0: proprio il professor Luigino Bruni con la nostra Eugenia Scotti. Vive i soldi solo se soldi in un certo modo.
1: Esatto.
0: Vabbè, questa era una notazione
1: sì,
0: che volevo
1: brava,
0: fare,
1: brava.
0: Ma di fatto quella canzone arriva negli anni del
1: sì,
0: boom,
1: certo,
0: arriva quando
1: certo.
0: Garinè e Giovannini, che intuivano tutto, il maestro Corny Kramer, sapevano di
2: e in quella
0: di
2: commedia
0: poterla...
2: musicale Kramer ha scritto anche Ma baciato, che era un altro grande sì. successo di Betty Curtis.
0: Allora, Betty, che... poi parliamo della sua vita privata, perché è stata una vita privata molto, molto bella, iniziata presto, perché lei si sposerà a 22
1: sì,
0: anni,
1: era giovane,
0: credo, proprio
1: sì, sì.
0: bambina. Allora, io qui ho un audio con la voce di Betty Curtis.
1: Ma dai, che sorpresa!

0: faceva non innamorarti di una così, ma per forza. Valentina, la canzone, questa è una bella canzone.
1: Sì, molto
0: forse
1: bella.
0: La più bella, quella che tu ami di più.
1: Mi piace molto, sì, bella. Molto bella, sì.
0: Ma tu le riascolti queste?
1: Guarda, le ascolto spesso, quando proprio voglio mettermi in contatto con mia zia, perché per me è ancora un'anima che
0: certo.
1: mi segue, no?
0: Certo.
1: Diciamo,
0: perché no?
1: Ce la sento molto ancora,
0: certo.
1: ci dialogo in qualche modo così con... E quindi ascolto le sue canzoni, ma molte non le conosco, perché ne ha fatte tantissime, molte non le conosco neanche, sì.
2: Molte canzoni. Questo
0: allora,
2: è stato il primo grande successo suo, che
0: il
2: è una cover...
0: Grande successo. Con tutto il cuore lei incontra Claudio Celli.
1: Eh sì.
0: Ora, bellezza ne abbiamo, scusate, è una battuta anche scontata, però guardateli qua, tutti e due. E Claudio era un artista.
2: Musicista.
0: È stato un artista.
2: È stato un artista.
0: Tutta la vita.
2: Esatto, l'abbiamo visto nella foto prima con gli Oldies, dove non c'era Betty, però c'era lui come cantante, perché lo possiamo dire adesso. È stata una delle voci del Quartetto Radar,
1: sì.
2: Claudio Celli.
0: Quartetto Radar, che cos'era il Quartetto Radar?
2: Era un quartetto
0: poi
2: di voci maschili che nasce nel 1950 per volere di Mario Consiglio, che era un musicista di Torino, autore di Maramao perché sei morto, del Pinguino innamorato, perché voleva ricreare un quartetto di voci maschili come il Quartetto Cetra iniziale, che era sì. di voci maschili, e ha messo assieme questi quattro artisti.
0: Poi abbiamo una sorpresa per quanto concerne il Quartetto Radar, quantomeno una cosa da risottolineare. Allora, Carlo, che è il fratello di Valentina.
1: Claudio,
0: che tu, scusami.
1: Niente,
0: Claudio.
1: Ci mancherebbe.
0: Se non faccio
1: non
0: un errore,
1: conosci,
0: a puntata non sono io, assolutamente. E insomma ha qualcosa da dirci e quindi di conseguenza Ufficio Postale, prego.
3: Il ricordo che ho di nostra zia è legato alla sua umanità, alla sua simpatia, alla sua grande carica di energia e alla passione che sicuramente aveva per il suo lavoro, del quale ci raccontava tanti aneddoti anche simpatici, di cantanti, insomma noi bambini ecco, eravamo affascinati da questi racconti, ed era sicuramente una zia che ci voleva molto bene, e voleva molto bene alla sua famiglia, a sua sorella Silvana, a nostro papà Rolando, a Cristiano, a suo figlio, a suo marito Claudio, e abbiamo passato tante feste, tanti Natali insieme, e devo dire che quando se n'è andata nella nostra casa effettivamente si è visto un buco, una mancanza, e la ricordo sempre con grande piacere, grande affetto, e appunto ribadisco, penso che se ne sia andato troppo presto. Niente, ringrazio Paolo Saluzzi per l'ospitalità, TV2000, e ringrazio Stefano Paggioro anche per il lavoro, diciamo, di ricostruzione non solo biografica ma anche artistica che lui fa di un periodo comunque che è stato molto importante per la musica italiana. Grazie.
0: Di questa foto c'era proprio tanto amore nella vostra famiglia.
1: Sì, c'era tanto, sì, è vero. Una famiglia insomma particolare, ecco, anche abbastanza libera, nel senso come ognuno aveva la propria vita, ecco, comunque eravamo molto molto
0: però
1: uniti.
0: Quando era il momento di stare tutti
1: sempre.
0: Quanti riuniti
1: sì, infatti certo quello che... era mio cugino Cristiano appena
0: qua.
1: Nato
0: appena nata, e lei vezzosa che ha i codini con i ciuccetti bianchi, perché
1: non
0: dimenticava mai di essere Betty Curtis, questa è la verità, ed è una grandissima lezione. Gelosia. Gelosia è una canzone.
2: Gelosia è una canzone che nasce nel 1925, di un danese.

0: che si chiamava Jacob Gade, è una canzone che lui scrive perché c'è un fatto di cronaca e quindi scrive questo tango. Qui noi non la faremo a tango perché è la strofa che è molto tango, ma per motivi di tempo non ce la possiamo fare, però è un pezzo famosissimo che Betty Curtis rilancia nel 1969 a Canzonissima con un arrangiamento strepitoso del maestro Poncio Gatti e la canzone riprende un successo incredibile. La troviamo anche in film importanti, anche in Schindler List, questo tema musicale.
1: E questo è il nostro Stefano Paggioro, allora dobbiamo fare solo silenzio e lo so Valentina, è così tutte le volte.
2: Veramente.
1: Uno sta lì e dice, ah, ha parlato come...
2: racconta
1: dice
2: la storia.
1: Dice qualcuno, premi un tasto e Paggioro parte. Si chiama cultura,
2: sì.
1: Non si chiama conosco perché ho guardato, ho letto, si chiama cultura. Alessandra Ferrari con il maestro Vincenzo Napolitano, gelosia, andiamo.

0: quanto siete bravi! Alessandra Ferrari, maestro Vincenzo Napolitano. Allora, solo una cosa. Com'era lavorare con Paolo Limiti e da Paolo Limiti, dove c'era già Paggioro, è come se c'era braccio destro e sinistro di Paolo Limiti.
1: È uguale, dovevi conoscere le canzoni, cantarle soprattutto quasi tutte a memoria, quello che sto facendo un pochino io oggi, però sai, un attimo di non vorrei mai sbagliare, perché se solo sbagliavi una vocale, ma che è una vocale? Una vocale mezza,
0: c'era
1: perché è un lavoro. Come
0: com'era la convocazione alle 9 del mattino?
1: Convocazione alle 9 del mattino, anche 9 meno un quarto,
0: sì.
1: E dovevi essere pronta, già pronta a fare le prove bene, tucco e parrucco, poi le cose, alle 2 si andava in onda, oppure nelle trasmissioni che io facevo con Betty, 9 del mattino fare le prove con Flavio che abbiamo visto prima e lo tiravamo giù dal letto proprio noi, dai fai Flavio, dai. Poi arrivavamo lì, ma tu ti ricordi, ma ha fatto, ma si ricorderà di fare quel passaggio?
0: Signori,
1: perché con Betty era così e noi ridevamo.
0: Si chiama super professionalità.
1: Grazie, grandi maestro, ho avuto
0: grandi
1: dei grandi maestri
0: sì,
1: e delle grandi maestre
0: allievi.
1: Di viaggio.
0: Ci vediamo tra un attimo con Betty Curtis.
1: Grazie Paola.
0: La racconta tutta giusta, beh.
1: Grazie.
0: Così.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
5: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
6: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
7: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
6: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
8: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
9: Effettivamente piace.
8: No. Alla fine non è difficile. No? Con la pasta va?
9: Cioè, la telecamera va bene
8: ecco,
9: qua.
8: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
10: La luce valgo è una deformità progressiva.
11: Lentamente in questa posizione.
12: Stiamo mandando diversi suoni.
13: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
14: Ti rilassi completamente.
15: Cadono 100 capelli al giorno.
16: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
17: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
6: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Ricordando l'indimenticabile Betty Curtis, proprio lei, la nostra stella, in questa puntata con il nostro Stefano Paggioro e con Valentina Melucci, che è la nipote di
18: grazie.
0: Betty, così carina, così tenera, ha deciso di passare il suo tempo con noi. Noi
18: siamo grazie, grazie.
0: Tanto,
18: Paola.
0: tanto contenti. Alessandra Ferrari, accompagnata dal maestro Vincenzo Napolitano. I nostri ospiti non devono mai parlare con me quando c'è la pubblicità, perché io poi spiona, vi racconto tutto. Il maestro Napolitano ha fatto i miracoli, parola di Alessandra Ferrari.
18: È vero.
0: Perché
18: è vero.
0: Vi siete...
18: Milano-Napoli.
0: Milano-Napoli.
18: Milano-Napoli, quindi io per quello dovevo saperle al meglio, perché poi con lui al telefono abbiamo preso le tonalità, lui al telefono, sì, certo, ma questo non sarebbe nulla,
0: no.
18: Però lui l'ha dovuto trasportare nella mia tonalità, perché lo spartito non era giusto, perché di solito i spartiti sono per orchestra, quindi nella tonalità da donna no, le ha trasportate, poi ci siamo risentite, mi ha suonato una piccola basettina, perché così lui era tranquillo che io fossi perfetta per
0: io
18: oggi.
0: Ci tenevo a raccontare questa cosa per dirvi che la preparazione delle nostre puntate musicali comprende questo: professionalità, tanta grande professionalità. Grazie maestro Napolitano, grazie al nostro Stefano Paggioro, alla nostra Alessandra Ferrari, che tra poco ci regala un grandissimo successo di questi quattro giovanotti.
19: Sì.
0: Chi erano questi ragazzi?
19: Questi ragazzi erano stati appunto scoperti da Mario Consiglio, che dicevamo era un maestro nato a Torino, voleva ricreare il quartetto cetra maschile degli anni 40 negli anni 50. I nomi erano Claudio Celli, marito di Betty, sì. Stelio Settepassi, che era la voce solista del gruppo, poi c'era Dino Comolli e Gianni Guarnieri, che sarà l'autore poi della canzone che ascolteremo dopo. Loro hanno una carriera solistica per un periodo non molto lungo, però vengono molto utilizzati anche per il coretti, le armonizzazioni nei dischi di Betty Curtis, di Tony Dallara, per i caroselli, per tante cose.
0: Noi ricordiamo un carosello di un prodotto che non citeremo, dove c'era la zia con lo zio.
1: Sì, sì.
0: Questo era poi, esatto. Il duo era la zia e lo zio.
1: Sì, sì.
0: Che bel gruppo che siete stati e che siete. Poi si creano queste voragini quando le persone così care non ci sono più.
1: Sì. Però è bello e grazie che stiamo ricordando, perché insomma si perde se non la memoria.
0: Un piacevolissimo dovere.
1: Grazie.
0: Piacevolissimo dovere.
1: Mi ha fatto tanto piacere, davvero.
0: Dammi la mano e corri.
19: Sì.
0: È questo il brano?
19: Questo è il brano che viene lanciato. È un grande successo di Connie Francis anche, e di un giovanissimo Little Tony che la incide all'inizio della carriera, però il più grande successo del quartetto Rada. E qui volevo dire una cosa che diceva Claudio Celli, che ho avuto il piacere di conoscere, perché quando Betty veniva, ci vediamo in TV, veniva con Claudio, e lui diceva: noi non abbiamo avuto tanto successo perché un quartetto vocale solo maschile o solo femminile è complicato, il pubblico è abituato ad ascoltare la melodia, un conto è la linea melodica, un conto sono le armonizzazioni. Uh-huh. E dice: a noi è capitato una sera che Stelio fosse malato, ci volevano far cantare in tre, abbiamo detto non è possibile.
0: Non possiamo.
19: E l'impresario
0: fare.
19: Non capiva, certo, il motivo. Allora dice: noi abbiamo cercato di spiegare, a un certo punto abbiamo detto cantiamo il pezzo noi, senza la voce solista era impossibile.
0: E sì. forse quello che si è un po' perso, non ricordiamo, è un tavolo a quattro gambe deve avere, se gliene toglie
19: esatto.
0: una. Come dire, non sta molto non sta nella posizione
1: in equilibrio,
0: giusta.
1: Diciamo.
0: Ma abbiamo una sorpresa per quanto concerne il quartetto Radar, che vi farà sobbalzare sulla poltrona o dovunque voi siate. Lo ascoltiamo? Dammi la mano?
19: Certo.
0: Sì, dammi la mano e corri, lo ascoltiamo quanto parlo. Andiamo.
1: Bravo.

0: abbiamo un messaggio di Laura Marcora, che è la nipote di Dino Comolli. Abbiamo tutto oggi, è una sorpresa che sta per arrivare, ma è una sorpresona. Guardate, guardate, ascoltate.
1: Buongiorno Paola, buongiorno a tutti, sono Laura Marcora, direttrice del coro dei piccoli cantori di Milano, fondato da mia nonna Nini Comolli. Mia nonna, in seconde nozze, sposò uno dei componenti del quartetto Radar, Dino Comolli. Io non ho molti ricordi diretti di questo quartetto, perché ovviamente io ero molto piccola quando si sciolsero, per cui ho pochi ricordi, però sicuramente il ricordo più bello che ho è quando con mia sorella saltavamo sui materassi quando partiva la pubblicità Bibi Body Boo, scritta da Franco Godi e cantata dal quartetto Radar. Dino Comolli era sicuramente molto fiero di averne fatto parte e sarebbe veramente contento di questo ricordo. E quindi grazie Paola e grazie Stefano e un saluto a tutti i vostri ascoltatori.
0: Ma grazie a lei, cara, grazie a lei. Grazie a lei per aver ricordato anche quell'altra pubblicità, Bibi Body Boo, i bambini che saltavano sul lettone e i genitori che aprivano la porta e vi guardavano e sorridevano. Avete provato a farlo mai? Con i genitori che entravano e ti dicevano: cosa fai? Sfondi il letto! Ma cosa? E ci rimanevi un po' male, però il senso era quello. Era una pubblicità. Loro facevano queste cose meravigliose, le faceva questo quartetto,
2: sì.
0: Ma zio e zia cantavano spesso insieme, anche io ce l'ho con anche a casa.
3: Anche a casa.
0: Scusa,
3: guarda, se ti devo dire la verità, non cantavano molto a casa.
0: Ma perché cantavano troppo? Ve lo cantavano, ve lo intonavano.
3: Quella sì, la facevano.
0: Non dici niente, intonato da loro. Dice,
3: esatto,
0: ma hanno cantato buon
3: sì,
0: compleanno.
3: Sì, sì.
0: Invece c'è una cosa di cui Valentina si vantava molto.
3: Oddio, quella.
0: C'erano delle fiabe.
3: Ah, certo.
0: No?
2: Sì.
0: Che arrivavano in questi libroni con il disco 45 giri annesso.
2: Sì.
0: C'era una sigla.
3: È vero.
0: A mille ce n'è.
2: Ce n'è.
0: Dobbiamo dire grazie alla vostra famiglia?
3: Un po' sì, perché appunto la cantava il quartetto Radar, giusto?
2: Sì, il quartetto Radar e poi Vittorio Paltrinieri, che è giusto ricordare, che faceva tutta la parte strumentale, altro artista che dobbiamo poi ricordare. Altro
0: io so monumento. Che Stefano ha la lista giustamente tutti
2: nome
0: quelli
2: dimenticato, ma musicista di primissimo ordine.
0: E noi parliamo di musicisti e di artisti di primissimo ordine. Quella Mille ce n'è ti introduceva già nella fiaba. Ma tu andavi un po' fiera a scuola?
3: Ma
0: certo. L'avete ascoltata l'ultima?
3: certo.
0: Famiglia.
3: No, diciamo che più da grande ho iniziato a capire appunto il successo di queste cose, la notorietà di questi pezzi.
0: E quindi poi solo è curativo.
3: Sì.
0: E se lo senti anche da grande è curativo. E per questo noi abbiamo chiesto al nostro Giorgio Brancia di andare a Firenze a casa di una signora che è un'appassionatissima di fiabe sonore. Uno dice cresci, ma perché? Fiabe sonore a mille ce n'è, guardate.

Le fiabe sonore sono una raccolta, a me piace definirla tridimensionale, di fiabe che uscivano a cadenza settimanale.

0: originale in edicola. Sono state appunto edite da questo editore, la Fratelli Fabbri, che era proprio un po' il re delle collane negli anni 60-70. E appunto le definisco tridimensionali perché è una fiaba raccontata sia con la scrittura sia con le immagini, queste illustrazioni bellissime che accompagnano il racconto e soprattutto il sonoro, quindi la parte audio. E già questo secondo me le rende molto molto particolari.
1: C'erano una volta un boscaiolo e sua moglie che avevano 7 figli, tutti maschi. Il maggiore aveva 12 anni, il più piccolo 6 e si chiamava Pollicino.
2: Sono Pollicino.
0: Le fiabe sonore arrivano nelle case degli italiani a dicembre del 1966, poco prima di Natale. Sono fiabe di diversi autori, dai fratelli Grimm, Andersen, Perrault, al nostrano Giambattista Basile. E la cosa che rende riconoscibilissime le fiabe sonore è la sigla iniziale emblematica, questo A mille ce n'è, che è stata cantata dal quartetto Radar, che accompagna i bambini, ma perché no, anche gli adulti in questo mondo fatato in cui ci si immerge e si sogna.
3: Non serve l'ombrello e il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me.
0: In tutto abbiamo 129 fascicoli che hanno coperto quasi 3 anni di appunto uscite in edicola e sono state poi amate anche nei decenni successivi. C'è stato proprio questo passaggio generazionale, sia appunto all'interno delle famiglie, quindi da madre, padre, nonni ai figli, ai nipoti, e anche un passaggio generazionale per quanto riguarda il supporto audio che attraversa tutta la storia, dal 45 giri alla musicassetta, al CD e poi anche tramite app.
4: Questo è l'acciarino magico, parla di questo soldato che all'inizio diventa ricco, poi per il troppo spendere torna povero e poi si scopre.
5: Ma ti piace più ascoltare queste fiabe o, che ne so, vedere Netflix?
4: Allora, dipende da cosa c'è, ma secondo me sono meglio le fiabe perché, come ho detto, fanno venire in mente molte cose.
5: E senti, tu la conosci quella canzone?
4: Beh, certo. A mille ce n'è, nel mio mondo faltato per sognare, eccetera.

0: Avvicinami, avvicinami, avvicinami. Ah, scusate, sì, siamo rientrati, applausi. No, vai, vai, vai. Valentina vicino a me. Bravo. Allora, signori, sentite. Valentina Melucci è venuta per raccontarci questa zia meravigliosa, grazie, Betty Curtis, per raccontarci della sua famiglia e di una storia tanto, tanto bella. Il nostro Stefano Paggioro, che è l'enciclopedia della musica. La nostra Alessandra Ferrari, grandissima, il maestro Vincenzo Napolitano, che ha fatto questa corsa con il nostro Stefano Paggioro. Io voglio sempre ricordare, per queste nostre puntate musicali, Virginia Conti, che di applausi ne prende sempre troppo pochi. Brava Virginia, brava, brava, brava. Con noi la nostra Eugenia Scotti, tutta la redazione dell'Ora Solare. Maestro Paggioro, è stato una cavalcata lunga, un anno.
1: Sì, sì, una cavalcata lunga, tanti artisti ricordati e speriamo di ricordarne tanti.
0: Lui crede che di aver finito qui. No. Ragazzi, la musica all'Ora Solare non si ferma mai. Bravo.

Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, è l'articolo 1 della nostra Costituzione, motore propulsivo di quella repubblica di cui ieri abbiamo celebrato gli 80 anni. E però, e tuttavia, fatti di cronaca, anche i più recenti, ci dicono

0: dell'incompiutezza di un cammino che spetta a noi proseguire per rendere effettivi principi, diritti costituzionali. Mi riferisco all'uccisione, alla barbarica uccisione di quattro braccianti avvenuta lunedì scorso lungo la statale Ionica, provincia di Cosenza, arsi vivi dentro un'auto, a episodi che hanno visto lavoratori aggrediti nella provincia di Marsala e spostandosi a nord l'azienda del Mantovano, dove c'erano dei lavoratori che erano in regola apparentemente di giorno e poi invece sottoposti a turni illegali notturni di lavoro. E l'indagine giudiziaria per sfruttamento e minaccia ai lavoratori che riguarda alcuni cantieri per il consolato americano di Milano sono tutti fatti che ci mostrano un volto del paese che certamente non può piacerci e che ci interrogano, perché se è vero che la nostra Repubblica, perché così è, fondata sul lavoro, è altrettanto vero che troppo spesso il lavoro appare fondato sulla negazione dei diritti e sulla schiavitù. E allora noi facciamo in questa prima parte del nostro programma una riflessione, la facciamo con l'aiuto dei nostri ospiti. Do un bentornato a Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, che in queste ore ha fatto sentire con forza la sua voce. Ben arrivato, Monsignor Savino.
1: Bentrovati a voi e buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: Buon pomeriggio e saluto anche Giuseppe Borrello, referente regionale di Libera Calabria. Ciao Giuseppe.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito e un caro saluto ai telespettatori.
0: Allora Giuseppe, io parto da questa vicenda che ci ha veramente sconvolto tutti. Quattro braccianti arsi vivi lunedì scorso sulla statale Ionica in provincia di Cosenza, tre a quel che mi sembra originari dell'Afghanistan, uno pakistano. Voglio chiederti che cosa sta emergendo dalle indagini in corso. Poi c'è un altro lavoratore che con loro condivideva condizioni terribili di sfruttamento e anche l'alloggio, che è riuscito a sopravvivere a una parte del corpo bruciata, ustionata, e che adesso è anche un testimone chiave.
2: Assolutamente sì, lo scorso lunedì, come appunto è stato appena detto, ad Amendolara, in provincia di Cosenza, si è levato in cielo un fumo denso e acre, ma questa volta non era il solito incendio estivo che purtroppo assedia la nostra regione, quegli incendi estivi di natura dolosa per interessi legati al pascolo, al bracconaggio, atti di piromania. No, questa volta a bruciare non erano le sterpaglie, l'erba secca, ma era la carne viva di questi quattro giovani braccianti, lavoratori, vittime di un sistema che umilia, sfrutta, uccide. Un sistema malato, quello del caporalato, un ambito di quell'economia mafiosa che paga, quando paga, al di sotto delle tariffe stabilite dai contratti collettivi, con orari di lavoro senza limiti, riposi ridotti al minimo e nessuna misura di sicurezza, comportando maggiori rischi di incidenti e infortuni mortali. Un esercito di lavoro in maggioranza straniera, invisibile allo Stato ma non alla criminalità organizzata che li organizza nei trasporti, nel trovare un lavoro, un alloggio, li organizza per sfruttarli.
0: Ecco,
2: Un
0: perché insomma
2: sistema.
0: ci hai fatto comprendere, Giuseppe, che qualcuno da tutto questo trae enorme profitto, perché poi si può dare un nome a queste mafie, si può dire mafia pakistana, si può dire, però c'è evidentemente un contesto dove tutto questo può avvenire. Monsignor Savino, noi non possiamo né dirci né sentirci impotenti di fronte a tutto questo, abbiamo una voce e dobbiamo usarla. Lei insomma oggi l'ha fatta sentire con forza, io cito testualmente le sue parole perché le parole pesano, lei le ha usate, le ha proprio imbracciate oggi nel dire basta con il silenzio. Sporco delle convenienze, basta considerare questi uomini sfruttati come corpi senza storia. Monsignor Savino.
1: Beh, devo dire che lì senz'altro quattro braccianti sono stati bruciati. La mia coscienza ormai è bruciata da giorni, è ustionata. Sento dentro di me tutto il dolore perché è da tempo che andiamo denunciando, perché anche la denuncia è un annuncio di salvezza. Lo dico con molta forza, lo dico con tutto ciò che può esprimere la mia coscienza pensante, il mio cuore pensante. C'è un caporalato non soltanto dalle nostre parti, che è una struttura di dominio, che è una vera forma di schiavitù, un caporalato che molto spesso si

0: può capire per certi concentrici. Dentro il mondo dei fratelli e sorelle immigrati c'è un caporale che fa da riferimento con l'altro caporale che fa riferimento a sua volta all'impresa e anche al potere malavitoso. E allora ci vuole, a mio modesto parere, una mobilitazione civile, non ci vogliono i soliti riti, le solite passerelle. È l'ora di osare, è l'ora del coraggio, è l'ora di dire basta, è l'ora soprattutto, a mio avviso, di chiedere allo Stato di essere più presente nelle campagne, nelle filiere agricole, nei luoghi di reclutamento della manodopera, lì dove ci sono, come in questo caso, 10 immigrati in una casetta di 2 stanze, cioè basta con le contiguità, basta con l'omertà, perché chi sa deve parlare e anche la denuncia non può essere individuale, deve essere collettiva, deve essere comunitaria, perché molto spesso chi ha il coraggio della denuncia e si sente solo e quindi si espone ancora di più alla violenza di chi, ahimè, nei nostri territori vive
1: Sì.
0: quello che io chiamo il matrimonio indissolubile. Il matrimonio indissolubile tra i poteri malavitosi di quegli imprenditori che non hanno il coraggio di dire basta a un certo sistema e poi
1: Sì.
0: anche, mi permetto di aggiungere, le massonerie deviate. E allora è
1: Grazie.
0: arrivata l'ora, per questo ho fatto questo appello molto molto forte,
1: Grazie, Monsignor
0: anche
1: Savino.
0: credenti e non credenti.
1: Grazie anche insomma, di averlo fatto risuonare anche dentro lo studio adesso. Giuseppe, io naturalmente sono partita da quelli che non possono essere derubricati semplicemente episodi di cronaca. Quello che è accaduto è terribile. Ragazzi giovanissimi, che peraltro, insomma, ora vedremo l'indagine che cosa farà emergere, ma sembra insomma, che rivendicassero una paga che neppure ricevevano da settimane. Però poi ho citato anche altre vicende, altre situazioni, andando a nord, nel Mantovano, la provincia di Marsala e poi i cantieri di Milano per il consolato americano. Qual è attualmente la situazione per quanto riguarda le condizioni di sfruttamento nel nostro paese, il cosiddetto caporalato. Esiste un quadro delle regioni più colpite? Te lo chiedo perché insomma, tante volte abbiamo parlato della legge sul caporalato, la 199, però evidentemente qualcosa manca, non so se sono i controlli, non so se è la prevenzione, se è il decreto flussi che non funziona.
2: Appunto, è una situazione che riguarda l'intero paese e purtroppo facciamo i conti con fatti che non sono nuovi. Vedi per tutti i casi che sono stati accennati, oppure le 36 inchieste che collocano la Calabria tra le prime regioni sul grave fenomeno dello sfruttamento lavorativo del caporalato. E quindi questi quattro corpi carbonizzati devono gridare forte alle nostre coscienze, devono inchiodarci alle nostre responsabilità. Un'assunzione di responsabilità, innanzitutto, da parte della politica, complice attraverso una serie di politiche sull'immigrazione che costringe tanti migranti a vivere come fantasmi, privandoli dal semplice diritto di esistere sul suolo italiano e quindi senza poter rivendicare diritti come lavoratori, come inquilini, come malati, semplicemente come esseri umani. Fantasmi che rappresentano manodopera a basso costo per la criminalità organizzata, fantasmi alimentati da una politica miope che non vede gli alloggi sovraffollati o le condizioni disumane dei ghetti, come nel caso della baraccopoli di San Ferdinando, ma un'assunzione di responsabilità che deve riguardare tutte e tutti noi, consumatrici e consumatori, cittadine e cittadini. Siamo chiamati alle nostre responsabilità scegliendo consumi
1: Certo.
2: compatibili con la dignità delle persone, denunciando la complicità agli alti livelli, dagli imprenditori
1: Valorizzando
2: presentabili
1: anche
2: che
1: gli
2: rifiutano.
1: imprenditori, Giuseppe, che vanno in tutt'altra
2: Appunto.
1: direzione, ce ne sono diversi in Calabria che noi tante volte abbiamo ospitato e quindi è importante sostenerli. Siamo in conclusione, Monsignor Savino, anche Giuseppe Borrello faceva riferimento a questo grande patto sociale che deve vedere la società tutta reagire a questi fenomeni. Sicuramente in gioco c'è proprio una rivoluzione culturale, concetto di economia, e ci sono tanti anche qui positivi esempi di economia civile, indirizzata al bene comune, l'economia non può essere soltanto orientata al profitto. Questo modello genera diseguaglianze, instabilità, violenza, anche guerre, insomma, l'elenco è lungo.
0: Vorrei ricordare ciò che diceva il compianto Papa Francesco, confermato anche dalla grande testimonianza e magistero di Papa Leone XIV. Una certa economia uccide, una certa economia che non vede al centro.

0: sulla persona, perché soltanto la massimizzazione del profitto genera scarti, no? E quei quattro sono appunto degli scarti su cui deve pesare un po' tutta la coscienza collettiva e tu dobbiamo porci una domanda: ora che fare? Che fare? E qui c'è anche un altro grande problema, insomma, no? Il grande problema dell'integrazione dei nostri fratelli e sorelle immigrati. E qui l'appello alla scuola, qui l'appello alla politica, qui l'appello alle istituzioni. Non basta con un atteggiamento securitario delle politiche nei confronti dei fratelli e delle sorelle immigrati. Ci vuole una svolta. Papa Francesco ci lanciò un bellissimo manifesto di accoglienza e di integrazione dei fratelli immigrati. Voglio soltanto ricordare questi verbi che devono attivare processi di cambiamento culturale: accoglienza, ascolto, accompagnamento, discernimento e integrazione. E mi permetto di aggiungere che sulla integrazione si gioca per un verso la civiltà, per l'altro verso si gioca una democrazia più matura e più inclusiva.
1: Grazie, grazie davvero Monsignor Savino, grazie Giuseppe Borrello per averci accompagnato dentro tutto questo. Noi adesso dobbiamo andare in pubblicità, poi rientriamo in studio e cambiamo interamente pagina. A tra poco.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
4: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente ti piace.
5: No. Alla fine non è difficile. No? Vola sta pasta, va?
6: Cioè, la telecamera va bene,
5: ecco,
6: qua.
5: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
8: La marmellata è solo a base di agrumi.
9: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
10: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
11: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
1: Eccoci, eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi. Non so se voi siete tra quelli che soffrono di ipertensione, me lo domando perché insomma, sembra che vivere in compagnia degli animali domestici sia un grande aiuto. C'è un'indagine recente dell'American Heart Association, che è un autorevole istituto sugli studi cardiovascolari, che addirittura sottolinea che il semplice gesto di accarezzare un cane, io aggiungo anche un gatto, probabilmente, abbassa la frequenza cardiaca e riduce anche sensibilmente il rischio di malattie cardiovascolari. Tante volte qui in studio abbiamo parlato di come ormai esistano tante evidenze scientifiche su quanto i nostri animali domestici contribuiscano al benessere psicofisico e tuttavia noi probabilmente non ripaghiamo i nostri amici a quattro zampe con la stessa moneta perché sono ancora troppi gli episodi di maltrattamento. E la buona notizia è che proprio in questi giorni l'Unione Europea si è data una nuova normativa con regole assai più stringenti. Vogliamo parlarne con l'aiuto dei nostri ospiti e innanzitutto con un amico di Siamo Noi, che insomma è il nostro veterinario di riferimento, Federico Coccia. Ciao Federico,
12: Ciao
1: bentornato.
12: Gabriella.
1: Bentornato, grazie della tua presenza e saluto la collega Diana Letizia, responsabile di Codami, il progetto di fanpage dedicato proprio agli animali. Ciao Diana.
12: Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito, sempre felice di esserci.
1: Grazie a te. Federico, io non ho esagerato, avere degli animali in casa, animali domestici, così li abbiamo definiti, fa davvero bene alla salute, salute intesa integralmente.
13: Sì, perché sprigionano gli ormoni della felicità, quindi basterebbe.

0: solo questo, no? Quindi ci danno una sensazione delle energie positive. Parlando per esempio degli anziani, gli anziani se ne occupano perché comunque è un essere vivente in casa, no? Quindi deve mangiare, bisogna portarlo al veterinario, bisogna accudirli, bisogna seguirli. Quindi in qualche modo è una presenza positiva in tutto e per tutto, sia a livello di salute che a livello psicologico.
1: E se questo vi sembra poco, prima di andare da Diana e coinvolgerla in questa nostra riflessione, che insomma vuole arrivare anche agli aggiornamenti in termini di nuove regole, io voglio raggiungere il nostro Vito De Torre, che oggi si trova in Abruzzo, in un luogo speciale, molto positivo per il benessere, questa volta loro, dei nostri amici a quattro zampe. A te, Vito.
2: Buon pomeriggio Gabriella, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Siamo a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, nel rifugio di Kira. È un luogo particolare, vedete, nuovo, bello. Questi cani sono splendidi. Anche un canile può essere un luogo umano dove c'è umanità. Questi cani, ecco, escono 2 volte al giorno, mi dicevate. Sono Siria e Francesca, non le avevo presentate, sono 2 operatrici di questa struttura. Siria, quanti cani sono ospitati oggi qui in questo canile e che storie hanno? Da dove provengono?
3: Allora, adesso abbiamo circa 30-35 cani e la maggior parte di loro purtroppo sono rinunce di proprietà, mentre prima si parlava più di randagismo e quindi i cani venivano trovati vaganti sul territorio. Adesso ci troviamo a affrontare questa emergenza che è quella delle rinunce di proprietà, perché le persone adottano i cani e poi o li comprano magari e poi scelgono di non
2: Stufano?
3: volersene, esatto, di non volersene più occupare.
2: Questa è, come dire, una nuova forma di abbandono,
3: Sì,
2: se
3: esatto.
2: vogliamo. Francesca, ma qual è il motivo che spinge le persone a dire no, non basta col cane? Perché so che non è un'operazione semplice, cioè
3: Sì.
2: non è che si può dire perché il cane ha il microchip, è assegnato ad una particolare persona, quindi
3: Sì.
2: come avviene questo?
4: Ah, la prassi solitamente vuole che una persona per mo determinati motivi poi deve, deve passare tramite il comune, quindi fare una rinuncia tramite il comune. Se il comune accetta e ritiene quindi valide le motivazioni, poi può entrare a far parte appunto del
2: In
4: canile.
2: percentuale quanti cani sono qui che sono, diciamo,
3: La
2: frutto di
3: maggior
2: questa rinuncia?
3: parte. Più passa il tempo, più diventano rinunce di proprietà e sempre meno cani vaganti.
4: Adesso un 80%
3: Sì.
4: sia di rinunce di proprietà.
2: Questo è un dato incredibile. Oh, questi cani, mi dite i nomi di questi cani che sono buonissimi e
4: Allora,
2: che sono in attesa di adozione
4: lui è
2: loro?
4: Ambrogio, lui è Aldo e lui è
3: Lillo.
4: Lillo.
2: E quanti
3: Circa.
2: hanno i cani?
3: Allora, Lillo ha 4 anni e lui è stato trovato vagante sul territorio. È un cane bravissimo con le persone, con gli altri cani, va in passeggiata, in pettorina, in macchina. Abbiamo fatto fare esperienze anche in città, quindi è pronto per essere adottato.
4: Invece loro due sono tra i più anziani del canile, Aldo con 13 anni e una decina di anni invece per Ambrogio. Anche loro, come potete vedere, entrambi buonissimi, buonissimi con i cani, con le persone, e loro invece sono rinunce, tranne.
2: Attorno a questo canile lavorano tantissimi volontari e
3: Sì.
2: so che addirittura li avete portati al mare, è vero?
4: Sì, è
3: Sì,
4: vero.
3: li portiamo spesso.
4: Cerchiamo di farli fare più esperienze possibili anche in esterna, in modo tale che poi una volta adottati riescano, diciamo, a gestirsi meglio e non fare solo la vita appunto in canile e dover imparare tutto da quando arrivano a casa.
2: Accade, immagino, anche il proprietario del cane che dica questo cane è aggressivo, è un cane mordace, non è più gestibile. Cosa succede in quel caso?
3: Ma in quel caso il problema non è mai il cane, ma è sempre il proprietario o comunque la situazione in cui vive quel cane in quel momento. Evidentemente non è idonea e quindi lo porta magari ad avere determinati comportamenti. Quando arrivano qua noi li valutiamo, sono tutti individui con una personalità diversa e cerchiamo sempre di far emergere il meglio della loro personalità.
2: Quindi si può cambiare idea, non si dovrebbe, ma si può cambiare idea per mille motivi, per mille situazioni, però bisogna farlo sempre nel rispetto di questi cani, che sono assolutamente incolpevoli. Allora, grazie per il vostro lavoro. È tutto da Francavilla, a te Gabriella.
1: Grazie, grazie davvero, ci è piaciuta molto questa esperienza, così sì. Come ci è stata descritta del canile. Permettemi Federico di coinvolgere sì. Anche Diana, sì. Che ci ha ascoltato, perché c'è anche un'altra ragione per cui abbiamo...

0: Abbiamo voluto portare l'attenzione su un canile che è una struttura d'eccellenza in Abruzzo, perché purtroppo i dati ci indicano che soprattutto nelle regioni del sud, dove si verifica il maggior numero di abbandoni. È così? È possibile fare un quadro regionale di questo tipo di fenomeno? Diana.
1: Ma sai, Gabriele, il punto è che noi abbiamo come riferimento i dati del Ministero della Salute e attualmente online esiste ancora un sito che viene aggiornato con una frequenza non così frequente, mi verrebbe da dire. Ovvero sia, noi possiamo prendere dei dati di lì che risalgono a gennaio e vedere un po' come va regione per regione. Il dato che sottolinei tu, io lo collego a quello che hanno detto anche le operatrici di canile, ovvero sia che anche al sud è sempre più diffusa la cessione di proprietà. Questo abbandono legalizzato, che ricordiamo che oltretutto il legislatore ha previsto a livello normativo nella legge quadro sul randagismo, ma che era una forma di tutela nei confronti della persona e del cane, perché le motivazioni dovevano essere strettamente legate o a gravi problemi economici o purtroppo a gravi problemi di salute. Quindi il passaggio in canile, così come è stato concepito il canile dal nostro legislatore nel 91, appunto, doveva essere un luogo di passaggio, no? Un luogo dove appunto i cani potevano avere un'altra opportunità, lì dove noi avevamo un pre-91, dove in Italia i cani liberi venivano abbattuti. Diciamo che questa legge, a distanza ormai di più di 30 anni, paradossalmente di fronte ad altre realtà anche a livello europeo, è ancora all'avanguardia, ma capiamo bene insieme che più di 30 anni vuol dire che sono cambiate tantissimo le cose. Quindi ti
0: Certo.
1: direi che il fenomeno dell'abbandono ormai è molto legalizzato, la cessione di proprietà è un istituto presente anche molto al sud, e al sud comunque c'è ancora una problematica legata a quella che a me piace definire però il fenomeno del randagismo proprio.
0: Sei stata molto chiara. C'era qualcosa, Federico? Devo
1: Sì.
0: andare in pubblicità, ma insomma, ci tenevo che
1: Velocissima,
0: tu
1: ma
0: puntualizzassi qualcosa che ci
1: la cessione di
0: volevi
1: proprietà mi preoccupa molto.
0: dire.
1: Preoccupa
0: Infatti
1: molto
0: ti vedevo
1: perché,
0: preoccupato.
1: infatti, sono d'accordo con lei perché non è più una scelta ragionata, consapevole, responsabile, capito? Prendere un cane alla fine si prende per gioco, vediamo come
0: Sai che
1: va.
0: puoi
1: Se
0: restituirlo.
1: so che posso, comunque c'è una struttura che poi me lo
0: C'è più
1: accoglie,
0: leggerezza,
1: c'è
0: dici
1: più
0: tu.
1: leggerezza. Quindi questo io non lo pubblicizzerei più di tanto. Purtroppo
0: L'istituto
1: esiste
0: stesso.
1: però esiste.
0: Grazie Federico, insomma mi sembra una riflessione interessante questa. Noi adesso andiamo in pubblicità perché abbiamo detto che insomma sono in arrivo in Europa, sono state adottate nuove regole e vedremo in che misura, quanto differiscono da quelle che già abbiamo e che cosa significano in termini di tutela maggiore dei nostri amici domestici. A tra poco.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente mi piace.
2: No. Alla fine non è difficile.
3: No?
2: Polenta pasta, va?
4: La telecamera va bene qua.
2: Ecco, idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
5: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
7: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
8: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
9: La marmellata è solo a base di agrumi.
10: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
11: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
0: Ben rientrati in studio, siamo noi. Abbiamo più volte parlato e anche oggi l'abbiamo ricordato di quanto gli animali domestici contribuiscano al nostro benessere psicofisico. Oggi rovesciamo un po' la prospettiva preoccupandoci del loro benessere. E allora io dicevo in apertura che sono in arrivo regole più stringenti, una nuova normativa europea, da poco approvata dall'Unione Europea.

0: Diana, quali sono le principali novità, che vengono introdotte rispetto a regole che già esistono nei vari paesi?
1: Esatto. Facciamo subito questa precisazione. In realtà per noi italiani cambia poco, nel senso che già pre questa nuova normativa europea, chiunque viaggia in Europa con un cane, con un gatto e con un furetto, che sono le tre tipologie che rientrano tra gli animali domestici, ha degli obblighi. L'obbligo principale, ovviamente, che ci sembra quasi scontato, è quello che l'animale deve essere microchippato, iscritto in anagrafe canina. Deve essere stato sottoposto a vaccinazione antirabica e deve essere in possesso del cosiddetto passaporto europeo per gli animali. Ora, che cosa ci può colpire di più rispetto a questa normativa? Rispetto ai cani, fondamentalmente ben poco, perché queste regole erano già
0: Perché già
1: note.
0: ci sono.
1: L'idea è che però adesso il microchip per i gatti diventa un elemento più stringente. Anche precedentemente, ripeto, per viaggiare in Europa il gatto doveva essere microchippato. Ma che cosa chiede l'Europa? Chiede all'Italia, come a tutti gli altri stati membri, di adeguarsi a un sistema interoperativo dove finalmente le anagrafi canine si devono parlare. C'è un punto, Gabriella, però: noi sappiamo che in Italia, o meglio che lo spieghiamo ai nostri spettatori, attualmente esiste, è stata finalmente fatta un'anagrafe canina, in particolare nazionale, che ancora però non è in funzione, mettiamola così, ovvero sia, noi avevamo un sistema di anagrafi regionali e questo che cosa significava? Che se si perdeva un cane nel Lazio e il cane veniva dalla Toscana, le due banche dati non si parlavano. Ora esiste il SINA, che è un registro che prevede una banca operativa interregionale. Il passo in avanti, il grande progresso è che l'Europa dice finalmente tutti gli stati membri si devono parlare. E questo perché è interessante? In che cosa produce qualcosa di nuovo? Perché noi più che pensare al nostro cane, al nostro gatto quando viaggiamo, ripeto, le regole sono quelle e tali rimangono, dobbiamo pensare a tutto quel sistema di traffico illegale di cuccioli soprattutto che arrivano dall'est dell'Europa.
0: E in questo modo
1: Immaginiamo
0: avremo
1: quindi.
0: la possibilità di un controllo più stringente.
1: Esatto. Immaginiamo quindi che cosa cambia in sostanza. Ci sarà un incrocio di dati molto più rapido alla frontiera. Attualmente è un passaggio strettamente burocratico e questo consente ai trafficanti, a coloro che hanno veri e propri cucciolifici, di poter far arrivare animali sempre in condizioni poi psicofisiche, anche psicologiche. Io ci tengo sempre a sottolinearlo perché sennò si pensa solo che sia un problema legato alla salute del cucciolo, ma anche alla salute mentale degli animali, delle fattrici che ci sono alle spalle di questi animali. Finalmente così potrebbero essere fermati. Vi do un dato però: questa cosa non è immediata, nel
0: Ecco,
1: senso che
0: questo
1: la
0: volevo chiederti,
1: legge
0: perché le norme sono state approvate, ma perché siano operative nei singoli stati c'è bisogno di tempo. È così
1: ci vuole
0: tanto.
1: tantissimo tempo, sì, esatto,
0: Cioè
1: perché
0: quanto?
1: fondamentalmente sì. E andranno a regime tra circa 15 anni sostanzialmente. Ci
0: Dieci
1: sono
0: anni
1: delle
0: per i cani e
1: differenziazioni tra.
0: 15 per i gatti. Che insomma è veramente un
1: Esatto,
0: tempo
1: stavo aggiungendo,
0: lunghissimo.
1: ci sono delle
0: Diciamo che
1: differenziazioni
0: stiamo
1: tra cani
0: facendo dei passi
1: e
0: avanti in consapevolezza. Se sono state approvate queste leggi, Federico, lo chiedo anche a te, è perché, e forse l'avrei visto anche in tante delle persone che, insomma, i cui animali tu curi abitualmente, c'è un mutamento di sensibilità, sono più consapevoli delle necessità dell'animale. Però
1: sì.
0: poi i
1: Però esiste
0: tempi.
1: un altro mondo, quello di cui
0: Certo.
1: ci parlava Diana, no? Questo
0: Il mondo
1: mondo.
0: degli allevamenti che non sono controllati.
1: Esatto,
0: Quanto
1: incontrollato.
0: è esteso questo mondo? Quanto lo è nel nostro paese? Quanto di frequente accade che si lavori attraverso pericolosi incroci di razze, pericolosi per il benessere e la salute degli animali, per gli obiettivi di selezione, va detto, estetica?
1: Allora, chiaramente un allevamento, come hai detto tu, incontrollato non ne sappiamo alcunché, ma ce ne sono tanti, specialmente nei paesi dell'est, dai paesi dell'est, più che in Italia, ma in Italia ce ne sono altrettanti. Il problema qual è? Sai qual è il problema di base? Sai perché vengono diffusi questi cani non controllati, tra virgolette, che non sono neanche microchippati, arrivano da noi non microchippati. Quando chiediamo ma da dove arrivano? Ah, il problema qual è? L'ho preso su internet a solo 100-200 euro. Il problema sta lì. Allora, il tema qual è? Il risparmio nel prendere un cane di razza fa sì che quel cane stimoli poi un mercato
0: Sommerso.
1: illegale, sommerso, che sta continuando a lievitare. Considera che
0: Ma che tipo
1: il
0: di controlli
1: traffico.
0: sono previsti, per esempio, rispetto agli acquisti su internet?
1: Non è incontrollata la situazione.
2: Perché vengono pagati in contanti. Allora, un cane non tracciato, non microchippato, che viene consegnato a un semaforo, pagato in contanti, dimmi tu dove vai a cercare, chi vai a cercare.

0: Ignorandone poi
1: ignorando
0: anche la provenienza, le
1: la
0: origini, la
1: provenienza,
0: storia.
1: non c'è alcunché, non c'è una storia, non ha un pedigree quel cane. Detto questo, il mercato del traffico di animali, pensa, è terzo dopo la droga e dopo le armi, c'è il traffico di animali che sta lievitando e sono miliardi e miliardi di euro che girano nelle tasche di queste organizzazioni
0: E qui
1: criminali.
0: non parliamo solo di animali domestici, perché
1: Cioè
0: scoperchiamo,
1: anche sono gli
0: diciamo,
1: animali selvatici,
0: certo,
1: cioè,
0: è un tema che come
1: tanto con
0: siamo
1: i
0: noi vogliamo
1: rettili, per esempio,
0: affrontare.
1: pesci d'acquario, insomma, c'è un mercato clandestino, illegale, che è fiorente, che sta continuando a crescere. Questo sempre perché? Qual è il motivo? Perché c'è il
0: Risparmio.
1: risparmio nel prendersi un cane di razza, che poi, nella maggior parte dei casi, quel cane, perché è stato preso per risparmiare o per gioco, per regalarlo al compleanno del figlio, quelli sono i cani che poi andranno a finire in quel canile di cui sopra.
0: Diamo qualche consiglio a questo riguardo. Cioè, una persona vuole acquistare un gatto, un cane, intanto ricordiamo la felice scelta del canile, ma in generale tu che
1: Io
0: cosa
1: consiglio
0: suggerisci di
1: sempre il
0: fare?
1: canile e addirittura di prendere un cane anziano per fargli vivere gli ultimi attimi della sua vita con dignità. Detto questo, se proprio
0: Per i
1: bisogna
0: gatti,
1: comprarsi, gatti stessa cosa,
0: uguale.
1: se ci vuole comprare un cane di razza, allora deve essere un allevamento riconosciuto ENCI, dove c'è una tracciabilità e c'è una storia di quel cane, dove tu puoi addirittura vedere i genitori. E così vedrai anche come verrà quel tuo cane. Faccio un esempio. Quando si cerca questo benedetto, adesso va di moda, Diana sta sorridendo perché lo sa meglio di me, il barboncino toy, Diana.
0: Ah beh, certo,
1: Cioè,
0: dappertutto
1: allora
0: lo
1: si cerca
0: vediamo, nelle
1: addirittura si cerca
0: borsette delle
1: adesso il mini
0: signore.
1: toy. Allora chiedono a me, ma dove si trova? Allora,
2: Parliamo dei teacup addirittura.
1: parliamo del T-Cup, perché sta
0: Sì,
1: nella, in una tazza
0: certo.
1: di te. Allora,
0: Sono tutti intorno a noi.
1: io dico. Per vedere come verrà il tuo cane, devi assolutamente vedere i genitori. Se tu non vai, devi andare, quando devi comprare il cane, devi andare in quell'allevamento riconosciuto e certificato, dove vedi proprio la nascita, lo scegli già dalla nascita, dove conosci i genitori e dove devi avere un rapporto con l'attenzione, con l'allevatore. Perché un allevatore per bene seguirà quel cane poi per tutta la vita.
0: Quindi è un punto di riferimento certo, anche per te, è una garanzia, una sicurezza.
1: E qui rimaniamo nella sicurezza, nella garanzia e nella legalità.
0: Quindi quello che tu hai risparmiato, diciamo, nell'altro modo,
1: Tu
0: poi lo
1: parlavi
0: perdi
1: prima
0: con un salto nel
1: delle
0: buio.
1: nuove
0: Aggiungo se
1: regole, e
0: posso.
1: Diana lo sa, in un allevamento serio non ci sono accoppiamenti consanguinei. In un
0: Certo.
1: allevamento serio
0: Quindi
1: vengono
0: la salute dell'animale è
1: ecco,
0: rigidamente
1: esatto, la
0: preservata.
1: salute dell'animale è il protagonista di quel film.
0: Diana, ma qualcosa è cambiato perché noi abbiamo accolto l'approvazione di questa nuova normativa europea come un segno positivo, nel senso della sensibilità dei cittadini europei, dei futuri compagni umani degli animali?
2: Allora, quello che sicuramente è cambiato è che nel momento in cui l'Europa prende coscienza di questo, come dici tu, è frutto sicuramente di un aumento della sensibilità, un aumento della tensione di tutte le persone nel considerare un cane, un gatto, un membro della famiglia, senza però passare al rischio di un'umanizzazione poi di questi animali, no?
0: Sì,
2: Perché molto spesso poi diventano i teacup
0: sì,
2: di cui parlava il
0: sì.
2: veterinario, appunto, cioè si rischia l'estremizzazione. Volevo aggiungere una cosa importante proprio rispetto alla normativa
0: Sì,
2: europea,
0: perché
2: perché abbiamo
0: siamo in
2: toccato
0: chiusura.
2: solo il tasto dei viaggi, però ci sono altre cose molto importanti, proprio sull'acquisto degli animali,
0: Sì. Certo.
2: perché finché c'è richiesta, finché c'è una domanda, ci sarà sempre offerta. L'Europa ha previsto un giro di vita sugli annunci online, cioè le piattaforme di compravendita, i siti di
0: Beh,
2: annunci,
0: questo
2: noi
0: è
2: sappiamo
0: interessante
2: benissimo di quali
0: davvero.
2: parliamo, dovranno implementare dei sistemi di verifica per assicurarsi che chi vende o cede un animale sia registrato e
0: Quindi
2: che l'animale sia regolarmente
0: la
2: microchippato. Quindi
0: questione.
2: fermare anche i siti è fondamentale, perché è lì che avviene questa mediazione non
0: Certo,
2: controllata.
0: certo. Grazie Diana, siamo proprio in chiusura.
1: Sì.
0: Ricordi al nostro pubblico che estate fa caldo, attenzione agli animali in
1: Se stanno
0: auto.
1: gli animali, farli uscire, arriverà un caldo anomalo, quindi farli uscire la mattina presto o la sera tardi e non lasciare il cane in auto, neanche per qualche minuto, perché la temperatura si può alzare in soli 2 minuti ed arrivare a 80 gradi, quindi è come lasciare il proprio cane in un forno a legna.
0: Grazie davvero a entrambi. Tra l'altro la normativa
1: e lo spiego
0: di cui...
1: bene nel mio libro Con gli occhi del tuo cane.
0: Edito da Mondadori.
1: Edito da Mondadori.
0: E tra l'altro la normativa di cui abbiamo parlato fin qui è molto stringente su quello che viene definito come maltrattamento, quindi insomma anche questo capitolo lo affronteremo in un secondo tempo. Io vi ringrazio della vostra presenza, ringrazio tutti voi che ci seguite ogni giorno dal lunedì al venerdì in questo studio, sempre intorno alle 15:15.

0: Fede, operosità e società sono parole che hanno guidato la fondazione dell'Opera delle Rosine, fondate appunto da Rosa Govone. Oggi proviamo a riscoprire questa figura, lo facciamo insieme ai nostri ospiti che ringrazio per essere qui in studio con noi. Sara Damario, ben trovata.
1: Grazie, grazie di questo invito.
0: Grazie a voi, direttrice artistica e culturale di Le Rosine Polo Artistico e Culturale, e poi dello stesso Polo Artistico e Culturale abbiamo anche il direttore generale Massimo Striglia, ben trovati.
2: Grazie, grazie.
0: Allora, noi dobbiamo tornare indietro un po' di circa 3 secoli, perché quest'anno 2026 è una data particolare, diversi anniversari, 310 anni dalla nascita di Rosa Govone, 250 anni dalla sua nascita al cielo e anche 270 anni della fondazione dell'Istituto delle Rosine a Torino. Per chi non la conosce, Sara, chi era Rosa Govone?
1: Rosa Govone nasce nel 1716 a Mondovì, in provincia di Cuneo, e nasce, il nome di battesimo è Francesca Maria, ma aveva una forte vocazione religiosa. I genitori avrebbe voluto entrare in convento, ma i genitori non avevano i mezzi. Allora lei diventa una terziaria domenicana, quindi abbraccia quella regola e le viene dato il nome di Rosa. Nel 1744 una violenta battaglia nei pressi di Cuneo devasta Mondovì, perché in quell'epoca, a metà del 1700, il Piemonte era una terra di guerre, perché Francia, Austria e Spagna se lo contendevano. E nel 1744, davanti a tutto l'orrore di quella battaglia, e soprattutto al fatto che le conseguenze più gravi le pagavano donne e fanciulle, certo, che venivano predate dai militari, finivano nei postriboli o comunque rimanevano orfane, indigenti, in ogni caso diventavano delle prede. E davanti a questo Rosa Govone decide che dedicherà il resto della sua vita ad aiutare le altre ragazze. Quindi nell'immediato ne accoglie subito qualcuna a casa sua, si rende conto che però più di tanto, serve nell'immediato, ma offrire loro un tetto e del cibo non era solo quello che voleva offrire loro una prospettiva diversa.
0: Un'emancipazione dal punto di vista culturale e anche lavorativo.
1: Assolutamente, infatti capisce che per salvarle deve istruirle, ecco, e insegnare loro un mestiere perché siano per sempre indipendenti. Quindi, come dici giustamente tu, oggi si parla di emancipazione femminile, di empowerment, e lei lo faceva già a metà del 1700. E questa piccola comunità che lei inizia a creare, che prende appunto il nome da lei, quindi da Rosa Govone, Le Rosine, si mantiene, perché le ragazze lavorano, tessono, cuciono, ricamano e attraversano quindi 270 anni per arrivare fino ad oggi sempre al servizio della comunità.
0: Quindi fino ad oggi ci sono state delle figlie, diciamo così, spirituali, anche molto operative di Rosa Govone, che hanno abbracciato il suo messaggio, il suo carisma e che continuano in un certo modo a portare avanti quel messaggio iniziale.
1: Sì, le Rosine oggi sono poche, sono anche un po' avanti negli anni, però proprio per portare avanti la missione di Rosa Govone, che loro portano avanti comunque, sono comunque, certo, al servizio delle famiglie più bisognose, però ecco, tante cose non possono più farle, allora il direttore generale Massimo Striglia.
0: Ecco, è proprio questo gancio che ci porta all'oggi, è un luogo particolare, il Polo Artistico e Culturale, la casa, diciamo così, delle Rosine. Che cos'è oggi? Che cos'era allora e perché questo vostro impegno?
2: Allora, intanto il Polo Artistico e Culturale è un'emanazione di quello che è veramente l'Istituto delle Rosine, che si chiama Fondazione, perché è una fondazione, certo, Fondazione Istituto delle Rosine. E il Polo Artistico e Culturale è nato, diciamo, su un'idea maturata tra il 2022 e il 2023, perché ci si rendeva conto, io nel frattempo ero stato nominato direttore generale, pur conoscendo l'istituto da 34 anni, facendo la professione del commercialista, ed ero commercialista della fondazione, ci si rendeva conto che purtroppo non c'era il ricambio generazionale, le Rosine diventavano sempre più anziane e sempre meno.
0: Certo.
2: Sarebbe stato un peccato in qualche modo lasciare sfumare questa storia bellissima che ha raccontato Sara e il carisma appunto della sua fondatrice. E quindi attraverso il Polo Artistico Culturale si è ridato vita, un po' si è ridato vita a

0: delle attività che oggi facciamo attraverso dei corsi, dei workshop. L'utilizzo di spazi anche dandola in uso a terzi e quindi facendo frequentare di nuovo questo luogo, tra l'altro molto bello, e in più, grazie appunto a queste attività, sostenere delle nuove attività sociali che una volta venivano esercitate direttamente dalle rosine, adesso non tutte, però in particolare noi in questo momento ne abbiamo tre in particolare di attività sociali, di opere sociali che stiamo spingendo molto, che sono il punto di ascolto delle donne in difficoltà, il cerchi di mamme e la musicoterapia per i bambini audiolesi, e devo dire che due di queste, cioè le prime due che ho citato, sono proprio nate su ispirazione della madre direttrice attuale, perché erano un'attività che svolgevano loro, in particolare la prima è sempre stata svolta dalla fondazione, perché l'obiettivo, la missione della fondazione era proprio quella di Rose Govone, era quella di aiutare le
1: Le
0: donne.
1: donne al centro, come 270 anni fa, una storia e quindi anche un ascolto dei bisogni di un territorio e poi anche un'operatività che porta a dare delle risposte concrete. Vi dico subito che avremo anche un servizio dopo la pubblicità che ci racconterà realmente, entreremo dentro il polo. Quanto è difficile sapere ascoltare e mettere in pratica?
2: Ma abbiamo un grande esempio, perché l'esempio di Rosa Govone, che era tutta ascolto e poi azione, è ancora oggi così, perché Madre Ausilia Concas e le Rosine, che sono la Rosina Giovanna, Maestra Laura e la Rosina Luigina, sono comunque sempre in ascolto, sono
1: Delle
2: attentissime,
1: antenne.
2: hanno sì, sono attentissime. Hanno sempre la parola giusta, quindi sono un esempio vero. E poi sono sempre in azione, perché anche le due che sono un po' più fragili dal punto di vista della salute pregano così tanto che quella si traduce in azione il loro pensiero e l'amore che hanno verso le
1: Un
2: loro
1: polmone spirituale che mantiene, insomma, in forma un po'
2: vivissimo.
1: tutte le attività. Qualche istante di pubblicità, poi torniamo e vi portiamo proprio al polo artistico e culturale Le Rosine a Torino, tra poco.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
5: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
7: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
8: Effettivamente mi piace.
6: No. Alla fine non è difficile.
7: No?
6: Vola sta pasta, va?
8: La telecamera va bene qua.
6: Ecco, idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
9: Buongiorno!
10: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
11: Siamo nel cuore di Cascia.
12: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
13: Sono in movimento continuo le nostre maestre infiorettatrici.
14: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
15: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
1: Bentornati in diretta, questa sera stiamo riscoprendo la figura e la missione, il carisma di Rosa Govone, delle Rosine, del polo artistico e culturale, le Rosine di Torino. Questa puntata è animata dai nostri ospiti Sara Damario e Massimo Striglia, segnatamente direttrice artistica e direttore generale appunto del polo artistico e culturale, dove insomma andiamo adesso con queste immagini, questo servizio per provare a capire realmente cosa si fa quotidianamente. Proprio lì sui passi di Rosa Govone. Vediamo.
16: Siamo
9: siamo all'interno del giardino della Fondazione Istituto delle Rosine. Questo è uno dei posti incantevoli in cui ci sono i cerchi delle donne in gravidanza e postpartum per soddisfare un bisogno di comunità che il Polo Le Rosine ha pensato che potesse rappresentare un'opera fondamentale rispetto a quello che è la missione stessa del Polo delle Rosine.
16: Io mi occupo del punto d'ascolto per donne in difficoltà, uno spazio in cui c'è la possibilità per le donne che si rivolgono alle Rosine di un percorso di una decina di colloqui di sostegno psicologico, seguendo un po' il filone di Rosa Govone, dunque un luogo per donne dove potessero rimettere un po' insieme i pezzi della propria esistenza e rielaborare un progetto.
17: Abbiamo creato all'interno dell'istituzione delle Rosine un percorso di musicoterapia destinato ai bambini con deficit uditivi. L'Ordine delle Rosine è un ordine che ha sempre tenuto conto delle esigenze delle mamme, delle famiglie e naturalmente dei piccoli, dei bambini. Quindi quale posto migliore per garantire la cura dei nostri piccoli? Farei una piccola parentesi, fino a prova contraria, nostro Signore Gesù Cristo ha detto: lasciate che i bambini vengano a me.
9: Come attualizziamo il messaggio di Rosa Govone? Rosa Govone mette a centro la donna, mette al centro quelli che sono i suoi bisogni. Nella fase della maternità la possibilità di poter sentirsi parte di una comunità fa tanto la differenza.
16: Rosa Govone insegnava alle giovani anche a cucire, ricamare. Abbiamo riflettuto sul fatto che in effetti la tessitura è ciò che viene fatto all'interno di un punto d'ascolto. A partire magari da strappi che si sono prodotti nell'esistenza delle persone che mi capita di incontrare, un lavoro di ricamo. Non tanto per poter annullare lo strappo, quanto per poterlo bordare un po'.
17: Qualche anno fa, ormai il ragazzo adesso ha 20 anni, aveva avuto una diagnosi tardiva, quindi un bambino che abbiamo rimediato con impianto cocleare a 8 anni. E dopo che ho acceso l'impianto cocleare, mi è arrivato abbracciandomi dicendo: io sono nato una seconda volta.
1: Sara Damario, dei luoghi belli, una casa che possa accogliere delle fragilità, delle professioniste che dedicano del tempo affinché delle fragilità possano essere curate, possano essere ricucite. Bello quelle immagini del ricucire.
2: Sì, e ognuna di queste professioniste, perché la dottoressa Roberta Margeria, psicologa e psicoterapeuta, e poi di fatto la professionista che tiene il punto d'ascolto per donne in difficoltà, ma anche Marzia Andretta insieme a Elisa Binotti, Paola Cannone e Luisa Vittone, sotto l'egida di Maya Vision, che è un portale per la nascita in bellezza ideato e diretto da Diana Dell'Erba, si occupa di, diciamo, organizziamo con loro tutta la parte che si dedica, che è dedicata alle donne in gravidanza, alle neomamme, anche adottive, ai loro figli e alle famiglie. E invece la dottoressa Patrizia Consolino, che insieme al dottor Di Lisi operano poi fisicamente i bimbi mettendo l'impianto cocleare, creano questa tessitura che citavi tu attraverso la musicoterapeuta Augusta Bassi. E loro, ecco, sono un po' la parte che oggi è professionale rispetto a quello che diceva Massimo Striglia dell'opera iniziale, no, delle Rosine, che era fatta con tanto amore, con un'enorme attenzione, ma con degli strumenti diversi. Che oggi questa tessitura è fatta da professionisti.
1: Massimo Striglia, venendo alla città di Torino, insomma città di santi sociali, lei forse, Rosa Govone, proprio anagraficamente è arrivata prima, forse ha ispirato tanti che poi abbiamo conosciuto e sono magari santi, no? ad oggi, da Don Bosco in giù. Quanto è più ricca la città di Torino grazie a figure come quella di Rosa Govone?
0: Io penso che sia più ricca, effettivamente, perché ho potuto toccare con mano, grazie ai nostri eventi, l'apertura, la riapertura, diciamo, di spazi che per un po' di anni erano stati dimenticati. Ho visto che la città di Torino sta raccogliendo molto bene questa realtà. E in particolare mi viene in mente con grande soddisfazione un momento molto bello. A gennaio abbiamo avuto una conferenza stampa dove abbiamo presentato le opere sociali per l'anno 2026 e abbiamo in qualche modo annunciato tutti

0: gli eventi per la celebrazione dei 270 anni della fondazione a Torino e anche gli altri anniversari, i 310 anni dalla nascita di Rosa Govone e i 250 anni dalla nascita in cielo, no?
1: Certo.
0: In quell'occasione è stato molto bello perché il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, ha donato una targa a sorpresa, devo dire, alla madre direttrice, alle Rosine, che erano presenti in prima fila, ringraziandole proprio per il lavoro che è stato fatto nel corso degli anni, perché la città di Torino comunque ha usufruito tanto dei servizi
1: Certo.
0: delle Rosine e oggi rivedere questo luogo che ha riaperto ai cittadini è stato proprio come dire, un momento di gratitudine nei confronti delle Rosine. Le Rosine erano contentissime perché vedono realizzato un loro sogno.
1: Tra l'altro abbiamo anche le immagini dello scorso 13 maggio al Salone del Libro, anche lì un grande evento per poter riportare al centro questa figura, restituirla magari proprio ai torinesi e non solo, perché forse tutti avranno sentito dire, magari letto via le Rosine, quello è il luogo delle Rosine, ma chi era Rosa Govone? Magari spesso lo si dà per scontato. Luoghi pubblici, eventi pubblici come questo aiutano a restituire l'importanza di una figura come questa.
2: Assolutamente aiutano. Il titolo di questo convegno era proprio Rosa Govone, un'eredità viva ancora oggi. E sono stati bellissimi gli interventi perché trattavano tutti dello cioè, sotto aspetti diversi, ma la cura, l'idea della cura che appunto ne ha parlato il nostro presidente, Monsignor Giraudo, ne ha parlato la dottoressa Margeria, c'era anche il consigliere più anziano, il
0: Che ha
2: dottor
0: scritto un libro.
2: Salastafiore, che ha scritto anche un libro su Rosa Govone. Per renderlo accessibile a tutti anche, ha fatto sì che sia un racconto che fa ai suoi figli, quindi è un libro anche molto è preciso ma leggero, insomma, divertente.
1: È bello che questo carisma vada avanti, adesso in mano magari a dei laici, per segno dei tempi, probabilmente questa doveva essere la storia, voi ve ne occupate quotidianamente, ma non è il vostro lavoro, è così.
0: Sì,
1: Eppure.
0: il mio principale lavoro è quello di commercialista. Io sono dottore commercialista dal 92, è lì che ho conosciuto l'Istituto delle Rosine perché da pivellino commercialista, grazie tra l'altro al professor Lionello Salastafiore, che era il mio dominus all'epoca, ho avuto l'opportunità di fare il commercialista
1: E
0: dell'Istituto.
1: poi è coinvolto un'attrice, un
0: E
1: artista.
0: poi sì, perché poi quando mi hanno chiesto di fare il direttore generale è venuta fuori l'idea appunto di creare il polo artistico, non potevo far altro che coinvolgere lei perché lei effettivamente ha una competenza in arte e cultura che ovviamente no, che io non ho e quindi è stato un bel connubio,
2: Sì, ma
0: diciamo.
2: non sono l'unica persona che ha coinvolto, perché abbiamo un sacco adesso
0: Sì,
2: di volontari e di
1: ecco,
2: volontari.
1: questo è
2: C'è
1: importante.
2: l'avvocato Anna De Luca, che è
0: Che è
2: anche membro
0: consigliere.
2: del consiglio d'amministrazione, ma è sempre presente, fa la volontaria. Poi Carmen, Rossana, Marisa, insomma, potremmo nominare Sandro, insomma, sono tantissimi, Amedeo, Maria.
0: Sì, che si sta ampliando questa rete di
2: Siamo
0: volontari, in
2: tanti,
0: effetti.
2: siamo tanti, anche
0: Sì.
2: perché è vero che ci sono molte cose che può fare solo Massimo, sono molto tecniche,
1: Tecniche, certo.
2: burocratiche, altre che un po', come dire, creiamo insieme, la parte artistica è quella legata alle opere sociali, e anche il fatto di trovare le persone, ma poi tutto il tempo che passiamo lì durante gli eventi o per accompagnare le opere sociali, è ovvio che non lo facciamo da soli,
1: Certo.
2: ma grazie a tanti laici, come dici giustamente tu, che ci credono.
1: Beh, Rosa Govone adesso ci guarda qui alle nostre spalle. Sarebbe contenta, Sara?
2: Penso di sì, è qua, è proprio qua.
0: Sì.
2: Sì.
0: E tra l'altro le rosine sono ancora
1: E
0: arzille, devo
1: salutiamo
0: dire.
1: le
0: La
1: rosine che
0: loro,
1: ci
0: le
1: stanno
0: poche
1: certamente
0: rosine comunque
1: ascoltando.
0: hanno ancora, sono
2: Sì, sono
0: ispiratrici
2: gagliarde.
0: di tante cose.
1: Sara da Mario, Massimo Striglia, grazie per la vostra testimonianza e il vostro impegno
2: Grazie
1: per
0: a te. Grazie a.
1: quest'opera delle rosine. Vi ricordo le rosine, polo artistico e culturale. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata di In Cammino. Saremo sempre qui a partire dalle 19:30. Buona serata e grazie.

la storia del santuario si esprime in questa valle con la riscoperta della immagine che troviamo sopra l'altare maggiore. L'immagine della Madonna con un bambino, che è il bambino Gesù, che ha le chiare fattezze di un'icona orientale.

L'affresco è su peperino, un materiale di queste zone, ed è stata ritrovata nella valle del santuario, nel luogo che il popolo di Ariccia chiama essere il luogo della memoria, il luogo delle origini. Le origini della storia della fede di questa città e le origini della storia della fede di questo popolo e della sua tradizione religiosa. Dalla memoria, sotto il santuario, l'immagine è stata poi portata nel santuario, fatto costruire dalla popolazione e abbellito attraverso la maestria di Gianluca Lorenzo Bernini. Nel santuario sono presenti, attraverso le statue, le sculture, gli affreschi, i vari ordini religiosi che si sono susseguiti nel tempo. La devozione alla Madonna di Galloro ha 360 anni, è una devozione molto antica e all'inizio questa chiesa non è stata dedicata alla Madonna di Galloro, ma, come dice l'iscrizione sulla cupola, all'Immacolata Concezione. È un santuario che nasce prima del santuario della Madonna del Divino Amore, è un santuario che ha visto anche venire nel corso dei secoli tanti papi e tanti re a rendere omaggio a Maria. Ad esempio, le rose rosse sul quadro di Maria sono il dono del re di Spagna. Qui ha anche tenuto il suo corso di esercizi spirituali San Giovanni XXIII. È un luogo ricco di storia e c'è anche l'impegno di tanti laici per tramandare nel corso del tempo la memoria religiosa e storica della Madonna di Galloro.

Il palazzo Chigi di Ariccia è stato costruito nella seconda metà del 1500 da una famiglia romana importante, la famiglia Savelli. Poi nel 1661 sono arrivati i Chigi con il Papa Alessandro VII e i Chigi hanno promosso delle grandi trasformazioni e il Bernini era l'artista di fiducia che costruì la chiesa di fronte che sta sulla piazza e si occupò anche dell'ingrandimento del palazzo. Lavorarono qui artisti di scuola berniniana, tra scultori, marmisti, pittori, che hanno trasformato questo palazzo. La scala principale mostra i ritratti proprio del Papa Alessandro VII e dei nipoti cardinali. Dopo la vendita del famoso Palazzo Chigi di Roma, dove attualmente c'è la sede del governo, sono arrivate nel 1918 qui ad Ariccia alcune opere della collezione Chigi, opere importanti che sono presenti qui nel palazzo. La sala da pranzo d'estate, così chiamata perché questo era un palazzo di villeggiatura dove i Chigi venivano nei mesi autunnali, vicini all'estate, conserva dei parati in cuoio importanti. Questa è una delle caratteristiche importanti di questo palazzo perché ci sono molte sale completamente ricoperte di cuoio. Un cuoio proveniente in alcuni casi dal Palazzo Chigi di Roma, in alcuni casi proprio originale qui del Palazzo di Ariccia. La stanza verde, una camera da letto, conserva anche qui il cuoio originale e tutti gli arredi originali con le tappezzerie del letto a baldacchino della fine del Seicento. La sala delle belle, bellissima, con tutti i ritratti di nobildonne romane vissute nel Seicento. Le ispiratrici di questa collezione sarebbero le nipoti del cardinal Mazzarino, Maria Ortensia Mancini, donne bellissime. Il pittore Ferdinand Wundt creò un gabinet des dames alla romana, con tutti i ritratti di nobildonne romane. La farmacia è sicuramente un ambiente particolarissimo, conserva due armadi del Seicento, progettati dall'architetto Carlo Fontana e intagliati da Antonio Chicari, un ebanista intagliatore che faceva lavori per il Bernini. Conserva una serie di ritratti che rappresentano un po' la storia della famiglia Chigi. Nella farmacia si trova anche un importante telescopio creato per il Papa Alessandro VII da Giuseppe Campani. La sala Mario De Fiori. Sala importante, anche questa, conserva i quadri di Mario De Fiori, quadri che facevano parte delle collezioni del cardinal Flavio Chigi, che poi sono passate dal Palazzo Chigi di Roma a Piazza Colonna, qui nel Palazzo Chigi di Ariccia. La sala del trucco conserva dei giochi particolarissimi, il gioco del trucco. Su ogni porticina ci sono riportati numeri romani che consentivano di ottenere il punteggio desiderato. La sala conserva i ritratti dei principi Chigi, dal principe Augusto Chigi,

figlio del principe Agostino Chigi, con la veste di maresciallo del conclave, una carica importante che Chigi ottennero nel 1712 e che mantennero fino al 1970, quando Paolo VI abolì questa carica. La sala maestra è la sala più grande del palazzo, un tempo utilizzata per spettacoli teatrali, oggi per convegni, conferenze, concerti. Ci sono delle tele del Cavalier d'Arpino, modelli per i mosaici della cupola di San Pietro. Il quadro più importante è un'opera del Bacciccio, che rappresenta il beato Giovanni Chigi, un santo Chigi vissuto nel 300 e beatificato nel 1600. Bacciccio sarà uno dei più grandi pittori barocchi a Roma, allievo del Bernini. Annessa alla sala maestra c'è la cappellina del 600 che conserva tutto l'arredo originale e un'opera importantissima, una sanguigna dipinta da Bernini nel 1663. Il salone giallorosso, una sala anche questa molto importante, conserva delle console del Bernini, i ritratti documentano la famiglia del Papa. La sala dell'Ariosto è una sala settecentesca fatta decorare dal principe Sigismondo Chigi con episodi dell'Orlando Furioso, il poema che il principe Chigi amava particolarmente, dipinti su queste grandi pareti da Giuseppe Cades, pittore importante del Settecento. Cades illustra l'Orlando Furioso e dei monocromi che mostrano l'antica Grecia classica e l'Italia rinascimentale. La sala studio del principe Mario Chigi è una sala che presenta dei parati importantissimi, veneziani in cuoio, con pavoni e pappagalli. Nella sala c'è un capolavoro importante, il Pindaro e Panna del Salvator Rosa, un altro importante dipinto proveniente dal Palazzo Chigi di Roma. La sala Albani, anche questa recentemente ripristinata con parati in cuoio provenienti dal Palazzo Chigi di Roma. La sala è stata dedicata alla famiglia Albani, una parentela importante che hanno avuto i Chigi nel Settecento. Le stanze del cardinale erano le sale che il cardinal Flavio Chigi frequentava nei mesi di villeggiatura.

palazzo conserva dal 2000 il Museo del Barocco Romano. È un'idea del professor Maurizio Fagiolo dell'Arco, che ha donato i suoi 50 dipinti. Aveva l'idea di ampliare questo museo. Purtroppo il professor Fagiolo è morto prematuramente nel 2002, ma sono arrivate altre donazioni. La donazione Lemme, importante, con 130 dipinti, la collezione La Schena con 15 dipinti ed altre donazioni.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
5: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
7: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
8: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
9: Effettivamente piace.
7: No. Alla fine non è difficile. No? Con la zapatta va?
10: Cioè, la telecamera va bene,
7: ecco,
10: qua.
7: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
11: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
12: Lentamente in questa posizione.
13: Stiamo mandando diversi suoni.
14: Il sonno aiuta. È un bel fissato.

0: attivo della memoria.
1: Ti rilassi completamente.
2: Cadono 100 capelli al giorno.
3: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
4: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
5: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.

0: ho voluto chiamarmi Benedetto XVI Setto per riallacciarmi idealmente al venerato pontefice Benedetto XV, che ha guidato la Chiesa in un periodo travagliato a causa del primo conflitto mondiale.
1: Di San Benedetto da Norcia si disse: fu benedetto di nome e per grazia. E chissà se il nostro Papa, scegliendo questo nome, non abbia voluto anche dirci che quella situazione che Benedetto visse, di disfacimento dell'Europa, di popoli che si, diciamo, mescolavano assieme, di bisogno di ricostruire, diciamo, la convivenza umana, la socialità, la cultura, ecco, non sia, diciamo, anche il problema dei nostri giorni.
0: Il nome Benedetto evoca inoltre la straordinaria figura del grande patriarca del monachesimo occidentale, San Benedetto da Norcia, la progressiva espansione dell'ordine benedettino da lui fondato ha esercitato un influsso enorme nella diffusione del cristianesimo in tutto il continente.
2: San Benedetto, fondatore dell'ordine dei Benedettini e che Papa Paolo VI ha proclamato patrono dell'Europa, visse dal 480 al 560 d.C., nel pieno della decadenza di Roma, quando le invasioni barbariche segnarono la fine dell'ordine e della civiltà. Le popolazioni germaniche, spinte dagli Unni che venivano dalla Mongolia, avevano cominciato a riversarsi oltre i confini dell'impero, sbaragliando ogni difesa. Non erano più le scorrerie in cerca di bottino dei primi secoli, ma vere e proprie migrazioni di popoli in cerca di nuove terre, che si spargevano all'interno del territorio romano, scendendo sempre più a sud. Nel 410 i Goti erano arrivati a saccheggiare Roma e di nuovo lo avevano fatto i Vandali nel 455.

0: L'impero romano era in disfacimento. Si diceva che perfino Roma, la grande Roma, moriva cantando, cioè moriva senza accorgersi della propria dissoluzione. Ecco, e in quel momento l'opera di Benedetto fu da un lato l'opera di raccolta di tutto ciò che di grande, di bello la tradizione cristiana aveva portato e dall'altra un paziente lavoro di riedificazione. L'opera di Benedetto riguardò non soltanto la vita monastica, non soltanto la preghiera, riguardò la cultura, riguardò la stessa capacità del lavoro, la messa in opera di tutte le possibilità umane per costruire la casa dell'uomo.
1: San Benedetto nasce insieme alla sorella gemella Santa Scolastica il 12 settembre 480 a Norcia, in Umbria. Il padre, comandante militare della regione, appartiene a un'antica famiglia romana, mentre la madre è contessa della città. I due gemelli ricevono una solida educazione cristiana, tanto che Scolastica entrerà in monastero. Benedetto viene mandato a Roma, accompagnato dalla nutrice Cirilla, a studiare grammatica e lettere, come usa fra le famiglie bene di Norcia.
2: Dopo pochi anni, disgustato dalla città e dai comportamenti dissoluti dei suoi compagni, lascia Roma e, sempre seguito dalla fedele nutrice, si rifugia fra i monti vicino a Tivoli, dove continua da solo i suoi studi con uno stile di vita severo e rigoroso. È probabile che da ragazzo, a Norcia, Benedetto avesse incontrato i monaci basiliani e fosse stato colpito dal loro ascetismo e dalla pratica della vita eremitica. Molti di quei monaci, infatti, in fuga dall'Oriente per sfuggire alle persecuzioni dell'imperatore bizantino Leone III Isaurico, si erano rifugiati in Italia, soprattutto nelle regioni del sud.
3: Si potrebbe dire che l'inizio della fama di San Benedetto tra i suoi contemporanei incominciò a spandersi attraverso il racconto del miracolo del vaso di coccio da lui risanato. Il racconto di questo episodio, nonostante il suo divieto, iniziò infatti a girare di bocca in bocca, contribuendo così a costruire quella fama di santità che poi lo avvolse sempre durante tutta la sua esistenza, anche grazie a numerosi altri miracoli.

0: La notizia del vaglio di coccio rotto e ricomposto miracolosamente si diffonde in tutta la zona, provocando una tale affluenza di gente che Benedetto decide di andarsene di lì e si rifugia da solo a Subiaco, dove un eremita, il monaco romano, lo cala in una grotta. Qui Benedetto vive per 3 anni in totale eremitaggio, nascosto a tutti, cibandosi di quel poco che il monaco romano gli calava dall'alto. Su quella grotta, detta il Sacro Speco, venne poi costruito il monastero che esiste tuttora.
1: Gli anni in cui Benedetto cerca rifugio non per sfuggire dalle circostanze della vita, ma semplicemente per trovare in se stesso e nel rapporto con il suo Dio la forza per affrontare quelle stesse circostanze, sono gli stessi anni in cui matura una visione della trascendenza e del rapporto tra cultura, opera e libertà che in qualche modo hanno finito col diventare costitutivi dell'esperienza europea. È per questo che Benedetto è così importante per tutti noi, perché in qualche modo il vissuto della sua spiritualità finisce con l'essere oggi per ognuno di noi la strada attraverso la quale ritroviamo non solo le nostre origini, ma starei per dire la stessa nostra ragion d'essere.
2: Benedetto divenne famoso subito per i suoi miracoli, alcuni miracoli fatti in favore così di povera gente, di certe necessità quotidiane. Ecco, accadde qui anche l'incontro tra Benedetto e alcuni monaci che vivevano nella zona e che cercavano una guida, che addirittura se lo scelsero come superiore, salvo poi non resistere alla serietà della sua impostazione e anche delle sue richieste. Ci fu anche un tentativo di avvelenamento che Benedetto sventò con una semplice benedizione sulla coppa avvelenata che si spezzò sotto le sue mani.

0: tutta la vita di Benedetto, fin dagli inizi, è segnata dai miracoli, al punto tale che la sua biografia più conosciuta, quella scritta pochi anni dopo la sua morte da Papa Gregorio, è tutta intessuta di miracoli.
1: Una volta il diavolo tenta di sedurlo, assumendo le bellissime sembianze di una donna che aveva visto quando studiava a Roma. Una tentazione molto forte, alla quale però Benedetto si oppone, gettandosi nudo fra i cespugli di rovi irti di spine che crescono vicino alla grotta. Così quel dolore fisico cancella immediatamente ogni immagine lasciva suscitata in lui dal demonio.

0: Nella valle intorno a Subiaco nascono così i primi monasteri di San Benedetto, 12 piccole costruzioni in cui vivono comunità di 12 monaci e un abate. Per sé ne riserva una un po' più distante, riadattando i resti di una villa neroniana sulla riva del fiume Aniene, dove accoglie i più giovani per educarli a quel nuovo genere di vita. Dei 12 monasteri voluti da San Benedetto a Subiaco, l'unico sopravvissuto ai terremoti e alle distruzioni saracene è quello che oggi è chiamato di Santa Scolastica.
1: Quando nel 529 d.C. Benedetto erigeva Monte Cassino, ad Atene, su ordine di Giustiniano, veniva chiusa la scuola filosofica fondata secoli prima da Platone. Papa Giovanni Paolo II definì non a caso Monte Cassino come un'accademia cristiana. I monaci raccolgono quella eredità, la arricchiscono e la diffondono. Questa fusione tra Gerusalemme, Atene e Roma è l'atto culturale costitutivo di ciò che noi chiamiamo Europa. L'abbazia di Monte Cassino, poi, in particolare, risulta un simbolo per tutta la nostra civiltà, perché dopo continue quanto devastanti distruzioni nel corso dei secoli venne sempre ricostruita dai monaci e ogni volta più bella. Così è stato anche dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. San Benedetto accompagna dall'alto la ricostruzione della sua prima dimora e dell'intero paese.

0: lavora e si è lieto in Cristo. Ecco, questo senso quasi del miracolo come sollievo, ecco, della fatica, come interpretazione della fatica vissuta.
1: Di San Benedetto un detto mi è piaciuto, un detto che in due parole c'è uno sprone per la vita, ora et labora, prega e lavora. E mi sembra che se tutti i giovani di oggi adottassero queste due parole, questi due verbi, potrebbero dare una svolta alla loro esistenza, perché senza lavoro si sta male, senza voglia di lavorare si sta malissimo, senza la voglia di pregare, senza capire il pregio della preghiera si sta malissimo. Provateci e secondo me potrebbe incominciare una nuova vita viaggiando sulla barca del ora et labora. Io lo faccio da sempre e vi giuro, mi trovo bene.

Se guardiamo un monastero di Benedetto, quei monasteri che poi verranno disseminati in tutta Europa, e ci chiediamo: ma che cosa accadeva? Accadeva prima di tutto questa ospitalità, questa accoglienza di tutti, in un'epoca di dissoluzione, di disfacimento, l'accoglienza di tutti coloro che avevano bisogno di un amore, l'amore di Cristo, di una guida, l'abate, di una regola perché la vita diventasse veramente armoniosa e di un opus, di una opera. E Benedetto coniuga l'opus Dei, che è quell'imparare una capacità di pregare, una capacità di parlare con Dio, una capacità anche liturgica che è per se stessa così formativa e per se stessa capace di raffinare lo spirito. Questo opus Dei è l'opus manum, l'opera delle mani, il lavoro, e non sono due opere diverse, è l'opera, diciamo, di tutto l'uomo e tutta offerta a Dio. E in questa opera delle mani ci sta la capacità del lavoro agricolo, e, diciamo, la capacità di inventare, non so, tutte le officine necessarie, ci sta il bisogno di recuperare tutta la tradizione antica col lavoro degli amanuensi, ci sta anche diciamo, il trovare così, nuove modalità economiche, nuove modalità così, di impresa, perfino per quanto era possibile al tempo, cioè la ricostruzione di tutto il tessuto della vita.

0: Sacramento vuole che il monaco viva con il lavoro delle proprie mani, quindi deve industriarsi in qualche modo per poter vivere e non vivere chiedendo elemosine, ma vivere con il proprio lavoro.
1: E così l'opera di Dio, che è la preghiera, che diciamo riempie bene la giornata, e poi l'opera delle mani, ecco, quest'opera darà, diciamo, sarà la fonte di quel motto celebre che tutti ormai conosciamo e usiamo, ora et labora, prega e lavora. E quando preghi, questo è il lavoro più importante, e quando lavori, questa è un'altra forma di preghiera. Questo insegnò Benedetto e mostrò come attorno a questa semplice formula, ecco, era possibile ricostruire tutto, ma anche, diciamo, recuperare tutto il passato, tutto ciò che il passato cristiano aveva consegnato di vero e di bello all'umanità.
2: Grazie alle bonifiche, alla messa a coltura delle terre incolte e all'invenzione di nuovi strumenti che si diffondono poi tra i contadini delle zone circostanti, l'attività dei monaci di Monte Cassino prima e degli altri monasteri che a poco si diffondono in tutta Europa costituisce una nuova civiltà. Gran parte del patrimonio del passato latino viene salvato o recuperato e amalgamato con la ricchezza di energia e usanze di popoli nuovi, alla luce di una solida visione cristiana del senso della vita e del lavoro.
3: San Benedetto è stato studiato da teologi, uomini di chiesa, intellettuali, ma è poco conosciuto dalla gente. Eppure questo straordinario personaggio ha giocato un ruolo fondamentale nella storia dell'Occidente, dell'Europa. Non fu solo un gigante della fede, il fondatore del monachesimo occidentale, ma anche l'iniziatore di un colossale progetto culturale. Sotto la sua regola, infatti, migliaia di monaci sparsi per l'Europa salvarono l'economia e i libri, il sapere degli antichi, la filosofia di Platone e Aristotele. Preservarono gli elementi fondamentali della civiltà greco-romana durante i cosiddetti secoli bui. Da uomini colti seppero poi trasfondere nel fiume della cultura antica anche le forze nuove di una comprensione biblico-cristiana dell'essenza umana.
4: Questo compito era proprio degli amanuensi, i cui lavoro era ritenuto un atto di preghiera e di amore. Essi si dedicavano continuamente alla copiatura di testi, poiché soprattutto d'inverno cercavano di sfruttare tutte le ore di luce. Trascorrevano quindi la maggior parte della loro giornata proprio all'interno del cosiddetto scriptorium.
1: Il fatto stesso che i monasteri diventino, praticamente offrano le prime scuole, le prime scuole per tutti, e siano i luoghi dove si coltiva l'arte, dove si coltiva la musica, il canto gregoriano. Ecco, possiamo dire che tutto ciò che noi abbiamo ricevuto, diciamo così, tutto ciò che di bello abbiamo ricevuto sia confluito e sia stato conservato, diciamo, in queste case che Benedetto ha disseminato nel mondo. Benedetto è tutta la corrente che, diciamo, dopo di lui riempie l'Europa e dà molte volte anche quasi fisicamente origine alle città. Ancora oggi non è difficile rintracciare l'origine di certe città europee nei monasteri di Benedetto.
2: Per quanto riguarda l'arte, grande è il debito dell'Europa con i benedettini. Ancora oggi godiamo dei loro capolavori, che siano l'architettura dei monasteri e dei chiostri, o le sculture di capitelli, acquesantiere, altari e statue nelle chiese. Ma anche l'arte della pittura, che era andata perduta, è rinata proprio dalle miniature con cui gli amanuensi nei conventi decoravano pergamene, incunaboli e salteri.
1: È quasi impossibile dire tutto ciò che abbiamo ereditato dalla vita monastica inaugurata da Benedetto. Qualcuno ci ha ricordato che perfino tante norme di galateo, di comportamento, perfino nell'uso di, nel galateo sociale, nel modo di mangiare, nel modo di rapportarsi tra le persone, ecco, hanno origine in questa storia, diciamo, dei monasteri di Benedetto. Così pure tante forme di lavoro, tanti diciamo, prodotti, cibi. Credo che perfino un certo sistema finanziario bancario abbia la sua origine nei monasteri di Benedetto, che siano stati capaci perfino di pensare a questo. Il 24 ottobre del 64 Paolo VI ha proclamato Benedetto patrono principale d'Europa. E questa è una risposta abbastanza chiara anche a tutta la questione sulle radici cristiane dell'Europa. Le radici cristiane dell'Europa non sono un'idea, non è un principio che si vuole ad ogni costo difendere, è un fatto ed è un volto. E questo fatto e questo volto ha appunto, diciamo, il nome di Benedetto da Norcia.
5: Quel progetto politico che chiamiamo Europa Unita è infatti frutto di un'intuizione geniale, quella dei padri fondatori, che volevano assicurare al nostro continente pace e sviluppo. Per far questo occorreva superare

0: uno schema che è quello proposto dalle grandi ideologie del Novecento. Nazismi, fascismi, comunismi, che cosa hanno in comune? Una visione della storia e dell'uomo per cui il potere è tutto e l'uomo non è niente. L'alternativa a questo poteva essere una visione della realtà in cui prima di tutto conta la persona umana. E che cosa c'è di più umano di un'esperienza come quella di Benedetto, che è stata capace di restituire dignità ad ogni singola persona, anche la più umile, anche la più svantaggiata, anche quella più incapace di apparire come simbolo del potere. È per questo che l'Europa affonda profondamente le sue radici, non solo genericamente nell'esperienza cristiana, ma soprattutto nell'esperienza di Benedetto. Benedetto è in qualche modo l'uomo che ancora può condurre l'Europa sulla strada della conquista sofferta di quelle che sono le caratteristiche peculiari di un'esperienza di pace e di sviluppo, perché sono le caratteristiche peculiari di un'esperienza che riconosce la profonda dignità della persona umana.
1: Dopo 1500 anni, i monasteri e priorati benedettini sono circa 350 nel mondo e i monaci benedettini sono circa 8000. Ed è importante ricordare questo, che da un'esperienza monastica, come già la parola stessa dice, la parola monastico indica qualcuno che è solo, ecco, dall'esperienza monastica intesa come rifugio così di anime buone o di anime belle che si ritiravano dal mondo, il monastero diventa il luogo invece in cui il mondo viene ricostruito, viene diciamo, salvato in ciò che di bello ancora possiede e poi aperto a tutte le possibilità di costruzione umana e di verità che il cuore dell'uomo desidera.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
5: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
7: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
8: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
9: Effettivamente piace.
7: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapatta, va?
10: La telecamera va bene,
7: ecco,
10: qua.
7: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
11: La luce valgo è una deformità progressiva.
12: Lentamente in questa posizione.
13: Stiamo mandando diversi suoni.
14: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
15: Ti rilassi completamente.
16: Cadono 100 capelli al giorno.
17: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
18: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
7: Buongiorno, benvenuti nella nostra cucina, Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare con voi e per voi. E c'è il nostro chef Fabio Cinelli, già lì ai fornelli. Cosa fai, Fabio? Buongiorno.
19: Buongiorno a te, Beatrice. Stiamo intanto portandoci avanti per la ricetta che realizzeremo quest'oggi, che è la pasta alla norcina con una piccola variazione, ovvero con l'aggiunta di una grattatina di lime

0: Sonia.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti.
0: E buongiorno Luigi.
2: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e alle nostre amiche a casa.
0: Bene, amiche e amici a casa, già il nostro chef ci ha svelato che sta facendo qualcosa di molto particolare. Allora, penne alla norcina.
3: Sì, è una ricetta classica. E noi l'abbiamo un po' pensata in maniera un pochino più fresca, un pochino più attuale. E quindi stiamo procedendo, abbiamo tolto il budello dalle nostre salsicce, ma...
0: Vado a leggere la lista degli ingredienti, sì, così che anche a casa possano cucinare insieme a noi. Per fare la pasta alla norcina con lime occorrono 320 g di penne rigate, 300 g di salsiccia, 200 g di ricotta di pecora, 100 g di cipolle dorate, uno spicchio di aglio, 50 g di parmigiano reggiano, olio extravergine d'oliva, sale e pepe e un lime. Ma la ricotta di pecora è anche nella ricetta originale delle, sì, penne alla norcina?
3: Sì, la ricetta originale prevede la ricotta. Poi ci sono altre variazioni, perché si fa dalla boscaiola, dalla montanara, che sono un po' delle piccoli aggiustamenti dalla ricetta madre, che comunque è quella che si faceva a Norcia.
0: Proprio a Norcia, dove sono nati i primi norcini.
3: Esatto, luogo e territorio di persone dedicate all'insaccamento dei salumi, quindi poi esportato un po' ovunque, ovviamente a Roma, nel Lazio, nelle regioni limitrofe, dove il norcino è colui che lavora il maiale.
0: Il norcino, ma anche tu lo sapevi, Sonia, il norcino si chiama anche giù da voi, così?
1: No. No, difficilmente senti un termine del genere, però chiaramente si sa cos'è il norcino e da noi si chiama banalmente salumeria.
0: La salumeria, infatti, sì, quelle antiche salumerie con le salsicce appese, i prosciutti, e originariamente soltanto la carne di maiale era quella che veniva,
3: sì,
0: assolutamente, trattata.
3: Solo suino.
0: Sì. Tu le salsicce le cucini, Luigi, abitualmente?
2: Come no? Salsiccia ai ferri è una cosa proprio tipica del nord bresciana con...
0: la polenta. E questo accostamento invece di ricotta, cioè formaggio e carne?
2: Beh, quello è interessante. Da noi c'è una ricetta molto particolare che ha fatto una cuoca, una giovane cuoca, il cotechino con lo zabaglione di bagos, di formaggio fatto col bagos, che è questo formaggio di Bagolino.
0: E che formaggio è? Di capra, pecora?
2: È un formaggio di mucca con un gusto molto caratteristico, particolare, vagamente affumicato, ma non è un formaggio affumicato.
0: Ho capito. Invece, chef, tu preferisci la ricotta di pecora, di capra, di mucca?
3: Allora, diciamo che ogni ricotta ha il suo accostamento, ha il suo piatto e adatta più o meno a pietanze. Io fra tutte preferisco la ricotta di capra.
0: Di capra?
3: Di capra, perché è poco grassa e trasmette un gusto intenso. Poi nell'ordine segue la ricotta di pecora.
0: Con la ricotta di pecora soprattutto si fanno anche i dolci, vero?
3: Sì.
0: Perché ha un sapore più delicato, forse, no?
3: No, forse io trovo addirittura... diciamo il più delicato è quello vaccino, quello di mucca.
0: Di mucca. Però io diciamo anche la pastiera, quella che si fa da noi in Campania, preferisce la ricotta di pecora. La ricetta della pastiera, insomma, indica la ricotta di pecora.
3: Sì, diciamo che le ricette più caratteristiche chiamano di più le ricotte con gusti un pochino più intensi.
0: Vedo che hai usato la cipolla e non l'aglio. Hai soffritto un po' di cipolla nell'olio?
3: No, non abbiamo messo grassi nella padella. Prepariamo la nostra salsiccia in maniera diversa, ovvero portiamo a farla cuocere per sauna, ovvero
0: sauna.
3: Ora aggiungeremo dell'acqua, volendo anche un pochino di vino, mettiamo il coperchio e si creerà una vera e propria camera di vapore all'interno, che comincerà a cuocersi e a farci rilasciare i grassi nella salsiccia stessa. Spesso ci capita, cuocendo la salsiccia in padella, una parte si attacca, un pochettino più cotta, la parte un po' più cruda, qui invece avremo una cottura uniforme,
0: omogenea,
3: si sgranerà completamente e non avremo aggiunto grassi.
0: Bene, quindi prima togliamo il budello,
3: bello,
0: ecco.
3: Poi la rompiamo con le mani, anche se in maniera un pochino grossolana, cominciamo a farla andare. Abbiamo messo anche la cipolla,
0: l'acqua,
3: per questa ricetta, perché poi se non necessita non mettere la cipolla, mettiamo.
0: E naturalmente la salsiccia deve essere una salsiccia di Norcia.
3: In questo caso in particolar modo.
0: Certo.
3: E poi, volendo, e se ne avete la possibilità, aggiungiamo anche un goccino di vino.
0: Bianco. O rosso anche?
3: No, bianco, sai, io lo preferisco, questa ricetta prevede...

0: vino bianco. Poi con la ricotta, nonostante rischiamo che ce la colora, poi snaturiamo un pochettino gli elementi. A me piace comunque alla fine si notino i vari elementi.
1: E il sale lo metti?
0: No, perché tutto più aggiusto di sale dopo,
1: Ho
0: perché
1: capito.
0: non so quanto siano sapide le nostre salsicce. Quindi è sempre preferibile quando ci sono questo tipo di prodotto. Aspettiamo senza fretta.
1: E nel frattempo metti già l'acqua a bollire per la
0: Certo, per la
1: pasta?
0: pasta ci
1: Quindi
0: organizziamo.
1: è un modo di organizzare la cucina che è anche abbastanza semplice. Si mette a fare il sugo
0: Tutto
1: mentre la
0: quello che
1: pasta.
0: richiede una cottura di più o meno che si avvicina a quella della pasta, e così man mano ci organizziamo con il resto.
1: Bene, sono proprio curiosa di vedere quando aggiungerai il lime, che è proprio l'ingrediente che tu hai scelto per modificare un po' questa ricetta, per arricchirla.
0: L'idea già usiamo maiale, quindi usiamo e quindi l'acidità del limone, anche se nella buccia, se abbiamo, siamo di, mentalmente di apertura un pochino più ampia, ci porta verso Oriente.
1: Vero.
0: Questi gusti un po' così particolari. Certo, detti su una norcina sembra che stiamo facendo qualcosa di particolare.
1: E Luigi, tu che pensi di questo piatto? Il limone, il lime
0: Io
1: aggiunto?
0: penso che il lime con la ricotta sicuramente ha un effetto molto interessante, si sposa bene e dà giusto quel gusto anche vagamente orientale di cui parlava il nostro chef. E mi
1: Quindi,
0: piace anche l'abbinamento ricotta e salsiccia.
1: infatti.
0: Sì,
1: Ma invece
0: questo
1: Sonia,
0: fatto.
1: tu vabbè, il lime, il limone, il profumo del limone
2: Limone,
1: in tutti i piatti siciliani.
2: limone sicuramente sì. Mi stavo chiedendo se magari l'arancia, la scorza dell'arancia fosse troppo dolce.
1: Guarda come mi ha
2: Ecco,
1: guardato. Sa
2: lo
1: già,
2: sapevo,
1: alert,
2: guarda.
1: wow.
2: Lo
1: Allora, io già mi
2: sapevo.
0: sento cosa verrà detto per l'aggiunta del lime, che è una cosa che adesso si usa, è stata sdoganata un bel po' su tanti piatti. L'arancia potrebbe starci, però poi si apre un mondo, potrebbe starci bene le fragole, cioè è un campo pericolosissimo.
1: Attenzione, avremo modo di sperimentare varie cose. Nel frattempo, mentre la salsiccia si cuoce con la cottura a sauna e sprigiona il suo odore, anche aiutata dai vapori del vino che
0: Certo.
1: si sfuma, io farei entrare il nostro ospite di oggi. È una signora, si chiama Patrizia Luzzi, viene da Roma ed è accompagnata da suo nipote Nicolas. Benvenuti!
3: Buongiorno.
2: Ciao
1: Buongiorno, Patrizia, buongiorno, vieni, vieni,
2: piacere.
1: vieni.
3: Piacere.
1: Nicolas, piacere,
3: Piacere.
1: benvenuto. Ti presento subito, vi presento il nostro
0: Molto
1: chef
0: piacere, benvenuti.
1: Fabio Cinelli e i nostri assaggiatori Sonia e Luigi,
3: Piacere.
2: Ciao,
1: che sono
2: buongiorno.
1: curiosissimi di assaggiare quello che ci preparerai. Intanto però voglio farti delle domande. Prendo gli ingredienti che
0: Sì.
1: tu ci hai chiesto di preparare e sono delle uova, qui abbiamo già la ciotola pronta. Cos'è qua dentro? Olio
2: Olio
1: di
2: di semi,
1: semi. Questa è yogurt
2: yogurt,
1: e uova.
2: esatto.
1: E intanto che cominci a mescolare, volevo chiederti, tu vivi a Roma da
2: Sì, vivo a
1: sempre?
2: Roma da sempre
1: E sei sposata con Andrea,
2: esattamente.
1: che ha 78 anni ed è un
2: Esatto.
1: appassionato di fotografia.
2: Molto appassionato da tanti anni.
1: Bene, cominciamo a fare il nostro impasto. Si parte dalle uova.
2: Sì, si mettono le uova.
1: Invece
2: Facciamo
1: Nicolas è il tuo nipote più grande, il figlio di
2: di
1: tua
2: mia
1: figlia
2: figlia,
1: Diana, e abbiamo
2: Diana.
1: una foto. Ah, questa è una foto dei tuoi genitori quando si sono sposati, quando erano giovani,
2: Esattamente,
1: prima che
2: sì.
1: tu nascessi
2: Prima
1: qui.
2: che io nascessi.
1: Bellissimi. Come si chiamava mamma?
2: Mamma si chiamava Viviana
1: E
2: e
1: papà?
2: papà si chiamava Lorenzo.
1: Lorenzo, Viviana e Lorenzo. E poi invece dovremmo avere anche una foto di Patrizia con Andrea e Diana, questa figlia che si chiama Diana per un motivo ben
2: Sì, un
1: preciso.
2: motivo preciso perché all'epoca noi tiravamo con l'arco, io e Andrea, mio
1: Aspetta, aspetta,
2: marito.
1: eccoti qua, eccoti nella foto con tuo marito e tua figlia, Diana.
2: Sì. E
1: Tu e Andrea tiravate con l'arco.
2: quindi Diana, la dea della caccia, e abbiamo pensato, se era una femmina, di mettergli il nome Diana.
1: Che è la mamma di Nicolas
2: Di
1: e
2: Nicolas,
1: Samuel, che ha 16
2: esatto.
1: anni.
2: Sì.
1: So che hai portato anche una foto di quando tu eri piccolina.
2: Di quando ero piccolina e anche di mia figlia, che poi
1: Eccola qui,
2: vedrete.
1: guardati quanto sei carina.
2: Sì, molto
1: Molto
2: impunita ero da
1: seria, eh?
2: bambina, ero una piccola peste.
1: E invece Diana, hai detto, si chiama così, ed è la mamma di questi due fantastici
2: Bellissimi
1: ragazzi che sono
2: nipoti.
1: dei campioni di vela. Nicolas, vieni
2: Sì.
1: avanti, fatti vedere bene, fatti vedere qua. È un ragazzo di 21 anni ed è già un campione europeo
3: Sì.
1: di

0: Che categoria?
1: Obiga 16, è un catamarano, un tipo di barca a vela, appunto.
0: E questa passione l'hai ereditata da mamma?
1: Da mamma, da nonno da prima, che l'ha trasmessa a mamma e poi l'ha trasmessa a noi due.
0: Perché quando era piccola Diana, i genitori andavano in campeggio
1: Sì.
0: e le facevano
2: A
0: fare
2: Caprera
0: a
2: e
0: Caprera.
2: facevamo vela.
0: Eccoli qua, i due
2: Quindi da
0: fratelli.
2: noi l'abbiamo trasmessa a loro.
0: E così, un po' per intrattenerla quando era piccolina in campeggio, ha iniziato a fare, perché anche te sei
2: Vela, sì,
0: amante.
2: della vela, anche se non so nuotare. Però io mi vado, vado.
0: Lei si butta
2: Mi
0: anche senza
2: butto
0: saper
2: qualsiasi
0: nuotare.
2: cosa,
0: Ma
2: sì.
0: condivide un sacco di passioni con suo marito Andrea. Vi racconteremo tutto e vi diremo anche che cosa ci sta preparando Patrizia. Tra qualche minuto dopo la pubblicità ci ritroviamo qui nella cucina di quel che bolle in pentola. Fra poco.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
5: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
6: La marmellata è solo a base di agrumi.
7: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
8: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
9: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
10: Buongiorno!
11: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
12: Siamo nel cuore di Cascia.
13: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva: l'enfant terrible.
14: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
15: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
16: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
17: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Siamo qui con la nostra ospite Patrizia Luzzi di Roma, che ha portato suo nipote Nicolas, che è seduto già lì al banco, al tavolo dei nostri assaggiatori Sonia e Luigi. Nel frattempo il nostro chef ha fatto la sauna alla salsiccia.
18: Esatto.
0: Ha finito la sauna.
18: Finito la sauna.
0: E che cosa stai facendo?
18: Stiamo facendo asciugare la parte più liquida, quindi l'acqua, tutto quello che è venuto fuori, rimarranno soltanto i grassi della salsiccia stessa. Abbiamo aggiunto uno spicchio d'aglio in questo momento, lo lasciamo andare un po', poi lo toglieremo. La nostra acqua sta per bollire, saliamo in maniera non decisa perché abbiamo sempre la sapidità della salsiccia e attendiamo la cottura della nostra
0: Le
18: pasta.
0: nostre penne alla norcina. Invece, Patrizia,
18: Buone.
0: che cosa sei venuta a prepararci tu?
2: La torta salata allo yogurt.
0: Torta salata allo yogurt. Vado subito a leggere gli ingredienti. Nel frattempo, se vuoi, puoi
2: Sì,
0: cominciare a mettere la
2: mettiamo la
0: farina
2: farina
0: nell'impasto.
2: nell'impasto.
0: Allora, per fare la torta salata allo yogurt occorrono per la torta 3 uova, un vasetto di yogurt magro, 3 vasetti di farina, mezzo vasetto di olio di semi, una bustina di lievito istantaneo per salati, sale. Per il ripieno 320 g di tonno sgocciolato, un vasetto di sottaceti misti, 2 uova sode e la maionese. Una torta salata allo yogurt e mi sembra anche facile, da
2: Facilissima.
0: dosare perché basta avere questo vasetto.
2: Vasetto dello yogurt si utilizza per l'olio, per
0: La
2: la
0: farina.
2: farina.
0: Bene, poi il lievito invece è la bustina,
2: La
0: quella
2: bustina,
0: che si
2: quella
0: trova in
2: classica
0: commercio.
2: per torte salate.
0: Mi sa che questa piace molto a Nicolas, vero?
1: Molto, sì.
0: Nicolas, che è un velista, va in catamarano, un campione europeo, ho visto il nostro chef drizzare le orecchie perché anche lui è non solo è un ex rugbista, ma è anche un velista, vero chef?
18: Quasi un ex, ormai il tempo è
0: Deve
18: sempre mio, stiamo
0: cucinare.
18: diventando ex di tante cose, però la
0: Esatto.
18: cucina continua ad essere, insomma, sempre al primo
0: Però ha
18: piano.
0: riconosciuto nella foto che abbiamo fatto vedere prima di Samuel, tuo fratello, ha riconosciuto Caprera.
18: Io ho riuscito Caprera nella foto della nostra amica.
0: Ah, della nostra amica perché sei stato a Caprera e ha
18: Io
0: riconosciuto.
18: feci il corso di vela, mi approcciai.

0: fece un altro, ne fece uno che si faceva in Francia a quei tempi, situazioni diverse, però Caprera è comunque la patria della vela, sono tutti esatto. In erba.
1: Che bello, che meraviglia.
2: Infatti noi abbiamo iniziato lì come hobby, naturalmente.
1: E anche tua figlia Diana, tu hai seguito tantissimo perché tu lavoravi.
2: Lavoravo in una grande azienda di esportazione di mobili.
1: E poi hai deciso di smettere per crescere tua figlia.
2: Ho deciso di smettere per seguire mia figlia, sì.
1: Perché, ed è una scelta di cui non ti sei mai pentita.
2: Assolutamente no.
1: E infatti anche Nicolas un po' te lo sei cresciuto, tu sei una seconda mamma, vero?
2: Esatto.
1: E quando lo guarda le brilla negli occhi, che bello questo rapporto tra nonna e nipote, perché mi dice anche mia suocera, anche mia madre, che i nipoti si amano ancora più dei
2: ancora
1: figli.
2: Ancora di più, perché c'è meno responsabilità, tra virgolette, del fare genitore.
1: Io non vedo l'ora di diventare nonna, ma ancora, tu sei già nonno, chef, che hai quattro figli?
0: Quattro figli, due nipoti.
2: Io direi
1: che bello. È difficile, dimmi che cosa dobbiamo fare?
2: Basta così,
1: possiamo già, il lievito hai già messo?
2: Adesso mettiamo per ultimo il lievito.
1: Per ultimo, e poi mescoliamo ancora e poi mettiamo nella nostra teglia. No, dicevo della scelta di seguire i figli, anche Sonia, tu hai un figlio e si fa fatica anche con uno solo, cioè a stargli dietro.
3: Assolutamente, certo. Nel mio caso, insomma, ho la fortuna... Fortuna di essere una libera professionista, per cui riesco un po' a barcamenarmi tra il lavoro e il figlio, però comunque i figli vanno seguiti.
1: Che è un po' quello che ho fatto anch'io, essendo comunque un'attrice, non avendo sempre dei periodi molto intensi di lavoro, ho potuto, quando aspettavo i bambini quando erano piccoli, magari lavorare di meno per stare soprattutto con loro. Perché poi quel tempo non ritorna più.
2: Assolutamente,
1: vero?
2: Ti perdi tante cose se non stai con loro.
1: Eh sì, è importante. Allora, io prendo una Marisa perché capisco che siamo già pronti per mettere l'impasto nella teglia, che voglio mettere qua al centro, in modo da far vedere bene alle nostre amiche a casa come si fa questa fantastica torta salata allo yogurt, che è una torta perfetta anche da portare in spiaggia, ai picnic.
2: Sì, può essere utilizzata come aperitivo.
1: Anche, oppure alle feste dei nipoti.
2: Oppure alle feste dei nipoti, i compagnucci.
1: Questa mi sa che la rifarà anche il nostro amico Luigi, il nostro assaggiatore, che è sempre attento quando le nostre ospiti vengono a proporre le loro ricette e poi le... rifà, vero Sonia? Ha già fatto qualcosa di quello che abbiamo cucinato qua?
3: Sì, ha fatto le pesche, ha fatto una torta rustica che ha fatto una nostra ospite qui e penso che rifarà questa variando anche il ripieno, perché penso
2: che il ripieno si può decidere anche di mettere altre cose.
1: È salata, ma secondo me
2: è salata, ma può stare con tutto, sì.
1: Quanto tempo dovrà stare nel forno?
2: Dunque, 15-20 minuti a 180 gradi.
1: 15-20 minuti a 180 gradi. Chiedimi se ti serve qualche attrezzo, la cucina è fornitissima. E
2: ecco,
1: se ci manca qualcosa ce lo dà il nostro chef.
2: Abbiamo
1: pronto?
2: Fatto.
1: Allora io vado a metterla nel forno.
2: Prego.
1: Okay. Perfetto. E adesso prepariamo la farcitura. In questa ciotola noi possiamo mettere la maionese, il tonno.
2: Quella quanto basta, adesso vediamo prima con i sottascesi.
1: Vai pure.
2: Fanno un po' sminuzzati.
1: Senti Patrizia, tu sei sposata con Andrea da quanti anni?
2: Aspetta, devo fare il conto.
1: È tantissimo. Perché
2: dal 1974, ma ci siamo conosciuti nel 1966.
1: Ad una festa di ballo, vero?
2: Sì, diciamo all'epoca c'erano le balere... il pomeriggio.
1: Sì.
2: E quindi un giorno con la mia compagnia solita ero andata di pomeriggio a ballare e lui è capitato per caso, perché lui era militare, era in aeronautica.
1: Ah, quindi il fascino, ma era con la divisa?
2: La divisa.
1: Ah, quindi proprio il fascino della divisa. Eccolo qua, aspetta, ecco, c'è una foto.
2: È stato quello che mi ha conquistato, oltre che era bellissimo,
1: guarda
2: biondo
1: quanto
2: alto,
1: è bello, mamma mia,
2: con gli occhi
1: che
2: azzurri,
1: meraviglia,
2: quindi proprio il principe.
1: Il principe azzurro. E tu mi sa che hai esclamato qualcosa senza farti sentire.
2: Sì.
1: Cosa hai detto? Dillo,
2: ho detto,
1: dillo.
2: Questo me lo sposo.
1: E questo, hai capito?
4: Idee chiare, idee chiare.
1: Perché lui era un po' timido all'inizio, vero?
2: Era molto timido, sì.
1: Ma
2: eravamo giovani tutti e due, molto giovani.
1: Mi sa che l'hai convinto. Allora, mettiamo questa più vicino qui, così è più facile per te. possiamo andare speditamente a tagliarli. Vuoi che ti aiuti?
2: Sì, perché ce ne vogliono un po', eh.
1: Allora mi sa che

0: Prendo un altro tagliere, diamo un tagliere anche allo chef, no? Ma
1: certo
0: dai.
1: Certo che sì, ci aiuta.
0: Nicolas, aiuti mai nonna?
2: Ogni tanto, quando ero più piccolo.
0: Sì. Mi sa che tu invece di tagliarli te li mangiavi,
2: io me li mangiavo,
0: vero? Direttamente. La cosa che mi verrebbe da fare anche a me sono ghiotta di cipolline.
3: Allora,
0: mi
3: rubo qualcuno.
1: Vai.
0: Prego.
1: Lui c'è il piccolo Samuel, sì. Lui invece adora cucinare.
0: Ah sì?
1: Sì, e ha voluto imparare tante cose. E quindi quando spesso e volentieri è lui che cucina qualcosina a casa quando tornano da scuola.
0: Bene, nel frattempo che noi finiamo di tagliare i sottaccetti, guarda un po' chi ti pensa da casa, guarda un po', lì sullo schermo.
4: Ciao nonna, ascolta, oggi stavo pensando che da quando sono piccolo che tu mi prepari sempre delle cose buonissime da mangiare e le fai con tanto amore. E quindi oggi pensavo di ricambiarti questa cosa facendo un buonissimo piatto di pasta al sugo. Non l'ho ancora mangiato, ma spero e penso che sia molto buono. L'ho fatto per te, grazie. Ciao.
0: Che carino. Lui è Samuel.
1: Lui è Samuel.
0: Il sedicenne. Nicolas, chi è più bravo a cucinare? Tu o lui?
2: Io, ovviamente.
0: Certo. Ma litigano questi due fratelli?
2: Ogni tanto.
0: Ma che faceva nonna mentre litigavate? Dava ragione a qualcuno piuttosto che all'altro?
2: Ma no. Ci poniva tutti e due.
0: Ecco, brava.
1: Così
0: brava.
1: Non sbagli.
0: Brava, quello che dico io, quando litigate avete torto tutti e due perché un accordo bisogna
1: che non va bene, esatto.
0: Cercarlo. Bene, abbiamo intanto aggiunto il tonno ai nostri sottaceti che abbiamo tagliato.
1: La maionese.
0: E poi cosa si fa? Si tagliano
1: adesso,
0: delle uova sode anche.
1: Sì, adesso la spalmeremo e poi metteremo delle fettine di uova sode sopra.
0: Allora, io prendo intanto la torta che noi abbiamo già sfornato precedentemente. Benissimo. Mentre la nostra è ancora lì nel forno che si cuoce, ma ne abbiamo preparata un'altra perché
1: certo, sì.
0: Facciamo vedere come funziona.
1: Adesso va aperta.
0: Aperta, l'abbiamo già tagliata, si apre in due, oh fantastico.
1: Perfetto.
0: Ci mettiamo dentro
1: sopra la farcitura.
0: Che meraviglia. E poi le uova vanno
1: spalmata.
0: Un po' a decorare.
1: Esatto, vanno tagliate a fettine. E poi messe sopra.
0: Ed è un piatto che può essere mangiato anche freddo.
1: Soprattutto freddo.
0: Che meraviglia. Quindi anche freddo. Per dire al mare, uno se la porta
1: fa un picnic e questa va mangiata, cioè si può mangiare in qualsiasi momento perché non ha bisogno di essere scaldata.
0: Fantastico.
1: Quindi va bene anche fredda.
0: Fantastico, fantastico. Chef, è proprio buona questa,
3: sì,
0: questa ricetta.
3: Sì, buona.
0: E invece la tua pasta alla norcina come procede?
3: Siamo pronti quasi.
1: Profumo quindi. È ottimo, eh?
0: Bella
1: fino a qui.
0: Vero, ma poi sì. Adesso lui la arricchirà con il lime. E mi sa che è pronta.
1: Buonissimo,
0: la pasta da
1: fresco.
0: Scolare.
3: Sì. Mettiamo la ricotta in padella e scoliamo.
0: Quindi prima
3: la
0: di scolare la pasta metti la ricotta nella padella, sì. Dove si è cotta, ecco, la nostra qua. Salsiccia. Io sono qua che guardo da una parte all'altra del bancone, mi sta venendo un'acquolina in bocca.
1: Bello per tagliare.
0: Peccato che non possiate sentire i profumi che si sprigionano in questa cucina. I nostri assaggiatori sono lì attentissimi. Vedo Sonia con l'acquolina in bocca.
5: Aspettiamo pazientemente. Saremo premiati, ecco, di questa attesa.
0: Cosa vuoi mangiare prima, Luigi? La pizza o la torta salata o la pasta alla norcina?
3: Allora, la torta salata è perfetta anche per un picnic. Per cui quello è l'antipasto.
0: Un bel aperitivo con le bollicine e poi
3: dopo la pasta,
0: un bel primo
3: norcina.
0: Piatto con la pasta alla norcina.
1: Adesso va coperto.
0: Si copre. E si deve far riposare un po'?
1: No, assolutamente no. Viene compattato un pochino così aderisce bene.
0: Mettiamola qui al centro,
1: togliamo
0: un po' le cose sporche così che i nostri amici a casa possano guardare.
1: E poi va tagliato a quadratini, in maniera che è più semplice anche mangiarlo.
0: La sporzioniamo così,
1: esatto.
0: Anche se si è rotta non importa, a casa succede, tanto poi il sapore rimane.
1: Dei quadrati faremo.
0: Benissimo.
1: Più o meno di questa grandezza.
0: Allora, la mettiamo nel nostro piatto.
1: Sì.
0: Così che
1: bel
0: sarà
1: colore.
0: Un bel colore che fa risaltare anche questo giallo della,
1: esatto,
0: dell'impasto cotto una volta nel forno. Chef, vedo che tu stai mantecando la nostra meravigliosa...
3: Sì, abbiamo scolato la nostra pasta che aveva raggiunto la sua cottura. Abbiamo messo in padella, dove avevamo riacceso la fiamma al di sotto in maniera un pochino moderata, mezzo mestolo di acqua di cottura. Abbiamo fatto disciogliere anche la ricotta e quindi adesso lo stiamo preparando.
0: Quindi grazie all'acqua di cottura la ricotta diventa un po' cremosa.
3: Cremosa, sì.

0: e poi possiamo sempre regolarci aggiungendone a necessità.
1: E il lime, quando lo metti? Ma metti solo la scorza o anche il succo?
0: No, solo la scorza, che ci
1: Ah!
0: piace questo gusto così particolare della chiarabuccia
1: E
0: e
1: deve
0: non il
1: essere
0: succo.
1: lime e non limone.
0: Lime.
1: Però, per esempio, un bel limone di Sorrento.
0: Sì, alla fine lime perché è carina come cosa, ma se abbiamo il limone,
1: Va
0: perfetto anche il
1: benissimo.
0: limone.
1: Non finisce qui, la nostra torta salata è pronta. Le penne alla norcina sono pronte, la nostra Patrizia ci farà un'altra cosa. Che cosa ci...
2: Un'altra ricetta è molto speciale
1: Che
2: perché
1: cos'è?
2: è una ricetta che mi ha tramandato mia mamma. Infatti si chiamano le frappe di nonna
1: E
2: Viviana.
1: per Nicolas e Samuel di bisnonna
2: Di
1: Viviana,
2: bisnonna,
1: giusto?
2: esattamente.
1: Allora vado subito a leggere la lista degli ingredienti.
2: Perfetto.
1: Per fare le frappe di nonna Viviana occorrono un uovo di acqua, 200 g di farina, olio di semi per friggere, miele, zucchero, vino bianco. Un uovo di acqua, che vuol
2: Un uovo
1: dire?
2: di acqua vuol dire che il guscio di un uovo viene riempito di acqua, così l'impasto rimane più leggero.
1: Hai capito? Questa è una cosa che anche non sapevo. Allora,
2: Si
1: si
2: fa una
1: mette
2: fontana, esatto,
1: sulla spianatoia la farina, poi si
2: si
1: rompe
2: apre
1: il
2: un
1: primo
2: uovo,
1: uovo, facendo attenzione a non distruggerlo perché ci servirà come
2: esatto,
1: unità di misura.
2: bravissima, ecco qua,
1: Poi
2: e
1: io
2: adesso
1: faccio così,
2: un
1: mentre tu
2: guscio
1: cominci
2: di
1: a
2: acqua,
1: impastare, già un
2: sì, per
1: guscio di acqua, che bella questa cosa, se la vede mia figlia
2: due
1: Maddalena.
2: volte.
1: È troppo divertente stare in cucina ad imparare, fare l'aiutante.
2: Ecco qua.
1: Sai che il nostro chef non mi fa aiutare tantissimo, quindi approfitto quando vengono le ospiti e mi
2: La
1: metto.
2: farina quanto basta
1: Chi ti
2: adesso?
1: ha insegnato questa ricetta? Proprio la tua mamma, nonna
2: La mia
1: Viviana.
2: mamma che sapeva cucinare molto molto
1: Ma
2: bene.
1: tu sapevi cucinare quando ti sei
2: Assolutamente
1: sposata?
2: no, neanche un uovo al tegamino, non sapevo proprio cosa fosse la cucina.
1: Poi.
2: Mangiavo, ma non cucinavo. Poi improvvisamente dopo sposata, probabilmente gli occhi hanno guardato, il cuore ha assorbito e improvvisamente sono stata capace di cucinare piano piano, chiaramente dietro anche...
1: Scusa se ti interrompo. Cosa state facendo? Nicolas, sei stato
0: Stiamo
1: corrotto
0: mangiando.
1: da Luigi. Cosa ti ha messo nel piatto? Le
0: La
1: penne?
0: pasta
1: È
0: e la
1: buona?
0: torta, buonissima.
1: E Sonia, tu invece hai assaggiato la torta?
3: Sì, spettacolare.
1: Spettacolare.
3: Veramente buona.
2: Grazie.
1: Bene,
3: Complimenti,
1: ma torniamo infatti
3: veramente.
1: alla bellezza di quello che sta facendo, che hai detto una cosa molto bella che ha colpito il nostro chef,
0: Sì,
1: vero?
0: ha detto che in cucina lei non sapeva fare neanche un uovo, poi ha iniziato a guardare, quindi con gli occhi ha fatto suo, però il cuore è quello che ha risposto.
1: È quello che aveva visto fare da bambina, è ritornato tutto
2: Tutto.
1: insieme. Benissimo. Ed è arrivato il momento di lasciarvi per qualche minuto. Ci ritroviamo qui tra poco, dopo la pubblicità, nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Con le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
7: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
9: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
10: Buongiorno!
11: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
12: Siamo nel cuore di Cascia.
13: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
14: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
15: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
16: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
1: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
0: Effettivamente mi piace.
1: No. Alla fine non è difficile, no? Vola sta pasta, va?
0: La telecamera va bene
1: ecco,
0: qua.
1: Idee a profusione.
9: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
17: La luce valgo è una deformità progressiva,
18: lentamente in questa posizione.
19: Stiamo mandando diversi suoni.
20: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
21: Ti rilassi completamente.
22: Cadono 100 capelli al giorno.
23: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
24: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
9: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

0: alle 9.45.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sto aiutando la nostra amica Patrizia Luzzi a stendere la sfoglia con cui faremo queste fantastiche
2: frappe di nonna Viviana.
1: Frappe di nonna Viviana, ma quante ricette sai? Quante ne conosci?
2: Ne conosco tante e ne ho nell'album parecchie.
1: Ha collezionato più di 1000 ricette, sì. In giro da tutte le
2: in
1: parti.
2: In giro da tutte le parti, dagli amici, dai conoscenti, dalle trasmissioni, prendo spunto.
1: E poi che fai adesso? Le tagli?
2: Adesso si tagliano a mo' di fettuccine.
1: Ecco, siccome mi hai parlato di un album, di questo libro, sì, di ricette, quaderno di ricette, ti leggo una cosa che ho appuntato io nel mio quaderno di ricette, che è il quaderno di questa bella cucina di Quel che bolle in pentola. Allora, è una frase di Padre Pio che ti dedico. Dice: la pace dello spirito si può mantenere anche in mezzo a tutte le tempeste della vita. E questo dovremmo ricordarcelo quando ci ritroviamo nei momenti difficili della nostra esistenza, metaforicamente parlando, una tempesta. Ma Nicolas, tuo nipote, sei mai trovato in una tempesta col catamarano?
3: È successo, soprattutto all'estero, magari in Francia, però è successo. D'inverno capita.
1: Hai avuto paura?
3: A me piace, da adrenalina.
1: Oh, mamma mia, questi ragazzi di oggi, ma pure tu mi sa che ti sei trovata in qualche tempesta con la barca a vela?
2: Più che tempesta, sì, diciamo quasi un maremoto in barca a vela di notte, su una baia che sembrava tranquillissima, invece c'erano correnti sottomarine, per cui la barca era ingovernabile. E poi ne siamo usciti fortunatamente.
1: Intanto ti vedo governare questa sfoglia, avete visto come la rotola? Senti Nicolas, ma tu ti alleni qua nel Lazio?
3: Sì, d'estate a Trevignano e d'inverno ad Anzio.
1: Ah, e com'è più difficile, il lago o il mare per navigare?
3: È diverso, sicuramente il mare, perché, ma dipende dalla stagione, perché è inverno. Però sì, comunque.
1: E comunque
3: sì,
1: pure nel lago arrivano le tempeste, non bisogna stare tanto tranquilli, vero?
3: Sì, però è più tranquillo, è più bello.
1: Nel frattempo io ho chiesto al nostro chef di preparare il condimento di queste fantastiche frappe, come ci ha indicato la nostra amica Patrizia. Che cosa si mette poi dopo quando le abbiamo fritte?
2: Si mette miele, vino bianco e un po' di zucchero, si fa sciogliere. Poi verrà messo sopra le frappe già fritte.
1: Hai fatto, chef? L'hai messo
4: quasi
1: su?
4: Quasi tutto.
1: È pronto? L'hai assaggiato?
4: No.
1: Lo assaggeranno i nostri assaggiatori. Adesso ci vuole proprio sto dolcetto, vero?
2: È pronto l'olio, potremo anche friggere.
1: Allora, che facciamo? Ci portiamo la spianatoia
2: direttamente vicino? Direi di sì.
1: Oh, bene.
2: Finiamo di fare i nidi.
1: Di arrotolare questi nidi. Sono proprio dei nidi. Ci sono anche in Calabria dei dolci che... come si chiamano? Le hai mai mangiati?
2: Forse
1: chef?
2: Le tartellette.
1: Le tartellette, qualcosa che poi si mette il vincotto sopra, però sono rosse e hanno questa forma, però non mi ricordo mai il nome. Allora andiamo di là, questa la lasciamo là, tanto dopo qualcosa ci farà
2: in questa.
1: Vieni, vieni, vai pure, avvicinati che il nostro chef ti aiuterà. No, portala qua.
2: Ah, okay.
1: Così ci appoggiamo un attimo.
2: Perfetto.
1: Qui, il nostro chef ci aiuta a friggere.
2: Abbiamo un ragno, un
1: abbiamo
2: qualcosa per
1: un ragno,
2: tirare
1: su, guarda, insetti in cucina, che... no, abbiamo fatto, no, ci serve
2: va
1: quella,
2: bene, va bene anche
1: questa, forchettone,
2: no, la schiumarola,
1: la schiumarola, non la pinza,
2: no,
1: va bene, allora
2: proviamo.
1: Vai pure,
2: l'olio è sufficiente,
1: cominciamo
2: Vado.
1: A friggere,
4: ritengo di sì.
1: Una per volta,
2: e anche una forchetta, poi
1: una forchetta, bene, allora, cominciamo a friggere queste fantastiche frappe che hanno questa forma di nido, come un piccolo nido, le ha arrotolate Patrizia abilmente, è molto elastica questa pasta, che è un po' come una pasta all'uovo per fare le fettuccine, senza sale, senza zucchero, con farina, uova e un po' di acqua. Poi l'abbiamo stesa con la nostra macchinetta, possono essere stese anche a mano, ma col mattarello, ma deve essere sottile. Giusto la sfoglia?
2: È molto sottile, sì, abbastanza sottile.
1: Poi le abbiamo tagliate, le ha tagliate?
2: Sì, a fettuccine.
1: A fettuccine un po' doppie ed ecco che si stanno colorando nell'olio bollente ed è il momento di andare a vedere dov'è la nostra amica Francesca. Sai Patrizia, la nostra amica Francesca va in giro a cercare ricette, tradizioni, sapori per noi di Quel che bolle in pentola. Vediamo dove è andata oggi. Dietro.
5: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio e benvenuti a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola.
0: Io questa mattina mi trovo in un luogo speciale, la cucina grande.

0: Della Presidenza della Repubblica. E qui con me c'è lo chef Gianluca Bocuto. Buongiorno, chef.
1: Buongiorno, benvenuta all'interno di questa cucina.
0: Grazie per l'ospitalità. Io vedo una preparazione enorme qui. Cosa stai facendo?
1: Oggi prepareremo un doppio raviolo su crema di zucchina. Guarniamo con chips di zucchina e fiori di zucca pastellato.
0: Allora, andiamo subito a vedere la preparazione. Questo doppio raviolo come si prepara, Gianluca?
1: Allora, abbiamo inizialmente steso la pasta all'uovo, dopodiché inseriamo il ripieno.
0: Sì, ce
1: E
0: lo fai vedere
1: sì,
0: come?
1: subito.
0: Allora, il primo ripieno è quello di.
1: È quello di carne. Utilizziamo una guancia e la pancia della vitella, dopodiché viene brasata con brunase di verdure e passata al tritacarne.
0: Benissimo. Allora, siamo pronti per ammirare, perché questa è una creazione vera e propria, è quasi il dipingere un quadro. Quindi hai finito il ripieno della carne e adesso l'altro ripieno
1: Sì, adesso
0: invece.
1: facciamo un ripieno con sedano rapa e robiola.
0: Oh, andiamo a vedere, che è bellissimo vedere la preparazione con una precisione incredibile. Con questo vai a togliere l'aria.
1: Sì, andrò a togliere l'aria, altrimenti in cottura c'è il rischio che si rompe il raviolo.
0: Che esca fuori tutto il contenuto.
1: Certo,
0: E con
1: qui,
0: questo vai a dividere
1: certo, i due
0: i
1: ripieni.
0: due ripieni, chiaramente. Allora, chef, adesso per motivi di tempo, tu chiaramente hai preparato dei magnifici ravioli,
1: Sì.
0: eccoli qui, che vanno subito in cottura,
1: Sì,
0: giusto?
1: vanno
0: Siamo pronti?
1: sbollentati.
0: Li andiamo a sbollentare. Io farò la tua assistente,
1: Va
0: chef, va
1: bene, va
0: bene?
1: benissimo.
0: Oh, in questa grande cucina della Presidenza della Repubblica mi sembra veramente straordinario poter essere assistente allo chef Gianluca Boccuto questa mattina. Abbiamo scolato i nostri fantastici ravioli, andiamo in cottura perché in realtà andiamo a sfadellare, giusto, chef?
1: Sì, spadelleremo in modo delicato per evitare che si rompa il raviolo, però comunque manteghiamo, insomma. Dopodiché
0: Manteghiamo, sì.
1: impiatteremo.
0: Benissimo. Chef, il nostro doppio raviolo è pronto.
1: Va
0: Quindi
1: bene.
0: andiamo ad impiattare. Io ti seguo. Ecco qui. Ma guarda che meraviglia, è tutto perfetto. Non si è rovinato neanche un raviolo. Non come quando li faccio a casa io, chef, te lo devo dire questo. Mi piace molto vedere anche come impiattate. Un lavoro certosino dietro ogni piccolo particolare. Andiamo ad aggiungere le
1: Le
0: guarnizioni del
1: guarnizioni del
0: piatto, fai
1: piatto.
0: tu chips di zucchine, si chiamano così?
1: Sì.
0: Chips di zucchine, io metto chips di fiori di zucca, ecco qui, guardami, guardami, osservami chef, non voglio rovinarti il piatto, va bene così? Ed
1: Perfetto.
0: è pronto il doppio raviolo del nostro chef, grazie infinite per averci aperto le porte di questa
1: Grazie a te.
0: cucina meravigliosa della Presidenza della Repubblica, noi vi mandiamo un grande bacio. E io sono pronta ad assaggiare, sarà buonissimo, grazie.
2: Che
1: Ciao.
2: meraviglia, ciao, che meraviglia, quale onore addirittura nelle cucine del Quirinale e anche lì, perché quando si va in cucina è così, un'area molto familiare, molto accogliente. Io sono qua di nuovo con Patrizia, mentre guardavamo Francesca ci siamo spostate perché è il momento di condire le nostre
0: Frappe di
2: fantastiche
0: nonna
2: frappe di nonna
0: Viviana.
2: Viviana. Ecco, ma dimmi una cosa, condiamo le frappe, ma c'è una frase che condisce la tua vita, Patrizia?
3: Direi di sì. Nella vita tutto torna. Basta
2: Ed è vero, tutto
3: avere
2: torna.
3: pazienza, tutto
2: E
3: torna.
2: ce l'hai detto anche un po' riguardo al fatto di aver imparato guardando, assimilando quella sapienza in cucina che ti ha
3: Mia
2: trasferito
3: mamma.
2: la tua mamma. Quindi appena sposata non sapeva cucinare, Patrizia, cioè pensava di non saper cucinare.
3: Pensavo di non saper cucinare,
2: In
3: invece.
2: realtà ha assorbito, perché in cucina quando si fanno le cose con amore, vero chef?
4: Sì, è così.
2: Tutto torna.
4: Sempre, sempre, ci vuole amore, passione e
3: Senza
4: condivisione.
3: quella non si va avanti.
2: E tutta la cura che hai messo nel crescere tua figlia torna anche attraverso l'amore di questi due nipoti che ti adorano,
3: Io adoro loro.
2: Nicolas e Samuel. Bene, e allora noi siamo pronti per darvi tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette di oggi. State ben attenti così anche voi a casa potrete replicare questi piatti. Per

0: preparare la pasta alla norcina abbiamo tagliato finemente la cipolla, abbiamo inciso la salsiccia, eliminato il budello e spezzettato grossolanamente con le mani. Abbiamo prima messo in padella cipolla e salsiccia per scottarla un po' e poi abbiamo aggiunto un poco di acqua e all'occorrenza un po' di vino. Abbiamo lasciato cuocere per sauna chiudendo la padella con un coperchio. A cottura quasi ultimata, per insaporire abbiamo aggiunto uno spicchio d'aglio che poi abbiamo eliminato. Abbiamo aggiunto in padella la ricotta, abbiamo cotto la pasta, poi abbiamo aggiunto acqua di cottura in padella e mescolato. Abbiamo scolato la pasta al dente direttamente nella padella con il condimento e saltato a fuoco vivace per 2 minuti. Prima di servire abbiamo completato con parmigiano e scorza di lime grattugiata. Per preparare la torta salata allo yogurt abbiamo per prima cosa mescolato le uova con lo yogurt e l'olio di semi. Poi abbiamo aggiunto la farina e il lievito. Abbiamo messo il composto in teglia e abbiamo infornato a 180 gradi per circa 20 minuti. Per il ripieno abbiamo sminuzzato i sottaceti e li abbiamo mescolati con la maionese e il tonno. Abbiamo tagliato la torta a metà e l'abbiamo farcita. Abbiamo concluso con le uova sode tagliate a fettine e abbiamo chiuso bene. Poi abbiamo tagliato in quadrati per servire più comodamente. Per preparare le frappe di nonna Viviana abbiamo impastato sulla spianatoia la farina con l'uovo e l'acqua fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Poi abbiamo steso con la nonna papera una sfoglia abbastanza sottile e abbiamo tagliato delle striscette da 1 centimetro circa. Le abbiamo arrotolate sulla mano per formare tanti nidi che abbiamo fritto in olio ben caldo facendo attenzione a non farli aprire in cottura. A parte, in un pentolino abbiamo scaldato il miele con lo zucchero e il vino. Abbiamo usato questa salsa per bagnare le frappe insieme ad una spolverata di zucchero. Ed ecco qui le nostre ricette già impiattate, cioè la torta salata allo yogurt che ha fatto la nostra Patrizia e poi ci sono le sue frappe di nonna Viviana e c'è la pasta alla norcina del nostro chef a cui manca il tocco finale.
1: Il lime.
0: Il lime. Quindi, cari assaggiatori, caro Luigi, che prima l'hai mangiata, no, un po' di lime già c'era, l'hai messo in padella, però poi va servita così, con questa pioggia di zeste di lime. Com'era, Luigi?
2: Il lime ha determinato quel gusto sofisticato che il cuoco sicuramente voleva dare con questo prodotto.
0: Ecco.
2: Molto buona, molto buona.
0: Ti pregherei di chiamarlo chef, per favore, perché lui qui è il re di questa cucina e adesso va il nostro chef a fare la ricetta del riciclo. Nicolas, ti sei trovato bene con noi?
3: Benissimo, poi ha mangiato, quindi va sempre bene.
0: Ma vedo che avete già le frappe di nonna Viviana, la tua bisnonna. Hai sentito se sono venute bene come le fa di solito?
3: Sì.
0: Nonna, fatti.
3: Assaggiamo.
0: Assaggiamo in diretta.
3: Meglio che a casa.
0: Meglio che a casa.
4: Allora,
0: Patrizia tornerà a cucinare con noi. Intanto andiamo a vedere che cosa farà il nostro chef. Vuoi venire? Sono vieni,
4: curiosa.
0: Vieni. Allora, ho visto che hai ancora l'olio, perché lui sa che cosa fa. Riutilizza quello che avanza.
4: Certo, a riciclo.
0: Esatto, perché in cucina non si butta niente.
4: Assolutamente nulla.
0: E con un po' di fantasia si può fare qualcos'altro. Vedo che hai...
4: sono curiosa io di vedere.
1: Abbiamo il tonno,
0: sì.
1: La maionese,
0: cipolla.
1: Della cipolla e ho mantenuto un pochettino di sfoglia.
0: Sì,
1: perché siccome è una sfoglia comunque neutra,
0: sì, esatto.
1: Abbiamo aggiunto né zucchero né sale. È versatile, è universale, possiamo usarla per
0: sia
1: più preparazioni
0: dolci che salate. Che poi mi sono ricordata il piatto pugliese, non calabro, un dolce che ha più o meno la forma che hai dato tu,
4: esatto.
0: Si chiamano le cartellate, però si fanno col vino rosso quelle.
4: Invece colorate.
0: Colorate, invece queste con
4: col
0: miele,
4: vino bianco
0: e zucchero. Buonissime.
1: Posso chiederti un cucchiaio cortesemente?
0: Sì, guarda, lo prendo io perché qua abbiamo sempre tutto pronto nei nostri cassetti fornitissimi, chef. E poi che cosa fai? Metti del tonno. Che cosa farà? Farà un...
4: Secondo me una farcitura per...
0: Per la tua pasta sfoglia, la sfoglia.
4: Sicuramente. Ma sì, tipo un tortello.
0: Un tortello, dici, penso. Non una mille foglie con... No, potrebbe essere però, tipo potremmo friggere tutti quei quadrati e metterli uno sull'altro e fare... potrebbe
1: carina.
0: Essere un'idea questa, anche per il
1: molto riciclo. Carina, molto carina.
0: Ma invece tu hai pensato un'altra cosa, hai mischiato? cipolla.
1: Cipolla con il

0: tonno. La cipolla crudo perché passerà un pochettino nella cottura, però ci darà comunque quel tocco di croccantezza che non ci dispiacerebbe.
1: Rimane crudo,
2: E la
1: quindi.
2: maionese anche.
0: Sì, perché diciamo che è un
2: Un
0: po'
2: raviolo, un
0: una.
2: raviolo, sì. Un raviolo, un
1: Buona
2: tortello.
1: idea
2: Che forma gli
1: questa,
2: darà,
1: eh?
2: Luigi? Si accettano scommesse? Ma tanto pur di farti perdere farà il contrario di quello che dici
0: Esatto,
2: a
0: attendo ora
2: te.
0: cosa dice e poi io mi comporto
3: Secondo me
0: diversamente.
3: darà la forma di un calzoncino.
2: Un calzoncino, dici
3: Sì.
2: tu. Nicolas, secondo te con un quadrato di quella sfoglia cosa si potrebbe fare? A parte
4: Ma
2: una vela di una
4: una
2: barchetta di noce.
4: mezzaluna, non lo so.
2: Una mezzaluna. E invece il nostro chef ci stupirà?
0: No, no, no,
2: Sonia,
0: nulla da stupire.
2: potrebbe creare uno dei tuoi preziosi bijou come gli orecchini che stai portando oggi, con le sue.
1: No,
0: No,
1: con
0: poi me
1: quella
0: li, no,
1: forma
0: me li
1: là, il
0: copiamo e
1: tortellino.
2: Tortellone.
1: Eccolo.
2: Tortellone, Patrizia. Allora, un tortello, tonno e cipolla. E anche la maionese? Ah, la maionese dopo, forse, perché come lo farà? Non
0: Sei te
2: possiamo
0: che devi
2: svelare
0: indovinare,
2: tutto,
0: quindi,
2: vedi?
0: cioè, io
2: Allora,
0: vorrei che fossi te a.
2: questa pasta potrebbe essere anche lessa, lessata, come le
0: Certo,
2: fettuccine. E in realtà
0: certo. Noi stiamo facendo in questa maniera, dando
2: posso
0: delle
2: cominciare a
0: forme un po'.
2: friggere?
0: Certo,
2: Allora, lo
0: perché noi
2: prendo.
0: comunque per noi il tempo è sempre un pochino tiranno, per
2: Allora, io
0: cui.
2: lo metto qui nell'olio bollente?
0: Sì.
2: Oh, ragazzi, e si frigge un bel tourtelin. Sarò capace anche di toglierlo. Allora, mentre il nostro tortello di tonno e cipolla si frigge, io saluto i nostri amici e le nostre amiche a casa, saluto la nostra ospite Patrizia Luzzi,
1: Grazie.
2: suo nipote Nicolas, i nostri assaggiatori Sonia e Luigi e il nostro chef Fabio Cinelli. Grazie per la tua
0: Grazie
2: creatività. Ci vediamo domani, stessa ora, stessa rete TV 2000, stessa cucina, quel che bolle in pentola. Ciao a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace nel Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi che soffrono a causa della guerra. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, al nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Un cristiano creato a immagine di Dio, un cristiano riscattato dal sangue di un Dio, un cristiano figlio di Dio, fratello di un Dio, l'erede di un Dio. Signore, per l'intercessione di Maria Immacolata, rafforza la fede di tutti coloro che si preparano a ricevere il battesimo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nei principi, ora e sempre,
1: nei secoli, amen.
3: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Tutto quello che il figlio domanda al padre gli è accordato. Tutto quello che la madre domanda al figlio le è ugualmente accordato. Quel che ci deve impegnare a rivolgerci ad essa con grande fiducia è che lei è sempre disponibile. Signore, per l'intercessione di Maria Immacolata, fa crescere nei nostri cuori l'amore e la fiducia verso la Chiesa, nostra Madre.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Come anche noi rimediamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
2: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Il nostro Signore, che è la verità stessa, non fa distinzione tra la parola e il suo corpo. È totalmente impossibile amare Dio e piacergli senza essere nutriti da questa parola divina. Signore, per l'intercessione di Maria Immacolata, santifica i sacerdoti nell'esercizio del loro ministero, perché siano immagine credibile del buon pastore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Come i discepoli sul Tabor videro soltanto Gesù, le anime interiori sul Tabor del loro cuore vedono soltanto nostro Signore. Sono due amici che non si stancano mai l'uno dell'altro. Signore, per l'intercessione di Maria Immacolata, aiuta i cristiani a vivere una vita di preghiera sempre più profonda.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Tutte le opere buone riunite non equivalgono al sacrificio della messa, perché esse sono le opere degli uomini e la Santa Messa è l'opera di Dio. Signore, per intercessione di Maria Immacolata, fa che l'Eucaristia sia la sorgente e la vetta della nostra vita cristiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
3: liberaci dal male.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore Gesù, tu hai chiamato Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni e una schiera innumerevole di uomini ai quali hai regalato la tua fiducia per continuare la tua opera, per seminare la vera speranza, per curare l'infelicità umana. Grazie, Signore, per il dono del sacerdozio. Grazie per aver chiamato degli uomini peccatori. Grazie per aver chiamato degli uomini peccatori a lottare contro il peccato degli uomini. Donaci, o Signore, uno stupore inesauribile e una fede grande per accogliere questo dono, che nasconde il dono del tuo amore. Grazie, Signore, per averci amato così. Grazie per il sacerdote che ci ha battezzato, che ci ha dato il primo perdono, per i sacerdoti che ci perdonano ogni giorno e ogni giorno ci regalano la Santa Eucaristia. Grazie per il sacerdote che ci darà l'ultimo perdono nell'ultimo giorno della nostra vita. Signore, abbi pietà di noi e manda oggi tanti sacerdoti alla tua Chiesa. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sia lodato.
2: Buonasera e bentrovati. Oggi torniamo a conoscere e a riscoprire una figura importante per un luogo specifico. Andremo a Torino e anche importante per tutta quella regione, il Piemonte. Oggi troveremo sul nostro percorso un testimone della carità che si chiama Rosa Govone. Dopo la sigla.

Fede, operosità e società sono parole che hanno guidato la fondazione dell'Opera delle Rosine, fondate appunto da Rosa Govone. Oggi proviamo a riscoprire questa figura, lo facciamo insieme ai nostri ospiti.

0: Quindi ti ringrazio per essere qui in studio con noi. Sara Damario, bentrovata. Grazie
1: Grazie, grazie di questo invito.
0: a voi, direttrice artistica e culturale di Le Rosine Polo Artistico e Culturale, e poi dello stesso Polo Artistico e Culturale abbiamo anche il direttore generale Massimo Striglia, bentrovati.
2: Grazie, grazie.
0: Allora, noi dobbiamo tornare indietro un po' di circa 3 secoli, perché quest'anno, 2026, una data particolare, diversi anniversari, 310 anni dalla nascita di Rosa Govone, 250 anni dalla sua nascita al cielo e anche 270 anni della fondazione dell'Istituto delle Rosine a Torino. Per chi non la conosce, sarà chi era Rosa Govone?
1: Rosa Govone nasce nel 1716 a Mondovì, in provincia di Cuneo, e nasce, il nome di battesimo è Francesca Maria, ma aveva una forte vocazione religiosa. I genitori avrebbe voluto entrare in convento, ma i genitori non avevano i mezzi. Allora lei diventa una terziaria domenicana, quindi abbraccia quella regola e le viene dato il nome di Rosa. Nel 1744 una violenta battaglia nei pressi di Cuneo devasta Mondovì, perché in quell'epoca, a metà del 1700, il Piemonte era una terra di guerre perché Francia, Austria e Spagna se lo contendevano. E nel 1744, davanti a tutto l'orrore di quella battaglia e soprattutto al fatto che le conseguenze più gravi le pagavano donne e fanciulle che
0: Certo.
1: venivano predate dai militari, finivano nei postriboli o comunque rimanevano orfane, indigenti, in ogni caso diventavano delle prede. E davanti a questo Rosa Govone decide che dedicherà il resto della sua vita ad aiutare le altre ragazze. Quindi nell'immediato ne accoglie subito qualcuna a casa sua, si rende conto che però più di tanto, insomma sì, serve nell'immediato, ma offrire loro un tetto e del cibo non era solo quello che voleva offrire loro una prospettiva diversa.
0: Un'emancipazione dal punto di vista culturale e anche lavorativo.
1: Assolutamente, infatti capisce che per salvarle deve istruirle e insegnare loro un mestiere perché siano per sempre indipendenti. Quindi, come dici giustamente tu, oggi si parla di emancipazione femminile, di empowerment, e lei lo faceva già a metà del 1700. E questa piccola comunità che lei inizia a creare, che prende appunto il nome da lei, quindi da Rosa Govone, Le Rosine, si mantiene perché le ragazze lavorano, tessono, cuciono, ricamano e attraversano quindi 270 anni per arrivare fino ad oggi sempre al servizio della comunità.
0: Quindi fino ad oggi ci sono state delle figlie, diciamo così, spirituali, anche molto operative di Rosa Govone, che hanno abbracciato il suo messaggio, il suo carisma e che continuano in un certo modo a portare avanti quel messaggio iniziale.
1: Sì, le rosine oggi sono poche, sono anche un po' avanti negli anni, però proprio per portare avanti la missione di Rosa Govone, che loro portano avanti comunque, sono comunque al servizio delle famiglie più bisognose, però ecco, tante cose non possono più farle, allora il direttore generale Massimo Striglia.
0: Ecco, è proprio questo gancio che ci
1: C'è il gancio
0: porta
1: a oggi.
0: all'oggi. È un luogo particolare, il polo artistico e culturale, la casa, diciamo così, delle Rosine. Che cos'è oggi? Che cos'era allora e perché questo vostro impegno?
2: Allora, intanto il polo artistico e culturale è un'emanazione di quello che è veramente l'Istituto delle Rosine, che si chiama Fondazione, perché è una
0: Certo.
2: fondazione, Fondazione Istituto delle Rosine. E il polo artistico e culturale è nato, diciamo, su un'idea maturata tra il 2022 e il 2023, perché ci si rendeva conto, io nel frattempo ero stato nominato direttore generale. Pur conoscendo l'istituto da 34 anni, facendo la professione del commercialista, ed ero commercialista della fondazione, ci si rendeva conto che purtroppo non c'era il ricambio generazionale, le rosine diventavano sempre più anziane e sempre meno.
0: Certo.
2: Sarebbe stato un peccato in qualche modo lasciare sfumare questa storia bellissima che ha raccontato Sara e il carisma appunto della sua fondatrice. E quindi attraverso il polo artistico-culturale si è ridato vita, un po' si è ridato vita a delle attività che oggi facciamo attraverso dei corsi, dei workshop, l'utilizzo di spazi anche dandola in uso a terzi e quindi facendo frequentare di nuovo questo luogo, tra l'altro molto bello. E in più, grazie appunto a queste attività, sostenere delle nuove attività sociali che una volta venivano esercitate direttamente dalle Rosine, adesso non tutte, però in particolare noi in questo momento.

0: Intanto ne abbiamo tre in particolare di attività sociali, di opere sociali che stiamo spingendo molto, che sono il punto di ascolto delle donne in difficoltà, il cerchi di mamme e la musicoterapia per i bambini audiolesi, e devo dire che due di queste, cioè le prime due che ho citato, sono proprio nate su ispirazione della madre direttrice attuale, perché erano un'attività che svolgevano loro, in particolare la prima è sempre stata svolta dalla fondazione, perché l'obiettivo, la missione della fondazione era proprio quella di Rose Govone, era quella di aiutare le
1: Le
0: donne.
1: donne al centro, come 270 anni fa, una storia e quindi anche un ascolto dei bisogni di un territorio e poi anche un'operatività che porta a dare delle risposte concrete. Vi dico subito che avremo anche un servizio dopo la pubblicità che ci racconterà realmente, entreremo dentro il polo. Quanto è difficile sapere ascoltare e mettere in pratica?
2: Ma abbiamo un grande esempio, perché l'esempio di Rosa Govone, che era tutta ascolto e poi azione, è ancora oggi così, perché Madre Ausilia Concas e le Rosine, che sono la Rosina Giovanna, Maestra Laura e la Rosina Luigina, sono comunque sempre in ascolto, sono
1: Delle
2: attentissime,
1: antenne.
2: hanno le, sì, sono attentissime. Hanno sempre la parola giusta, quindi sono un esempio vero. E poi sono sempre in azione, perché anche le due che sono un po' più fragili dal punto di vista della salute pregano così tanto che quella si traduce in
1: Certo.
2: azione il loro
1: Come?
2: pensiero e l'amore che hanno verso le
1: Un
2: loro
1: polmone spirituale che mantiene, insomma, in forma un po'
2: vivissimo.
1: tutte le attività. Qualche istante di pubblicità, poi torniamo e vi portiamo proprio al polo artistico e culturale Le Rosine a Torino, tra poco.

0: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17.30.
1: In diretta questa sera stiamo riscoprendo la figura e la missione, il carisma di Rosa Govone, delle Rosine, del polo artistico e culturale, le Rosine di Torino. Questa puntata è animata dai nostri ospiti Sara Damario e Massimo Striglia, segnatamente direttrice artistica e direttore generale appunto del polo artistico e culturale, dove insomma andiamo adesso con queste immagini, questo servizio per provare a capire realmente cosa si fa quotidianamente proprio lì sui passi di Rosa Govone. Vediamo.
2: Siamo all'interno del giardino della Fondazione Istituto delle Rosine. Questo è uno dei posti incantevoli in cui ci sono i cerchi delle donne in gravidanza e postpartum per soddisfare un bisogno di comunità che il Polo Le Rosine ha pensato che potesse rappresentare un'opera fondamentale rispetto a quello che è la missione stessa del Polo delle Rosine.
3: Io mi occupo del punto d'ascolto per donne in difficoltà, uno spazio in cui c'è la possibilità per le donne che si rivolgono alle Rosine di un percorso di una decina di colloqui di sostegno psicologico, seguendo un po' il filone di Rosa Govone, dunque un luogo per donne dove potessero rimettere un po' insieme i pezzi della propria esistenza e rielaborare un progetto.
4: Abbiamo creato all'interno dell'istituzione delle Rosine un percorso di musicoterapia destinato ai bambini con deficit uditivi. L'Ordine delle Rosine è un ordine che ha sempre tenuto conto delle esigenze delle mamme, delle famiglie e naturalmente dei piccoli, dei bambini. Quindi quale posto migliore per garantire la cura dei nostri bambini?

0: sempre piccoli. Farei una piccola parentesi: fino a prova contraria, nostro Signore Gesù Cristo ha detto: lasciate che i bambini vengano a me.
1: Come attualizziamo il messaggio di Rosa Govone? Rosa Govone mette a centro la donna, mette al centro quelli che sono i suoi bisogni. Nella fase della maternità la possibilità di poter sentirsi parte di una comunità fa tanto la differenza.
2: Rosa Govone insegnava alle giovani anche a cucire, ricamare. Abbiamo riflettuto sul fatto che in effetti la tessitura è ciò che viene fatto all'interno di un punto d'ascolto. A partire magari da strappi che si sono prodotti nell'esistenza delle persone che mi capita di incontrare, un lavoro di ricamo. Non tanto per poter annullare lo strappo, quanto per poterlo bordare un po'.
0: Qualche anno fa, ormai il ragazzo adesso ha 20 anni, aveva avuto una diagnosi tardiva, quindi un bambino che abbiamo rimediato con impianto cocleare a 8 anni. E dopo che ho acceso l'impianto cocleare, mi è arrivato abbracciandomi dicendo: io sono nato una seconda volta.
3: Sara Damario, dei luoghi belli, una casa che possa accogliere delle fragilità, delle professioniste che dedicano del tempo affinché delle fragilità possano essere curate, possano essere ricucite. Bello quelle immagini del ricucire.
4: Sì. E ognuna di queste professioniste, perché la dottoressa Roberta Margeria, psicologa e psicoterapeuta, e poi di fatto la professionista che tiene il punto d'ascolto per donne in difficoltà, ma anche Marzia Andretta insieme a Elisa Binotti, Paola Cannone e Luisa Vittone, sotto l'egida di Maya Vision, che è un portale per la nascita in bellezza ideato e diretto da Diana Dell'Erba, si occupa di, diciamo, organizziamo con loro tutta la parte che si dedica, che è dedicata alle donne in gravidanza, alle neomamme, anche adottive, ai loro figli e alle famiglie. E invece la dottoressa Patrizia Consolino, che insieme al dottor Di Lisi operano poi fisicamente i bimbi mettendo l'impianto cocleare, creano questa tessitura che citavi tu attraverso la musicoterapeuta Augusta Bassi. E loro, ecco, sono un po' la parte che oggi è professionale rispetto a quello che diceva Massimo Striglia dell'opera iniziale, no, delle Rosine, che era fatta con tanto amore, con un'enorme attenzione, ma con degli strumenti, certo, diversi. Che oggi questa tessitura è fatta da professionisti.
3: Massimo Striglia, venendo alla città di Torino, insomma città di santi sociali, lei forse, Rosa Govone, proprio anagraficamente è arrivata prima, forse ha ispirato tanti che poi abbiamo conosciuto e sono magari santi, no, ad oggi, da Don Bosco in giù. Quanto è più ricca la città di Torino grazie a figure come quella di Rosa Govone?
5: Io penso che sia più ricca, effettivamente, perché ho potuto toccare con mano, grazie ai nostri eventi, l'apertura, la riapertura, diciamo, di spazi che per un po' di anni erano stati dimenticati. Ho visto che la città di Torino sta raccogliendo molto bene questa realtà. E in particolare mi viene in mente con grande soddisfazione un momento molto bello. A gennaio abbiamo avuto una conferenza stampa dove abbiamo presentato le opere sociali per l'anno 2026 e abbiamo in qualche modo annunciato tutti gli eventi per la celebrazione dei 270 anni della fondazione a Torino e anche gli altri anniversari, 310 anni dalla nascita di Rosa Govone e i 250 anni dalla nascita in cielo, no? In quell'occasione è stato molto bello perché il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, ha donato una targa a sorpresa, devo dire, alla madre direttrice, alle Rosine, che erano presenti in prima fila, ringraziandole proprio per il lavoro che è stato fatto nel corso degli anni, perché la città di Torino comunque ha usufruito tanto dei servizi, certo, delle Rosine, e oggi rivedere questo luogo che ha riaperto ai cittadini è stato un momento di gratitudine nei confronti delle Rosine. Le Rosine erano contentissime perché vedono realizzato un loro sogno.
3: Tra l'altro abbiamo anche le immagini dello scorso 13 maggio al Salone del Libro, anche lì un grande evento per poter riportare al centro questa figura, restituirla magari proprio ai torinesi e non solo, perché forse tutti avranno sentito dire, magari letto via le rosine, quello è il luogo delle rosine, ma chi era Rosa Govone? Magari spesso lo si dà per scontato. Luoghi pubblici, eventi pubblici come questo aiutano a restituire l'importanza di una figura come questa?
4: Assolutamente aiutano. Il titolo di questo convegno era proprio Rosa Govone, un'eredità viva ancora oggi. E sono stati bellissimi gli interventi perché trattavano tutti sotto aspetti diversi, ma la cura, l'idea della cura che appunto ne ha parlato il nostro presidente Monsignor Giraudo, ne ha parlato la dottoressa Margeria, c'era anche il consigliere più anziano, il dottor Savastafiore, che ha scritto anche un libro su Rosa Govone. Per renderlo accessibile a tutti, anche ha fatto sì che sia un racconto che fa ai suoi figli, quindi è un libro anche molto è preciso ma leggero, insomma, divertente.
3: È bello che questo carisma vada avanti, adesso in mano magari a dei laici, segno dei tempi, probabilmente questa doveva essere la storia. Voi ve ne occupate quotidianamente, ma non è il vostro lavoro, è così.
5: Eppure il mio principale lavoro è quello di commercialista, io sono dottore commercialista dal 92, è lì che ho conosciuto l'Istituto delle Rosine, perché da pivellino commercialista, grazie tra l'altro al professor Lionello Savastafiore, che era il mio dominus all'epoca, ho avuto l'opportunità di fare il commercialista dell'istituto.
3: E poi è coinvolto un'attrice, un artista.
5: E poi sì, perché poi quando mi hanno chiesto di fare il direttore generale è venuta fuori l'idea appunto di creare il polo artistico, non potevo far altro che coinvolgere lei, perché lei effettivamente ha una competenza in arte e cultura che ovviamente no, che io non ho, e quindi è stato un bel connubio, diciamo.
4: Sì, ma non sono l'unica persona che ha coinvolto, perché abbiamo un sacco adesso di volontari, ecco, e di volontari.
3: Ecco,
4: c'è l'avvocato Anna De Luca, che è anche membro del consiglio d'amministrazione, ma è sempre presente, fa la volontaria. Poi Carmen, Rossana, Marisa, insomma, potremmo nominare Sandro, insomma, sono tantissimi. Amedeo, Maria.
5: Sì, che si sta ampliando questa rete di volontari.
4: Siamo tanti, anche perché è vero che ci sono molte cose che può fare solo Massimo, sono molto tecniche, burocratiche, certo. Altre che un po', come dire, creiamo insieme la parte artistica e quella legale alle opere sociali, e anche il fatto di trovare le persone, ma poi tutto il tempo che passiamo lì durante gli eventi o per accompagnare le opere sociali, è ovvio che non lo facciamo da soli, ma grazie a tanti laici, come dici giustamente tu, che ci credono.
3: Rosa Govone adesso ci guarda qui alle nostre spalle, sarebbe contenta, Sara?
4: Penso di sì, è proprio qua.
5: Sì. E tra l'altro le rosine sono ancora arzille, devo dire, le poche rosine comunque sono ispiratrici di tante cose.
3: Sara Damario, Massimo Striglia, grazie per la vostra testimonianza e il vostro impegno per quest'opera delle rosine. Vi ricordo le rosine, polo artistico e culturale. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata di In Cammino, saremo sempre qui a partire dalle 19:30. Buona serata e grazie.

0: E allora è scattata l'ora solare, buongiorno, bentrovati. Oggi parliamo in una puntata tutta musicale di una donna che è stata ed è solare. Il sole, letteralmente il sole, e che voce, che interprete, che bravura, che tutto quello che possiate desiderare ed immaginare. Allora, la nostra enciclopedia della musica è presente in studio. Stefano Faggioro, applausi. Accanto a lui c'è questa splendida ragazza, Valentina Melucci. Ben arrivata, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Al pianoforte c'è il maestro Vincenzo Napolitano. E poi, di sole vestita, c'è la straordinaria Alessandra Ferrari. Per ricordare, per ascoltare, per riascoltare la voce, la bellezza, la grandezza di Betty Curtis. Applauso. Betty Curtis, abbiamo tanto da raccontarvi. Sanremo 1959, in coppia con Vilma De Angelis, il brano è Nessuno. Musica.

0: Eccola qua, Betty Curtis, bella, bellissima, brava, simpaticissima. Abbiamo da raccontare tante di quelle cose, ma voi avete sentito come questa curva ormai batta i piedi? Cioè, cose, Paggioro, li hai trasformati, ma no, li hai trasformati in un mondo di canterini. Valentina, saremo bravi oggi, saremo bravi. Allora, questa canzone
1: è il debutto di Betty Curtis e di Vilma De Angelis al Festival di Sanremo. Loro due e Arturo Testa erano tre giovani cantanti che quell'anno, era qualche mese prima del festival, erano stati chiamati a registrare le lacche di prova, i provini delle nuove canzoni. E ne hanno incise tantissime. E Vilma De Angelis mi ha raccontato, quando l'ho intervistata per il mio libro Scrivimi, dice che la commissione sentiva queste nuove canzoni e sentiva sempre queste tre voci. Dice, ma chi sono? Ma vogliamo conoscerli. E poi hanno capito che erano tre talenti e li hanno inseriti nel nuovo Festival di Sanremo.
0: Lo capirà anche Teddy Reno che Betty certo. Curtis fosse un grandissimo talento, ma c'è un episodio che è da ieri sera che sto preparando. No, voglio che il nostro Stefano, arrivo subito, Valentina, ci racconti. Allora, le giovani Betty Curtis e Vilma De Angelis, in quanto giovani, non erano così bene, è sempre così, no? Arriva quello più giovane, ma questo cosa vuole?
1: Esatto.
0: Cosa accadde nei camerini?
1: Accadde a entrambe uno scherzo abbastanza pesante prima di esibirsi. A Vilma De Angelis rovinarono il vestito di scena.
0: Che orrore.
1: E a Betty arrivò una lettera piena di polvere per farla sternutire poco prima di salire sul palcoscenico.
0: Cioè, ma io voglio. Non si capì mai chi fosse stato questo. Questo o questa.
1: Non lo sappiamo.
0: Bontempona di turno. Vabbè, l'invidia è una brutta
1: bestia. Le chiamavano
0: bestia.
1: Le leonesse, perché quell'anno, poi quell'anno invece arrivarono ai primi tre posti tutti cantanti uomini.
0: Ma pensa un po'.
1: E quindi le colleghe, quelle più famose, hanno detto, confidavano molto in voi, invece non siete arrivati sul podio.
0: Come ho detto prima, l'invidia è una brutta bestia. Bene, detto questo, però il tempo, come dire, ha dato ragione ad entrambe. Valentina, eccoci. Una zia, intanto grazie di essere qui, perché è un regalo, Valentina.
2: Grazie a tutti voi, grazie. Davvero.
0: È un regalo bellissimo. Una zia spumeggiante.
2: Sì.
0: Simpatica. Come è stato averla come zia?
2: È una zia, diciamo, magica per me, perché da piccola, appunto, per me era una figura brillante. A parte che era simpaticissima, avevano questo umorismo sia lei che mia mamma. E, diciamo, la sua determinazione e la passione per il canto gli è nata da un'infanzia abbastanza complessa, comunque, perché appunto era finita la guerra, poi loro sono diventate ragazze, avevano perso il papà in tenera età, per cui insomma era rimasta mia nonna che doveva lavorare, occuparsi di tutto, e loro le ha lasciate un po' libere, ecco. Per cui loro da ragazze hanno iniziato a girare tutti i locali di Milano, perché erano appassionate di danza, di ballo,
0: però Betty aveva questa, guardate questa foto
2: bellissima.
0: Com'è bella.
2: Sì, quella è mamma, nonna e zia Betty, che era la più piccolina.
0: La più piccina, che come diceva mia mamma, nata più o meno, anzi molto più in quel periodo, diceva, ci mettevano in testa quegli aeroplani. Mia mamma diceva, ma ci mettevano in testa degli aeroplani. La zia Betty, questa ve la raccontiamo tra poco,
2: sì.
0: La zia Betty. Ad un certo punto a Milano, cantando, incontrerà qualcuno che per nostra fortuna dirà, ma quella ragazza ha la voce. Ma prima ascoltiamo Alessandra Ferrari, che ci fa riascoltare un pezzo
1: famosissimo.

0: famosissimo,
1: famosissimo.
0: Sì, che viene lanciato da Petula Clark.
1: Sì.
0: E il testo di, italiano è di Bruno Pallesi, un giorno magari lo ricorderemo, cantante,
1: certo,
0: autore.
1: Sì.
0: E il titolo italiano era Sul mio carro, però è famosa tutto il mondo come Chariot.
1: Chariot. Signori, Chariot, tanto canta Alessandra Ferrari, noi siamo a posto, non c'è nulla da dire. Maestro Vincenzo Napolitano.

0: Lascia il mondo e datti a me.
1: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
0: Lasciai il brillante ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
1: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
2: Alcuni testi di Sant'Affonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
1: Scopri l'uomo oltre il santo.
0: Sono Alfonso Maria de Liguori.
1: Il santo di carne.
0: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
1: Questa sera in seconda serata. Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.
3: Eccoli! Sono bellissimi!
4: Eccolo il tuo preferito!
5: Questo è il posto perfetto!
6: Cosa pensi che stiamo facendo?
5: A proposito dei tuoi figli, io li ho incontrati ieri giù alla baia. Ho sentito che hanno trovato un delfino, potremmo trasformarlo in una miniera d'oro. L'idea è di costruire un parco acquatico a tema.
6: Il capo del signor Ryan non è una brava persona, Sidney. Sostiene la loro versione.
5: Tu sai, Ryan, che se vado giù io, tu vieni giù con me.
1: Bernie il delfino, sabato alle 22.
7: Quella meraviglia che è stata, è e rimane Betty Curtis, la nostra Betty Curtis, la sua musica, la sua voce, Stefano Paggioro, l'enciclopedia della musica, Valentina Melucci, la nipote di una zia così meravigliosa, di Alessandra Ferrari, accompagnata al piano dal maestro Vincenzo Napolitano. Abbiamo fatto applausi incredibili. Avete sentito prima della pubblicità il film Sister Act,
8: sì,
7: con Whoopi Goldberg,
8: 30 anni dopo
7: riprenderà esattamente
8: melodia.
7: Questa canzone. Allora, che cosa succede ad un certo punto a Teddy Reno? Dobbiamo tutti un grande grazie,
8: sì,
7: perché Teddy Reno è stato, nel solco della sua famiglia, veramente un talent scout.
8: Sì, oltre ad essere stato un grande artista,
7: un
8: ha scoperto
7: artista,
8: delle
7: l'altro.
8: Voci eccezionali, tra cui anche Betty Curtis.
7: E quando l'ha incontrata?
8: L'ha sentita in una serata, in una serata in un locale,
9: sì,
8: di Milano, sì.
7: E ha detto,
8: dice, sì, questa talento.
9: Bella voce,
7: ragazza,
9: detto,
7: tu hai talento.
9: Sì.
7: Bella voce.
9: Bella
7: la
9: voce.
7: Zia cantava normalmente quando era con voi?
9: Cantava non tantissimo, devo dire, non tantissimo a casa, però ogni tanto sì, canticchiava, ecco, però non ci faceva proprio tutte le sue canzoni oppure altre canzoni.
7: Mamma mia, io l'avrei
9: forse
7: getto anche jukebox,
9: sì,
7: a tutte le ore.
9: Forse era stanca perché girava tutta l'Italia all'epoca.
7: Però è rimasta molto legata alla sua famiglia, cioè
9: sì,
7: lei
9: tantissimo.
7: Era, a voi era legatissima. Quindi
9: era molto presente come zia, e, insomma, eravamo una famiglia piccola, però comunque ci vedeva,
7: vabbè,
9: insomma,
7: belli.
9: Eravamo noi e quindi ci si incontrava nelle
7: Valentina,
9: feste.
7: Valentina, ma tu mettevi mai, provavi mai a entrare in quei vestiti?
9: Li guardavo, aprivo l'armadio e sognavo, perché vedo appunto tutti questi vestiti, quei lustrini, lamè. E i trucchi, tutto
7: il lamè,
9: insomma, all'epoca non c'erano ancora tutti questi abiti da sera, parlo degli anni 70,
7: certo,
9: insomma, ero piccola,
7: certo,
9: io.
7: Piccinina.
9: E quindi sognavo anch'io.
7: Allora, signori, facciamo una cosa, provate ad immaginare il lamè, la nostra Betty Curtis, Carlo Donide e Mogol,
9: sì,
7: canzone,
9: sì,
7: che lei porta al Festival di Sanremo. Con Luciano Tajoli.
8: Con Luciano Tajoli, sì.
7: Poi all'Eurofestival.
8: Lei va anche all'Eurofestival.
7: E come si chiama questa canzone?
8: Si chiama Al di là, canzone che ha fatto il giro del mondo.
7: E allora la nostra Alessandra Ferrari, che ha questa voce a quest'ora del mattino, non solo il suo talento, scuola Paolo Limiti, di Paolo Limiti parleremo tra poco perché è tutto connesso, accompagnata al piano dal maestro Vincenzo Napolitano, Al di là, a cantare tutto il gruppo, mi raccomando.
9: Sì.

0: applausi. Abbiamo anche una foto di Betty Curtis con Luciano Tajoli. Adesso arriva subito.
1: Qui ci sarebbe una storia da raccontare su questa canzone.
0: Questa canzone ha una storia molto strana.
1: Sì, perché questa canzone, intanto il primo
0: eccoli
1: qui a Sanremo,
0: meravigliosi.
1: E viene scritta dal giovanissimo Mogol ed è il suo primo grande successo con Carlo Donida. Subito doveva cantarla Dallara, Tony Dallara, che però optò per Un uomo vivo di Gino Paoli.
0: Sì.
1: La diedero a Betty Curtis e poi l'organizzazione del festival la diede a Luciano Tajoli, che debuttava a Sanremo dopo 11 anni di attesa, perché non lo volevano a Sanremo per via del suo problema fisico alle gambe. Quando gli autori sanno che viene data a Betty sono contenti, a Tajoli non sono contenti, perché lo consideravano, aveva solo 40 anni, ma era considerato già cantante del passato.
0: Altro cantante, sì.
1: E questa cosa me l'ha raccontata proprio Mogol, io l'ho scritta nel libro, dice: alla conferenza stampa Luciano è arrivato elegantissimo col suo bastone, è andato davanti al maestro Donida chiamandolo maestro, poi dice: è venuto da me, mi ha detto ciao Fiulin, il milanese, e poi ha detto: io lo so che voi non siete contenti che io canti questa canzone, ma avete scritto un pezzo talmente bello che deve vincere, e se non vincerà dovrete sputarmi in faccia perché sarà colpa mia. E dice: siamo rimasti agghiacciati, perché un artista che aveva già 20 anni di carriera alle spalle.
0: E sei proprio l'enciclopedia della musica.
2: Incredibile, davvero.
1: E la canzone.
0: Sono importanti da sapere questa cosa. Valentina, era una vita, quella di zia, che diventa ad un certo punto vita di tutta la famiglia. Cioè, voi comunque.

0: vivevate con questa zia, con questa sorella per la tua mamma, che era una donna così amata, così, fermata da tutti per strada, famosissima nel mondo.
1: Sì, sì.
0: E nella, in famiglia lei com'era?
1: Ma in famiglia appunto era molto simpatica, era la mano e aveva anche le sue, diciamo, timidezze alla fine, comunque, perché anche ad esempio lei quando mi diceva, mi raccontava che comunque il palco

0: figlia, lei amava tantissimo.
1: Devo dire, gli occhi
0: Perché non ha
1: azzurri
0: avuto
1: di
0: nipoti.
1: famiglia, bellissimi
0: Sì,
1: sono di famiglia, perché anche Valentina è
0: grazie.
1: lì.
0: E
1: E quindi,
0: quindi che
1: insomma,
0: stavo
1: lei era...
0: dicendo? Sì, era una persona semplice, ecco, amava la famiglia, comunque trovarci durante le feste, è una persona
1: Una
0: normalissima alla
1: persona normalissima,
0: fine.
1: bella lei,
0: Però comunque
1: allora.
0: io effettivamente era molto famosa all'epoca, quindi mi faceva strano perché andavo a scuola, magari mi dicevano,
1: Guarda
0: ah, è
1: che
0: la
1: ti
0: nipote
1: dice,
0: di Betty Curtis, e
1: sì.
0: per me è una cosa un po' anomala, ecco, non mi sentivo tutta. In effetti lei all'epoca era molto molto famosa,
1: Ma io
0: insomma.
1: non ricordo Betty Curtis non famosa. Cioè, c'è stato proprio un tempo talmente lungo di
2: Sì, sì,
1: cui
2: sì.
1: il nostro, guardatela qui, dice vado un attimo al mare,
0: Mare.
1: ciao, firma autografi, vado a rilassarmi al mare, ma questa è un'altra storia. Arriveremo anche a raccontare di Paolo Limiti, di questa
2: Certo.
1: grande, tanto gli
2: Poi il
1: dobbiamo.
2: 61 è stato un anno d'oro perché vinse anche il Festival di Napoli, in
0: Sì.
2: coppia con Aurelio Fierro, per la canzone Tu sia malinconia. E lei milanese, non sono stati tanti milanesi a vincere a Napoli. E poi
1: Allora.
2: l'accoppiata con Taioli sono stati la prima accoppiata uomo-donna della storia del festival
1: Quindi lei è
2: a
1: stata prima in
2: vincere.
1: tante cose,
2: Sì, assolutamente.
1: prima veramente in tante cose.
2: Sì.
1: E dopo ci racconta, eccola qua, eccoli,
0: Eccola,
1: eccoli,
0: sì.
1: eccoli. E dopo ci racconta, certo, si vestivano in una maniera che era
0: I vestiti li
1: stupenda.
0: faceva mia mamma, glieli
1: Dai!
0: faceva la maggior parte degli abiti, sì, perché mia mamma era una sarta d'alta moda all'epoca
1: Ma che
0: e
1: meraviglia!
0: quindi sì, all'epoca le
1: Si
0: faceva
1: volevano
0: molti,
1: bene, le sue
0: molto, sì,
1: sorelle.
0: erano legatissime, proprio tanti, erano come gemelle praticamente.
1: Sorellanza,
0: Sì.
1: quanto
0: Poi
1: conta.
0: appunto sì, hanno fatto tutta la giovinezza insieme, ecco, per cui sì, per cui.
1: Per cui. C'è Alessandra Ferrari che ha tante cose da raccontarci, ma tante. Per esempio che la Betty non portasse gli occhiali,
0: È vero.
1: insistesse nel non portare gli occhiali.
3: Frizzante, era giovane, era più giovane di me, allora è sempre stata un temperamento fantastico, meravigliosa, sempre simpatica, sempre sorridente, la battuta sempre pronta. Però gli occhiali no, faceva
0: No, non li
3: vecchio.
0: voleva, è
1: Però gli
0: vero.
1: occhiali no, però siccome non guidava
3: E
1: la
3: non guidava
1: Betty,
3: lei.
1: tu sei stata per anni, oltre che la sua migliore
3: Un
1: amica.
3: pezzo di vita io lo devo a
0: Sì.
3: Betty, perché io lo andavo a prendere tutte le mattine o tutti i pomeriggi quando registravamo, quando facevamo le prove. E normalmente io proprio davanti alla porta, abitando vicine di casa, però con la macchina, proprio davanti alla porta non sempre c'era posto. Quindi io mi fermavo dietro, Betty, sono arrivata, suonavo il campanello, andavo giù, suonavo il campanello, arrivo, arrivo, arrivo, arrivo. Lei entrava in un'altra macchina perché non ci vedeva.
1: Un
3: E dopo
0: genio,
3: arrivava, guardava, ma non sei,
0: vero, è
3: ma no, non
0: vero.
3: sei l'Alessandra.
1: Non
3: È
1: sei
3: arrivata.
1: l'Alessandra, magari aveva davanti uno con dei baffi lunghi così, però non sei l'Alessandra.
3: Iniziava la giornata bene, devo
1: E si iniziava
3: dire.
1: bene la giornata. Allora, abbiamo tanto da raccontarvi. Dunque, c'è un signore, se la ride il nostro Stefano, che si chiama Flavio Piva, che è stato il fonico e non solo di Betty Curtis. E allora sentiamo il racconto di questa donna formidabile proprio dalle sue parole. Sentiamo.
4: Betty Curtis è stata l'artista con cui ho cominciato a lavorare e a fare una serie di serate, di spettacoli dal vivo, diciamo da tra l'80 e l'81 fino a quando ho potuto cantare, quindi ti direi fino al 2003-2004. Ah, qui cantava Chariot. E in quel periodo lì mi ricordo andammo negli Stati Uniti e risiedevamo a New York per delle serate che facevamo per gli italoamericani. Si erano emigrati, trasferiti negli anni 60, loro ti parlavano dell'Italia degli anni 60. Lei praticamente aveva fatto tutta la sua carriera maggiore negli anni 60, poi cominciavamo a fare questa cosa di serate dal vivo, facevamo le serate. Quasi 100 l'anno, a volte anche di più. Lei era innanzitutto, cosa che non traspare molto vedendola, era sempre un'allegrona, sempre che gli piaceva tanto sghignazzare, ridere, raccontava, parlava spessissimo in milanese. era molto gentile, generosa e anche molto brillante, offriva sempre, viaggiavamo, era sempre molto molto alla mano, eccetera. Era, come tutti gli artisti di una certa caratura, una perfezionista. E naturalmente io facevo il mio lavoro per lei, quindi ottimizzavo, portavo magari un microfono personale, anche per motivi igienici, che per l'epoca era un po' un UFO, perché lei

0: Chiaramente chiedeva di fare delle prove, chiedevamo dei tempi tecnici ed era anche molto esigente con se stessa, ecco. Poi cercava di fare anche pezzi impegnativi, tipo magari faceva il tango della gelosia che era molto esteso, era un pezzo particolare, che in quel caso anche noi dopo verso la fine, diciamo, degli anni 2000 riprendemmo a fare un po' di cose con la band e un po' di cose solo con le basi, per questioni poi anche di tipo di lavoro che era un po' cambiato, e dal punto di vista vocale era sempre ineccepibile e non c'erano cali o di prestazioni o di qualità della voce, e quindi anche lei sceglieva i pezzi, a volte a seconda di come si sentiva, aveva anche un grandissimo riscontro dal vivo, ecco. Chiedevano un sacco di autografi, cartoline, cioè c'erano le persone molto, molto affezionate, ecco, in questo caso.
1: L'avete sentito in tutto il mondo e capace di essere soprattutto una grandissima professionista. Cioè, poi
2: Sì.
1: aveva la simpatia, la bellezza, le aveva tutte,
2: Certo,
1: però era
2: certo.
1: una professionista
2: E poi
1: serissima.
2: aveva una timidezza, come diceva prima,
1: Valentina,
2: io l'ho
1: bella.
2: conosciuta, ci vediamo in TV, dove lei appunto prima di salire sul palco, mani fredde, tesissima, e una
1: Sì.
2: volta disse: io ho scelto il mestiere sbagliato, perché io sono una timida che poi deve essere in vista, in pubblico.
3: Infatti mi diceva lei quando aveva queste
2: Sì.
3: serate, e finiva la serata perché aveva parecchia tensione, allora andava a farsi un aperitivo in un bar famoso di Milano e poi diceva che andava a fare un giro in tram, in un tram storico di Milano, e per lei quello era il massimo del
2: Rilassava.
3: rilassamento.
1: Ma che bella
3: Sì,
1: cosa!
3: prendeva questo tram, non so se era il 33 o il 3, sono dei tram di Milano, insomma, e andava a farsi, mi diceva, e si rilassava così,
1: E lì
3: insomma, o
1: si
3: il giorno
1: rilassava.
3: dopo, ecco, quando tornava dalla serata.
1: Poi questa amicizia con Vilma De Angelis, che è stata
3: Sì.
1: un'amicizia vera, che è durata nel tempo,
3: Sì,
1: no?
3: erano molto amiche.
1: A simboleggiare, a significare che si può essere molto
3: Come no?
1: amiche facendo
3: Sì,
1: anche lo stesso lavoro, no?
2: certo.
3: Sì, mia zia credo che forse Alessandra la conosce. Non era una molto
1: No,
3: competitiva, vero? Una persona abbastanza
1: eccoli qua, guardate, con
3: accogliente.
1: Nicola
3: No,
1: Rignano al
3: penso.
1: centro,
3: Non era
1: eccolo qua.
3: invidiosa. No, non era una
1: No,
3: persona, insomma, molto.
1: era meravigliosa, ma chissà, forse quel giorno, credo a New York, non doveva avere gli occhiali, perché cenarono accanto a Andy
3: Eh
1: Warhol,
3: sì, è
1: che non era neanche che
3: vero.
1: fosse uno che tu possa dire
3: Anche
1: non l'ho
3: Valentino lo sa.
1: riconosciuto,
3: Sì,
1: perché insomma
3: che ha fatto una.
1: era Andy Warhol,
3: Sì,
1: no?
3: ma
1: Sì.
3: anche Valentino lo sa. Era Andy Warhol, ma non l'ha riconosciuto. Non l'ha,
1: Ma
3: non,
1: lui
3: lei
1: cosa ha
3: proprio,
1: fatto?
3: lui gli ha regalato un disegno perché Cristiano, il figlio, disegnava dopo soldi, soldi, soldi la canzone. E il bimbo disegnava sempre il dollaro.
1: Il dollaro?
3: E il dollaro. E quindi Andy Warhol gli ha fatto un
0: Un
3: disegno dei
0: quadretto,
3: dollari.
0: proprio un
1: Un
0: quadretto.
1: quadretto di
3: Un
1: Andy
3: quadretto,
1: Warhol? Sì,
3: sì.
1: no, dice, sai, c'è il signor
0: Questo è
1: Gino accanto a
0: vero.
1: me, meraviglia, che sa disegnare tanto bene, siamo
3: Vero.
1: insieme in trattoria. No, Andy Warhol, che meraviglia.
3: Sì.
1: Ma
3: Senza occhiali, ma sì.
1: lei non l'ha riconosciuto.
3: No, no, fa
1: Allora, signori,
3: niente.
1: non
3: Però lui ha
1: sono Andy
3: riconosciuto
1: Warhol,
3: lei.
1: ma soldi, soldi, soldi, non possiamo non sentirla. Cioè, dietro la firma di Garinei e Giovannini c'è Alessandra Ferrari, di nome e di
2: E
1: fatto.
2: Gorni
1: E
2: Kramer.
1: Gorni Kramer, mi corregge il maestro giustamente, subito.
2: Commedia musicale Un mandarino per
1: Mandarino per
2: Teo.
1: Teo, questa la
3: Ecco.
1: sapevo. Riparata in corner, Valentina ride, Alessandra Ferrari canta per nostra fortuna e il maestro Vincenzo Napolitano al pianoforte. Grazie. Soldi, soldi, soldi.

0: Lorenzo, il nostro Dario Quarta con Pani e Pesci, con il proprio professor Luigino Bruni, con la nostra Eugenia Scotti. Vive i soldi solo se soldi in un certo modo.
1: Esatto.
0: Vabbè, questa era una notazione
1: sì,
0: che volevo
1: brava,
0: fare,
1: brava.
0: Ma di fatto quella canzone arriva negli anni del
1: sì,
0: boom,
1: certo,
0: arriva quando
1: certo.
0: Garinè e Giovannini, che intuivano tutto, il maestro Corny Kramer, sapevano di
2: in quella di commedia
0: poterla...
2: musicale Kramer ha scritto anche Ma baciato, che era un altro grande sì. successo di Betty Curtis.
0: Sì. Allora, Betty, che... poi parliamo della sua vita privata, perché è stata una vita privata molto, molto bella, iniziata presto, perché lei si sposerà a 22
1: sì,
0: anni,
1: era giovane,
0: credo, proprio
1: sì, sì.
0: bambina. Allora, io qui ho un audio con la voce di Betty Curtis.
1: Ma dai, che sorpresa!

0: faceva non innamorarti di una così, ma per forza. Valentina, la canzone, questa è una bella canzone,
1: sì, molto
0: forse
1: bella.
0: La più bella, quella che tu ami di più.
1: Mi piace molto, sì, molto bella, sì.
0: Ma tu le riascolti queste?
1: Guarda, le ascolto spesso, quando proprio voglio mettermi in contatto con mia zia, perché per me è ancora un'anima che mi segue, no?
0: Certo.
1: Diciamo, cioè la sento molto ancora, insomma ci dialogo in qualche modo così con lei. E quindi ascolto le sue canzoni, ma molte non le conosco, perché ne ha fatte tantissime, tante
0: quali... tante.
1: Molte non le conosco neanche, sì.
2: Molte canzoni. Questo è stato il primo grande successo suo, che è una cover...
0: Grande successo. Con tutto il cuore lei incontra Claudio Celli.
1: Sì.
0: Ora, bellezza ne abbiamo, scusate, è una battuta anche scontata, però guardateli qua, tutti e due. E Claudio era un artista.
2: Musicista.
0: È stato un artista. Tutta la vita.
2: Esatto, l'abbiamo visto nella foto prima con gli Oldies, dove non c'era Betty, però c'era lui come cantante, perché lo possiamo dire adesso. È stata una delle voci del Quartetto Radar,
1: sì.
2: Claudio Celli.
0: Quartetto Radar, che cos'era il Quartetto Radar?
2: Era un quartetto
0: poi
2: di voci maschili che nasce nel 1950 per volere, di Mario Consiglio, che era un musicista di Torino, autore di Maramao perché sei morto, del Pinguino innamorato, perché voleva ricreare un quartetto di voci maschili come il Quartetto Cetra iniziale, che era di voci maschili, e ha messo assieme questi quattro artisti.
0: Poi abbiamo una sorpresa per quanto concerne il Quartetto Radar, quantomeno una cosa da risottolineare. Allora, Carlo, che è il fratello di Valentina.
1: Claudio,
0: che tu, scusami.
1: Niente,
0: Claudio.
1: Ci mancherebbe.
0: Se non faccio
1: non
0: un errore, a puntata non sono io, assolutamente. E insomma, ha qualcosa da dirci e quindi di conseguenza Ufficio Postale, prego.
3: Il ricordo che ho di nostra zia è legato alla sua umanità, alla sua simpatia, alla sua grande carica di energia e alla passione che sicuramente aveva per il suo lavoro, del quale ci raccontava tanti aneddoti anche simpatici, di cantanti, insomma noi bambini eravamo affascinati da questi racconti, ed era sicuramente una zia che ci voleva molto bene e voleva molto bene alla sua famiglia, a sua sorella Silvana, a nostro papà Rolando, a Cristiano, a suo figlio, a suo marito Claudio, e abbiamo passato tante feste, tanti Natali insieme, e devo dire che quando se n'è andata nella nostra casa effettivamente si è visto un buco, una mancanza, e la ricordo sempre con grande piacere, grande affetto. E appunto ribadisco, penso che se ne sia andato troppo presto. Niente, ringrazio Paola Saluzzi per l'ospitalità, TV2000, e ringrazio Stefano Paggiora anche per il lavoro, diciamo, di ricostruzione non solo biografica ma anche artistica che lui fa di un periodo comunque che è stato molto importante per la musica italiana. Grazie
0: a lei Claudio, che dolce. Grazie a lei. Guardate la bellezza di questa foto, c'era proprio tanto amore nella vostra famiglia.
1: Sì, c'era.
0: Ce n'era tanto,
1: sì, è vero. Una famiglia, insomma...

0: particolare, ecco, anche abbastanza libera, nel senso come ognuno aveva la propria vita, ecco, comunque eravamo molto, molto
1: Però quando era
0: uniti.
1: il momento di stare tutti quanti
0: Sempre,
1: riuniti, ci stava
0: sì,
1: riuniti.
0: infatti.
1: Certo
0: Quello era
1: che,
0: mio cugino Cristiano, appena
1: eccolo qua,
0: nato,
1: appena nata, e lei vezzosa che ha i codini con i ciuccetti bianchi, perché non dimenticava mai di essere Betty Curtis, questa è la verità ed è una grandissima lezione. Gelosia, non
2: Gelosia.
1: gelosia, non c'era gelosia, no, gelosia è una canzone.
2: Gelosia è una canzone che nasce nel 1925 di
1: Ulala.
2: un danese che si chiamava Jacob Gade. È una canzone che lui scrive perché c'è un fatto di cronaca e quindi scrive questo tango. Qui noi non la faremo a tango perché è la strofa che è molto tango, ma per motivi di tempo non ce la possiamo fare. Però è un pezzo famosissimo che Betty Curtis rilancia nel 1969 a Canzonissima con un arrangiamento strepitoso del maestro Poncio Gatti e la canzone riprende un successo incredibile. La troviamo anche in film importanti, anche in Schindler's List, questo tema musicale.
1: E questo è il nostro
0: Si
1: Stefano
0: libera,
1: Paggiore,
0: cosa che
1: allora
0: io non
1: dobbiamo
2: so.
1: fare solo silenzio e lo so Valentina, è così tutte
0: Sì,
1: le volte, uno sta lì e
0: veramente.
1: dice, ah, ha parlato come,
0: Racconta la
1: dice
0: storia.
1: qualcuno, premi un tasto e Paggiore parte, si chiama cultura,
0: Eh
1: non
0: sì.
1: si chiama, conosco perché ho guardato, ho letto, si chiama cultura. Alessandra Ferrari con il maestro Vincenzo Napolitano, gelosia, andiamo.

0: quanto siete bravi! Alessandra Ferrari e maestro Vincenzo Napolitano. Allora, solo una cosa. Com'era lavorare con Paolo Limiti e da Paolo Limiti, dove c'era già Pagioro, è come se c'era braccio destro e sinistro di Paolo Limiti.
1: È uguale, dovevi conoscere le canzoni, cantarle soprattutto quasi tutte a memoria, quello che sto facendo un pochino io oggi, però sai, un attimo di non vorrei mai sbagliare, perché se solo sbagliavi una vocale, ma che è una vocale? Una vocale mezza,
0: c'era
1: perché è un lavoro.
0: Com'era la convocazione alle 9 del mattino?
1: Convocazione alle 9 del mattino, anche 9 meno un quarto, e dovevi essere pronta, già pronta a fare le prove bene, trucco e parrucco, poi le cose, alle 2 si andava in onda, oppure nelle trasmissioni che io facevo con Betty, 9 del mattino fare le prove con Flavio che abbiamo visto prima e lo tiravamo giù dal letto proprio noi, dai fai Flavio, dai. Poi arrivavamo lì, ma tu ti ricordi, ma ha fatto, ma si ricorderà di fare quel passaggio?
0: Signori,
1: perché con Betty era così e noi ridevamo.
0: Si chiama super professionalità.
1: Grazie, grandi maestri, ho avuto dei grandi maestri e delle grandi maestre di viaggio.
0: Ci vediamo tra un attimo con Betty Curtis.
1: Grazie Paola.
0: Racconta tutta giusta,
1: grazie. Così.

0: Uno, due, tre, via!
1: E allora di è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
2: Ciao bambini!
3: Io continuo intanto.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Ciao!
6: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17:30.
7: Lascia il mondo e datti a me.
6: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
7: Lasciai il brillante ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
6: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
8: Alcuni testi Sant'Affonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
6: Scopri l'uomo oltre il santo.
7: Sono Alfonso Maria de Liguori.
6: Il santo di carne.
7: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
6: Questa sera in seconda serata.

0: cantando l'indimenticabile Betty Curtis, proprio lei, la nostra stella, in questa puntata con il nostro Stefano Paggioro e con Valentina Melucci, che è la nipote di
1: grazie.
0: Betty, così carina, così tenera, ha deciso di passare il suo tempo con noi. Noi
1: siamo grazie
0: tanto,
1: Paola.
0: tanto contenti. Alessandra Ferrari, accompagnata dal maestro Vincenzo Napolitano. I nostri ospiti non devono mai parlare con me quando c'è la pubblicità, perché io poi, spiona, vi racconto tutto. Il maestro Napolitano ha fatto i miracoli, parola di Alessandra Ferrari.
2: È vero.
0: Perché...
2: È vero.
0: Vi siete...
2: Milano-Napoli.
0: Milano-Napoli.
2: Milano-Napoli. Quindi io per quello dovevo saperle al meglio, perché poi con lui al telefono abbiamo preso le tonalità. Lui al telefono. Sì, certo, ma questo non sarebbe nulla.
0: No.
2: Però lui l'ha dovuto trasportare nella mia tonalità, perché lo spartito non era giusto, perché di solito i spartiti sono per orchestra, quindi nella tonalità da donna no. Le ha trasportate, poi ci siamo risentiti e mi ha suonato una piccola basettina, perché così lui era tranquillo che io fossi perfetta per
0: oggi.
2: Io
0: ci tenevo a raccontare questa cosa per dirvi che la preparazione delle nostre puntate musicali comprende questo: professionalità, tanta grande professionalità. Grazie maestro Napolitano, grazie al nostro Stefano Paggioro, alla nostra Alessandra Ferrari, che tra poco ci regala un grandissimo successo di questi quattro giovanotti.
3: Sì.
0: Chi erano questi ragazzi?
3: Questi ragazzi erano stati appunto scoperti da Mario Consiglio, che dicevamo era un maestro nato a Torino, voleva ricreare il quartetto cetra maschile degli anni 40 negli anni 50. I nomi erano Claudio Celli, marito di Betty, Stelio Settepassi, che era la voce solista del gruppo, poi c'era Dino Comolli e Gianni Guarnieri, che sarà l'autore poi della canzone che ascolteremo dopo. Loro hanno una carriera solistica per un periodo non molto lungo, però vengono molto utilizzati anche per il coretti, le armonizzazioni nei dischi di Betty Curtis, di Tony Dallara, per i caroselli, per tante cose.
0: Noi ricordiamo un carosello di un prodotto che non citeremo, dove c'era zia con lo zio.
1: Sì.
0: Questo era poi,
1: esatto.
0: Il duo era la zia e lo zio.
1: Sì. Eh sì.
0: Che bel gruppo che siete stati e che siete. Poi si creano queste voragini quando le persone così care non ci sono più.
1: Sì. Però è bello, e grazie che stiamo ricordando, perché insomma si perde se non la memoria.
0: Un piacevolissimo dovere.
1: Grazie.
0: Piacevolissimo dovere.
1: Mi ha fatto
0: Valentina.
1: Tanto piacere, davvero.
0: Dammi la mano e corri.
3: Sì.
0: È questo il brano?
3: Questo è il brano che viene lanciato. È un grande successo di Connie Francis anche, e di un giovanissimo Little Tony che la incide all'inizio della carriera, però il più grande successo del quartetto Rada. E qui volevo dire una cosa che diceva Claudio Celli, che ho avuto il piacere di conoscere, perché quando Betty veniva, ci vediamo in TV, veniva con Claudio, e lui diceva: noi non abbiamo avuto tanto successo perché un quartetto vocale solo maschile o solo femminile è complicato, il pubblico è abituato ad ascoltare la melodia, un conto è la linea melodica, un conto sono le armonizzazioni. E dice: a noi è capitato una sera che Stelio fosse malato, ci volevano far cantare in tre, abbiamo detto non è possibile,
0: non
3: e l'impresario
0: farlo.
3: Non capiva il motivo. Allora dice: noi abbiamo cercato di spiegare, a un certo punto abbiamo detto cantiamo il pezzo noi, senza la voce solista era impossibile.
0: E forse quello che si è un po' perso, non ricordiamo, è un tavolo a quattro gambe deve avere, se gliene toglie
3: esatto.
0: una. Come

0: non sta nella posizione
1: in equilibrio,
0: giusta.
1: Diciamo.
0: Ma abbiamo una sorpresa per quanto concerne il quartetto Radar che vi farà sobbalzare sulla poltrona o dovunque voi siate. Lo ascoltiamo? Dammi
2: sì,
0: la mano?
2: Certo.
0: Sì, dammi la mano e corri, lo ascoltiamo quanto parlo. Andiamo.
1: No.

0: abbiamo un messaggio di Laura Marcora, che è la nipote di Dino Comolli. Abbiamo tutto oggi, è una sorpresa che sta per arrivare, ma è una sorpresona. Guardate, guardate, ascoltate.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti, sono Laura Marcora, direttrice del Coro dei Piccoli Cantori di Milano, fondato da mia nonna Nini Comolli. Mia nonna, in seconde nozze, sposò uno dei componenti del quartetto Radar, Dino Comolli. Io non ho molti ricordi diretti di questo quartetto, perché ovviamente io ero molto piccola quando si sciolsero, per cui ho pochi ricordi, però sicuramente il ricordo più bello che ho è quando con mia sorella saltavamo sui materassi quando partiva la pubblicità Bibi Body Boo, scritta da Franco Godi e cantata dal quartetto Radar. Dino Comolli era sicuramente molto fiero di averne fatto parte e sarebbe veramente contento di questo ricordo. E quindi grazie Paola e grazie Stefano e un saluto a tutti i vostri ascoltatori.
0: Ma grazie a lei, cara, grazie a lei. Grazie a lei per aver ricordato anche quell'altra pubblicità, Bibi Body Boo, i bambini che saltavano sul lettone e i genitori che aprivano la porta e li guardavano e sorridevano. Avete provato a farlo mai? Con i genitori che entravano e ti dicevano: "Ma cosa fai? Sfondi il letto!" Ma cosa? E ci rimanevi un po' male, però il senso era quello. Era una pubblicità. Loro facevano queste cose meravigliose, le faceva questo quartetto.
2: Sì.
0: Ma zio e zia cantavano spesso insieme? Anche io ce l'ho con anche a casa.
3: Anche a casa. Guarda, se ti devo dire la verità, non cantavano molto a casa. Perché cantavano troppo.
0: Ve lo cantavano, ve lo intonavano.
3: Sai, quella sì, la facevano.
0: Non dici niente, intonato da loro. Dice,
3: esatto,
0: ma hanno cantato buon
3: sì,
0: compleanno.
3: Sì, sì.
0: Invece c'è una cosa di cui Valentina si vantava molto.
3: Oddio, quella.
0: C'erano delle fiabe.
3: Ah, certo.
0: No?
2: Sì.
0: Che arrivavano in questi libroni con il disco 45 giri annesso.
2: Sì.
0: C'era una sigla.
3: È vero.
0: A mille ce n'è.
2: Ce n'è.
0: Dobbiamo dire grazie alla vostra famiglia?
3: Sì. Un po' sì, perché appunto la cantava il quartetto Radar, giusto?
2: Sì, il quartetto Radar e poi Vittorio Paltrinieri, che è giusto ricordare che faceva tutta la parte strumentale, altro artista che dobbiamo poi ricordare. Altro
0: io so monumento. Che Stefano ha la lista, giustamente. Tutti
2: nome
0: quelli
2: dimenticato, ma musicista di primissimo ordine.
0: E noi parliamo di musicisti e di artisti di primissimo ordine. Quella Mille ce n'è ti introduceva già nella fiaba. Ma tu andavi un po' fiera a scuola?
3: Ma certo.
0: L'avete ascoltata l'ultima?
3: Ma, certo, certo.
0: Famiglia.
3: No, diciamo che più da grande ho iniziato a capire appunto il successo di queste cose, la notorietà di questi pezzi, e quindi poi
0: è curativo.
3: Sì,
0: se lo senti anche da grande è curativo, e per questo noi abbiamo chiesto a nostro

0: professor Giorgio Brancia, di andare a Firenze a casa di una signora che è un'appassionatissima di fiabe sonore. Uno dice:
1: Ah.
0: cresci. Ma perché? Fiabe sonore a mille ce n'è, guardate.

0: Le fiabe sonore sono una raccolta, a me piace definirla tridimensionale, di fiabe che uscivano a cadenza settimanale in edicola. Sono state appunto edite da questo editore, la Fratelli Fabbri, che era proprio un po' il re delle collane negli anni 60-70. E appunto le definisco tridimensionali perché è una fiaba raccontata sia con la scrittura sia con le immagini, queste illustrazioni bellissime che accompagnano il racconto e soprattutto il sonoro, quindi la parte audio. E già questo secondo me le rende molto molto particolari.
1: C'erano una volta un boscaiolo e sua moglie che avevano 7 figli, tutti maschi. Il maggiore aveva 12 anni, il più piccolo 6 e si chiamava Pollicino.
0: Le fiabe sonore arrivano nelle case degli italiani a dicembre del 1966, poco prima di Natale. Sono fiabe di diversi autori, dai fratelli Grimm, Andersen, Perrault, al nostrano Giambattista Basile. E la cosa che rende riconoscibilissime le fiabe sonore è la sigla iniziale emblematica, questo A mille ce n'è, che è stata cantata dal quartetto Radar, che accompagna i bambini, ma perché no anche gli adulti, in questo mondo fatato in cui ci si immerge e si sogna.
2: Non serve l'ombrello e il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me.
0: In tutto abbiamo 129 fascicoli che hanno coperto quasi 3 anni. Appunto uscite in edicola e sono state poi amate anche nei decenni successivi. C'è stato proprio questo passaggio generazionale, sia appunto all'interno delle famiglie, quindi da madre, padre, nonni ai figli, ai nipoti, e anche un passaggio generazionale per quanto riguarda il supporto audio che attraversa tutta la storia, dal 45 giri alla musicassetta, al CD e poi anche tramite app.
3: Questo è l'Acciarino Magico. Parla di questo soldato che all'inizio diventa ricco, poi per il troppo spendere torna povero e poi si scoprirà.
4: Ma ti piace più ascoltare queste fiabe o, che ne so, vedere Netflix?
3: Allora, dipende da cosa c'è, ma secondo me sono meglio le fiabe perché, come ho detto, fanno venire in mente molte cose.
4: E senti, tu la conosci quella canzone?
3: Beh, certo, a mille ce n'è, nel mio mondo faltato per sognare, eccetera.

0: Vicino a me. Ah, scusate, sì, siamo rientrati, applausi. No, volevo Valentina vicino a me. Bravo. Allora, signori, sentite. Valentina Melucci è venuta per raccontarci questa zia meravigliosa, Betty Curtis, per raccontarci della sua famiglia e di una storia tanto, tanto bella. Il nostro Stefano Paggioro, che è l'enciclopedia della musica. La nostra Alessandra Ferrari, grandissimo. Il maestro Vincenzo Napolitano, che ha fatto questa corsa con il nostro Stefano Paggioro. Io voglio sempre ricordare, per queste nostre puntate musicali, Virginia Conti, che di applausi ne prende sempre troppo pochi. Brava Virginia, brava, brava, brava. Con noi la nostra Eugenia Scotti, tutta la redazione dell'Ora Solare. Maestro Paggioro, è stato una cavalcata lunga, anno...
1: Sì, sì, cavalcata lunga, tanti artisti ricordati e speriamo di ricordarne tanti.
0: Lui crede che devi aver finito qui? No. Ragazzi, la musica all'Ora Solare non si ferma mai. Bravo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000. In prima visione TV.
3: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
4: No, è troppo sfocata.
5: Hai perso l'80% della vista.
6: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
7: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
8: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
9: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
10: Già.
11: Ma chi sei? Rain Man indiano?
12: Puoi venire un attimo.
11: Non troppo alta, capelli biondi.
13: 1, 2, 3, 4.
12: Sono fiero di te, amico.
2: Appuntamento al buio con la vita. Questa sera, in prima serata.
14: Guarda, eccoli! Sono bellissimi!
15: Eccolo il tuo preferito!
16: Questo è il posto perfetto!
17: Cosa pensi che stiano facendo?
16: A proposito dei tuoi figli, io li ho incontrati ieri giù alla baia. Ho sentito che hanno trovato un delfino, potremmo trasformarlo in una miniera d'oro. L'idea è di costruire un parco acquatico a tema.
18: Il capo del signor Ryan non è una brava persona,
19: Sidney.
18: Sostiene la loro versione.
16: Tu sai, Ryan, che
20: se vado giù io, tu vieni giù con me.
2: Bernie il delfino, sabato alle 22:00.

0: lo Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Preghiamo per la pace. Il mondo ha tanto bisogno di pace. È diventato un grande campo di battaglia, nel quale muoiono le persone civili per il 90%. Sono loro che soffrono la guerra. Il mondo è stanco della guerra, è stanco delle armi, è stanco di questo odio che attraversa tutta la terra. Il Papa Leone XIV più volte ha gridato: basta le guerre, basta le armi, fermatevi, fermatevi. Noi chiediamo a Maria che con la sua intercessione porti veramente gli uomini a capire che devono preferire la pace e devono eliminare la guerra. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero della luce. Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni, appena vede Gesù, esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Il Giordano è un fiume che oggi scorre dovunque, perché Gesù ormai percorre tutte le strade della vita degli uomini. Il Giordano passa anche accanto a noi, anche qui. Giovanni, quando vide Gesù avvicinarsi al Giordano in mezzo ai peccatori, provò tanta meraviglia. Ma Gesù è venuto per questo. È venuto a raccontarci l'amore sconfinato di Dio, l'amore che non prova ripugnanza per la nostra spirituale miseria, bensì un'infinita misericordia. Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. Come Giovanni, gridiamo a tutti che l'agnello di Dio è presente in mezzo agli uomini di oggi. Gridiamo a tutti che il perdono di Dio è già offerto, perciò è possibile cambiare vita, è possibile il ritorno, è possibile ritrovare l'abbraccio di Dio, è possibile. E noi per pura misericordia ne abbiamo fatto l'esperienza per poter raccontare agli altri con le lacrime agli occhi. Senza indugio, il grido di Giovanni diventa la nostra passione, la nostra missione. Aprendo il cuore a Gesù, è possibile diventare San Francesco d'Assisi, Santa Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II, San Carlo Acutis, San Pier Giorgio Frassati e tanti altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana per salvare la gioia di una famiglia. Entriamo nella casa degli sposi di Cana. C'è festa, c'è gioia, c'è allegria perché è nata una nuova famiglia e Gesù volentieri partecipa alla festa, perché Dio ama la famiglia. E la famiglia non è completa se non accoglie la presenza di Dio, che è la sorgente della festa. Ma viene a mancare il vino, cioè sta per spegnersi la gioia. Può accadere, perché in questo mondo tutto ancora è all'insegna della fragilità. Maria, la donna dal cuore limpido, se ne accorge. Quanto è consolante sapere che Maria è attenta. Maria non sonnecchia, Maria non si chiude in sé, ma tiene sempre gli occhi aperti sulla nostra fragilità. Che cosa può fare Maria? Maria consegna a Gesù la fragilità della famiglia. È un gesto che la compie con delicata semplicità, con umiltà disarmante, con fiducia totale. E Gesù, come fa sempre Dio, aspetta che la preghiera lieviti, maturi, diventi un profumo di fede piena e poi fa il miracolo e salva la gioia della famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. Padre nostro.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Funesto per chi nasce di Natale, ha scritto un poeta, che pensava che la vita fosse un cammino insensato verso l'abisso del nulla. No, noi non pensiamo così. Lo sappiamo che la vita è un viaggio verso un meraviglioso incontro, verso una festa, verso un premio. E conosciamo la via che conduce alla festa, è Gesù. E Gesù ci ha dato una segnaletica precisa per non correre il rischio di prendere strade che non conducono alla festa.

0: La vita diventa mite, diventa incapace di violenza, incapace di rancore, incapace di vendetta. Dove c'è Dio c'è la pace, la mitezza, la benevolenza. Beati sono i puri di cuore. I puri di cuore sono le persone limpide nell'anima, le persone liberate dalle catene dell'egoismo e capaci di volare in alto per non raccogliere schizzi di fango. Seguiamo questa segnaletica e sentiremo la gioia del cielo fin da questa terra. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori,

santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità, nascosta nell'umiltà della sua umanità. Gli apostoli, dopo il primo annuncio della passione, rimasero sconvolti. Pietro addirittura tentò di reagire e con fermezza disse a Gesù: «Questo non ti accadrà mai». Gesù rimproverò Pietro e gli disse: «Metti dietro a me, come fa un vero discepolo. Non seguire la via dell'orgoglio, altrimenti diventi come Satana». Chiediamoci, perché gli apostoli si turbarono all'annuncio della passione? Si turbarono perché pensavano che la passione fosse una sconfitta di Dio. Essi purtroppo avevano un'idea errata dell'onnipotenza di Dio. Non sapevano ancora che l'onnipotenza di Dio è onnipotenza di amore, è onnipotenza di bontà, e pertanto la passione non è la sconfitta di Dio, ma è la vittoria dell'amore di Dio, piantato in mezzo alla nostra cattiveria come una croce. Gesù sulla cima del Tabor, con un raggio di luce che attraversava la sua umanità, fece vedere agli apostoli il futuro della sua umanità e il futuro del mondo, la trasfigurazione, e li preparò a guardare al di là della passione. Anche noi talvolta abbiamo paura a ogni annuncio di passione. Saliamo spesso sul Tabor e ricordiamoci che lì ci è stata annunciata la meta bella, vincente e luminosa, verso cui tutti stiamo camminando, la trasfigurazione. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore. E questo dono si ripete in ogni santa messa. Padre Pio, uomo modellato dall'Eucaristia, diceva con ferma convinzione: è più facile che il mondo possa vivere senza il sole piuttosto che senza Eucaristia. E aggiungeva: se la gente capisse il valore di una santa messa, ci sarebbe la ressa per poter entrare nelle chiese, e invece, purtroppo, la ressa è altrove. Che cos'è la messa? Trema la voce nel ripetere che la messa è il Calvario che attraversa i secoli e si fa vicino a noi e ci sussurra questa buona notizia: Cristo ti ha amato e ha dato la vita per te. Saremo capaci di prendere sul serio la Santa Messa? Saremo capaci di ascoltare la voce di Gesù che ogni giorno insieme alla Messa ci consegna il comandamento dell'amore? Saremo leali verso la Messa, tenendo sempre uniti il mistero dell'altare e il comandamento dell'amore? Julian Green, scandalizzato dalla superficialità con cui tanti cristiani partecipano alla Messa, un giorno uscì con uno sfogo sdegnato e disse: ma voi sareste andati al Calvario così come andate alla Messa? Voi sareste scesi dal Calvario con la spensieratezza con cui vi allontanate dalla Messa? Questi interrogativi usciti dal cuore di una persona ritornata a Gesù, dopo un lungo vagare lontano da Lui, ci facciano riflettere e ci spremano dal cuore un po' di pentimento, pentimento per tante messe scivolate sopra la nostra deplorevole indifferenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Amen.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina. Vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre

0: Vergine,
1: prega
0: Madre Immacolata,
1: prega
0: Madre degna di amore,
1: prega
0: Madre ammirabile,
1: prega
0: Madre del buon consiglio,
1: prega
0: Madre del Creatore,
1: prega
0: Madre del Salvatore,
1: prega
0: Madre di misericordia,
1: prega
0: Vergine prudente,
1: prega
0: Vergine degna di onore, Vergine degna di lode,
1: prega
0: Vergine potente,
1: prega
0: Vergine clemente,
1: prega
0: Vergine fedele,
1: prega
0: specchio di perfezione,
1: prega
0: sede della sapienza,
1: prega
0: fonte della nostra gioia,
1: prega
0: tempio dello Spirito Santo,
1: prega
0: tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega
0: dimora consacrata a Dio, Rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, sela del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei patriarchi,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega
0: regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega
0: regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega
0: regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Delle vergini,
1: prega
0: regina
1: noi.
0: Di tutti i santi,
1: prega
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega
0: Regina assunta in cielo,
1: prega
0: Regina del Rosario,
1: prega
0: Regina della famiglia,
1: prega
0: Regina della pace,
1: prega
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: prega
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: prega
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, o Maria, nel tuo grembo è avvenuto il più grande miracolo della storia. Il Figlio di Dio ha preso da te la nostra umanità e così Dio si è imparentato con ciascuno di noi. Grazie a te, o Maria, grazie al coraggio del tuo sì. O Maria, tu sei la Madre di Dio, eppure hai conosciuto la povertà, sei vissuta in una grande umiltà e hai fatto piena esperienza del dolore. Per questo ti sentiamo vicina e nel bambino che abbracci ci sentiamo abbracciati e protetti anche noi. O Maria, tu dolcemente intervenisti a Cana di Galilea e salvasti la gioia di una famiglia. Anche oggi sussurra all'orecchio di Gesù l'invocazione di misericordia per le nostre famiglie, le nostre case, tornino ad essere piene da luce di Dio per dare ai figli una segnaletica giusta per la loro vita. Madre di Dio, prega per noi e custodisci nel nostro cuore la pace e la gioia che mirabilmente tu hai cantato nel tuo Magnificat. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga, vi illumini, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace e portate a tutti la pace.
2: Sono le 7:31, buongiorno, buongiorno a voi che ci state seguendo da casa e che anche quest'oggi avete messo il vostro televisore sul 28. Buongiorno al nostro pubblico in studio.
3: Buongiorno.
2: E bentornata, grazie.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Don Emanuele Pinna, oggi inizia Don Samuele. Iniziamo bene, sbagliando subito il nome, ma no, ti vogliamo tanto bene Don Samuele.
4: Grazie, grazie.
3: Iniziamo la giornata con te e come facciamo solitamente con la lettura del Vangelo del giorno. Prego Don Samuele.
4: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose, il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo, amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse, hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse, «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore.
3: Grazie Don Samuele Pin, abbiamo ascoltato il Vangelo di Marco, siamo al 12° capitolo, versetti dal 28 al 34. E allora proviamo ad analizzarlo partendo dalla prima frase che ci ha indicato, che è «Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza».
4: Ecco sì. Questo scriba si avvicina a Gesù, già questo movimento dice un'attenzione, perché Gesù, come abbiamo visto precedentemente, ha dovuto disputare con i farisei, poi con i sadducei, e finalmente c'è qualcuno che gli fa una domanda non a trabocchetto, ma per capire un po' di più, per capire Gesù davvero cosa volesse insegnare. E Gesù risponde con ascolta Israele, Shema Israel, Adonai Eloenu, Adonai Echad, il Signore è unico. Ecco, a dire che per vivere l'amore abbiamo anzitutto bisogno di attingere l'amore, e l'amore lo si attinge da Dio. Allora è impensabile cercare di amare gli altri se prima non ci sentiamo amati e cerchiamo di corrispondere all'amore di Dio. Ecco perché si arriva a dire che bisogna farlo con tutto il nostro essere, con tutto quello che si può, ogni fibra del nostro corpo deve riuscire ad amare Dio. E questo è il compito che Gesù ripropone. Lui mette i due comandamenti più importanti e sintetizza tutta la legge dicendo appunto amare Dio e poi amare il prossimo. E lo scriba capisce, tanto è vero che gli risponde saggiamente, dice Gesù.
5: Amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Questa è la seconda frase che ha individuato.
4: Sì, è la seconda frase perché la risposta dello scriba che dice una cosa interessante, l'amore rituale del rito può esserci se appunto anzitutto c'è l'amore, se no il rito, le celebrazioni che noi facciamo diventano sterili, diventano solo un'abitudine esteriore. Gesù non vuole, il Vangelo non vuole fare quasi una contrapposizione tra ciò che significa amare e ciò che significa celebrare questo amore. Però non dobbiamo dimenticare che il rito è il contenuto, il contenitore, cioè quello che ci sta dentro è l'amore di Dio che poi deve essere riversato verso il prossimo. E non si può amare il prossimo, ci dice Gesù, ci fa capire Gesù, se prima non si ama Dio. Ecco, oggi forse noi mischiamo un po' tutte le cose, allora pensiamo che amare gli altri è la cosa importante. Gesù ci dice prima di tutto bisogna amare Dio perché Dio ci insegna l'amore, perché poi Gesù stesso ci ha incarnato l'amore e ce l'ha insegnato. Allora Dio è l'esempio, è il punto di riferimento, è ciò che ci aiuta anche poi concretamente ad amare gli altri. E non si possono non amare gli altri se si dice di amare Dio.
3: Don Samuele, concretamente come possiamo tradurre in un compito per casa, diciamo noi, la parola che abbiamo appena ascoltato?
4: Un compito per oggi è quello di magari tutte le persone che noi incontriamo accoglierle con un gesto d'amore che può essere semplicemente magari un sorriso, una parola, cioè non far passare questo come se fosse qualcosa di astratto ma di molto concreto. Allora vedo Giacomo e Grazia, un sorriso, una parola per dire che voglio bene, cerco di volere bene nella mia vita.
3: Grazie.
5: E per dimostrarcelo, Don Samuele, Perché sappiamo che sei già venuto in passato per raccontare i tuoi libri, per dimostrarci questo volerci bene, ci hai portato non uno, non due, ma tre libri, anzi tre libri in uno. Vogliamo capire di che cosa si tratta, cominciando però...

0: dall'idea principale, da come è nato tutto questo, e vogliamo sentire a questo proposito le parole di Federica Fabero, la curatrice. Ascoltiamo.
1: La mia storia con questo libro nasce fondamentalmente da un'email. Un'email di Don Samuele, l'autore, che mi diceva di aver avuto un'idea per un nuovo libro. Allora mi sono precipitata da lui perché volevo assolutamente saperne di più e alla fine è saltato fuori che le idee, devo dire geniali, in realtà erano due. Aveva un grandissimo materiale di racconti umoristici, divertenti, poco politicamente corretti, anche un po' sentimentali, da sistemare. E allora le idee erano: facciamo un libro solo o ne facciamo tre? Abbiamo discusso un po' e alla fine siamo giunti alla conclusione di farne uno che ne comprendesse tre. Tra l'altro, appunto, lavorare con Don Samuele è veramente bello e divertente anche, appunto, una fucina di idee che tira fuori con una facilità impressionante. Quindi, in breve tempo, ecco il volume nato e stampato.
0: E noi lo vediamo in questo momento, 3 per 1, 3 libri in 1, Gita Milano, Il pericolo dell'amore e Storie di famiglia. Allora, Don Samuele, ma siamo in libreria o siamo al supermercato? Raccontaci un po'.
2: Ecco, siamo un po' al supermercato, nel senso che io ho tanto materiale che ho scritto per me, erano racconti umoristici, e all'inizio ho fatto lo stesso errore, se posso paragonarmi a Jérôme, che voleva scrivere una guida turistica, anch'io volevo scrivere una guida turistica di Milano mettendo dei racconti umoristici, ma poi la cosa diventava assolutamente noiosa e allora non sapevo più cosa fare, perché il materiale diviso in tre erano 3 libretti che nessuno, penso, mi avrebbe pubblicato, e allora ho deciso di tenerli tutte e 3 insieme. Allora diventa un po' un'occasione da supermercato, oggi si legge poco, questo può essere che uno compra un libro e in realtà ne ha comprati 3. E poi per me c'è anche un gioco teologico, 3 per 1 può ricordare a chi è cattolico appunto la Trinità, no? 3 persone, una sostanza, e quindi ho giocato anche su quello.
3: Già queste prime cose che ci stai raccontando ci fanno capire anche l'ironia che tu utilizzi, perché è un'ironia, come dici tu, di vecchia scuola, è un'ironia che ci fa riflettere, come il titolo che hai scelto per il libro.
2: Sì, è l'umorismo a vecchia scuola, riecheggia Jérôme, come ho detto, Guareschi, Mark Twain, Chesterton, Manzoni, Pirandello, poi racconto e metto tante citazioni nascoste, i lettori più perspicaci troveranno delle citazioni che non sono scritte da me, ma che io ripropongo. E l'umorismo, perché credo che oggi abbiamo bisogno anche di questo, c'è qualcosa che ci faccia pensare ma con il sorriso, e allora c'è un po' di ironia, un po' di umorismo, spero che possa far sì che la lettura sia poi piacevole.
0: Don Samuele, chi sono i protagonisti di questi racconti?
2: Ah, i protagonisti sono, nel primo racconto, 2 fidanzati, Matilde e Alfonso, che io mi invento, che devono appunto preparare questa gita a Milano. Non racconto il finale perché, ovviamente, essendo tutto un po' surreale, non va come è da programma. Nel secondo libro, invece, sono tante coppie di fidanzati, perché si intitola I pericoli dell'amore, cosa potrebbe mettere in preoccupazione un amore che sta nascendo. Invece l'ultimo libro, che è meno umoristico, non saprei neanche dire che genere è una storia di famiglia, quindi mi immagino una famiglia e racconto i vari personaggi che ci sono in questa famiglia attraverso degli episodi che sono capitati.
3: I personaggi sono, come li hai interpretati tu? Parliamo di eroi, parliamo di personaggi reali, chi sono?
2: Personaggi sono reali, poi sono messi dentro in un mondo surreale, però sono personaggi quotidiani, quelli che potremmo trovare per strada, vicini di casa, non ci sono eroi, c'è proprio la quotidianità, volevo raccontare quello attraverso gli occhi di tutti, quello che poi io ho visto con la fortuna del lavoro che faccio, che è appunto quello di conoscere tantissime persone. Allora vedi anche i tic, ma vedi anche la bellezza della semplicità, quindi non ci sono eroi, c'è gente di tutti i giorni, che poi sono e siamo forse gli eroi del nostro tempo, quelli che vivono dedicati al bene.
0: Allora, vogliamo sfogliare un po' le pagine del tuo 3 per 1, della tua super offerta speciale, ma lo facciamo fra qualche istante, dopo la pubblicità.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Sabato alle 17:30.
1: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: Fino al 14 giugno partecipa al concorso Paga Penny. Ogni mese un premio diverso. Spendi almeno 35 euro, puoi vincere un premio da 1000 euro da utilizzare per il carburante. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Solo con Penny Card.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
8: Molto lento, voltati.
7: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa. Perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. In radio e sui social.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
11: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
12: È una compagnia per mia madre perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Colesterolo?
14: No, io lo uso per i trigliceridi.
15: E io per la glicemia.
16: Metarecod è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
17: Il 5 per 1000 a chi vuole destinarlo. Questo 5 per 1000
18: lo dia a Provita e famiglia.
19: Se sei Provita, dichiaralo!
20: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.

0: I libri di Don Samuele Pinna. 3x1, 3 libri in 1, Gita a Milano, I pericoli dell'amore e storie di famiglia. Allora, Don Samuele, partiamo dal primo, Gita a Milano, dove Milano, naturalmente, immagino sia la protagonista.
1: Esatto, sì, Milano è addirittura quasi un personaggio che deve essere visitato, poi non aggiungo altro, e c'è questa coppia di fidanzati che decide di fare una visita a Milano. Ma loro già vivono a Milano, quindi questo è un po' l'inizio un po' surreale, un po' paradossale, e poi da lì racconto un po' la città in maniera molto sfumata, ma più che altro le vicende un po' umoristiche di queste due persone e anche qualcosa abbiamo sentito dalla curatrice, che ringrazio Federica per il lavoro che ha fatto, qualcosa anche di poco politicamente corretto. Insomma, l'umorista è quello che fa vedere che il re è nudo. Quindi tanti tic, tante cose strane della nostra società sono prese un po' di mira, spero con garbo, e spero che, come diceva Guareschi, non solo deve far ridere l'umorismo, ma anche far pensare. Quindi il progetto è anche quello, no? Sorridere, ma nello stesso tempo pensare, ma questa città e quindi la nostra vita, dove sta andando?
2: Nel secondo libro, secondo racconto del libro, invece, è I pericoli dell'amore. Qui ti cerchi un po' di esplorare invece le relazioni sentimentali, Don Samuele.
1: Sì, anche qui è tutto surreale, tranne il finale che invece faccio questo stacco, è molto serio, quindi se uno vuol capire perché ho messo tutte le cose prima, può andare all'ultimo capitolo e lì è serio. Mentre all'inizio sono tutte cose surreali che possono capitare a delle coppie, quindi tutti i pericoli in un rapporto, dalle cose più banali alle cose più complicate, e anche lì gioco molto con un umorismo appunto alla Jerome, alla Guareschi, molto surreale, alla Mark Twain, per intenderci. Per dire però che l'amore è una cosa che va costruita e l'amore vero è qualcosa di assolutamente serio e ciò per ciò stesso anche umoristico, cioè è qualcosa per cui vale la pena, giocarsi e vivere la propria vita.
0: Se pensiamo all'ironia, un'ironia pungente, anche a un garbo, e se pensiamo a una Milano elegante e anche con un velo di umorismo, c'è una persona che ci viene in mente che ti vuole dire qualcosa, che è Giacomo Poretti, eccolo qua.
3: Oh, Don Samuele. Ti mando un grandissimo augurio per il tuo libro 3x1 e già che ci sono saluto anche i conduttori Giacomo e Grazia. Ciao Don Samuele.
0: E questo è il grandissimo Giacomo Poretti,
2: Lo salutiamo anche
0: che
2: noi.
0: salutiamo, ti ha dato la sua benedizione.
1: Quindi se un comico così affermato mi ha fatto questo augurio, e per cui ringrazio tanto, vuol dire che ho una benedizione quasi papale.
2: Don Samuele, terzo racconto è Storie di famiglia. Qui invece parli proprio dei legami familiari. Qua cosa ci dici? Cosa ci puoi anticipare senza svelare troppo però?
1: Certo. Ecco, qui non so neanche che genere sia uscito, nel senso che sono racconti un pochettino più seri, dove ovviamente io invento, ma invento fino a un certo punto. L'umorista è quello che poi vede e riscrive un po' la vita reale. Quindi racconti che spero possano fare anche qui pensare, anche un po' più emozionare. E anche qui è un po' il Guareschi di Don Camillo, quello che ci fa ridere, ma nel frattempo ci muove anche le corde del cuore. Ecco, l'idea era un po' questa, la famiglia, questo è il messaggio, è davvero la cosa più importante per noi, perché lì crei quei legami fondamentali, anche fossero i peggiori che possiamo immaginare, però ci danno l'imprinting della vita. La famiglia che io descrivo è una bella famiglia e con degli episodi appunto che raccontano un po' il quotidiano e raccontano anche delle cose che sono capitate e che possono aiutare nella riflessione, anche nel fare compagnia, perché io dico si scrive anche per fare compagnia. Uno passa un'oretta in serenità, magari leggendo qualcosa che gli lascia dentro appunto qualcosa di profondo.
0: Fra le tue reference hai citato il Manzoni e ci vengono in mente i suoi 25 lettori. Beh, tu hai una lettrice in particolar modo che ti giudica sempre su ciò che scrivi ed è integerrima ed è la tua mamma. Che cosa ha detto la tua mamma? Oh,
1: No, mia mamma ha provato,
0: e allora la
1: perché
0: salutiamo, sta dietro le quinte.
2: Buongiorno mamma Teresa che sta qui e sta osservando. Poi ci dirai come siamo andati,
1: certo,
2: però siamo sempre contenti di averla qui. Don Samuele, tu parli anche di amore, innamoramento, ma...

0: nelle tue vesti, un prete può parlare di innamoramento?
1: Ah, questa è una critica che mi hanno rivolto. Mi fa: ma tu sei un prete, come fai a sapere queste cose? Ah, al di là che noi preti viviamo la quotidianità e viviamo il rapporto con le persone molto stretto, quindi vediamo anche le fatiche di una coppia. Poi io dico, non è che un medico cura solo le malattie che lui ha avuto, cura le malattie. Quindi noi preti non sperimentiamo quell'amore specifico, ma sappiamo che cos'è l'amore e soprattutto accompagniamo le persone, quindi andiamo anche in profondità su questi temi. Quindi sì, anche un prete può parlare d'amore. Questo è stato un po' un azzardo, io lo dico nelle avvertenze di non sgridarmi, però penso che anche noi preti possiamo parlare di amore.
0: Ci ha convinto, Giacomo.
2: Ci ha convinto, sì, non ti sgrideremo, anzi ti domandiamo anche di più, perché sei un prete grafomane, nel senso che scrivi tantissimo. E che cos'è che ti piace? Questo è un libro anche un po' diverso forse, certo, da altri che hai scritto. Che cos'è che trovi nella scrittura che ti completa forse come essere umano, come prete?
1: Allora, come risposta umoristica ti direi psicoterapia, perché davanti alla complicanza delle nostre giornate è un momento di distensione. Poi mi piace proprio, ormai la scrittura è superata dai social, è proprio un altro modo di comunicare, però credo che sia un modo ancora profondo. E quindi mi piace poter fermarmi, ragionare sulle cose e dare un messaggio che poi rimane, perché il libro rimane, tutto il resto è un po' veloce, ma un libro, quando uno l'ha comprato, ce l'ha lì, può rileggerlo, può rivederlo. E quindi è il mio modo anche di fare la mia missione sacerdotale, è quella carità intellettuale che può passare da un libro di teologia, che ormai leggono in pochi, a un libro come questo, che invece è umoristico un po' per tutti, oppure agli altri libri, quelli su Bud Spencer, Terence Hill, che avevo fatto, che raggiungono ancora un pubblico maggiore. È dire un messaggio che appunto a me ha convinto profondamente, riscriverlo in un modo più forse attuale.
0: E allora, Don Samuele, in attesa del tuo nuovo lavoro, noi ricordiamo e ti ringraziamo, 3 per 1, 3 libri in 1, ricordiamo, pubblicato da Multiverso Edizioni.
1: Ecco, posso ringraziare anche loro, perché anche questo è umoristico, c'è una casa editrice siciliana, mi ha pubblicato un libro che parla di Milano, quindi siamo anche qui già nel surreale. Quindi ringrazio Rita e Marco per averci creduto.
0: Grazie Don Samuele Pinna, grazie a tua mamma Teresa, grazie per essere stati da noi.
1: Grazie.
0: Noi ora passiamo, Giacomo, dalla carta stampata al cinema, perché nel 2026 ricorrono i 10 anni dalla scomparsa di Ettore Scola. Allora noi vogliamo andare a visitare una mostra, la nostra guida è la nostra Serena Cirillo, che ci accompagna alla mostra dal titolo Ettore Scola, non ci siamo mai lasciati. Potremo vederla dal 2 maggio al 13 settembre, il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita questa mostra, ma noi la vogliamo scoprire subito con queste immagini. Guardiamo.
3: Ettore Scola, non ci siamo mai lasciati, questa mostra vorrebbe raccontare l'uomo, quindi non solo l'artista, che pure è molto raccontato e molto descritto nelle varie, come regista, sceneggiatore, disegnatore, quindi nelle sue varie espressioni, però anche l'uomo, che in fondo poi appunto ha questa coerenza di portare il suo sguardo, il suo modo di vedere la vita anche nel suo lavoro. Gli oggetti esposti in mostra personali di mio padre sono molti e ovviamente tutti molto cari. Ce n'è uno a cui sono particolarmente legata, perché è un golf, un cardigan che lui ha usato per 60 anni ed era così come un portafortuna, quindi lui se lo indossava lui in ogni film che faceva, e per esempio c'è anche nella famiglia, perché c'è la Gassman in casa. Quindi ecco, questo tra gli oggetti inediti è stato un oggetto suo personale al quale lui è stato molto vicino, e quindi esporlo ci fa piacere.
4: È stato un autore e un regista che non solo sapeva perfettamente quello che voleva, aveva il film in testa e faceva le inquadrature che servivano alla sua idea del film, e era capace di farla tante volte. Non alzava mai la voce, però quando diceva al 16° Chuck da capo, per noi era proprio la morte. In più, nei suoi set spesso venivano a trovarlo Alberto Sordi, Marcello Mastroianni, e per un attore giovane a quel momento, per me, era piuttosto difficile di mantenere la calma perché avevo di fronte dei mostri. Ma comunque resta veramente per me un esempio anche civile di impegno e di coscienza, di mettere sempre insieme tragedia e commedia, di non lasciare mai che sia solo una solo l'altra.
3: Beh, tutta la vita, come ho raccontato, lui ha sempre trovato il modo di starci molto vicino, di non essere lontano, di essere presente col telefono, col pensiero, con le cose importanti da dire, quindi è sempre stata una presenza molto importante. E che dire, è stata una gioia averlo come padre, è stato un grande dolore perderlo, però lascia moltissimo, sia il suo cinema e sia, appunto, lo vedrete anche dagli oggetti suoi personali, dagli appunti, lascia anche tanti stimoli da raccogliere, ecco, per il futuro.
0: Ettore Scola, Non ci siamo mai lasciati, lo ricordiamo al Museo di Roma fino al 13 settembre. Noi vogliamo ricordarlo oggi attraverso altri due grandi del cinema italiano che ci lasciavano, pensate, proprio oggi, proprio il 4 giugno. Il 4 giugno del 94 ci lasciava il grande Massimo Troisi, mentre nel 2004 Nino Manfredi. E allora non potevamo non ricordarvi con la nostra critica cinematografica Chiara Ricci. Chiara, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno. Chiara, prima di iniziare a fare un viaggio nel cinema con Troisi e con Manfredi, partiamo però da Ettore Scola. Vogliamo provare a delineare un ritratto. Chi era?
5: Beh, Ettore Scola era e resta un artista, un regista multisfaccettato. Ha iniziato disegnando al Marco Aurelio, che era una rivista satirica per cui ha lavorato anche Federico Fellini, facendo vignette e fumetti. Quindi tantissimi suoi appunti sono anche, appunto, dei fumetti, dei disegni. Poi è stato anche sceneggiatore, il suo nome è legato a un film iconico qual è ad esempio Il Sorpasso. E poi è stato anche regista, appunto, ricordiamo un film per tutti, Ci eravamo tanto amati, come anche Una giornata particolare, Splendor, tantissimi film che hanno fatto poi la nostra epoca e l'hanno segnata dagli anni 70 in poi. Il dramma della gelosia con Monica Vitti e Mastroianni, che era uno dei suoi più cari amici. Quindi è stato un regista e un artista multisfaccettato che ha raccontato l'Italia nei suoi cambiamenti, ha raccontato l'Italia del popolo, delle persone, quindi appunto i cambiamenti storici ma anche i cambiamenti umani. Quindi è stato un uomo che ha saputo raccontare l'Italia attraverso il cinema e ha saputo raccontare la gente italiana e non solo la nostra storia, andando a fondo nell'umanità. Proprio c'è chi l'ha definito un regista dell'umanesimo, quindi è andato proprio a fondo al cuore del nostro paese.
2: Che sodalizio instaurò con Nino Manfredi?
5: Beh, hanno iniziato a lavorare insieme già dalla fine degli anni 30, l'orologiaio, perché lavorava proprio su precisione, sulle sceneggiature, sul suo personaggio, lo costruiva veramente, lo cesellava. E quindi con Scola si sono trovati abbastanza bene, proprio anche per questo metodo di lavoro. Umanamente si sono compensati, erano satirici entrambi, avevano una forte ironia entrambi, quindi vedendo anche i loro film insieme si vede questo legame, questo connubio che è stato perfetto ed è stato poi tradotto in fotogrammi e in immagini che ancora possiamo vedere e godere.
0: E allora iniziamo subito il nostro viaggio nei film di Ettore Scola, partiamo dal 1974, Ci eravamo tanto amati, guardiamo.
6: Domani sera, d'accordo?
7: Sì, d'accordo.
6: Avverto pure Nicola.
7: Va bene.
6: Ciao.
7: Venga, venga pure.
6: Gianni.
7: Venga.
6: Gianni. D'accordo che? Ma che abbiamo detto dove?
7: Ah già, dove?
6: D'arredamento.
7: Si capisce.
6: A domani. Ciao. Alle 9.
7: Vieni, vieni. Vieni pure.
6: Grazie. Ciao Gianni.

0: Ci rivedremo fra altri 25 anni.
1: Chiara, partiamo dalla scena che abbiamo appena visto.
2: Sì, questa è una scena in cui Nino Manfredi e Vittorio Gassman, che sono due dei protagonisti di C'era un uomo tanto amati, si incontrano casualmente in una bellissima piazza del Popolo, quando ancora si poteva parcheggiare nel centro di Roma. Si rincontrano in questo parcheggio, appunto, dove in realtà Gassman sembra che stia facendo il parcheggiatore, in realtà sta cercando di districare le auto in modo tale di tirar fuori la sua Jaguar, mentre invece Manfredi è il suo amico, che appunto si incontrano per caso dopo aver fatto anche la guerra insieme, erano partigiani, si ritrovano e lui appunto lo scambia questo suo amico, che in realtà adesso è diventato un grande avvocato, Gassman, tra l'altro avvocato del suocero, che è un grandissimo Aldo Fabrizi, che era in realtà un palazzinaro e nostalgico fascista, quindi ha scalato un po' la società, ma anche un po' in malo modo, difendendo la parte non proprio onesta della società. Mentre invece Manfredi ha il ruolo di un infermiere, ancora convinto delle sue idee, della resistenza, quindi ancora lotta per queste sue idee, quindi sono due mondi diciamo, alta borghesia e diciamo, un ceto medio, quindi che si incontrano, si scontrano, si rincontrano dopo appunto questi 25 anni, si ripromettono di vedersi a questo ristorante, ma in realtà neanche poi se lo specificano, quindi è lì che devi dire sì, ma ci vediamo, ma dove? Quindi poi questo incontro avverrà, però ecco, il bello di questo film è proprio questo scontro tra ieri e oggi, e Scola è stato molto bravo anche ad alternare parti in bianco e nero, parti a colori, quindi questa alternanza che riprende un po' anche il cinema francese della Nouvelle Vague. È stato molto bravo a ricostruire questi 30 anni, quindi dal 44 al 74, che sono i giorni nostri di allora, in cui si incontrano questi giovani ormai cresciuti, e vedere anche come le disillusioni, perché per chi poi godrà e vedrà il film, sono cambiati, quindi dalla gioventù per gli ideali per cui hanno combattuto, hanno rischiato la vita, e poi vedersi adulti e chi ancora crede in ciò per cui ha combattuto e chi invece ha dovuto scendere a compromessi.
3: Abbiamo detto che vogliamo esaminare il cinema di Scola attraverso lo sguardo di due persone che ci hanno lasciato proprio il 4 giugno, e il 4 giugno del 94 ci lasciava il grande Troisi. Che rapporto ebbe con Scola?
2: Si adoravano, da quello che so erano anche qui un rapporto di forte complicità. So che Ettore Scola ha imparato a conoscere, ha scoperto Troisi già ai tempi della smorfia, quindi quando recitava con Lello Arena ed Enzo De Caro, quindi la comicità e l'ironia e anche quella napoletanità che lo contraddistingueva. E Scola amava di Troisi quell'essere napoletano, quella sua meridionalità, però senza andare nell'eccesso, quindi pensiamo, non so, alle sceneggiate, a anche quel rumore esagerato spesso che erroneamente anche si fa apparire, mentre invece Troisi andava molto in sottrazione. E quindi gli piaceva anche quel modo di parlare mangiando le parole, quindi diceva anche che avrebbe potuto essere un ottimo attore del cinema muto, perché non si faceva capire, perché non sempre erano comprensibili le battute, però bastava un suo gesto, un suo sguardo e tutto diventava chiaro sul grande schermo. E con lui ha fatto addirittura tre film, quindi Le avventure di Capitan Fracassa, Splendor, e poi con Mastroianni Chi ora è. Quindi è stato anche un connubio, anche lì un rapporto di lavoro molto, molto lungo, e insomma tre film sono tanti. E tra l'altro Troisi diceva che lavorando con Scola si rilassava, il che per un regista è un complimento fantastico, che solitamente creano il delirio, il panico.
1: E allora Chiara, noi dobbiamo partire proprio dall'ultimo dei tre che hai citato, 1989, Che ora è? Guardiamo.

0: Come va con Grazia?
1: Chi è Grazia?
0: La tua ragazza, no?
1: Gloria.
0: E io che ho detto?
1: Grazia.
0: A me Grazia è Gloria.
1: Niente, così. Siamo lasciati. Prima che partissi militare.
2: Non sapevamo già il risultato.
0: Io non lo sapevo. Forse l'avevi detta a mamma.
1: No, non l'avevo detto a nessuno ancora. La prima persona che lo dico.
3: Chiara. Diciamo che in questa scena la musica di sottofondo allegra fa un po' di contrastare ai silenzi che ci sono tra padre e figlio, appunto Marcello e Michele, Marcello Mastroianni, che è un avvocato di Roma, anche lui un avvocato rampante. E il figlio dice: lavori troppo, ci sono 50 milioni di italiani, 50 milioni di cause, le prendi tutte tu. E qui è una giornata, Michele appunto è Truisi, che è un militare di Civitavecchia, e quindi in questa giornata di tranquillità i due si rincontrano e Mastroianni cerca di riavvicinare questo figlio che in realtà non conosce, con cui non ha un

0: me e mia sorella. Quindi c'è questo rincorrersi e questo cercare di ricostruire questo rapporto padre e figlio. Mastroianni farà del suo meglio, tenta di comprare in un certo senso l'affetto del figlio, offrendogli un attico che si affaccia su Piazza del Popolo, una macchina decappottabile, però in realtà il figlio poi si accontenta di pochissimo, o meglio delle cose vere, del materiale. Infatti Chiora riprende da una battuta, da una frase che veniva spesso ripetuta dal nonno paterno, lui gli reggeva l'ora, che era un orologio di quelli che andano a volta da taschino, e lui preferisce avere quello che è il senso della famiglia, e poi il finale fine, non ve lo rivelo, però ecco, il tutto è sempre giocato sul tempo, sulla qualità del tempo e sulle piccole cose che poi in realtà sono quelle che stringono i legami e spesso fanno anche la famiglia.
1: Le cose più importanti. A proposito di famiglia, Chiara, prima di salutarti vogliamo salutare anche la tua di mamma, che è ormai la nostra mascotte, che è venuta, ti ha accompagnato, mamma Carmela, che salutiamo, ed è molto bello perché oggi vi siete rincontrati anche con Don Samuele Pinda e sua mamma, mamma Teresa. Quindi la cosa bella del dietro le quinte di Buon Mattino è che anche ci sono storie di famiglia che voi non vedete, ma ci sono e sono palpabili. Grazie Chiara,
2: grazie
1: per essere stata con
2: grazie
1: noi.
2: mille, un piacere.
3: Salutiamo anche le nostre che ci guardano,
1: Ma certo,
3: perché sicuramente sono lì, la tua e la mia.
1: mamma Caterina e mamma Anna Maria. Ciao a tutte e due. Rimanete con noi perché dopo la pubblicità vi portiamo in volo, perché il 4 giugno di qualche anno fa ormai era il giorno del primo volo in mongolfiere e vogliamo farlo in maniera superlativa. A fra poco.

0: In prima visione TV.
1: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
2: No, è troppo sfocato.
3: Hai perso l'80% della vista.
4: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
5: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
6: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
7: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
2: Già.
8: Ma chi sei? Rain Man indiano?
9: Puoi venire un attimo.
8: Un'altra volta, capelli biondi.
2: Uno, due, tre, quattro.
9: Sono fiero di te, amico.
0: Appuntamento al buio con la vita. Questa sera, in prima serata.
10: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
11: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
12: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
13: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
14: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte.
15: Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
16: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso.
17: Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
18: Colesterolo?
19: No, io lo uso per i trigliceridi.
20: E io per la glicemia.
21: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
22: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: 4 giugno 1783, prima dimostrazione pubblica del volo di una mongolfiera da parte dei fratelli Mongolfier, per l'appunto, e di un anno dopo invece il volo della prima donna, e quest'oggi vogliamo portarvi ai giorni nostri con una storia che ha tanto da raccontare a tutti quanti, per la quale diamo il buongiorno ad Adele Gesso e a Giovanni Aimo, collegati con noi per raccontarci la prima donna al mondo con disabilità motoria ad avere ottenuto il brevetto di pilota di mongolfiera. Buongiorno a entrambi, innanzitutto.
1: Buongiorno.
0: Allora, la prima domanda è d'obbligo. Dove vi trovate e dove siete collocati?
2: Siamo nella sala briefing dell'Aeroclub Mongolfiere di Mondovì a Mondovì.
1: E allora noi vogliamo iniziare con voi un racconto straordinario, però Adele, vorremmo iniziare con te, perché dobbiamo partire da un evento drammatico. Ce lo vuoi raccontare?
3: Sì, un evento drammatico successo il 16 settembre del 1996. Io ero un giovane vice ispettore della Polizia di Stato, che sta presso la Polizia Stradale. Durante un servizio di vigilanza autostradale, durante un intervento, un utente ci ha tagliato la strada e quindi è successo. Siamo state vittime, io e il mio collega, di un gravissimo incidente stradale. Abbiamo riportato delle lesioni veramente importanti, lui un bruttissimo trauma cranico, io la frattura allustazione di 2 vertebre cervicali, e di cui il futuro è stato seduto in carrozzina.
0: Il tuo percorso professionale continua, il tuo legame con la Polizia di Stato, e contemporaneamente la passione per il volo comincia a sgomitare un po'. Com'è che nasce questa passione, Adele?
3: Allora, io vivo in un paesino vicino a Mondovì. Mondovì è una delle città vocate al volo in mongolfiera, per cui per noi è normale vedere mongolfiere tutti i giorni. E devo dire che su di me hanno sempre avuto un effetto molto particolare, mi hanno sempre guardate un po', dico sempre con gli occhi a cuoricino, no? Immaginavo un volo romantico, un volo suggestivo. E due anni e mezzo fa ho regalato un volo in mongolfiera alla mia figlioccia, Gloria, per i suoi 18 anni, e abbiamo deciso di condividere questa esperienza insieme. E di lì, devo dire la verità, che si è proprio aperto un mondo per me, perché se l'avevo immaginato bello il volo in mongolfiera, si è dimostrato veramente magico, un incanto, questa sensazione di leggerezza, di essere veramente inglobati nel vento è stato determinante per decidere di seguire un determinato percorso, che poi è quello che mi ha portato a diventare pilota.
1: Infatti lo abbiamo detto, noi quella che stiamo raccontando è una storia straordinaria, come sono straordinarie le immagini che stiamo vedendo proprio in questo momento. E partiamo, fondamentale per questa storia è stato un incontro, l'incontro avvenuto proprio a Mondovì con Giovanni Aimo. È da lì che parte tutto, Adele?
3: Sì, assolutamente. Lui era il pilota di quel primo famoso volo ed è stato anche l'istruttore che mi ha seguito praticamente in tutto questo percorso. Una persona che non lo dico per piaderia perché è seduto vicino a me, ma è un veterano del pilotaggio in mongolfiera, un uomo con un'autorevolezza, una professionalità incredibile e con un lato umano veramente invidiabile.
0: Questo ha fatto in modo che il 18 dicembre dell'anno scorso, del 2025, tu hai ricevuto ufficialmente la licenza di pilota di mongolfiera nella sala tamburo dell'ENAC a Roma. Vediamo insieme queste immagini e poi ce le commentate.
4: Quindi, a parità di regolaggio dell'altimetro, l'altitudine di un aeromobile che vola da una zona di alta pressione a una zona di bassa pressione
1: diminuisce.
4: Sei più basso.
5: Ok, e questo è opposto.

0: Buongiorno istruttore.
1: Buongiorno allieva. Buongiorno. Eccoci qua finalmente. Dai un po' di gas così.

0: Noi siamo a bocca aperta per la meraviglia di ciò che abbiamo visto. Naturalmente i nostri complimenti ti arrivano, Adele, ma una domanda per Giovanni. Quando Adele ha bussato alla tua porta, quando vi siete incontrati, l'hai conosciuta e hai capito il peso rispettabile del suo cuore, delle sue passioni e ciò che voleva fare, tu quali sono stati i tuoi pensieri e anche quali sono state le tue azioni e le possibilità che hai messo in atto per agevolare questo sogno?
1: Beh, io avevo già l'esperienza della scuola con i disabili, come dei piloti, allievi piloti inglesi. Avevamo già avuto sette allievi disabili, tutti ex militari, e quindi per me non era una cosa nuova. Ero contentissimo di poter avere finalmente anche un allievo italiano. Il grossissimo problema era quello della, diciamo, burocrazia italiana, però devo dire che nell'ENAC abbiamo trovato delle persone estremamente disponibili e squisite, in particolare il capo dei medici dell'ENAC, il dottor Furia, che è venuto personalmente due volte a Mondovì ed una volta ha volato anche con noi per rendersi conto di quello che Adele poteva fare, e alla fine ha rilasciato il certificato medico confermato dal dottor Violet di Borgo San Dalmazzo, per cui Adele era a posto. Abbiamo dovuto anche modificare il syllabus della scuola per poter fare il regolamento adatto ai piloti disabili, e di lì poi abbiamo potuto finalmente cominciare a fare le ore di volo, e tutto questo percorso è durato 2 anni praticamente.
2: Un percorso lungo, Adele, che com'è andata, com'è stato, faticoso, ci sono stati momenti in cui hai pensato di non farcela, ci racconti un po' com'è andata?
3: Beh, sicuramente lo scoglio principale, come ha detto John prima, era anche la mia maggior paura, era quella di non poter avere una certificazione medica di idoneità, quindi anche perché le visite sono visite veramente serie e giustamente devono essere tali per una questione proprio di sicurezza in volo. Tanta può essere stata la paura nell'affrontare le visite, quanta poi è stata la felicità nel momento in cui ho avuto questa certificazione in mano. E di lì poi è partito il percorso, quindi la parte teorica, sono 9 materie importanti sulle quali poi bisogna sostenere un esame di Stato presso le sedi ENAC italiane, io l'ho data presso la sede di Malpensa, e poi sono finalmente iniziate le lezioni in volo, la pratica, no? La parte più bella di tutto questo percorso. È stato un percorso importante, perché poi anche per quanto riguarda lo studio, tutte materie nuove, però veramente, veramente interessanti.
0: E il sorriso che abbiamo visto nelle tue foto, nelle foto che ci avete mandato quando sei in volo, penso che sia la maggiore testimonianza di tutto. Giovanni, negli anni tu hai formato tantissimi piloti e fra questi anche Donatella Ricci, che oggi rappresenta una delle figure femminili più indicative e importanti del panorama aeronautico italiano, presidente dell'ADA, Associazione Donne dell'Aria, e questo è il messaggio che ha per te e per voi.
4: Ciao Adele, ciao John, vi saluto in volo dal mio autogiro, perché credo che non ci sia modo migliore per mandarvi un grandissimo abbraccio e un in bocca al lupo per la bellissima avventura che sta per iniziare a Mondovì con la mongolfiera Adele Vola. Adele, vedere te oggi, la prima donna disabile che ad aver conseguito la licenza e volare in mongolfiera, mi riporta a quando ho iniziato a volare io. E vedo un filo invisibile ma fortissimo che ci lega. E quel mix di resilienza, di forza e passione che ci spinge a superare ogni limite e ad andare oltre le barriere. Io mi batto da sempre per la presenza delle donne nel volo, e tu Adele oggi sei la dimostrazione vivente che la passione non conosce ostacoli. Sei una splendida, incredibile ispirazione per tutte noi. Grazie Adele, grazie per tutto quello che hai fatto e che continuerai a fare anche per noi. Adesso riprendo il mio volo, ma tu Adele goditi la giornata, goditi ogni istante, goditi il vento che accompagnerà il tuo di volo, e vai avanti con la tua incredibile forza. Buon volo e soffice atterraggio a tutti e due, e un abbraccio speciale per John. Ciao.
0: Bellissime parole, Adele. Vedevamo che seguivi e mandavi baci anche a Donatella. Vuoi dire qualcosa?
3: Donatella per noi veramente è un mito, diciamo così, no? Perché si è veramente battuta tantissimo proprio per l'inclusione delle donne in qualsiasi condizione loro si trovano, no? L'importanza delle donne in volo è un segnale appunto di inclusione, di resilienza, di determinazione, no? Donne che devono superare le barriere nel volo come ancora per determinati retaggi culturali in tanti settori, in tanti campi. Però ce la possiamo fare, siamo forti, siamo determinate. La nostra resilienza può veramente portarci ad ottenere grandissimi risultati. Grazie ancora Donatella, un abbraccio.
2: Un altro risultato lo ha nominato proprio Donatella, sabato 6 giugno, quindi sabato prossimo, parte un progetto, il progetto Adele Vola. Ce lo raccontate, chi vuole?
1: Il progetto Adele Vola è il progetto di una mongolfiera fatta apposta per Adele, che ha delle caratteristiche particolari. Userà questo motoband, cioè questa due airchair che vedete dove siamo seduti adesso, e sarà sponsorizzato dalla Concommercio e da altri sponsor, tipo polizia e autostrade, e quindi Adele potrà volare sulla mongolfiera con scritto sopra polizia addirittura, oltre che Concommercio. Quella mongolfiera sarà disponibile per tutti i disabili, ovviamente non soltanto per lei, quindi faremo volare disabili allievi e non allievi, chiunque potrà volare su questa mongolfiera che ha l'accesso facilitato, e in futuro avremo anche una cesta con la porta per poter far entrare le persone direttamente con la carrozzina nella cesta.
0: Bene. Allora, noi abbiamo dei ringraziamenti da fare. Gianni Scarpace per le immagini che abbiamo visto, ma ringraziamento più grosso naturalmente è per le parole di Donatella e per voi due che quest'oggi ci avete dato una grandissima testimonianza, che io credo che attraverso il volo e l'etere sia arrivato nella casa di tantissime persone. Grazie Adele, grazie Giovanni.
2: Grazie. Una storia davvero meravigliosa, Giacomo.
0: Eh già, è vero, è vero. E noi siamo stati onorati di poterla ospitare in questo studio. È tempo di salutarci, ma voi non ve ne andate via, perché dopo TG 2000 Flash, dopo la Santa Messa, noi ritorniamo, come sì, ben sapete. E vi portiamo a spasso per Roma. C'è una Madonnina, Madonnina è grande in realtà.
2: La stiamo vedendo.
0: È bella visibile ed è la Madonnina di Monte Mario, che sancisce un legame, il legame dei romani con la città eterna, particolarmente il legame per la salvezza. È una storia che ci porta nell'immediato dopoguerra, nella Seconda Guerra Mondiale, e ci porta tutti quanti, gli ex voto, i desideri delle persone, le loro difficoltà ai piedi della Salus Populi Romani.
2: A dopo, vi aspettiamo.

0: Lascia il mondo e datti a me.
1: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
0: Lasciai il brillante ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
1: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
2: Alcuni testi Sant'Alfonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
1: Scopri l'uomo oltre il santo.
0: Sono Alfonso Maria de Liguori.
1: Il santo di carne.
0: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
1: Questa sera in seconda serata.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare...

0: Muscoril dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti medicati.
1: Nutella Birelli, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
2: Mamma, andiamo.
1: Don't worry, Birelli.
3: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
4: Colesterolo?
5: No, io lo uso per i trigliceridi.
6: E io per la glicemia.
7: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
8: Giovedì, pressione in lieve aumento. Ultimi fenomeni instabili sui rilievi emiliani e sulle Alpi. Altrove, bel tempo prevalente dal mattino a sera, cielo poco nuvoloso dappertutto. Giovedì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo generalmente poco nuvoloso ovunque. Temperature massime stazionarie, venti forti da direzioni variabili. Giovedì, pressione debole. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo spiccatamente instabile su tutti i settori peninsulari, con fenomeni a tratti di moderata intensità. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: Metarecod è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Buongiorno, 8:30, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000. Vediamo le principali notizie di stamattina. Israele e Libano annunciano la tregua, istituite nuove zone di sicurezza che escludono Hezbollah. In programma il 22 giugno un nuovo ciclo di colloqui per raggiungere un accordo globale. Trump annuncia di voler incontrare la guida suprema Khamenei. I colloqui con l'Iran, ha detto il presidente, potrebbero chiudersi in settimana. Intanto la Camera, con una risoluzione simbolica, chiede al tycoon il ritiro delle truppe. Non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino ha risposto attaccando in Crimea, 3 morti e 7 feriti a Simferopol. Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles specifica però che le risorse potranno essere usate per investimenti sulle rinnovabili, non dunque per i tagli alle accise. Oggi Consiglio dei Ministri per varare le misure a favore delle fasce più deboli. 14 miliardi per affrontare la crisi energetica, ha detto la Premier Meloni dopo l'ok della Commissione sulle deroghe all'energia. La legge sul fine vita avviata ma subito fermata la discussione nell'aula del Senato. È infatti passata la richiesta di Forza Italia di tornare in commissione con l'obiettivo di arrivare ad un testo condiviso. Critiche le opposizioni. Il 10% delle famiglie ha il 60% della ricchezza totale, lo rivela l'ultimo studio Banca Italia, appunto sulla ricchezza delle famiglie italiane. La metà dei nuclei meno abbienti, invece, si legge, conta solo sul 7,2% delle risorse. Braccianti uccisi in Calabria, continuano le indagini, sarebbero state vittime della guerra per il controllo dei campi. I 4 uomini arsi vivi nel Cosentino. Sotto protezione, i 2 braccianti scampati alla strage saranno trasferiti in un luogo sicuro. Un terremoto di magnitudo 2.8 è stato registrato al largo delle isole Eolie questa notte intorno alle 2. Ieri altre scosse nella stessa area. Alle 6 del mattino invece ha tremato la provincia di Potenza, scossa 3.0 a Moliterno. Non si registrano danni. E dopo il

maltempo di ieri e il passaggio dell'anticiclone, che regalerà al paese un weekend stabile e soleggiato ovunque, si registreranno ancora locali e brevi temporali sui rilievi. La Germania piange la morte del suo prete più anziano. Don Bruno Kant aveva 110 anni, il 26 febbraio scorso aveva tagliato lo storico traguardo e per l'occasione aveva ricevuto anche un messaggio da Papa Leone. Era il sacerdote più vecchio del pianeta. Ricorre oggi il 37esimo anno dalla repressione di piazza Tiananmen. Era il 4 giugno dell'89 quando l'esercito cinese pose fine alle proteste guidate dagli studenti di Pechino. Oggi in Cina è vietata qualsiasi commemorazione dell'evento. E poi c'è il calcio con la nazionale italiana. Buona la prima di mister Baldini nell'amichevole di ieri sera contro il Lussemburgo. Decide il gol di Esposito, 1-0 quindi per gli azzurri, prima prova della nazionale del futuro. E poi il tennis, sarà sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale al Roland Garros di Parigi. Il primo ha compiuto l'impresa di battere il canadese Aliassim in 4-7, mentre il secondo ha vinto a tavolino contro Berrettini, che si è ritirato per infortunio. 8:34, per il momento l'informazione finisce qui, io però vi aspetto con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Sorelle e fratelli, giunga a voi tutti da questa chiesa francescana il saluto di pace e bene nell'anno centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Giunga a coloro che si uniscono alla nostra celebrazione per mezzo della televisione, in particolare gli anziani, gli ammalati, alle persone sole e a tutti i poveri del mondo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla nostra conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la sua grande misericordia. Confesso
1: a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, grandissima colpa.
0: E supplico la beata sempre Vergine Maria,
1: gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo, o Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza, ascolta la nostra umile preghiera, allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro bene, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide. Come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Gesù Cristo, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui, anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
3: Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
3: Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
3: Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo si avvicinò Gesù, uno degli scribi, e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e con tutta la mente e con tutta la forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Dopo, ecco, proclamata la parola di Dio, facciamo il nostro sempre piccolo pensiero, perché la parola di Dio dobbiamo sempre portarla nel nostro cuore, e oggi il Vangelo di Marco ci dice che dobbiamo mettere al primo posto Dio, ma per conoscere che noi amiamo Dio dobbiamo amare il nostro prossimo. All'inizio della sua conversione San Francesco d'Assisi pregò l'alto e glorioso Dio di dargli fede, speranza, carità, al fine di dare il suo santo verace comandamento. E la famosa preghiera davanti al crocifisso, Francesco ebbe fin subito chiaro che tutto il Vangelo si concentra nel comandamento dell'amore, amare Dio e amare il prossimo. Nella nostra vita cristiana non c'è niente di più grande, niente vale di più se non amare Dio e il nostro prossimo. Se siamo tentati di considerarlo un comandamento gravoso o addirittura impossibile, ricordiamoci che esso è anzitutto e soprattutto un carisma che nostro Signore ci dona con generosità. Prima di essere un dovere, è un dono che il Signore ci dà. La carità è il carisma del cristiano, il suo talento particolare. Possiamo rifornirci attraverso i sacramenti e la preghiera, possiamo farlo conoscere esercitandoci in esso. Come a pregare si impara pregando, amare si impara amando. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre.

0: ha detto degni e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore ci ha dato le mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, dei beni nostri e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistando un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventano per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendile perfette nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati

0: nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre
3: nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tuo il regno, tua potenza e la gloria dei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Padre che ci nutri con il corpo e il sangue del tuo Figlio, guidaci con il tuo Spirito, perché confessandoti non solo a parole e con la lingua ma con i fatti e nella verità, possiamo entrare nel Regno dei Cieli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Unendoci alle intenzioni di tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso, dell'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo.

0: dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita.

0: Oggi 4 giugno vogliamo ricordare il voto fatto dai romani a Maria Salus Populi Romani e portare tutti quanti voi ai piedi di quella Madonnina che ancora ce lo ricorda, Monte Mario.
1: Sì, Giacomo, allora diamo subito il buongiorno a Don Ugo Rega. Buongiorno, sacerdote della piccola opera della Divina Provvidenza fondata da San Luigi Orione e parroco della parrocchia Mater Dei di Monte Mario. Sì. E allora, Don Ugo, partiamo proprio dalla data di oggi, dalla festa di oggi. Vogliamo dire ai nostri amici a casa perché proprio oggi 4 giugno, cosa si ricorda?
2: Proprio oggi 4 giugno perché nel 1944 era proprio il 4 giugno quando miracolosamente la città di Roma è stata liberata dall'invasione tedesca. C'era l'esercito tedesco che incombeva su Roma e in quell'occasione gli eserciti alleati arrivavano ad Anzio e si preparavano alla resistenza, invece da sud Anzio e l'esercito alleato, e a un certo punto miracolosamente la resistenza tedesca si ritira e quindi Roma viene liberata, e in risposta a questa liberazione miracolosa che ci ricorda poi un voto, una richiesta del popolo romano espressamente a Papa XII in quell'occasione, in quel periodo, un voto in cui decidevano mettere nelle mani di Maria la loro salvezza e quindi si affidano alla icona della Salus Populi Romani che in quel periodo era conservata proprio a causa della guerra nella Basilica di Sant'Ignazio. E il voto viene accolto, proclamato proprio in quell'occasione del 4 giugno e quindi decide il popolo di Roma insieme al Papa di mettere nelle mani di Maria e quindi effettivamente rendersi conto che era stata lei che con la sua mano materna aveva accompagnato i tedeschi fuori dalla città di Roma.
0: Di lì a poco, dopo qualche anno, dopo neanche 10 anni, viene inaugurata proprio quella Madonnina che ancora veglia sulla città eterna.
2: In risposta proprio a quel voto, presentato il 4 giugno, a distanza di qualche tempo il popolo ha risposto con un segno visibile di questa fedeltà e di questa protezione a Maria. Quindi se da una parte abbiamo l'icona antichissima della Salus Populi Romani, in tempi un po' più moderni e recenti abbiamo avuto questo segno forte su Roma della statua della Madonnina che capeggia un po' su Roma e che, alla quale ognuno può alzare lo sguardo e sentirsi protetto, accompagnato.
1: Oltre alla costruzione però di questa Madonnina, tante sono le opere di carità.
2: Sì, anche perché diciamo che la carità e quindi la salvezza sì, avviene in modo miracoloso, ma poi la salvezza si fa toccare in modo concreto poi in una carità vicina che è legata alla persona. La guerra aveva prodotto, ahimè, per Roma anche tantissimi mutilati di guerra, tantissimi orfani, e quindi era necessario inevitabilmente trovare un luogo, un posto, donare una famiglia. E la nostra mamma, la Madonnina, ha pensato anche a questo e quindi proprio ai suoi piedi nasce, grazie all'opera di Don Orione, della quale io faccio parte, questo segno anche concreto della carità di Dio attraverso Maria, attraverso le mani di Maria. E quindi ecco che vengono accolti in questi due meravigliosi, in queste due meravigliose strutture che dovevano essere poi utilizzate dal fascismo per la formazione, invece diventano luogo di carità. Quindi anziché accogliere cadetti per la guerra, si accolgono mutilatini da una parte, quindi persone che hanno avuto dei problemi fisici, e orfani di guerra dall'altra.
0: È la storia della piccola opera della Divina Provvidenza, nominato naturalmente San Luigi Orione, che allora, come oggi, porta avanti sempre con lo stesso carisma.
2: Sì, sì, ancora oggi c'è questa struttura meravigliosa che chiaramente negli anni poi si è aggiornata, perché la carità di Cristo è proprio questo di bello, no? Anche attraverso la provvidenza di Maria si rigenera.

0: continuamente, anche perché dell'amore di Dio abbiamo sempre bisogno, nuove forme, nuove misure. Quindi, se ancora oggi abbiamo una RSA per anziani, appunto, una struttura di accoglienza per anziani, rispondendo a esigenze più moderne, ancora abbiamo l'attenzione ai disabili e quindi un luogo di accoglienza per disabili. Gli orfani non sono più, grazie a Dio, concepibili in strutture grandi. C'è però una casa famiglia di accoglienza per donne con bambini. Abbiamo una Casa Speranza, un altro segno di carità che per l'emergenza freddo, accoglienza per senza fissa dimora, tutto ai piedi proprio di Maria Salus Populi Romani. Quindi diventa salvezza oggi attraverso le opere di carità.
1: Don Ugo, è corretto dire che la Salus Populi Romani è un po' la mamma celeste di Roma, dei Romani?
0: Assolutamente sì, anche perché se da una parte abbiamo il Padre Celeste, ma voi capite che quando c'è bisogno di tenerezza, di abbraccio, ognuno di noi ricorre alla mamma. E quindi è bello pensare che Roma ha qualcosa di bello, di forte, una mamma bella forte che è proprio la nostra Madonnina, alla quale ognuno da ogni parte di Roma può alzare lo sguardo
1: La
0: e la
1: vede.
0: trova.
2: Attorno a questa Madonnina si è poi creato un patrimonio di ricordi e di testimonianze che ci testimoniano veramente il legame di tutti quanti. Allora, proprio lì vi vogliamo portare attraverso questo servizio e a guidarci è Simone Nestori. Guardiamo.
3: Questa statua segna una tappa della storia di Roma, per cui i romani, giustamente, che hanno sempre nutrito una loro devozione e forte devozione per la Salus Populi Romani, in questa statua vedono proprio un ulteriore intervento della loro patrona nei confronti dell'urbe. Da questo colle la Madonna veglia, basta sollevare lo sguardo dalla città e invocare la Madonna, loro protettrice. Questa statua della Madonnina fu realizzata dallo scultore Arrigo Minerbi, ebreo, che nel voler dare un volto a questa statua ha pensato bene di rifarsi al volto della Sacra Sindone, perché si dice che il figlio matrizza. E infatti il volto della Madonnina ha questo volto tipicamente di donna ebrea. La Madonnina di Montemario ha avuto alcune vicissitudini particolari. Nel 2009 precipitò rovinosamente perché ci fu un ciclone. E naturalmente il Santo Padre Benedetto XVI mi scrisse chiedendomi espressamente quanto prima di rimettere e ricollocare la Madonna al suo posto. E si attivarono i Romani, soprattutto finanziarono anche il restauro di questa statua della Madonnina. La statua è di rame prevalentemente, però fu raccolto anche dell'oro e con delle foglie d'oro, in occasione del restauro, venne ricoperta affinché la Madonna potesse risplendere sempre più meravigliosa allo sguardo dei suoi fedeli e dei suoi devoti. Noi abbiamo una statua gemella a Boston, però è ricordata ed è venerata come regina dell'universo. Infatti, quando successe appunto della caduta della statua dalla torre, io come primo pensiero ho avuto quello di telefonare con fratelli di Boston chiedendo loro di mandarci una foto della loro statua, essendo gemella, per poter avere un punto di riferimento chiaro e esplicito per il restauratore. Questo luogo per i romani è un luogo innanzitutto di fede, un luogo di spiritualità e un luogo di incontro, per cui si è voluto dare un respiro veramente universale, così come lei è, madre e regina dell'universo.
2: Grazie Simone Nestori, è sempre bello vedere queste immagini aeree che ci restituiscono quasi lo sguardo della Madonnina sulla città. E quello sguardo prende veramente tutta la città eterna e forse si dirige anche in qualche modo verso Santa Maria Maggiore, il luogo dove è conservata naturalmente l'icona storica della Salus Populi Romani, il luogo che rinsalda ancora di più il legame dei romani con Maria. E se pensiamo a Papa Francesco, ad esempio, che ci andava spessissimo, è anche rappresentato per tutto il popolo di Dio.
0: Assolutamente sì, proprio oggi, anzi, si celebra ufficialmente lì a Santa Maria Maggiore la Salus Populi Romani. In serata ci sarà il Cardinal Vicario che presiderà una celebrazione. E non solo tutti i viaggi che ha fatto in vita, ma anche l'ultimo viaggio di Francesco è approdato proprio a Santa Maria Maggiore, quindi

0: indicare questo legame fortissimo. Legame fortissimo probabilmente legato anche al fatto che, ripeto, in ogni occasione di necessità il popolo romano, ma ognuno di noi poi si rivolge alla mamma, cerca la mamma. E quindi ecco che in tutti i viaggi che ha fatto Papa Francesco ha affidato alle mani di Maria, probabilmente anche delle preoccupazioni personali, preoccupazioni per la Chiesa nel mondo. E quale luogo migliore se non proprio la Salus Populi Romani, la mamma? E diciamo che Santa Maria Maggiore storicamente poi rappresenta quello che era il santuario mariano per antonomasia, per la città di Roma.
1: Don Ugo, prima nel servizio si ricordava un momento, era il 2009, quando una violenta tromba d'aria provocò la caduta della Madonnina.
0: Sì.
1: Tu eri presente,
0: Io
1: tu
0: ero
1: eri lì in
0: presente,
1: quel
0: ero
1: momento.
0: viceparroco nella stessa parrocchia dove oggi sono parroco, lì ai piedi della Madonna. In quel momento, devo dire, non presente fisicamente, ma eravamo proprio con Don Giovanni Carollo in un viaggio a Gerusalemme. Celebravo un anno dalla mia ordinazione sacerdotale, eravamo lì. Ricevo una strana telefonata proprio mentre ero a Gerusalemme di un parrocchiano abituato ad andare al lavoro, ad alzare lo sguardo, a vedere la Madonnina, perché nessuno se n'era accorto in prima mattinata. Alle 7:30 questa mattina, dove questo parrocchiano, Fabio, un caro amico, mi dice: Don Ugo, ma sto andando al lavoro, non vedo la Madonnina. Dico: guarda Fabio, io sono a Gerusalemme in questo momento, ma se non si è stancata ed è stata da noi, è sempre al solito posto. E invece poi, dopo qualche minuto, vatti a informare un po', mi rendo conto, veniamo a sapere che durante la notte questo ciclone che c'era stato a Roma, che aveva sradicato, aveva portato giù anche la Madonnina. È stato un momento fortissimo per la parrocchia, ma per i parrocchiani, ma proprio per i romani. C'è stato grande movimento, e devo dire, ho ringraziato il Signore perché forse è diventato, ecco, nel male la provvidenza poi si fa vicina, anche un modo per riattivare, no? Per ravvivare qualcosa che forse negli anni si era andato un po' scemando.
2: A proposito di rendere grazie in questo senso anche nei momenti più tragici, è stato nominato lo scultore ebreo che realizzò la Madonnina Arrigo Minerbi, il quale ebbe un legame e un ringraziamento da fare all'opera d'Onorione proprio relativamente alle sue vicende di vita.
0: Sì, anche perché come Don Giovanni ha ricordato nel servizio, era di religione ebraica e quel periodo fu un periodo difficilissimo, lo sappiamo tutti, no? Per il popolo ebraico, e tanti, tanti furono ragazzi, lui era un ragazzo a suo tempo, e furono accolti. Indipendentemente poi dal credo religioso, trovarono accoglienza, vicinanza, e c'è un nostro caro confratello, Don Piccinini, che è legato proprio alle origini del centro Mater Dei, del centro Monte Mario e quindi anche alla Madonnina, che accolse tantissimi ragazzi, e fra questi ragazzi c'era anche proprio Arrigo Minervi, che poi crescendo decise di dare, insomma, luce a questa sua devozione, a questa vicinanza proprio a noi, anche con questo segno esteriore della Madonnina.
1: E fu stesso fu lo stesso Arrigo Minerbi che per creare il volto della Madonna disse di essersi ispirato alla Sindone.
0: Sì, ce lo ricordava nel servizio proprio Don Giovanni. Come si dice, no? Chiaramente ogni volta i maschietti assomigliano alla mamma, le femminucce a papà, quindi pensando al volto di Maria, dice, sicuramente avrà preso le caratteristiche del figlio, quindi volendo fare un'opera il più vicino possibile alla Madonna per come poteva essere in realtà, ha pensato di ispirarsi proprio al volto della Sindone perché il figlio matrizza.
1: Certo.
2: Don Ugo, con te abbiamo ripercorso un po' la storia delle ferite della popolazione, del voto fatto alla Madonna e anche delle ferite più recenti. Avete ricordato e ci hai ricordato attraverso la tua esperienza personale anche al crollo della Madonnina. Oggi, nel 2026, questa Madonnina, questa statua che è presente su tutta quanta Roma e che abbraccia anche un momento complicato come quello che Roma e il mondo intero stanno vivendo, che significato dà la sua presenza lì?
0: Ma sicuramente il sentirsi protetti. Mio padre fondatore, abbiamo citato prima San Luigi Orione, diceva: alza lo sguardo e invoca Maria. Ecco, in questo contesto dove le difficoltà possono essere tante, ai piedi di Monte Mario, non dimentichiamo, ci sono tanti senza fissa dimora, proprio, no, paio di anni fa ha preso fuoco anche tutta la valle di Monte Mario a causa proprio di questi insediamenti sporadici, poi tante problematiche per la città.

0: città di Roma come nel mondo. Ecco, sapere che puoi alzare lo sguardo e affidare a qualcuno quello che ti porti nel cuore, sapere che lo sguardo non deve essere solo rivolto sulla terra, alle cose del qui ed ora, ma che alzando lo sguardo hai un respiro più alto e c'è la Madonna che ti protegge e hai sempre come una stella polare, no? Ecco, la Salus Populi Romani, la Madonnina, è lì come un punto di orientamento, come un modo per non perdere la bussola. Grazie,
1: Grazie Don Ugo, grazie per essere stato
0: assolutamente,
1: con noi,
0: grazie a voi,
1: buona festa e buona giornata.
0: Posso approfittare per invitarvi
1: Certo.
0: tutti? 6 giugno, noi abbiamo iniziato proprio ieri un triduo di preparazione, abbiamo iniziato con il botto, con il nostro prefetto, c'è stata veramente una bella risposta. E poi sabato i festeggiamenti per noi della Salus Populi Romani della Madonnina, quindi
1: A
0: siete
1: che
0: tutti
1: ora?
0: invitati. Alle 18 iniziamo in
1: Perfetto.
0: processione e poi sarete tutta la
1: Ecco,
0: serata con
1: vediamo
0: noi.
1: ora
0: Vi
1: la
0: aspettiamo.
1: locandina. Grazie Don Ugo Rega,
0: Grazie,
1: grazie per essere stato con noi.
0: grazie a voi.
1: Giacomo, sono le 9:24, ma io ti dirò che ho già un po' di fame.
2: Vogliamo andare in cucina? Che vogliamo fare? Andiamo a prenderci
1: Andiamo.
2: qualcosa al bar, una sciocchetta. Allora, noi proviamo anche a guadagnarci un piatto di pasta per Don Ugo, chissà se magari riusciamo a farlo, ma nel frattempo chi
1: Nel
2: incontriamo?
1: frattempo incontriamo il nostro chef di oggi, Andrea Carcangiu, lo
3: Buongiorno, buongiorno a
1: conoscerete,
3: tutti,
1: titolare del
3: buongiorno.
1: ristorante Il Garigliano,
3: Grazie,
1: zona
3: grazie.
1: Coppedè, Parioli.
3: Esattamente.
1: Vogliamo solo anticipare cosa
3: Sì,
1: prepareremo?
3: faremo un pacchero perché è una pasta particolare, anche per il grano e per come viene lavorato, con un gamberone rosso vero, perché il baffo poi lo evidenzia, perché se no parliamo di gamberi congelati. Io ho fatto la variante con lo scampo, ma oggi faremo il gamberone rosso, datterino, pistacchio vero e pomodori veri.
1: E allora a casa prendete carta e penna e dopo la pubblicità Giacomo vi dirà gli ingredienti. A
3: Vi
1: tra pochissimo.
3: aspettiamo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: In prima visione TV.
2: Mi chiamo Emil.
3: Beh, ciao, Emil.
4: Un colpo di fulmine, ti ha folgorato.
2: Sto armonizzando le mie energie.
3: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
4: Ma certo, dove?
3: In Italia, a Venezia.
2: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
4: E il concerto?
2: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
1: Venezia chiama, domani in prima serata.
5: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione?

0: ma con un fresco e invitante estate, naturalmente. Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best.
1: Apritevi a una nuova filosofia
2: greca
1: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
2: bontà.
3: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
4: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.

0: teschi di combattimento per preparare il pacchero garigliano con Andrea. Grazie. Carcangiu. E allora a casa avete preso carta e penna? Giacomo, gli ingredienti.
1: Allora, seguite questa ricetta e vi verrà benissimo. 15 paccheri, 6 gamberoni rossi, 30 g di granella di pistacchio, 2 pizzichi di sale a sentimento, olio extravergine d'oliva, un aglio in camicia, 100 g di pomodorini datterini, 15 g di prezzemolo, 40 g di pistacchi e grattato di limone. Ma adesso sapremo tutte quante le specifiche del caso.
2: Lo faremo in diretta. Io ovviamente ho portato delle varietà di pomodori, non perché il colore differenzia il sapore, perché ovviamente hanno un tempo di appassimento diverso rispetto agli altri. Il giallo ovviamente è quello che in cottura è quello che si squaglia più facilmente. Quello lì arancione comunque è il pomodorino che mantiene molto più croccantezza durante, diciamo, io dico lo spadellamento, e questo è il vero sapore del pomodorino. Questi sono pomodori particolari, questi sono di Pachino IGP, significa che tutti sono di Pachino, però c'è una varietà di Pachino che comunque ha un grado zuccherino controllato, vuol dire che in termini di digeribilità pochi zuccheri, ma ci permettono, essendo loro irrorati con un'acqua che ha poco calcio, è quello che può fare la differenza in termini di gestione. E quello è un pomodoro che, se non si trova al Pachino, è un merinda che fa la differenza sempre.
0: Sento un profumo, Andrea. Allora, e non abbiamo ancora iniziato.
2: Accendiamo,
0: Da dove iniziamo? Allora, chiamiamo il nostro Walter, sì, che ci aiuta per accendere i fornelli.
2: Walter, grazie.
0: Andrea, così da dove iniziamo?
2: Ma dal soffritto. Intanto io quando faccio il soffritto non uso mai, diciamo così, la parte sottile del prezzemolo, ma ovviamente lo stelo, in modo che così è anche più facile toglierlo.
0: Sì.
2: E come l'aglio in camicia, io ne ho preparati, ovviamente per esigenze televisive, alcuni già aperti, in modo che così è anche più facile, come anche per il pistacchio. Ricordo sempre che il pistacchio in granella ha un valore, ma il pistacchio invece intero ce n'ha un altro, perché molti utilizzano il pistacchio in granella, ma pensano che sia la stessa cosa. Questo è lo scarto del pistacchio e questo invece
0: ne
2: è
0: il pistacchio. Ne posso mangiare uno?
2: Sì, il problema è che uno tira l'altro, come le va bene, quindi non lo so se ti conviene poi.
1: Quindi per questa ricetta, mentre avviciniamo il piatto a Grazia, se dovesse venire voglia di altri ce li hai direttamente qua. Allora, si procede quindi, hai detto, con un soffritto.
2: Esattamente, sì. Intanto utilizziamo sempre olio buono, e l'olio buono deve essere nella nostra alimentazione mediterranea il valore aggiunto. Noi produciamo olio, ma non perché deve essere il nostro, ma proprio deve essere l'olio buono. E siccome noi ce l'abbiamo tante di varietà buono, questo essendo io sardo, ovviamente non è l'olio posana, poi ce ne sono tanti altri, bianco lì e via dicendo.
0: Tu sei sardo, ma raccontiamo un po', tu hai iniziato a occuparti di ristorazione,
2: sì,
0: da sempre, possiamo,
2: sì,
0: dire.
2: Sì, io volevo fare l'architetto, però mio padre mi ha detto: architetto, ma noi ci abbiamo ristoranti, in cucina che ci mettiamo un architetto, e quindi questa cosa mi sembrava un po' incompatibile, però ti posso dire che alla fine è entrata una passione, perché la cucina poi è passione e sentimento, questo deve essere.
1: Quindi a distanza di tempo ci aveva ragione papà.
2: Sì, diciamo che però il problema della ristorazione, chi fa il cuoco, io faccio tutte e due, è che tutti danno i consigli. È come se io per esempio al notaio dicessi: non devi stipulare così, e quello mi dice: scusa, ma è lavoro mio. Quindi in cucina tutti: ma perché fai così, perché fai così? Però ognuno ha la sua ristorazione, ognuno è chef a modo suo, e ognuno penso che faccia il proprio dovere, perché ovviamente la cucina italiana è nostra.
0: Noi intanto vediamo.
2: Allora,
0: tutto bene?
2: Questo qua sta andando, penso così. Sì.
0: Perfetto,
2: allora,
0: quindi prezzemolo.
2: Qualche stelo di prezzemolo.
0: Stiamo vedendo una fotografia.
2: Bravissimo.
0: Andrea.
2: Ah, sì, questi miei quando hanno aperto, questo è 1980. Mia mamma, noi siamo cresciuti ai Parioli, Piazza Euclide, questa è una zona nostra. Mio padre c'aveva all'epoca un altro ristorante, famoso ai Parioli, che oggi diventa, si dice,

0: virale, ma all'epoca era virale perché era di salumi e formaggi, quindi era cambiata. Allora, io ne ho messi, io ho detto, ricordavi sempre che il gamberone rosso.
1: Lo facciamo vedere a
0: Sì,
1: casa?
0: no, dovete vederlo anche perché quando c'ha il baffo così,
1: Vediamo un
0: sì,
1: attimo così. Ecco,
0: esatto.
1: vediamo il baffo.
0: Ho voluto farvelo notare questo qua, perché almeno se vedete i baffi sapete che il gambero rosso non è congelato, perché quando ovviamente voi trovate i gamberi rossi che sono ovviamente senza baffetti, ovviamente la prima parte che si spezza è questa, e quindi diventa un problema perché dice, ma questi gamberoni rossi freschi, perché anche in cottura mantengono. In questo caso noi toglieremo la testa, toglieremo gli occhi che ovviamente sono amari, proprio per questo motivo. Allora, io nella ricetta ne ho messi 6.
1: Sì. Certo.
0: Ovviamente questa è una pezzatura molto importante, quindi c'ha, diciamo, il suo costo anche nella spesa. Se ne potrebbe mettere anche di più, ovviamente diminuendo la pezzatura.
1: Tu hai un motto.
0: Qualità non quantità. E un giorno mio padre mi ha ripreso, mi ha detto, se facciamo qualità e quantità sarebbe meglio, ma molte volte non è compatibile, perché dove si mangia non si balla. Allora, adesso io pulirò i gamberi rossi. Da notare che se la testa del gambero rosso è nera, non è detto che è vecchio, ma perché presenta delle uova. E quando ovviamente noi andiamo a pulire il gambero rosso, come potete vedere,
1: Quindi qui ci
0: ok?
1: sono delle uova in questo
0: Qui
1: che stai
0: sono delle uova
1: pulendo.
0: che io metterò da parte, perché ovviamente poi faremo una bisca di pesce con del ghiaccio, poi faremo ovviamente un abbattimento e dovremo togliere il filetto, perché tutta questa parte che rimane del gambero rosso, intanto dovremo togliere il filetto, ci servirà per fare la bisca. Ovviamente intanto vediamo se c'è. Ecco, questo è l'intestino.
1: Che si toglie.
0: L'intestino si deve togliere sempre, da non confondere, eccolo qua, da non confondere l'intestino con le uova che
1: Che sono nella testa.
0: sono nella testa, che ci serviranno poi ovviamente perché il segreto sta lì, sta.
2: Quindi il lavoro è semplice, ma deve essere
0: Sì,
2: attento e
0: è
2: meticoloso.
0: meticoloso, sì, perché molte volte anche io vado a mangiare fuori, quindi molte volte non puoi mai parlare, perché se fai ristorazione devi stare zitto sempre. Perché dice, parli proprio te, allora stai zitto e mangi quello che esce.
1: Tu con la ristorazione, con il tuo lavoro, Andrea, hai girato il mondo.
0: Sì, io ho abitato in Inghilterra per anni, con la fortuna dei miei genitori mi hanno dato la possibilità di poter studiare all'estero e ho fatto questa esperienza perché facendo ristorazione è una zona importante, dovevo cercare anche di avere la possibilità di poter parlare anche meno due lingue. E quindi ovviamente ho dovuto sacrificare anche un po' la gioventù e partire in Inghilterra. Ho fatto 4 anni e mezzo a Londra, lavoravo all'Hilton di Londra, quindi ho fatto. E lì ho avuto la fortuna, perché per me è stata una fortuna, di servire Carlo e Diana, ovviamente nel
1: Ah.
0: 1990. 92-93, perché l'Hilton di Londra aveva la possibilità di fare catering con gli champagne, cioè mi sobbrega la prima volta lì.
2: Ma pensa a te.
0: Non ho mai fatto prima.
1: E cosa ricordi del principe Carlo e della principessa Bianca?
0: Allora, io devo essere sincero, sono stato un po' avvantaggiato perché vivendo ai Parioli, dove è sempre stata una zona benestante, lì pensavi che comunque c'era gente benestante, ma a Londra hai capito che significava essere benestanti. Quando non puoi neanche aprire la macchina, quando non puoi aprire lo sportello, quando non puoi neanche stare a dire che ti passano la salviettina. Bello, per me è una delle esperienze più belle che abbia mai fatto. Poi ovviamente a me piace l'Inghilterra. Il problema, il mio compleanno è fra un paio di settimane, giugno
1: Che giorno?
0: 28, ma il problema è che a Londra è sempre inverno, quindi 28 giugno io lo facevo con l'acqua. Qua andavo al mare, lì facevo con l'acqua.
2: E in Giappone il 28 giugno come capitava?
0: Non sono stato per quel periodo. All'epoca c'avevo una ragazza giapponese. C'è una ragazza inglese e sono andato a Londra, con il giapponese sono andato in
2: Ah, allora vedi,
0: Giappone.
2: si
0: Allora,
2: segue il cuore in questi casi.
0: sì.
2: Allora, mentre tu continui a lavorare, noi vogliamo portare i nostri telespettatori a fare un piccolo viaggio, perché il 2 giugno è stata la festa di Sant'Erasmo ed è un santo particolarmente sentito nelle città di Formia e Gaeta. Ci vogliamo andare attraverso questo servizio di Luciana Celeste che salutiamo e a cui facciamo tanti auguri perché oggi è il suo compleanno, quindi
1: Auguri!
2: auguri, auguri Luciana, e questo servizio è tutto per voi.
3: Siamo qui a Formia, cittadina del sud del Lazio, nel Golfo di Gaeta, e siamo qui nel giorno della festa patronale, Sant'Erasmo, vescovo e martire. Sant'Erasmo era un vescovo dell'Oriente, siamo nel IV secolo, quindi in piene persecuzioni e quasi le ultime persecuzioni. Sant'Erasmo, secondo la tradizione, subì il martirio nella sua terra, un martirio molto cruento. Poi, secondo la tradizione, non morì, dopo questo martirio, ma su una barca approdò

0: nel Golfo di Formia e venne accolto dal vescovo del posto, San Probo, e dopo pochi giorni morì qui a Formia e venne sepolto. Ecco perché anche Sant'Erasmo è il patrono della gente di mare, dei marinai, per questo suo viaggio in mare che dall'Oriente lo portò qui a Formia in situazioni non facilissime, come era lui dopo quel martirio subito, e su una barcazione molto così rudimentale. Ma qui a Formia è molto sentita proprio particolarmente fin dall'antichità, perché il corpo di Sant'Erasmo rimase qui per più di parecchi secoli. Poi i gaetani, in pieno periodo di incursioni dei saraceni, per salvarlo dall'incursione, perché Formia non ha un porto riparato, esposto al mare, Gaeta è fortificata, allora portarono le reliquie di Sant'Erasmo da Formia a Gaeta. Però anche se il corpo non stette più qui fisicamente, la devozione era qui ed è rimasta qui, quindi il culto di Sant'Erasmo molto forte.
1: Da piccolo cresci con Sant'Erasmo. Evolvi con Sant'Erasmo, entri a far parte dei portatori di Sant'Erasmo, porti Sant'Erasmo con me su 20 anni. Mio nonno, tutto è nato dal fatto che lui lo portava mio padre, poi è arrivato il momento in cui mi è toccato portarlo pure a me, diciamo, mi è dovuto. Per devozione e per fede l'ho voluto.
0: La devozione a Sant'Erasmo dalla gente di mare è talmente forte che memorabile ormai una parte delle navi e si chiama Sant'Elmo, di cui Elmo è l'abbreviazione, un po' anche la storpiatura del nome Erasmo, Ermo, Elmo, quindi ha dato, ha, diciamo, immortalato il nome di Sant'Erasmo alle imbarcazioni.
2: E con queste splendide immagini di mare negli occhi, noi ci gustiamo un po' di mare anche a tavola con Andrea Cargangio. A che punto siamo?
3: Allora, abbiamo buttato la pasta, adesso facciamo la bisque di pesce. Ovviamente ricordatevi che questo è il cuore, questo è il sapore del gambero, eh? Quindi questo, da qui, che può sembrare, dice, ma che ci mette?
2: Questo. Sembra splatter, ma è gusto questo,
3: questo,
2: il sapore.
3: Questo è il vero sapore.
4: La testa.
3: Adesso, questo va in soffritto.
2: Noi stiamo preparando dei paccheri con sapore di mare, ci sono dei gamberoni rossi, dei gamberi rossi che sta utilizzando il nostro Andrea, ci ha spiegato anche come aprirli, come levare ciò che va levato, ma anche come mantenere ciò che invece deve essere utilizzato per conferire ancora maggior gusto, e oltretutto ci ha fatto regalo di questo splendido tavolo, lo vedete con tutti i colori dei pomodori.
4: Oggi è proprio in festa.
2: Oggi è veramente un tripudio e una festa.
4: E poi ci ha detto anche come riconoscere il gambero fresco, deve avere il baffo.
3: Per forza, perché l'unica cosa... Io ho messo anche la variante degli scampi, guardate la grandezza dello scampo, anche questo, la testa nera ovviamente rappresenta che ha le uova, Poi lo scampo si sente subito quando è fresco, perché...
4: Si vede, comunque si vede.
2: Sì.
3: Quando scrocchia, sì. Mio padre dice sempre che è buona.
4: Come la deve scrocchiare. Ma forse siamo pronti, la pasta potrebbe essere cotta, Andrea.
3: Allora, la pasta io l'ho buttata per esigenze televisive, l'ho già buttata dentro. Nel frattempo stiamo facendo una bisca con ovviamente il resto dei gamberi che poi adesso metteremo in cottura. Ricordatevi sempre di fare lo shock termico, Quindi quando il gambero... deve essere appena rosolato, perché altrimenti il sapore non c'è, perché non è che il sapore lo dà soltanto la pasta.
4: Davvero velocissimo.
2: Allora, quindi acchiappi le teste,
3: sì, e le mettiamo dentro.
2: E le metti lì.
4: Poi cosa aggiungiamo?
3: Aggiungiamo del ghiaccio.
4: Il ghiaccio?
3: Perché lì si crea lo shock termico, è come se tu in quel momento non gli dai la possibilità ovviamente di continuare la cottura, quindi questo è il momento perfetto per poter continuare, questo è il massimo del sapore.
4: Ghiaccio. Questo è il momento mio e di Giacomo del religioso silenzio.
2: Ma sai perché? Perché
4: siamo catturati.
2: Mi sentivo anche un po' scioccato termicamente, grazie, quindi mi sento un po' come questa testa di gambero.
4: Guarda.
2: Questo non l'ho mai vista, ad
4: esempio. Neanche io. Quindi si mangia tutto.
3: Si mangia tutto, ma dopo viene filtrato, ovviamente.

0: Ma nel frattempo noi facciamo, visto che questo è caldo, questo possiamo anche toglierlo. La pasta la possiamo intanto mettere da parte.
1: Quindi scoliamo la
0: ancora
1: pasta?
0: Ancora no, ancora no, ancora abbiamo qualche minuto. Sì, speriamo. Questo qui.
1: Allora, noi abbiamo 3 minuti e mezzo. Questa è una sfida per Andrea. In 3 minuti e mezzo faremo questo pacchero garigliano.
0: Io ovviamente già mi sono tagliati i pomodorini, questi qua che voi avete visto.
1: Li abbiamo visti.
2: Allora, io vi voglio anche ripetere gli ingredienti in modo tale che chi si fosse sintonizzato adesso ha modo di recuperarli. Per questo pacchero garigliano vi occorrono 15 paccheri, 6 gamberoni rossi, 30 g di granella di pistacchio. Se avete grazia a tavola, prendetene un po' di più perché un po' di pistacchio li mangia durante come sta facendo adesso. 2 pizzichi di sale.
1: Andrea mi ha detto che posso.
2: Poi assolutamente. Olio extravergine d'oliva, un aglio in camicia, 100 g di pomodorini, 15 g di prezzemolo, 40 di pistacchi e grattato di limone non trattato.
0: Bravo.
1: Adesso.
2: Adesso è arrivato
1: Scoliamo.
2: Il momento di scolare
0: qualche
2: la pasta.
0: Qualche secondo ancora.
2: Vabbè, noi questa è cucina verità, noi mangiamo nel frattempo.
1: Noi mangiamo e si vede che
2: è fatto
1: una
2: certa ora.
1: Ma quanto è bello mangiare, Giacomo?
2: Come dirti di no? Ma certo.
1: Con, però, come diceva Andrea, qualità
0: e non quantità.
1: Quantità, perché bisogna anche saper scegliere, attenzione alle materie prime.
0: Assolutamente.
1: Quelle sono fondamentali e oggi lo stiamo vedendo, ce lo sta insegnando Andrea. Facciamo
0: un filo di olio.
1: Un filo d'olio.
0: E ricordiamoci sempre di non buttare mai l'acqua del bollitore perché contiene l'amido.
1: L'amido. Prima Andrea ci stavi raccontando che affinché la pasta sia più digeribile serve sempre un po' di pomodoro.
0: Sì, sempre. Tra pasta in bianco e pasta al pomodoro, se vogliamo rimanere un po' più leggeri, conviene sempre.
1: Secondo me questo è d'aiuto per i nostri amici a casa, perché solitamente uno dice voglio una cosa leggera, pasta in bianco.
2: Bianco.
1: No?
0: Per esigenze televisive ovviamente questo andrebbe lievemente un po' più appassito, però io lo mangio così perché è proprio buono proprio il suo. Questa è la bisque che andrà ovviamente filtrata.
1: Va filtrata.
0: Ops.
2: Noi naturalmente
1: ovviamente a casa
2: studio,
1: possiamo fare con calma.
2: Non abbiate fretta a casa perché anche il tempo è prezioso, ma insomma voi utilizzatelo, adoperatelo. Noi cerchiamo di fare le cose un po' più compresse naturalmente per farvi vedere un po' tutto quello che accade, come questo naturalmente tutto ciò che viene triturato poi va filtrato, la bisca che ha realizzato Andrea in modo tale immagino sarà più
1: anzi lo ringraziamo Andrea perché non è facile, gli stiamo mettendo un'ansia.
0: No,
1: quindi
0: va bene,
1: grazie
0: va bene.
2: Però io vedo un po' di salivazione diffusa quest'oggi quindi forse anche l'ora aiuta, no? Grazie.
1: Sì, sicuramente. Poi ricordiamo, questa per noi è ora di quasi di pranzo, Giacomo. La sveglia alle 4:30.
2: Qua si comincia presto.
1: Esatto. E i nostri amici del pubblico come noi, insomma, no? Siete felici?
2: Dicono di sì.
1: Io non vi sento.
2: Dicono di sì, dicono di sì.
1: Tutta la squadra, tutti.
0: Adesso
1: ti serve?
2: Forse un piatto? Forse.
0: No, il piatto sta qua.
2: Il piatto ce l'hai.
1: Abbiamo tutto e abbiamo pochissimi secondi per salutarci.
2: E allora è arrivato il momento più bello, che è quello dell'impiattamento, di sentire i profumi e i sapori.
1: Sono 15, 4, 5.
2: 15 secondi, 15 paccheri.
0: Io però.
1: Il gambero.
0: Perché il gambero va appena scottato, va.
1: Guarda,
2: appena,
1: guarda.
2: Appena così. Voi a casa, se fate con più calma, tenete anche pulito intorno, oh. Non vi macchiate, usate la parannanza.
0: Gambero
2: grazie, smettila di mangiare i pistacchi, sennò ti rovini il pranzo, scusa.
0: Ma lei è bella così,
2: Un secondo solo, prendiamo tutto. Un po' di pistacchio. Il tocco finale, la grattata di limone non trattato.
0: Non trattato, quindi vuol dire c'è la buccia edibile.
2: Il piatto è servito!
1: Pronto, Andrea Cartangiu, grazie! Grazie, vi salutiamo così oggi!
0: Mi dispiace la velocità, ma siamo stati,
1: grazie,
0: spero.
1: Grazie Andrea.
0: Grazie a voi di avermi invitato ancora una volta, mi fa piacere sempre. Studio meraviglioso, quello sono bravissimo.
1: Grazie, grazie, grazie Andrea. E allora Giacomo, appuntamento?
2: Appuntamento a domani e adesso linea al mio medico.
3: Ma questa roba? C'è più ridere.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
4: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
6: Lascia il mondo e datti a me.
7: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
6: Lasciai brillante il ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
7: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
8: Alcuni testi di Sant'Affonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
7: Scopri l'uomo oltre il santo.
6: Sono Alfonso Maria de Liguori.
7: Il santo di carne.
6: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
7: Questa sera in seconda serata.
9: Nutella Biredi, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
10: Mamma, andiamo.
9: Don't worry, Biredi.
11: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
12: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
13: Crepolature? Sei coperto.
14: Arrossamenti da pannolino?
15: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
16: Post esposizione solare?
17: Sei coperto.
18: Con Cicaplast sei sempre coperto.
19: Dalla Roche-Posay.
7: In prima visione TV.
20: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
21: No, è troppo sfocata.
22: Hai perso l'80% della vista.
23: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
24: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
25: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
26: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
27: Già.
28: Ma chi sei? Rain Man indiano?
29: Puoi venire un attimo.
28: Non troppo alta, capelli biondi.
26: 1, 2, 3, 4.
28: Sono fiero di te, amico.
7: Appuntamento al buio con la vita. Questa sera, in prima serata.
30: Eccoli! Sono bellissimi!
31: Eccolo il tuo preferito!
32: Questo è il posto perfetto!
33: Cosa pensi che stiano facendo?
32: A proposito dei tuoi figli, io li ho incontrati ieri giù alla baia. Ho sentito che hanno trovato un delfino, potremmo trasformarlo in una miniera d'oro. L'idea è di costruire un parco acquatico a tema.
33: Il capo del signor Ryan non è una brava persona, Sidney. Sostiene la loro versione.
32: Tu sai, Ryan, che se vado giù io, tu vieni giù con me.
7: Bernie il delfino, sabato alle 22.
34: Cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Bene sì, l'acidità di stomaco, quanti di voi in questo momento stanno soffrendo a causa proprio di questo bruciore di stomaco, potrebbe essere reflusso. E allora a questo punto come ci dobbiamo comportare a tavola? Qual è la strategia migliore? A tante domande risponderà la dottoressa Silvia Foti. Benvenuta, bentornata cara dottoressa. Io ricordo nutrizionista all'ospedale Cristo Re di Roma. Allora, molte persone in questo momento ci hanno scritto in tantissime, tanti nostri telespettatori, insomma, soffrono di reflusso, pensano che sia reflusso, comunque c'è l'acidità di stomaco, il bruciore di stomaco. Ma quando possiamo definirlo davvero reflusso gastroesofageo, dottoressa?
1: Allora, Monica, quando parliamo di malattia del reflusso gastroesofageo, parliamo di una risalita di materiale acido dallo stomaco verso l'esofago. E questo generalmente scatena dei sintomi tipici, che sono il rigurgito acido, oppure magari anche una sensazione di bruciore retroesternale. Sono proprio i sintomi tipici. Però in realtà non sono gli unici. Infatti, a seconda poi del soggetto, possiamo avere dei sintomi che sono anche difficilmente ricollegabili alla malattia del reflusso gastroesofageo. Per esempio possiamo avere una maggiore frequenza di otiti, di laringiti, oppure possiamo avere anche una difficoltà a deglutire. Esatto, infatti è difficile da mettere in relazione al reflusso gastroesofageo. Oppure anche addirittura una tosse stizzosa, un abbassamento del tono di voce, oppure una produzione eccessiva di muco a livello del naso. Quindi in effetti è davvero un quadro molto soggettivo. La cosa importante da sapere è che quando si è reflussisti, in realtà non si ha una maggiore produzione di acido a livello dello stomaco, ma semplicemente si ha un malfunzionamento del sistema che dovrebbe effettivamente garantire la separazione, la chiusura tra l'esofago e lo stomaco, e questo consente quindi la risalita. Questo sfintere esofageo inferiore si apre quando non dovrebbe, e questo appunto fa sì che poi ci sia questa risalita.
0: Con tanti sintomi abbiamo visto, sintomi non è solamente il bruciore e l'acidità, ma insomma questa tosse stizzosa, l'abbiamo letti nel cartello precedente, insomma quali sintomi possono essere riconducibili al reflusso gastroesofageo. Allora cerchiamo di capire un po' quali sono le cause. Io ho detto all'inizio il cambio di stagione. Cambio di stagione scatena, a parte insomma la primavera, a parte le allergie, scatena anche purtroppo questi sintomi fastidiosi al nostro stomaco. Ma che cosa c'entra l'alimentazione, appunto, e quali sono le cause?
1: Allora, diciamo che possiamo andare a individuare diversi fattori che possono predisporre maggiormente a degli episodi di reflusso. Non possiamo magari attribuire la vera causa, però effettivamente possono contribuire ad aumentare il reflusso, magari nei soggetti che già ce l'hanno, o anche a far comparire degli episodi di reflusso. Sicuramente la presenza di un'ernia iatale potrebbe essere una delle cause principalmente coinvolte, ma anche una condizione di obesità e di sovrappeso indubbiamente predispongono a un reflusso, perché aumentano la pressione a livello dell'addome e quindi indirettamente anche dello stomaco. E per quanto riguarda l'alimentazione, poi lo vedremo in maniera più dettagliata, ad esempio un'alimentazione ricca di cibi ultraprocessati non ci fa bene dal punto di vista del reflusso, e poi appunto vedremo nel dettaglio perché, come anche il fumo. Anche se stiamo vivendo delle situazioni di particolare stress, oppure se abbiamo un consumo eccessivo di alcol, caffeina, oppure possono esserci anche delle fasi invece temporanee della nostra vita, per esempio in gravidanza, dove si può soffrire anche di reflusso.
0: Allora lei ha parlato di caffeina, caffè. Allora gli alimenti, quelli, no, questo non so se poi è un luogo comune delle fake news che circolano, insomma il caffè e il pomodoro che vedo lì davanti a lei possono scatenare il reflusso. Cosa dice esattamente la ricerca scientifica, dottoressa?
1: Allora, su questo dobbiamo sfatare un po' un falso mito, perché in effetti per tanto tempo si è pensato che esistessero degli alimenti trigger, cioè degli alimenti che fossero in grado di scatenare sistematicamente il reflusso.
0: Tipo caffè, pomodoro,
1: agrumi, pomodoro, caffè, tè, menta, cioccolato, aglio, cipolla, veramente tanti. In realtà la scienza ci dice che comunque non ci sono delle evidenze così precise, quindi sembrerebbe non esistano dei cibi trigger. Dobbiamo stare attenti alla nostra tolleranza individuale, tanto che sono state pubblicate nel 2022 delle linee guida dall'American College of Gastroenterology, in cui proprio viene ribadito questo, cioè non ci sono degli alimenti che dobbiamo escludere a priori, ma dobbiamo stare attenti ad ascoltare i nostri sintomi, perché magari un alimento che per me può essere poco tollerato per un altro soggetto che soffre comunque di reflusso potrebbe essere tranquillamente invece gestibile. Quindi prestiamo attenzione alla nostra tolleranza individuale.
0: La sensibilità. Però, esatto. Dottoressa, sicuramente appunto l'alimentazione gioca un ruolo importantissimo.
1: Assolutamente
0: ci sono alimenti appunto che possono acuire il nostro reflusso, la nostra acidità. E allora cerchiamo un po' di capire quali sono un po' queste classi di alimenti per dare, come dire, delle linee un po' importanti. Ci sono allora dei cibi che andrebbero limitati, come

0: escludere niente nell'alimentazione. E quali sono questi cibi, dottoressa?
1: Allora, abbiamo detto che non ci sono alimenti trigger, ma ci sono sicuramente alimenti che sono più consigliati e altri meno. In particolar modo, prima si faceva riferimento anche a un'alimentazione ricca di cibi ultraprocessati.
0: Cioè, perché? Quali sarebbero, vogliamo
1: perché,
0: ricordare?
1: Perché appunto sono i cibi che sono particolarmente ricchi
0: tipo
1: di grassi saturi. Esatto, tutti i prodotti, diciamo, dell'industria. Quindi, per esempio, quei prodotti che hanno una lista degli ingredienti molto lunga. Ecco, quelli sono gli alimenti ultraprocessati. Generalmente sono anche alimenti particolarmente ricchi di grassi saturi e zuccheri semplici. Noi dovremmo evitare questa categoria di alimenti, a prescindere dal reflusso, ma tanto più se abbiamo il reflusso, perché si è visto che alcuni alimenti vanno ad avere un'azione direttamente sullo sfintere esofageo inferiore, favorendone il rilassamento e quindi l'apertura. Oppure vanno ad aumentare la pressione a livello dello stomaco e quindi anche questo favorisce il reflusso. Quindi zuccheri semplici e grassi saturi limitiamoli, come anche limitiamo, che non vuol dire assolutamente escludere, limitiamo le proteine animali, quindi magari consumiamo dei pasti dove le proteine animali siano giuste, non in quantità eccessive, e ovviamente limitiamo anche il consumo di alcolici e di vino.
0: Sì, questo a prescindere,
1: insomma. A prescindere ovviamente dal reflusso,
0: vino,
1: è sempre una buona abitudine.
0: Esatto. E allora parliamo un po' quali sono un po' gli alimenti da preferire nel momento in cui, insomma, abbiamo questi episodi particolari di particolare acidità di stomaco.
1: Allora, come sempre, non diciamo nulla di nuovo, torniamo a parlare della nostra dieta mediterranea. Quindi già se ci attenessimo a quelli che sono i dettami della dieta mediterranea, quindi se consumassimo tutti questi alimenti che vediamo scritti, quindi cereali integrali, legumi, frutta e verdura ovviamente, proteine sì, anche animali, ma comunque in quantità moderata e prevalentemente proteine magre, sia pesce, carne, uova, ma anche
0: la carne bianca, per intenderci.
1: Carne bianca, sì, sicuramente
0: pollo,
1: da preferire.
0: Tacchino.
1: Frutta secca, guscio, olio extravergine d'oliva. Quindi già se ci atteniamo a queste regole, che sembrano semplici, ma poi molto semplici non sono da tradurre poi nei nostri quotidiani, si è visto effettivamente che questo comporta un miglioramento netto su quelli che sono i sintomi e quindi anche poi sul riflusso stesso.
0: Allora, rispondiamo adesso a Camilla, le scrive da Roma, dottoressa, e le chiede: soffro di reflusso, devo evitare assolutamente la cottura dei cibi con la frittura? Ecco, la frittura. Dottoressa, dà fastidio al nostro stomaco oppure no?
1: Allora, può dar fastidio, ma può essere anche funzionale e utile. Diciamo che, per esempio, ecco, usare come modalità di cottura solo la cottura a vapore potrebbe non essere sempre funzionale. Perché? Perché noi dobbiamo comunque favorire la digestione. Favoriamo una buona, una sana digestione se andiamo a stimolare il polo epatico, cioè se andiamo a stimolare il fegato.
0: Per cui fa bene la frittura, insomma.
1: La frittura, se fatta bene, fa bene. Quindi diciamo che fondamentalmente dobbiamo far sì che il fegato venga stimolato opportunamente. Lo stimoliamo non solamente con la frittura, ma lo stimoliamo con delle modalità di cottura che possiamo utilizzare anche giornalmente, perché ovvio la frittura non possiamo consumarla tutti i giorni, però per esempio tutti i giorni possiamo inserire almeno una volta nei nostri pasti un soffritto, quindi un cibo soffritto, un cibo mantecato, un cibo trifolato nell'olio caldo, olio
0: tipo la verdura.
1: Per esempio la verdura possiamo farla ripassata in padella. Oppure trifolata, anche la carne, per esempio gli straccetti, possiamo cuocerli velocemente nell'olio caldo, perché l'olio caldo deve essere ben caldo quando ci inseriamo l'alimento all'interno, crea questo legame chimico con l'alimento e questo va a stimolare appunto il fegato. Se il fegato si attiva, questo ci aiuta a digerire meglio, a digerire più velocemente e quindi si facilita anche lo svuotamento gastrico.
0: E un'altra cottura, perché quanto sono importanti non soltanto gli alimenti che mettiamo a tavola, ma anche le cotture, no? Abbiamo detto la frittura, insomma, uno se ci pensa la frittura magari è mortalmente calorica, in realtà non è così per quanto riguarda il reflusso, e allora ci sono altre cotture invece che danno fastidio al nostro stomaco, a parte
1: esempio,
0: il vapore, no?
1: Diciamo che fondamentalmente tutte quelle cotture molto prolungate o per esempio acquose, quindi sarebbero da evitare brodi, per esempio il brodo di carne è uno degli alimenti più difficilmente digeribili, soprattutto per chi ha il reflusso, o anche addirittura le patate lesse possono essere più difficilmente digeribili, quindi magari evitiamo per esempio gli stracotti, evitiamo quelle carni che sono state cotte a lungo, evitiamo quindi tutto ciò che è troppo brodoso, ecco, perché quello già ci rallenta la digestione.
0: Perché il troppo liquido potrebbe peggiorare la sintomatologia. E altri consigli che si sente di dare, dottoressa, per prevenire il reflusso a tavola? Quali sono?
1: Allora, dobbiamo imparare a modulare i nostri pasti, innanzitutto facendo dei pasti non troppo

0: eccessivi, non troppo densi dal punto di vista calorico. Quindi se abbiamo il reflusso, magari anziché fare tre pasti, facciamo più pasti, però piccoli, in modo tale che anche la digestione sia più veloce e non troppo impegnativa. E seguiamo anche un po' proprio la nostra capacità fisiologica digestiva, che con la sera tende a diminuire. Quindi questo cosa vuol dire? Che dovremo ovviamente consumare una cena più leggera, se riusciamo frugale, ma comunque soprattutto non troppo tardi la sera. Quindi dobbiamo far passare quel tempo necessario per poterci poi coricare, e quindi dobbiamo distribuire anche gli alimenti tra i due pasti. A pranzo inseriamo quegli alimenti che sono più difficili, più impegnativi da digerire, quindi anche le proteine animali, quelle più grasse, le magari consumiamo a pranzo, e a cena consumiamo delle proteine invece più leggere. Anche il pesce, non solamente la carne. Ci sono dei pesci grassi che fanno sicuramente molto bene, ma sono più impegnativi da digerire. Consumiamoli a pranzo. A cena magari optiamo per quel pesce, magari pesce bianco, che è più leggero.
1: Allora, ci sono anche dei rimedi naturali. Cioè, nel senso che questo, come ho detto io, la primavera porta anche questo disturbo così antipatico, e ci possiamo aiutare con qualche rimedio naturale?
0: Qual
1: Assolutamente, le piante che ci fanno bene?
0: Ci sono diversi rimedi fitoterapici, ficus carica e zenzero sono i due rimedi fitoterapici per eccellenza, che hanno proprio delle proprietà rivolte all'apparato digerente. Quindi in quel caso, per esempio, ficus carica possiamo prenderlo sotto forma di gemmo derivato, quindi delle gocce che si possono prendere in associazione al pasto, oppure lo zenzero, sappiamo tutti quanto fa bene a livello digestivo, quindi possiamo per esempio usare 2-3 fettine di zenzero fresco, farle bollire in acqua e poi aggiungere qualche goccia di limone e bere questo infuso. Questo decotto, anzi.
1: Lontano dai pasti, vicino ai pasti,
0: allora,
1: come
0: diciamo
1: ci si deve comportare?
0: Facciamo passare un po' di tempo prima di consumarlo, perché se lo beviamo subito dopo il pasto andiamo ad allungare comunque troppo la digestione. Però magari anche una mezz'ora, un'oretta dopo i pasti potrebbe giovarci.
1: Ah, anche le abitudini sono importanti.
0: Assolutamente,
1: bisogna far passare un po' di ore prima di coricarsi, detto. E ci sono altre abitudini sbagliate?
0: Che sì, per esempio il fatto appunto di consumare i pasti troppo di fretta e non masticare a sufficienza. Perché ricordiamoci che la digestione ha inizio in bocca, quindi dobbiamo masticare lentamente, consumare i nostri pasti in posizione eretta, non indossare magari cinture o abiti che ci stringano troppo a livello addominale, e poi non fare un'attività fisica intensa subito dopo i pasti. Questo è molto importante.
1: Grazie davvero alla dottoressa Foti, grazie di cuore per questi consigli. Adesso seguitemi, continuiamo a parlare di prevenzione. In realtà io saluto e ringrazio la dottoressa Sara Scriccia, benvenuta. Che è la responsabile del centro prevenzione presso la Fondazione Policlinico Campus Biomedico di Roma, perché questo spazio è molto importante, non ci si pensa mai. Non dobbiamo prevenire, no? Prima che curare, questo è sempre il motto che da una vita ci segue. A maggior ragione, per fortuna, al campus biomedico voi fate questo percorso che permette di controllare il nostro stato di salute a 360 gradi e captare magari i piccoli problemi che potrebbero poi diventare anche molto più grande. Io ho detto, la prevenzione è fondamentale. Allora, a questo punto, quali sono le condizioni che mi dovrebbero far intraprendere questo percorso preventivo? Ci sono delle condizioni particolari? Parlo di familiarità oppure per chi fuma?
2: Allora, sicuramente la prevenzione è diventata e diventerà sempre di più nel futuro un cardine fondamentale per la tutela dello stato di salute.
1: Esatto.
2: Noi parliamo di prevenzione, ma quando parliamo di prevenzione parliamo di più livelli di prevenzione. In particolare abbiamo la prevenzione primaria, che è quella di cui lei parlava in particolare, che è quella che ci permette di identificare dei fattori di rischio in ciascuno di noi, e una volta identificati ci permette di essere sensibilizzati su questi fattori di rischio, modificare alcune abitudini di vita e in questo caso prevenire addirittura la comparsa di una malattia o di una patologia cronica. Abbiamo poi la prevenzione secondaria, che è quella che ci permette di identificare precocemente una malattia che è già presente, che sia di tipo cardiologico, che sia di tipo oncologico, ma che non ha dato ancora sintomi. In questi casi la prevenzione ci permette di identificarla precocemente, di agire precocemente, sia a livello terapeutico e a volte anche eliminarla completamente. E poi abbiamo la prevenzione terziaria, che è quella che ci permette di curare la patologia già presente e di evitare che questa comporti delle complicanze ancora peggiori.
1: Ancora
2: quindi
1: peggiori.
2: Sicuramente controlli periodici sono indicati a tutte le età e per ciascuno di noi. Però, come lei ha anticipato giustamente,

0: Ci sono persone che sono più predisposte. Perché? Perché hanno dei fattori di rischio. Quindi l'identificazione di questi fattori di rischio è fondamentale.
1: Io vorrei ribadire che anche il fumo è un fattore di rischio,
0: Assolutamente.
1: cioè
0: Infatti
1: non è
0: noi.
1: solamente la familiarità, ho detto anche per chi fuma e per chi beve un po' di più,
0: Assolutamente.
1: insomma,
0: Infatti noi abbiamo
1: potrebbe essere.
0: dei fattori di rischio.

0: fare la differenza. Allora noi entriamo virtualmente, poi ci siamo entrati anche con le nostre telecamere, il nostro Antonio Giarnieri è entrato all'interno del vostro ospedale per capire esattamente di cosa si tratta, che cos'è questo percorso preventivo. Allora il primo step che voi fate quando un paziente viene preso in carico, qual è? Quali sono gli esami che comunque un po' tutti noi dovremmo fare almeno una volta ogni tanto,
1: sì,
0: no?
1: Allora, il primo step sicuramente riguarda gli esami ematici, quindi un prelievo del sangue, un esame semplicissimo, ripetibile, che ci permette di avere già una valutazione generale dello stato di salute. Quindi andiamo a valutare la funzionalità epatica, la funzionalità renale, la funzionalità tiroidea, la presenza di patologie come anemia, che può nascondere neoplasie, la presenza di patologie ematologiche. E quindi questo è un primo screening importantissimo che si associa poi alla valutazione del rischio cardiovascolare, quindi glicemia, colesterolo, trigliceridi, e dà già uno stato generale della situazione.
0: Poi sono tanti, per cui se fate in tempo, magari scrivete insomma, questi esami, magari chiedete al vostro medico di medicina generale, al medico di famiglia, insomma, quali sono gli esami più importanti, perché poi ognuno di noi, il nostro medico di famiglia, dovrebbe essere a conoscenza del nostro stato di salute. Ovviamente ci sono anche esami diversi tra uomini e donne, insomma, siamo diversi, e anche in questo caso si seguono dei percorsi diversi, no,
1: sì,
0: dottoressa?
1: Assolutamente sì. E, diciamo, le donne in generale sono un po' più sensibilizzate, perché
0: sì,
1: ovviamente
0: sin
1: iniziano la prevenzione già da piccole, già da giovani,
0: vero,
1: a partire dai 20 anni, abbiamo il pap test, abbiamo l'ecografia mammaria, a cui poi si aggiungono l'ecografia transvaginale, e sopra i 40 anni la mammografia. Tutto questo per identificare patologie neoplastiche, sia di tipo ginecologico che senologico.
0: Certo.
1: Dopo la menopausa, diciamo, si aggiunge la MOC, che ci permette di valutare lo stato osseo, quindi prevenire osteopenia e osteoporosi. Nell'uomo la prevenzione standard inizia un po' più avanti, intorno ai 50 anni, con i controlli legati allo screening del tumore della prostata, quindi il dosaggio del PSA e l'ecografia prostatica, e la colonoscopia per la prevenzione del tumore del colon.
0: Allora, a proposito di colonoscopia, allora ricordiamo che il tumore del colon retto è il secondo tumore più diffuso.
1: Sì.
0: Anche per noi donne, oltre che per gli uomini, si deve fare prevenzione. E anche in questo caso, come si fa lo screening, dottoressa?
1: Allora, ha detto giustamente che è il secondo tumore e sta aumentando parecchio nelle donne e nelle persone più giovani rispetto a quello che ci si aspetterebbe. Quindi la prima prevenzione è quella personale, cioè essere sensibilizzati intanto sulla sintomatologia. Quindi alterazioni dell'albo, comparsa di una stipsi che prima non c'era, protratta nel tempo, modifiche nella forma e nel colore delle feci, un dimagrimento molto veloce,
0: rapido.
1: Sono dei segni, dei sintomi che devono portare la persona all'attenzione del medico. Uno screening molto facile da fare, molto presente nella popolazione generale, è la ricerca del sangue occulto nelle feci, quindi identificare la presenza di sangue nelle feci, che ci dà un iniziale spia di allarme.
0: E se dovesse risultare positivo il sangue occulto, qual è
1: nel momento in cui risulta positivo, noi andiamo a fare un esame di secondo livello, quindi un esame endoscopico, che sia una colonscopia o eventualmente anche una gastroscopia, proprio per andare ad individuare il sanguinamento a livello del tratto gastrointestinale.
0: Per cui anche sia gastroscopia sia colonscopia, cioè il sangue può venire anche dal tratto gastrointestinale?
1: Sì, anche dal tratto alto. La colonscopia è quella che si fa più frequentemente, perché è più frequente il tumore del colon, diciamo, rispetto a quello dello stomaco, dà segni più precoci.
0: Allora rispondiamo adesso a Rosanna, le scrive dalla provincia di Taranto e le chiede: ho i diverticoli, ci sono problemi se devo fare la colonscopia?
1: Allora no, la malattia diverticolare di per sé non è una controindicazione a fare la colonscopia, ci sono però delle condizioni che la controindicano, in particolare la diverticolite acuta, che è differente dalla malattia diverticolare, cioè un'infiammazione acuta del diverticolo, e alcune altre condizioni che ci mettono a rischio di perforazione intestinale, come per esempio il megacolon tossico, una sospetta perforazione intestinale in atto o degli interventi chirurgici sull'addome recenti. Particolare cautela va tenuta invece nei pazienti con cardiopatia grave o patologie respiratorie gravi, perché la sedazione di per sé può essere un fattore peggiorativo della patologia. Un'altra cautela, ma non una controindicazione, è la terapia anticoagulante o antiaggregante, perché ovviamente se c'è necessità di fare biopsie o polipectomie, va prima sospesa per evitare sanguinamenti.
0: Allora, non ci siamo fermati qui, perché noi vogliamo capire di più esattamente cos'è questo percorso che voi

voi fate, il percorso di prevenzione voi fate al campus biomedico, in realtà poi c'è un esame talmente tanto innovativo, capace di individuare, pensate, delle piccole, microscopiche lesioni e intervenire in tempo. Ve lo faremo vedere in diretta subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Fino al 1861 l'Italia era divisa in un mosaico di stati. Uomini valorosi, con storie diverse e visioni diverse, lottavano fianco a fianco per un sogno comune. Ritrovarsi sotto una sola bandiera, in un paese finalmente unito, guidati da un unico re. A 165 anni dall'Unità d'Italia, Bolaffi presenta i marenghi di Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia. Due monete d'oro che segnano un passaggio cruciale della nostra storia. L'ultimo marengo del Regno di Sardegna e il primo marengo dell'Italia Unita. Oggi queste preziose monete possono essere tue, insieme, al prezzo speciale di 1950 euro. Le monete sono racchiuse in un raffinato cofanetto in legno, accompagnate dall'esclusivo volume sulla storia dei marenghi e dal certificato di autenticità Bolaffi. Il valore dell'oro e il prestigio della storia si fondono in queste due splendide monete, coniate negli anni a cavallo dell'unificazione del nostro paese. Due simboli autentici, due frammenti della nostra identità, da conservare, collezionare e tramandare di generazione in generazione. Per maggiori informazioni, chiama il numero in sovraimpressione o vai sul sito monete.it. Garantisce Bolaffi.
1: In prima visione TV.
2: Mi chiamo Emil.
3: Beh, ciao, Emil.
4: Un colpo di fulmine ti ha folgorato.
5: Sto armonizzando le mie energie.
3: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
4: Ma certo, dove?
3: In Italia, a Venezia.
5: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
4: E il concerto?
5: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
1: Venezia chiama, domani in prima serata.
6: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
8: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Sara Scriccia. Stiamo parlando di prevenzione, quali sono gli esami per poter capire e dunque poi intervenire sul nostro stato di salute. Abbiamo parlato di esami ematici, adesso continuiamo perché ci sono anche degli esami diagnostici che possiamo fare. Poi abbiamo una chicca perché siamo entrati appunto con le telecamere all'interno del suo ambulatorio. E allora, quali sono gli esami diagnostici che possiamo fare come prevenzione, dottoressa?
1: Allora, abbiamo tutta una serie, a parte quelli dedicati al sesso di cui abbiamo già parlato, gli esami strumentali e visite specialistiche. Nello specifico noi qui ci stiamo parlando di prevenzione cardiovascolare ed oncologica, quindi abbiamo tutta una serie di esami legati alla prevenzione cardiovascolare, quindi l'ecografia dei vasi del collo, l'ecocardiogramma, il test da sforzo, l'elettrocardiogramma che identificano precocemente

0: durante eventuali patologie cardiache. Abbiamo poi tutta una serie di ecografie per valutare gli organi addominali,
1: Certo.
0: quindi l'ecografia dell'addome completo, l'ecografia della tiroide per i noduli della tiroide. E per i fumatori in particolare abbiamo la TAC del torace ad alta risoluzione per il tumore del polmone, la spirometria per valutare iniziali broncopneumopatie cronico-ostruttive, la visita otorino con la laringoscopia per lo screening dei tumori delle vie aeree. E poi abbiamo la visita urologica e importantissima la visita dermatologica per il controllo dei nei, per la prevenzione del melanoma, perché il melanoma è un tumore che eradicato ci permette di fare una vita normale e quasi dimenticarcene, ma quando viene riscontrato in fase avanzata è una
1: Certo.
0: cosa, insomma,
1: E
0: abbastanza
1: certo, è
0: devastante
1: antipatica,
0: per,
1: diciamo così, insomma,
0: sì.
1: devastante per il paziente. E allora non ci siamo fermati così, come dicevo all'inizio di questo nostro spazio, perché il nostro Antonio Giarnieri è entrato con le telecamere all'interno proprio del suo ambulatorio, dottoressa, di questo percorso ovviamente di prevenzione, per capire esattamente come si accede, come e quali sono appunto in particolare gli esami con questo esame davvero innovativo. Guardiamo insieme.
2: Conosciamo l'importanza della prevenzione e dell'impatto che ha sulla qualità di vita e sopravvivenza dei pazienti. Per questo motivo, presso la nostra fondazione, Policlinico Campus Biomedico di Roma, è presente un percorso dedicato alla prevenzione, il percorso CheckUp. Il percorso prevede, dopo l'accettazione del paziente, l'esecuzione di esami ematochimici, quindi successivamente approfondimenti con esami diagnostici e la rivalutazione finale con medici specialistici. La diagnostica per immagini mette a disposizione differenti tecniche per la diagnosi precoce di diverse patologie. Sono sia tecniche di primo livello, come per esempio l'ecografia e la mammografia, o indagini più avanzate, come ad esempio l'ATC del torace a basso dosaggio per lo screening del tumore del polmone, la cardio-TC o coronario TAC per uno studio non invasivo del circolo coronarico, la colon virtuale quale alternativa alla colonoscopia classica, e più di recente la risonanza magnetica whole body diffusion. La risonanza magnetica whole body diffusion è di fatto una risonanza magnetica che consente di poter valutare nella stessa sessione tutto il corpo umano, quindi ci fornisce delle informazioni riguardanti la presenza di patologie che possono interessare organi, apparati, linfonodi, ossa e tessuti molli. Quali sono i vantaggi di questa metodica? È una tecnica che caratterizzata da una elevata accuratezza diagnostica e precisione e che consente di poter identificare piccole alterazioni all'interno di strutture, organi ed apparati prima ancora che siano presenti delle manifestazioni, quindi dei sintomi. Il percorso check-up si conclude con una valutazione che viene effettuata dal medico specialista e che alla luce di una analisi integrata e degli esami ematochimici e delle indagini diagnostiche che sono state effettuate, formulerà un giudizio clinico e quindi prescriverà al paziente o eventuali altri approfondimenti diagnostici o eventualmente delle visite di controllo.
1: Devo dire che questo ultimo esame, questa risonanza pulmonare è davvero meravigliosa, insomma, si riescono a intercettare le più piccole lesioni
0: Sì.
1: anche all'interno del nostro corpo, è davvero meraviglioso, insomma, magari averla a disposizione un po' per tutti. E una volta fatto questo percorso, dottoressa, come viene seguito il paziente?
0: Allora, una volta terminati tutti gli esami, il paziente viene sottoposto alla visita conclusiva, alla visita internistica, che è la visita in cui vengono raccolti un po' tutti i referti, vengono raccolte anche le informazioni fornite dal paziente riguardo ai suoi sintomi, alla sua storia medica, alla sua familiarità. Viene raccolto l'esame obiettivo, quindi misurata la pressione, misurato il peso, l'altezza, il body mass index, l'individuazione di un normopeso, sovrappeso, obesità, e dopodiché vengono fornite tutte le informazioni riguardo i referti, riguardo le eventuali necessità di cure, le modifiche dello stile di vita e i percorsi da fare successivamente, strumentali o di approfondimento o di follow-up.
1: Quanto dura questo percorso? Abbiamo 10 secondi a
0: Una
1: disposizione.
0: mattinata,
1: Ah, per cui non sono diversi giorni, in una mattinata fate
0: sì,
1: tutto?
0: entro il primo pomeriggio si conclude tutto quanto.
1: Per cui
0: Un'unica
1: insomma.
0: cosa, c'è poi la visita dietistica, ne avete parlato anche prima, fondamentale per dare indicazioni precise sullo stile di vita da modificare. Veramente questa è una cosa importantissima perché basta poco veramente per modificare la nostra storia naturale.

0: Non a caso la nostra trasmissione inizia sempre con uno spazio dedicato alla sana alimentazione, perché insomma, come voi ci insegnate, l'alimentazione è tutto. Da lì si
1: Assolutamente.
0: gioca lo stato di salute del nostro organismo. Grazie alla dottoressa
1: Grazie
0: Scrizza,
1: a voi per
0: grazie davvero
1: l'invito.
0: per quanto fate. Adesso mi sposto e do subito il bentornato al dottor Gabriele Benedetti. Bentornato Gabriele,
1: Grazie
0: io
1: Monica.
0: saluto subito Annalisa, bentornata anche a te. E allora adesso parliamo, è nuovo questo spazio, forse non ne abbiamo mai parlato, ultimamente un po' di tempo e non ne parliamo perché ci sono anche delle novità. Perché l'osteopatia e la fisioterapia può fare molto per curare l'artrosi, per prevenire addirittura gli interventi di protesi. Innanzitutto, insomma, chiariamo che cosa si intende per artrosi, che cosa succede alle nostre articolazioni quando siamo colpite dall'artrosi.
1: C'è una degenerazione dell'osso, che è un tessuto che, sai, andando avanti nel tempo, va a degenerare. E immagina di avere una sorta di stalattite, come nelle caverne, quando si crea quell'accumulo di calcare. In questo caso c'è un accumulo di calcio nei posti un pochino più sbagliati, dove si va a riassorbire. E quindi se un'articolazione come quella dell'anca, che dovesse fare, vedi, questo tipo di movimento pulito del femore nell'acetabolo, dovesse avere questi invece spuntoncini di calcio che si chiamano osteofiti, che vanno a dare fastidio all'articolazione. Quindi immagina di avere delle spine che vanno proprio a pungere. Immagina, abbiamo legamenti, abbiamo nervi. Quindi un'articolazione che non è più pulita, ma che è degenerata, che quindi si va a frastagliare, a rovinare, non crea più un movimento congruo, ma va a creare questi attriti che poi la rovinano ulteriormente. La calcificazione spesso si espande e può portare alla fusione dell'articolazione. In questo caso dell'anca, parliamo infatti di coxartrosi in questo caso specifico, e un'anca che non può più muoversi, che non può più articolarsi, va incontro proprio alla
0: E poi non c'è
1: protesi.
0: più niente da fare, insomma,
1: Esatto. E
0: l'intervento di
1: vedi
0: protesi.
1: quella lastra lì, che io vedo
0: Esatto, è
1: qua in
0: un'anca quella,
1: impressione,
0: no?
1: esatto. Nel cerchio sotto noi c'è uno spunticino piccolino che è proprio l'ostofita di cui parlavamo, che è questa calcificazione. E a livello invece del cerchio superiore, vedi che c'è una sorta di osso più bianco.
0: Esatto, sì,
1: Quella è
0: ho
1: una
0: capito.
1: sclerosi, quello è un accumulo di calcio che poi pian piano porterà a questa fusione di cui parlavamo.
0: Allora, in quali casi un paziente con artrosi si rivolge a un fisioterapista, un osteopata, e quali sono anche gli effetti? Perché abbiamo capito, insomma, manca la cartilagine, per cui il dolore è dovuto a questo artrito tra queste due
1: Esatto.
0: articolazioni. E allora, che cosa, in quali casi?
1: Prima la dottoressa parlava di prevenzione, prevenzione assolutamente. Prima interveniamo, meglio è, altrimenti si va a degenerare fino al punto di fondere e bloccare, perché questo è il problema, bloccare oltre al dolore l'articolazione. Allora c'è questo test che faccio per
0: Questo
1: l'anca.
0: è per l'anca, perché poi noi vedremo anche per la cervicale, per la spalla, insomma, prenderemo
1: Esatto.
0: tutti i distretti,
1: La
0: no?
1: puntata è interessante perché vedremo proprio tutte
0: Tutti,
1: quante le
0: cioè
1: articolazioni
0: articolazioni.
1: interessate dall'artrosi, e l'artrosi purtroppo a noi
0: È
1: interessa tutti,
0: fisiologico,
1: c'è poco da fare. E allora che succede? Di solito io chiedo al paziente, Annalisa è un pochino giovane per averla, però
0: Facciamo finta
1: magari
0: che sia un
1: facciamo
0: po'
1: finta che sia
0: avanti
1: un
0: con l'età.
1: pochino più avanti, io chiedo, Annalisa, ma hai dolore se faccio questo? E allora lei potrebbe dire, sì, ho dolore, ma nella parte, vedi, inguinale dell'adduttore, normalissimo, stiamo strecciando un po' l'articolazione. Se invece il paziente avvertisse dolore qua, questa è la zona trocanterica del
0: Cioè sul
1: trocantero,
0: lato vicino al
1: proprio
0: gluteo?
1: del
0: No.
1: punto che, no, no, proprio qui,
0: Ah,
1: ti
0: ok.
1: faccio vedere, proprio dove prima facevamo articolare il femore con
0: Ah, ok, ho
1: l'acetabolo del
0: capito.
1: bacino.
0: Sul
1: Esatto,
0: fianco.
1: dolore qui significa che potrebbe esserci quella calcificazione, quell'osteofita che va a raschiare e quindi ci dà dolore. Prima
0: Ok.
1: indicazione
0: Questo è il primo test che
1: importante.
0: si fa.
1: Esatto.
0: E poi dopo?
1: E poi dopo, se ci fosse, dipendendo sempre dall'età, partiamo da un paziente sui 50 anni, quindi piuttosto giovane, pancia in giù, ci teniamo forte con le mani qua e ti faccio vedere un primo sblocco che si fa proprio come trattamento quando si va a creare questa calcificazione che noi fisiologicamente dobbiamo rompere, altrimenti quella continua a degenerare. Tu ti puoi tenere forte, questa, vedi, è una trazione che si fa assiale, questa è la parte che ci interessa vedere perché è lì che avverrà lo sblocco. Tieniti forte
0: Ah, si
1: e si
0: tira
1: sente il
0: lo sblocco
1: clock
0: proprio.
1: perché, vedi, è come se ci fosse una decoaptazione del femore, senti questo sblocco e lì salta la calcificazione.
0: Allora, questo per quanto riguarda il femore. E allora adesso vediamo un po' l'altra articolazione. Insomma, sono tante le persone che soffrono qualche dolore alla cervicale e potrebbe essere proprio un dolore l'artrosi dovuta alla cervicale.
1: Chi soffre di artrosi alla cervicale innanzitutto ha dolore, perché immagina queste articolazioni che hanno questi spuntoncini che danno fastidio. Quindi prendono proprio il nome di osteofitosi, proprio una caratteristica della spondilosi, che è la artrosi della colonna. Certo. E soprattutto di nuovo troviamo la limitazione del movimento. Il paziente è bloccato alle calcificazioni, capisci? Allora noi che cosa facciamo? Andiamo ancora una volta a scavicchiare queste articolazioni, ti faccio vedere. Tu rilassati del tutto, bravissima. Perfetto, brava. Eccolo qua. Senti proprio il tratatra di queste vertebre che vanno a sbloccarsi, si sente chiaramente, e tu immagina se ci fosse quella degenerazione che di solito richiede un 5-6 anni per andare a bloccare il tutto, all'improvviso viene resettata e sbloccata. E richiederà altri 5 anni per riformarsi.
0: Altra articolazione che interessa tanto alle nostre amiche che ci seguono, beh, è il ginocchio.
1: Oh, questo caso si parla di gonartrosi, vedi, c'è dal greco, dal latino, ci sono proprio nomenclature che aiutano a distinguere i vari tipi di artrosi nelle varie articolazioni, e il ginocchio è una delle più colpite come articolazione dall'artrosi, come anche quella dell'anca. Che cosa facciamo? Facciamo un test banalissimo. Se prima la testa non ruotava nella cervicale, adesso nel ginocchio si flette il ginocchio e il paziente che ha artrosi al ginocchio si ritrova così. Non c'è possibilità di chiuderlo. Quindi questo è un test che si può anche valutare a casa.
0: Okay? Sì.
1: Nei casi poi di trattamento, come dire, non si sblocca, sblocchiamolo.
0: E con le terapie, per quanto riguarda il ginocchio, si previene così l'intervento di protesi? Cioè, nel senso, allunghiamo, abbiamo detto che, insomma, voglio dire, a forza di andare, ma l'osteopatia e la fisioterapia ci può aiutare in questo senso per allungare i tempi, diciamo.
1: Sì, e spesso si riesce anche quando siamo in calcio d'angolo, va bene, come ultima proprio spiaggia, si riesce a salvare, perché per fortuna quello che poi limita veramente il movimento sono i muscoli retratti. Okay. E i muscoli si possono allungare.
0: Ok.
1: Ti faccio vedere
0: sblocco del ginocchio.
1: Uno sblocco che un paziente di 60 anni può tranquillamente sopportare, rilassata, brava. Eccolo qua, lo senti il tac dello sblocco che fa il ginocchio.
0: E il ginocchio. Adesso andiamo alla spalla, non ci dobbiamo dimenticare della spalla, altra articolazione abbastanza complessa, fa tanti movimenti durante la giornata e può essere colpita anche la spalla, giustamente dall'artrosi.
1: Questa è una delle più complesse, la spalla è sempre complicata, spesso porta alla cosiddetta frozen shoulder, cioè la spalla che si congela, non permette più il movimento. In questo caso facciamo uno sblocco proprio della scapola omerale. Tu rilassati del tutto, brava, bene, abbandonata, perfetto, rilassata. Eccolo qui. Anche questo è un bel bloccone, Annalisa ride perché
0: però
1: l'ho sentito.
0: Però non sta bene, adesso magari lì per lì, ma però
1: fa un po'
0: dopo
1: impressione, la liberazione è immediata e ti fa capire come, se ci sbrighiamo a intervenire, salviamo la questione.
0: Assolutamente, e troviamo anche, insomma, alleviamo un po' anche il dolore, perché noi vogliamo togliere il dolore che magari non ci fa dormire la notte, che ci fa camminare male, che ci fa vivere male la nostra giornata.
1: Hai colto nel segno, perché il dolore è quello che più preoccupa il paziente, ma in realtà è un bene, perché ci sta facendo capire che qualcosa non va. E quando non c'è più il dolore che ci preoccupiamo, perché allora noi pensiamo, siamo guariti, no, in realtà si è fuso tutto, protesi, ecco perché bisogna intervenire.
0: Allora, grazie innanzitutto
1: grazie a
0: Gabriele
1: a
0: Benedetti, grazie ovviamente ad Annalisa. Io però vorrei ricordare che il tuo utilissimo e bellissimo libro, La schiena felice, è stato tradotto anche in inglese, Happy Back. Davvero complimenti.
1: Grazie.
0: Complimenti davvero vivissimi, Gabriele.
1: Ci avete portato fortuna voi.
0: Ci
1: avete portato fortuna voi con
0: E vabbè,
1: medico,
0: anche in inglese, insomma, il tuo lavoro è stato premiato, anche perché, insomma, sono state vendute tantissime copie di questo libro. È davvero una guida davvero molto utile. Grazie ancora,
1: grazie
0: Gabriele.
1: A voi.
0: Grazie a tutti voi per averci seguito.
2: Cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: In prima visione TV.
4: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
5: No, è troppo sfocata.
6: Hai perso l'80% della vista.
7: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
8: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
9: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
10: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
5: Già.
11: Ma chi c'è? Rain Man indiano?
12: Puoi venire un attimo.
11: Un'altra volta, capelli biondi.
5: 1, 2, 3, 4.
11: Sono fiero di te, amico.
3: Appuntamento al buio con la vita. Questa sera, in prima serata.
13: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
14: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
15: Colesterolo?
16: No, io lo uso per i trigliceridi.
17: E io per la glicemia.
18: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
3: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti e vediamoci chiaro. Oggi parliamo della cena. Quanto è importante nel corso della nostra giornata? Soprattutto a cosa stare attenti per dormire meglio, per stare più tranquilli? E poi bisogna, insomma, mangiare poco la sera? Lo scopriremo con il nostro ospite che ringrazio come sempre, con il professor Giorgio Calabrese, medico nutrizionista. Buongiorno. Ben ritrovato, professore.
1: Buongiorno.
0: Chiaramente siamo in diretta, se avete delle domande c'è Maris qui per voi.
2: Eh sì, sono qui perché proprio in diretta, proprio per permettervi di partecipare e quindi fare le vostre domande tramite il nostro numero WhatsApp, ad esempio. Quindi se non l'avete, mi raccomando, memorizzatelo sui vostri telefoni. Il numero è il seguente: 340-880-1035. Se preferite, ovviamente potete scrivere anche alla nostra mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it, e vi esorto a seguirci e scriverci anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Professore, se la colazione al mattino è il motore della giornata, la cena?
1: La cena si chiama pasto principale. Noi abbiamo una codificazione dei pasti e i pasti principali nella nostra mente sono il pranzo e la cena, e quasi principale viene considerata la colazione, sempre di più negli ultimi tempi, sempre di meno nei tempi passati. Quando io ero più ragazzino, io vedevo che la mia mamma e il mio papà a mattina prendevano un caffè, una tazza e pedalare, andare a lavorare. Ecco, in effetti la cena ha delle caratteristiche che sono cambiate nel tempo. Le faccio un esempio. Quando io arrivai ad Asti nel 1977, noi vedevamo con gli amici, i colleghi, ti invitavano e ci dicevano, proprio per la gentilezza che avevano in Piemonte, mi dicevano: ci vediamo stasera per un caffè a casa? Qualcuno portava due biscottini, mangiavi a casa, cenavi a casa e poi andavi a prendere il caffè. A un certo punto invece è partito un meccanismo con i convegni medici e tutto, allora si andava nei ristoranti, solo i medici, maschio o femmine che erano, e si faceva la cena importante, come fosse un pranzo di nozze, perché l'azienda doveva dimostrare che era, come dire, molto disponibile, e allora facevi questo. Poi arrivavi a casa, insomma, facevi una cena che non era eccessiva. A un certo punto invece cosa è capitato? Che tra la politica e tutto, la cena è diventata il punto in cui tu fai i contratti, tu fai le trattative, tu fai le conoscenze, tu fai anche, salti la noia dello stare sempre a casa. E è fondamentale dire che cosa? Che la cena oggi è diventato l'elemento più attaccabile, tant'è che siamo arrivati addirittura al fatto, lo diceva prima il tecnico ed è stato molto carino, basta non mangiare.
0: Ecco, ma possiamo non mangiare
1: no,
0: la sera?
1: No, io possiamo, non sono d'accordo.
0: Magari saltiamo, qualcuno dice un no, po' di ore senza mangiare, ci
1: non
0: può aiutare
1: d'accordo.
0: Se uno la fa. Ce la
1: Le
0: fa.
1: Spiego, veda. Qualcuno cosa ha fatto? Ha fatto una cosa che a me non è piaciuta, perché ha incominciato a dire: noi dobbiamo mangiare di meno, bene. Noi dobbiamo mangiare una cena non abbondante, bene. Però dobbiamo cenare. Invece qualcuno ha fatto il discorso: mangiamo fino alle 4 e poi rimangiamo l'indomani mattina. E siccome molti ancora hanno l'idea che la colazione è solo un caffè, significa che tu mangi alle 16 e rimangi alle 13, quasi 24 ore. Ecco, questo meccanismo può sembrare una cosa che sia salutista. Proprio l'altro ieri guardavamo questo ultimo studio di 20 università che hanno fatto il discorso di quello che loro hanno dato come nome onomatopeico, digiuno intermittente. Che qualcuno pensa, sì, salti il pranzo, no, in effetti 90 su 100 si tratta salta la cena. Allora chiamiamola così, salta la cena, ma salta la cena significa che se io prendo la macchina e devo fare dei chilometri, devo metterci la benzina. Certo, se io durante, in una delle trasmissioni che ho fatto recentemente, uno ha detto: nel pasto principale mangi quanto vuoi e quello che vuoi e poi salti la cena. Ma non è vero, perché se tu fai una cosa come questa danneggi prima il corpo e poi salti le calorie.
0: Parliamo per tipologia anche di persone, perché chiaramente se una persona lavora o va in palestra, un giovane va in palestra, torna a casa la sera, deve mangiare adeguatamente. E un anziano, una persona anziana, qual è la cena ideale, diciamo, se possiamo dire una
1: certo,
0: cena ideale? Poi entreremo nello specifico, ci abbiamo anche dei prodotti qui in studio.
1: Allora, partiamo da un concetto. Se l'anziano è uno stanziale, una cosa, quindi allettato o comunque che sta a casa, non è uno che esce magari al mattino un'oretta e poi sta sempre a casa, quindi sta fermo, è una cosa. Se l'anziano è uno ancora che si muove, che sbriga delle cose anche senza affaticarsi, ma si muove, va a fare le compere e tutto, è un'altra cosa. Allora, lei dice giusto, chi ha un'attività che spreca deve reintegrare. Reintegrare non vuol dire per forza che se io spreco 1000 calorie ne devo reintegrare di nuovo 1000, devo reintegrare almeno l'80%, però dando i giusti nutrienti, perché non è solo un fatto da anziano di energia, ma di qualità dei nutrienti che danno ai vari organi e soprattutto alle ghiandole, come il fegato e il pancreas, delle condizioni di poter continuamente lavorare anche quando noi dormiamo.
0: Professore, a proposito di anziani, siamo andati in un centro, in un quartiere storico di Roma, come quello di Centocelle, in un centro anziani, il centro anziano Pertini. Vediamo che cosa ci dicono, qual è la loro cena, queste persone anziane.
3: Di solito mangio sempre la pasta a pranzo e il pane a cena.
4: Cena, stiamo leggeri, un toast, qualcosa di verdura e frutta. Frutta non manca mai.
5: Di tutto, tramezzini, ma mangio l'hamburg, quelle che mi va, sto sola.
6: La fettina, le polpette, il formaggio, ma sempre con la verdura.
7: Stasera mangio verze e fagioli.
8: Non riesco a mangiare primo e secondo, quello mai. Non ce la faccio.
9: Pasta, pane, il pane è tantissimo. Quindi verdura, frutta, quello che capita.
10: Fino a poco tempo fa io mangiavo tanto. Adesso sarà l'età, come ho dimezzato. Però la pancia c'è sempre.
0: E insomma, non spaccato, tra poco ne parleremo col professore, perché sono state date delle indicazioni, cercheremo di fornire delle risposte, ma prima andiamo ai nostri telespettatori in diretta da casa. Che ci
2: allora, Claudio da Milano è il primo che ci ha scritto su WhatsApp e dice: complimenti per la trasmissione, volevo chiedere al professor Calabrese questa domanda, ossia: soffro di prostatite, cosa è meglio mangiare la sera per non alzarsi spesso di notte? Grazie, buona giornata.
1: La prostatite, noi maschi abbiamo una ghiandola, prostata, nei pressi della vescica, che ci dà la possibilità di avere tutta una sua ritmicità anche nella procreazione. È chiaro che quando si ingrossa, come voi donne avete i fibromi uterini, noi abbiamo il problema dell'ingrossamento della prostata, quantomeno di alcune parti, e queste cosa fanno? Spingendo sulla vescica ti danno uno più grosso e più stimolo a urinare, e quindi durante la notte si chiama nicturia, cioè ci alziamo troppo la notte. Alzarsi una volta potrebbe anche starci, dipende da quanto hai bevuto durante la giornata. Allora, partiamo subito dal bere. Durante la sera dobbiamo bere durante il giorno almeno i 2 litri. Se è possibile carichiamoli più nella prima parte della giornata per idratarci, ma non carichiamo troppo, beviamo lo stesso a cena, ma non carichiamo troppo perché si riempie facilmente la vescica, e se la prostata sotto è molto grossa, se prima ce ne entravano 250 cc di urine, ce ne entreranno solo 100, e quindi devi per forza hai lo stimolo, l'impulso per la diuresi. Allora, mettiamo delle sostanze che siano un pochino più asciutte. Va bene anche la pasta, va bene il riso, va bene la carne, va bene il pesce. Ecco, la sera anche i legumi, però i legumi, attenzione, devono essere, siccome hanno molto potassio, stimolano di più la diuresi. Allora, ottimi legumi, li metteremo più a pranzo e qualcosetto a cena. Più proteine la sera, ma non solo proteine. Più proteine, meno verdure, meno frutta.
0: Questo è per l'indicazione al nostro telespettatore.
1: Prostata,
0: se le dico
1: certo.
0: Ad esempio la pizza, la vediamo lì che è anche raffigurata, l'abbiamo in studio. La pizza la sera va bene? Vanno bene i carboidrati la sera, professore? O bisogna mangiarli a pranzo?
1: Differenziamo. I carboidrati fanno parte degli elementi che si possono mangiare tranquillamente la sera. Chi dice che la pasta non si possa mangiare la sera dice una stupidaggine, perché fa un discorso, tranne che non ci sia un problema ad persona, ma allora sì. Io quello non lo contesto, ma io parlo nella generalità, è un messaggio errato. Perché? Perché il carboidrato ti fa aumentare la serotonina ti aiuta prima ad addormentarti e poi ad avere un sonno tranquillo per tutta la notte, perché è l'ormone del buon umore. Chiaro, la pizza è buonissima, a me piace tanto, però è lievitata. Allora, quando noi abbiamo i lieviti, bisogna studiare chi mangia questo. È chiaro che se io vado, esco con mia moglie, con mia figlia, con gli amici e mangiamo la pizza, va bene. Il problema è che mangi la pizza, ci metti l'alcol, ci metti poi il dolce finale, quindi non è più solo la pizza.
11: Qualche fritto pure diventa tutto problema, di qualche fritto diventa tutto problema.
1: E quello è poi ancora il doppio come problema. Però la pizza è buona, certo, se la pizza è fatta con i quattro formaggi, è fatta con tanto prosciutto, tanto salame o tutte quelle cose un po' strane, ecco, in quel caso si ha un'infiammazione che non va bene. Però la pizza fatta come margherita oppure con le verdure la sera, una volta alla settimana, assolutamente sì.
11: Andiamo a casa, devo sedere spettatori.
2: A proposito di carboidrati, professor Calabrese, Susana dice: ma è vero che mangiare carboidrati a cena addirittura favorisca il sonno?
1: Certo, l'ho spiegato e lo ridico, perché è importante. Il concetto del carboidrato è stimolare quel senso di buon umore, di relax che tu hai se nel tuo lettone hai fatto tutta la giornata, soprattutto voi donne che montate e smontate le case, ma fate anche però le professioniste, fate le mamme, fate tante cose, ti metti lì tranquillo, mangiare quel piatto di pasta, e la sto pensando con salsa di pomodoro al pennolo per Giuseppe, visto che è di Napoli, e con un filo d'olio extravergine a crudo, un po' di basilico, una grattatina di un formaggio dal parmigiano al grana, al pecorino, quello che vuole, al caciocavallo, questo ti permette di appagare il palato, ma anche di far produrre più serotonina. E se noi produciamo più serotonina, prima abbiamo la possibilità di essere più sereni per addormentarci e poi abbiamo un sonno più prolungato e più sereno.
11: Questo per la pasta, professore. Carne o pesce, che cosa bisogna privilegiare la sera, suo
1: ma
11: giudizio?
1: Guardi, è meglio il pesce, non solo il pesce, ma privilegiare il termine giusto che lei ha detto, perché in questo caso noi abbiamo 7 cene e in una settimana le 7 cene devono essere, io direi, almeno 3 volte pesce, almeno 2 volte carni tra rosse e bianche, e 2 volte possono essere formaggi freschi o comunque una volta il prosciutto, quello. E allora in questo caso perché? Perché il pesce ha la stessa quantità di proteine della carne, ma più grassi poliinsaturi, ha meno tessuto connettivo, e quindi noi siamo in una condizione di una maggiore digeribilità, quindi di un minore impegno sia dell'apparato digerente che anche del fegato.
11: Professore, torniamo al nostro centro, Centro Anziani Pertini, sì. A Centocelle, a Roma, in questo quartiere storico di Roma, perché abbiamo chiesto un po' alle persone che stavano lì presenti le paure, le diete, ma anche i peccatucci, perché la sera magari c'è qualche peccatuccio di gola. Vediamo.
12: Sono diabetica, quindi sto sempre a dieta. Sono attenta per non ingrassare, se no mangio tutto.
13: Non ho mai seguito una dieta.
14: No, è che dieta.
15: Siamo ligi su altri settori, ma sul cibo si deve sgarrare anche con la soppressata, piuttosto che il capicollo.
16: Io posso mangiare anche un cavallo, ho la digestione molto facile, digerisco tutto.
17: Qualche peccatuccio lo faccio, però sono molto rigido su cose che poi trovo un disagio fisico.
18: Un dopo cena c'è sempre, tipo un dolcetto.
19: Non deve mancare la barricata, formaggio e barricata.
20: Lo dico pure ai miei figli, cercate di mangiare, ecco, vanno a dieta. Io no, la dieta l'ho fatta da sola, mangiando, ecco.
11: Insomma, vulcanici e simpatici questi nostri anziani.
1: Che sono però molto positivi, sono una bella immagine, vuol dire che l'Italia, seppur invecchia, però invecchia con delle persone che hanno gli occhi puliti e sono dei bravi nonni, lo vedi dalla faccia.
11: Con grandi sorrisi, però abbiamo visto, grandi sorrisi.
1: Certamente.
11: Professore, ma da questo punto di vista abbiamo sentito una signora, dice, beh, un peccatuccio, qualche dolcetto la sera,
1: sì.
11: Un pezzettino di cioccolato, è possibile? Certo,
1: è,
11: se uno
1: è possibile, esatto, se non c'è una controindicazione di natura medica, quindi il medico di famiglia o il geriatra che l'ha guardato e che ha capito che ci sono dei problemi glicemici piuttosto che di ipertensione. Il cioccolatino fondente dà la possibilità di avere quello che noi appunto stimoliamo anche con la pasta, la serotonina. Perché? Perché grazie ad alcuni aminoacidi che ha, permette al nostro cervello di essere più sereno. Ma poi è un fatto, anche un gesto. La trasgressione è un ossimoro, cioè praticamente sbagliare in modo giusto. Perché? Perché tu, se non ti carichi nella cena, quello lo puoi fare perché stai guardando alle 10:30, alle 11, magari sei un po' insonne, un programma che ti piace, un dibattito, prendi sto cioccolatino e lo mangi. Ma non lo devi ingoiare, lo devi masticare, lo devi dare al palato, perché è da lì, perché quando passa dal faringe qualunque cibo non ha più gusto, è tutto nella bocca, quindi dobbiamo saper gestire il rapporto del gusto, e il gusto lo si ha là soprattutto sui bordi della lingua, il dorso della lingua e anche il palato.
11: I nostri telespettatori, Maris.
2: Sono tantissimi oggi che ci scrivono. Allora, Rossella da Potenza dice: seguo il dottor Calabrese, insomma, da anni per la sua simpatia, bravura e preparazione, e lo ringrazio. Ecco, per quanto mi riguarda, la sera, soprattutto ora che purtroppo sono sola, mangio fette di pane arrossito con pomodorini e olio extravergine di oliva, accompagnato da una fetta di scamorza. Può continuare?
1: Non è male, diciamo che è una, cioè, il pane sono carboidrati, la scamorza o comunque il prosciutto sono proteine. Mi raccomando, la fetta di pane che non sia nera, però, bionda, deve essere, perché? Perché altrimenti avviene la reazione di Maillard e si ha una produzione di una sostanza che si chiama acrilamide, e quindi questo può creare dei problemi nel tempo al fegato, soprattutto per una persona che, essendo sola, magari questo pasto lo ripete tante volte nella settimana. Ma se il pane è biondo e ci metti questo, non lo faccia però ogni sera, faccia diventare una delle sere, allora si può fare.
11: Professore, dipende dalle zone del paese, ma c'è un orario per mangiare la sera preferibile? O perlomeno quanto tempo prima di andare a letto?
1: Certo, è una domanda molto giusta questa, perché veda, l'italiano è diventato un paese di insonni, un po' per le tensioni che abbiamo, un po' per i problemi, e anche perché c'è tanta televisione, ci sono anche, voi fate delle belle trasmissioni, anche le altre diciamo catene televisive, e quando hai questo, hai spostato dalle 9 di sera, 9:30, quando si andava a dormire, quando c'era un po' di radio, io ricordo i miei tempi.
11: Il carosello.
1: Carosello, noi bambini ci andava a letto, e con noi, dopo mezz'ora che la mamma ci aveva assestati nel letto, automaticamente poi si andava a dormire. Oggi c'è gente che, se lei vede gli ascolti TV, vede che le trasmissioni di Rai, di Mediaset, di TV 2000 e quant'altro, a mezzanotte fanno ancora 1 milione, 1 milione e mezzo di persone che una volta dormivano assolutamente, tranne quelli che erano i medici in pronto soccorso, i poliziotti, i carabinieri, cioè, voglio dire, quelli che per forza dovevano stare, fare il turno di notte, l'operaio. Ecco, allora è molto importante dire, fare una cena verso le 20, in modo tale che si vedono i vari telegiornali, e nel contempo passi e poi vai a dormire verso le 10:30, 11, hai fatto passare 3 ore da quando hai iniziato la cena, e quello è un orario giusto.
11: Prima di andare ai nostri telespettatori, bicchiere di vino sì o no la sera? Sì, perché sì. Magari qualche persona anziana lo predilige.
1: Sì, perché veda, io sa che io amo difendere il vino per un motivo, nella moderazione e soprattutto nella tarda età, perché ti appaga, perché contiene degli antiossidanti, dei polifenoli che permettono al cervello di essere be quiet, quindi più tranquilli. Certamente il concetto di fondo, la regola calabrese qual è? Se ho sete si beve l'acqua e poi si gusta il vino, perché il vino è un alimento liquido, quindi non è che io mi bevo 3 bicchieri di vino solo perché il vino fa bene, mi bevo l'acqua e poi metto ogni volta 2 dita di vino e lo associo al gusto che ho in bocca. A quel punto è un alimento che è come fosse un condimento, come mettere il pomodoro sulla salsa, sulla pasta, diventa pasta al pomodoro, e noi mangiamo la carne col vino, la pasta col vino.
11: Maris.
2: Allora, Franco da Padova dice, abbiamo parlato sull'orario della cena più o meno ideale, dice quanto è importante l'orario della cena la sera rispetto all'orario di andare a letto, questo ce lo dice anche

0: Gino, perché dice dalla cena poi al coricarsi a letto quanto tempo dovrebbe passare più o meno, perché mi dicono che se lo faccio subito potrebbe incidere anche sulla digestione.
1: Sì, perché in effetti veda, quando ci va, se finisci di cenare alle 8:30 e vai a dormire alle 9 non va bene, cioè devi entrare nell'ottica che devi dare il tempo a questo cibo che entra nello stomaco e di rimanere nello stomaco per essere lavorato, anche perché ricordiamoci, soprattutto i cibi più importanti, più ricchi di grassi, dopo 72 ore parte e ancora nello stomaco, quindi non è che immediatamente, non è l'acqua che passa immediatamente, le bevande, le cose liquide passano velocemente, il passato di verdura. Allora io dico sempre, se ceniamo alle 20 andiamo a dormire dopo le 22:30, non prima, dopo sì, prima no, in modo tale da dare il tempo a questo, diciamo, è come quel in autostrada quando vedi i camion che hanno il cemento che girano e quindi fa una rivoluzione di questo cemento, ecco, nel nostro stomaco c'è il movimento detto olistico dello stomaco che gira e che cerca con i suoi enzimi di poter scindere quello che gli abbiamo dato.
2: Ancora Maris.
0: Allora, c'è un'altra telespettatrice, Luciana, che chiede, le uova invece la sera?
1: Eh sì, perché sono proteine. Chiaro, se lei mi dice le uova è una cosa, se sta intendendo le uova fritte è un'altra cosa.
0: Esatto.
1: Perché le uova hanno l'albume, che su un uovo di 50 grammi, 18 grammi sono il tuorlo e quello che resta, 32 grammi, sono l'albume. L'albume è solo proteina, è l'unica proteina al mondo che non è legata né a grassi né a zuccheri, quindi è la più pura. Invece nel tuorlo noi abbiamo dell'ottimo ferro, dell'ottima vitamina B12, ma abbiamo anche del buon colesterolo. Quindi sì, se è fatto, che so, alla salsa, alla coc, magari con un po' di verdurine, allora si può fare.
2: Professore, stiamo parlando della cena, ma bisogna organizzare i pasti della giornata,
1: certo.
2: Cioè è un impegno,
1: bravo.
2: Bisogna alternare e equilibrare, in che modo,
1: bravo.
2: Ad esempio?
1: È molto importante quello che sta dicendo, perché alla fine, parlando solo di un pasto, pensiamo che quello sia il pasto unico della giornata e gli altri come va, no? Noi dobbiamo guardare alla colazione perché ci alziamo e abbiamo bisogno di avere più energia per il lavoro che facciamo, anche da pensionati. Comunque mi alzo al mattino, mi faccio la doccia, mi faccio le mie abluzioni e poi cosa faccio? Magari porto il nipotino a scuola, magari vado a sbrigare due cosette nell'ufficio e tutto. Ecco, e lì in quel caso devi avere una buona colazione con fette biscottate, marmellata, buona frutta, lo spremuta. Per chi ama proprio il salato, non troppo salato, magari una cosa che possa andare bene, che sto con un po' di prosciutto cotto magro e delle verdurine. Poi a pranzo noi dobbiamo capire questo, se la cena l'abbiamo fatta più proteica perché abbiamo visto che ci crea meno problemi o abbiamo la paura ed è sbagliata di mangiare la pasta la sera, noi l'alterniamo, facciamo una specie di mini dissociato. Se la cena decido che stasera mi mangio quella pasta perché arriva mio figlio, mia moglie, mio marito e ho piacere con lui di condividere dopo un giorno che è fuori, faccio la pasta a cena, allora a pranzo cosa mangio? Un po' di pesce con delle verdure oppure dei legumi in minestrone, in modo tale da avere quella capacità energetica che mi serve per fare ancora il pomeriggio, ma facilmente digeribile, e poi ci metto una buona frutta e va benissimo.
2: Maris.
0: Non mi chiamate durante la diretta, scriveteci intanto perché stanno anche telefonando, ma ovviamente non posso
1: signora.
0: Rispondere. Ma allora c'è la signora Fulvia che dice, anzi prima faccio la domanda di Anna perché ci racconta, mio marito diabetico da quando è andato in pensione cena solo con una mela, fa bene, ma la Fulvia ci dice, ci hanno detto che la frutta la sera meglio di no perché è troppo zuccherina.
1: No, non va bene, perché essendo diabetico con una mela, che non è un problema per il diabete, in quel caso una mela, figurati, il concetto è diverso. Il diabetico ha un problema di glicemia alta nella giornata, non solo a una certa ora, quindi tu devi organizzare, come diceva certo. Caporaso, tutta una giornata in modo tale da far entrare i carboidrati nelle giuste ore e dividendole nelle giuste ore, perché l'insulina viene prodotta, così diciamo per abitudine nell'italiano, alle 8 alle 15 sono i picchi, poi ci sono altri che la vedono anche dopo, per cui noi la sera dobbiamo mangiare piuttosto, mangi un pochino più di proteine per non caricare di carboidrati.
2: Professore, in studio qui abbiamo un bicchiere di latte, tante persone chiudono la giornata con un bicchiere della tazza di latte caldo con delle fette biscottate, è sbagliato, è troppo poco.
1: Dipende da ciò che ho mangiato durante la giornata, se durante la giornata, posso dire un termine molto comune, si è sfondato, e compensi, perché il buon latte è sempre un prodotto di alto livello, ottime proteine, vitamina B12, un po' di calcio, un po' di vitamina D, però posso dire, non facciamo i digiuni la sera dopo aver fatto gli esosi durante la giornata, equilibriamo i tre pasti e vedrete che la cena, il pranzo e la

0: colazione equilibrati non daranno mai problemi.
1: Ultima domanda, Maris.
2: Questo così abbiamo risposto anche alla mamma che ci aveva chiesto del latte e biscotti. Ma è una domanda velocissima, invece ci chiede: è vero che gli affettati la sera andrebbero banditi?
0: Ma non è vero, assolutamente no. Anzi, molto spesso, magari se tu sei uno che ha finito alle 9:30 in ufficio e tardi, sei arrivato col treno e non hai voglia, magari sei singolo, non hai voglia di cucinare, ti prendi un affettato, ci metti una fetta di pane tostato, meglio se integrale, un po' di verdurine, un frutto ed è tutto fatto.
1: Non bere tanto, perché sennò poi si va in bagno.
0: Questo è il problema, bravo.
1: Non bere tanto. Grazie come sempre per la simpatia e per l'autorevolezza al professor Giorgio Calabrese, medico nutrizionista che è stato con noi. Grazie a tutti, serena giornata.

0: Buongiorno, benvenuti anche oggi nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come di consuetudine a quest'ora su TV 2000 accendiamo i fornelli con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno a te Beatrice e buongiorno a tutti.
0: E buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi. Buongiorno.
2: Ciao Bea, ciao Fabio, buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alla nostra amica a casa.
0: Bene, siamo pronti amici e amiche a casa a deliziarvi anche oggi con qualche sorpresa, qualche ricetta particolare che potrete fare insieme a noi. Chiedo subito al nostro chef qual è il primo piatto che ci propone. Chef, cosa ci fai?
1: Oggi andiamo a realizzare un crostone con fave e moscardini in umido.
0: Ah, che bell'accostamento, di nuovo fave e moscardini in umido. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti in modo che anche a casa possano prepararsi per fare insieme a noi il crostone con fave e moscardini piccanti. Occorrono 6 fette di pane casareccio, 500 g di moscardini, 500 g di pomodorini, 450 g di fave surgelate, uno spicchio di aglio, peperoncino, vino bianco, olio piccante, olio extravergine d'oliva e sale. Allora, chef, sarà uno dei crostoni a modo tuo, immagino.
1: Certo,
0: già vedo,
1: certo,
0: che stai friggendo una parte sola del pane.
1: Esatto, stiamo friggendo la sola parte del pane perché vogliamo mantenere una parte che sia croccante e l'altra che sia in grado di assorbire i succhi della nostra preparazione.
0: Che meraviglia.
1: Quindi loro stanno andando, li teniamo d'occhio perché sono pericolosissimi.
0: Quindi tu consigli come prima cosa di preparare il pane, il crostone.
1: Perché noi ci siamo portati un pochino avanti e abbiamo già scottato le nostre fave 7 minuti in acqua bollente e salata. Le abbiamo scolchilate fuori, le andremo a scolare e poi con estrema facilità le andiamo a pulire. Può essere quasi un passatempo. Nipoti, cugini, amiche.
0: Ma le fave direttamente da surgelate, le sbollenti, poi le metti in acqua fredda.
1: Acqua fredda, acqua bollente salata, sì, le freddo, e sia perché vogliamo mantenere un po' il
0: colore
1: bel
0: base,
1: verde,
0: infatti,
1: esatto.
0: E poi è facile così sbucciarle con le dita,
1: sì,
0: senza bruciarsi.
1: No, ecco qua.
0: Che bello, il nostro pane
1: ci
0: è già pronto.
1: Pane.
0: E i moscardini, eccoli, li vedo davanti a me.
1: Pronti.
0: Allora, hai scelto i moscardini con le fave, perché?
1: La decisione finale è stata quello che ho trovato al mercato.
0: Bravo, che mi sembra, un ottimo discrimine.
1: Esatto, la motivazione principe.
0: Perfetto.
1: Nella scelta e nella spesa e in quello che andremo a cucinare. Quindi potevano essere anche polipetti, potrebbero essere seppioline, tutte cose però piccine, perché noi vogliamo anche che rimangano morbide, ma poi lottiamo un po' con i tempi. Quindi una cosa molto molto molto rapida, ovviamente, questi devono cuocere circa 40 minuti, però rispetto a un polpo che poi ha bisogno di tempi di riposo, che mi sembra una scelta. Quindi
0: ottima.
1: Non c'è stata una scelta.
0: Ma poi i moscardini,
1: tecnica.
0: Io pensavo l'avessi fatta apposta perché è il mio cefalopode preferito, lo sai?
1: Ma lo potevi scrivere, insomma, io mi
0: ma
1: sarei
0: tu
1: comportato.
0: Indovini sempre. Sonia, tu da siciliana quanti moscardini avrai visto? Non so se li hai anche pescati, però sicuro li hai cucinati?
2: Pescati no, decisamente no, però li ho cucinati. A Palermo, per esempio, un abbinamento simile a questo, moscardini e piselli, che è un po' un classico come per la seppia, però quello più particolare è con la caponata, moscardini e caponata.
0: Ma con che cosa sta male la caponata,
2: esatto,
0: mi dovete dire?
2: Esatto.
0: Tanto la caponata si accompagna al pesce spada, si accompagna,
2: esatto,
0: quindi bene anche ai moscardini, ottimo.
2: E poi c'è un'altra ricetta che ho provato un paio di volte, non tantissime volte, però un paio di volte l'ho fatta, pomodorini, capperi e olive, che sono quegli

0: ingredienti tipici della nostra regione che si sposano benissimo col pesce.
1: E infatti mia madre fa i polipetti affogati nei pomodori o comunque i polipetti alla luciana.
2: Certo.
1: È un tipico. Invece tu i moscardini, Luigi, li apprezzi?
3: Lo sai che differenza c'è tra i moscardini e le seppie?
1: No.
3: Che le seppie hanno 10 tentacoli e i moscardini 8.
1: Ma davvero? Non lo sapevo che le seppie avessero 10 tentacoli.
3: Per riconoscerli, questa è la differenza.
1: Ma sei proprio uno scienziato della cucina, guarda.
3: Non
1: è il
3: dirmelo.
1: Nostro tutore del sapere.
3: Io li faccio fritti i moscardini.
1: Infatti volevo arrivare proprio lì, perché il moscardino fritto, come dire, è come antipasto, come secondo, è delizioso.
3: Fantastico.
1: Per un aperitivo. Ma io me li mangio pure freddi quando avanzano.
4: Ma sono buonissimi.
1: Sono buonissimi. Quindi. L'importante è fare una buona frittura croccante in molto olio caldo.
2: Direi di consigliare al nostro amico Luigi anche i moscardini sulla polenta.
1: Ecco, sì. Strano.
2: E guarda, non c'è assolutamente polenta,
3: è
2: proprio un piatto fantastico.
1: È vero, lo so, perché io li ho provati, i moscardini sulla polenta sono deliziosi, perché comunque il mais, la farina di mais è così compatibile con tutti gli altri,
2: sì,
1: sapori.
2: Sì.
1: Ma non perdiamo di vista il procedimento, chef, perché qua a casa vogliamo imparare, io soprattutto.
2: Allora,
1: hai messo olio buono nella
2: giro
1: padella?
2: Giro d'olio in padella, uno spicchio d'aglio sbucciato e poi ho aggiunto un rametto di rosmarino dal nostro orto. Poteva essere salvia, timo, basilico.
1: Maggiorana?
2: E anche la maggiorana.
1: Anche la maggiorana.
2: Ci sta bene tutto.
1: Ha maggior ragione la
2: certo.
1: maggiorana. Scusa, chef. Oggi sono in vena di fare dei calambur.
2: E ci fa piacere.
1: Dei calambur.
2: Ce ne fa enormemente piacere. Qualsiasi erba voi abbiate, utilizzatela. Fantasia, sperimentate, provate. Magari poi troverete che una si sposa meglio dell'altra per il vostro gusto. Ma provateci,
1: e
2: sempre.
1: Questi moscardini li abbiamo puliti, lavati?
2: Puliti, lavati, scolati, perché se c'è troppa acqua sarebbe un problema. Ora stanno andando con un fuoco un pochino vivace.
1: Una domanda ti voglio fare prima che tu proceda. Hai messo in padella prima i moscardini e poi i pomodori?
2: Perché in questa preparazione noi vogliamo che il pomodoro rimanga un pochino più visibile, un pochino
1: Urgido.
2: Più noto. Sì, altrimenti poi lo perderemmo in un sughetto.
1: Certo.
2: Invece io vorrei che si mantenesse ancora un pochino il pomodoro.
1: Ti ho fatto una domanda intelligente?
2: Come sempre.
1: Allora, sfumiamo dopo aver aggiunto i pomodori con il vino bianco.
2: Poco vino perché già il moscardino rilascia acqua e quindi non riusciremo con facilità a eliminare la parte alcolica, perché non avremo quello sfumare nonostante sotto qui il calore sia importante. Quindi siamo qui. Puntino
1: sale.
2: Di sale.
1: Ecco, visto. Oh, finalmente sto imparando a cucinare con la vicinanza del
2: e
1: nostro
2: una
1: chef.
2: Cosa, aggiungiamo del peperoncino secco, perché in questo caso non abbiamo secco, se a casa l'avete fresco, in polvere, granella, va bene tutto.
1: E quindi è per questo che lo aggiungi
2: lo
1: dopo?
2: Lo aggiungo dopo perché altrimenti rischio che con l'olio mi si bruci subito.
1: Mm-hmm.
2: Io è una cosa che voglio evitare, tanto l'aroma verrà rilasciato lo stesso. E ora loro, buoni buoni, tranquilli, possono andare.
1: E noi ci occupiamo delle fave?
2: Sì.
1: Mettiamo... Che vanno frullate, giusto?
2: Sì, perché ne faremo una crema. Abbassiamo e provvediamo.
1: E allora poi sono curiosa di sapere se il crostone lo metti sopra la crema o la crema la metti sopra il crostone.
2: Però
1: secondo
2: questa...
1: me la crema va sopra. Perché il crostone, non lo so, non lo so, però...
2: E non lo rivelerò mai.
1: Beh, da tanto lo scopriremo.
2: Soltanto alla fine.
1: Beh, se rimanete con noi lo scoprirete, perché lo chef dovrà per forza farmi assaggiare. Ma se non a me, ai nostri assaggiatori che sono attentissimi,
5: certo,
1: vero?
5: È certo.
1: Quindi andranno frullate, ti serve il frullatore a immersione?
2: Sì, prima ancora...
1: Olio,
2: un pochino
1: certo.
2: di olio di quello...
1: Certo, in modo
2: buono,
1: che
2: buono.
1: Venga cremoso il tutto.
2: Esatto.
1: Olio extravergine d'oliva, mi raccomando, a casa non fate questa cosa con dell'olio di semi perché, no?
2: Non è il... tutto
1: va bene
2: si fa.
1: Tutto, sì, però...
2: Però sarebbe preferibile farlo con del buon olio.
1: Bene, dai pure a me, chef, che ho qui la ciotola dove mettere il frullatore sporco. Hai detto olio extravergine d'oliva perché
2: sì,
1: la salsa...
2: rimarrà a crudo e quindi rimanendo a crudo vorremmo insomma che il gusto fosse intenso. E se avete modo di notare, la frullata è stata un po' grossolana. È una scelta, non vogliamo una pappettina, ma vogliamo che poi si sentano anche le fave al

0: di sotto. L'ho detto.
1: Ah, l'ha svelato! Allora le fave andranno.
0: Forse.
1: Va bene, allora mentre tutti quanti noi restiamo con questo quesito irrisolto, io direi di far entrare la nostra.

0: e buongiorno, benvenuti.
1: E il nostro chef aspettava buongiorno, queste benvenute. Donzelle da Cosenza e dal sud, e anche i nostri assaggiatori sono lì che sono curiosi di conoscervi.
2: Buongiorno.
1: Perché hanno visto che avete portato qualcosa, me l'avete portata qua, io l'ho messa e ho detto è una sorpresa. Che cos'è questa cosa?
3: Questa sì, è la nostra dimostrazione di stima, in realtà, è un'abitudine tutta calabrese e da noi viene definita proprio stimanza, è un dono che facciamo con dei nostri prodotti tipici. E la dimostrazione proprio è la gratitudine per
2: un pacco regalo prezioso che viene scelto con cura, che rappresenta prodotti di qualità, insomma.
1: E infatti sono prodotti, ce n'è per tutti i gusti, e ci sono anche prodotti del tuo laboratorio, che è il pane storto che hai a Cosenza.
2: Lei prepara questo pane storto con le sue mani, con la farina di semola, con la farina di segale, è buonissimo.
1: Ma tu l'aiuti, Maria Teresa?
2: Io sono stata una delle prime assaggiatrici i suoi prodotti, ho dato il via, li ho portato bene e quindi
1: bene. Ora ci troviamo qui. Ma noi vi ringraziamo per aver avuto questo pensiero per noi tutti, dopo litigheremo per chi deve assaggiare cosa, la metto da parte, assaggiatori, che non sparisca, perché intanto prendo gli ingredienti che Monica ci ha chiesto di preparare. Eccoli qua, abbiamo qui della salsiccia, del pomodoro e del vino. E con questi ingredienti noi ci avviciniamo ai fornelli. Prendi tu la passata di pomodoro, avviciniamoci al nostro chef che ci fa spazio e dobbiamo sgrassare questa salsiccia, vero Monica?
3: Sì, sì.
1: Quindi che cosa fai? La metti in un pentolino che il nostro chef ci ha preparato?
3: Sì, la buchiamo con una forchetta, quindi
1: ecco,
3: diamo
1: qui la
3: dei
1: forchetta.
3: Piccoli... Laforiamo un po', così si sgrassa.
1: Che dobbiamo fare una cosa che ancora non vi spieghiamo che cos'è. È un segreto, diciamo, è la sorpresa che vi faremo. E prima appunto di dirvelo vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
4: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli, questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
5: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
4: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
5: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
4: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
5: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
4: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
6: In prima visione TV.
7: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
8: No, è troppo sfocato.
9: Hai perso l'80% della vista.
10: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
11: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
12: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
13: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
14: Già.
15: Ma chi sei? Rayman indiano?
16: Puoi venire un attimo.
15: Un'altra volta, capelli biondi.
17: 1, 2, 3, 4.
16: Sono fiero di te, amico.
6: Appuntamento al buio con la vita. Questa sera, in prima serata.
18: Ah, ottima scelta!
19: Io non bevo caffè, ma se lo bevrei proprio così. Buono e bello cremoso. Caffè Borbone, una storia di casa.
20: Quando il dolore si fa sentire...
21: Oh,
0: Oi, oi.
14: Puoi provare Muscoril Dolore.

0: Coril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoril Dolce Rotti Medicati.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Sabato alle 17:30.
2: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo con la nostra amica Monica Florio da Cosenza, depositaria dei saperi culinari della Calabria, che è venuta a cucinare con noi oggi e sta sbollentando una salsiccia perché dobbiamo fare un sugo. Allora procediamo pure, il nostro chef la sta aiutando mentre la sua amica Maria Teresa si è seduta con i nostri assaggiatori che sono curiosissimi di sapere che cosa andiamo a preparare. Bene, allora la salsiccia possiamo metterla in padella, giusto?
3: Sì, assolutamente sì.
2: L'abbiamo bucherellata e messa nell'acqua bollente.
3: Sì. Solo per sgrassarla, adesso la facciamo leggermente rosolare, quindi si rosola da un lato e dall'altro o si tosta in realtà leggermente. Una volta che è andata avanti, e aggiungiamo un goccino d'olio, perché avendo levato il grasso noi,
2: ecco qui,
3: mettiamo un goccino d'olio, la facciamo rosolare, ecco qui, le diamo una mano a riprendere un pochino di grasso.
2: E la lasciamo intera per fare questo?
3: La lasciamo assolutamente intera.
2: Bene.
3: Evitiamo che si bruci troppo, quindi la sfumiamo con del vino rosso.
2: Vino rosso, eccolo lì, se l'hai pronto.
3: Possibilmente o un magliocco o un gaglioppo, che sono?
2: Vini calabresi.
3: Vini, vitigni, assolutamente calabresi. Questo, diciamo, vapore è fondamentale.
2: Bene, allora noi possiamo lasciare il sugo al nostro chef?
3: Assolutamente.
2: Hai qualche raccomandazione da fare?
3: No, adesso si deve soltanto tirare ovviamente il vino, ma non ho da raccomandare.
2: No, mi avevi detto molto, no, semplicemente perché mi aveva detto, mi raccomando alla fine, molto
3: basilico.
4: Lo vuoi verso la fine?
3: E quando si versa il sugo bisogna aggiungere tanto basilico.
2: Perché noi dobbiamo andare ad impastare, perché dobbiamo svelare che cosa facciamo ai nostri amici e le amiche a casa.
3: Sì, la ricetta è tipicamente calabrese e sono i fusilli al ferretto, quindi si stendono col ferretto con sugo di salsiccia e pesto di finocchietto.
2: Vado subito a leggere gli ingredienti mentre tu cominci ad impastare. Allora, per fare questi fusilli al ferretto con sugo di salsiccia e pesto di finocchio occorrono, per i fusilli, 250 g di farina 00, 125 g di farina di semola di grano duro, 250 ml di acqua. Per il sugo, passata di pomodoro rosso, salsiccia fresca dolce, vino rosso morbido per sfumare, e per il pesto barba di finocchio, rucola, semi di finocchio, parmigiano reggiano, farina di mandorle, pepe bianco e zeste di limone di Rocca. Mamma mia, un piatto tipico della tradizione di cui tu sei depositaria e hai portato gli arnesi del mestiere.
3: Assolutamente sì.
2: I ferretti. Sì, lo sai, sì, che qualche ospite ci ha detto che il ferretto l'aveva ereditato dalla sua bisnonna. Anche per te è così?
3: Ovviamente il ferretto che ho ereditato è a casa.
2: Ah, non lo portate in giro, avete paura di perderlo.
3: Sì, perché è facile che qualcuno lo trafughi, perché effettivamente sono dei pezzi storici. Considerato che comunque si può utilizzare anche la selce, cioè non il ferretto ma un giunco, può essere anche utilizzato per alla stessa maniera, e io preferisco il ferretto.
2: Ma mi dicevi che anticamente addirittura si usava rompere le stecche degli ombrelli per fare questi fusilli.
3: Sì, l'ideale, infatti il mio ferretto è proprio così, è la stecca, il raggio di un ombrello, e ha una forma un po' torta.
2: Ma te l'ha regalato tua nonna?
3: Me l'ha regalato nonna, perché nonna non solo faceva i fusilli ed era la sua cena di solito.
2: Quindi... Eccola nella fotografia, nonna,
3: Sì, questa è la mia mamma.
2: È la tua mamma questa?
3: Questa è la mia mamma, anche lei è molto brava, ovviamente.
2: E qui c'è anche tua figlia.
3: Qui c'è Alice e ci sono io.
2: E la tua mamma come si chiama?
3: La mia mamma si chiama Lucia.
2: Allora salutiamo mamma Lucia, nonna di Alice e mamma di Monica, però comunque mamma ereditato dalla sua mamma.
3: Che è lì.
2: Ce l'hai portata una foto, eccola lì, questa è la tua nonna.
3: Questa è la mia nonna, nonna Giuseppa, quindi un nome assolutamente non comune.
2: L'impasto quando è pronto deve riposare, noi lo abbiamo già riposato, eccolo qua. Quanto tempo deve riposare?
3: In realtà bastano 30 minuti,
2: bene.
3: Però se rimane un pochino in frigo, un po' di più, deve essere freddo e facile da lavorare poi col ferretto.
2: Come ti sembra questo che ha riposato?
3: È assolutamente perfetto, questo è il segreto.
2: Oh, ecco. Guardate bene a casa, questo è quello che deve accadere.
3: Sì.
2: Posso provare?
3: Certo.
2: Fantastico.
3: Rimane anche il tuo segno.
2: Devo imparare. Ti serve...
3: Mi serve il tarocco, adesso
2: il tarocco, ce l'avevo pronto,
3: wow.
2: Eccolo qua.
3: Efficientissimo.
2: Cominciamo, è la mia giornata, ragazzi. Sento Maria Teresa che oggi io imparerò a fare i fusilli.
3: Sicuramente, non ci metterai molto, eh?
2: Speriamo.
3: Allora, adesso noi tranciamo la pasta e la suddividiamo in filoni di questo genere.
2: Bene.
3: La allunghiamo un po'.
2: Senti, ma Alice ti aiuta nel tuo laboratorio il pane storto?
3: Qualche volta sì, diciamo che lei è molto critica sul mio modo di gestire i social, che per me sono fondamentali, e diciamo che mi aiuta di più in questo, e mi aiuta molto mangiando.
2: È
3: di buon appetito, è una buona porchetta.
2: Avete però la stessa passione per l'arredamento vintage, infatti avete arredato il vostro negozio in modo molto particolare.
3: Sì, ci sono tanti pezzi che io recupero, se posso, dalla strada, dai mercatini, li riporto in vita, perché è proprio la politica del pane storto, non si butta niente, non si spreca, è tutto, può avere una seconda vita.
2: Pensa che noi facciamo la ricetta del riciclo in questa cucina, perché il nostro chef ha la stessa filosofia. Facciamo i fusilli,
3: ecco.
2: Intanto io ti chiedo ancora qualcosa, siete tutte donne
3: in famiglia?
2: Tua.
3: Sì, siamo tante donne, mio padre è l'uomo più felice del mondo.
2: Hai una foto col tuo papà, vero? Ce l'hai portata?
3: Sì, una foto.
2: Eccola qui. Qui ci siete tu?
3: Sì, io, mio padre, mia madre, Alessandra, la mia più cara amica.
2: Queste amiche, Maria Teresa, Alessandra, quanto sono importanti. Posso provare?
3: Certo.
2: Sono importanti un po' come delle sorelle. Che devo fare? Schiaccio e giro?
3: Sì, e devi... nel contempo allungare la pasta sul ferretto.
2: È difficilissimo. Maria Teresa, non ci provare.
3: Ci vuole...
2: No, fai tu, io intanto
3: ci
2: faccio le domande.
3: Un po' di pratica.
2: Ecco, dicevamo che hai delle sorelle, è una foto di te e tua sorella quando eravate piccole.
3: Sì, eravamo in un luogo incantato che fa parte della mia infanzia, il Castello Svevo. Ed eravamo lì a goderci la bellezza del freddo.
2: Vedete, lei riesce a fare
3: natura.
2: I fusilli parlando, io manco senza parlare. E poi un'altra foto con tutte e tre monelle.
3: Sì, tre monelle, eravamo monelle, veramente.
2: E meno male.
3: Attive.
2: Guarda, prima pensa che tu mi vedessi, guarda quanti ne ho fatti da sola.
3: È stata bravissima,
2: sì.
3: Devo dire.
2: Li avevamo già pronti perché Monica è venuta e ce li ha fatti già questa mattina. Adesso noi con questi pronti dobbiamo fare il pesto,
3: sì.
2: Pesto di finocchio.
3: Sì,
2: facciamo
3: sì.
2: Vedere come si fa il pesto di finocchio.
3: Allora, il pesto di finocchio è semplicissimo. Anche qui c'è il recupero della barba del finocchio, che io stempero però con della rucola. Quindi un po' di rucola. Non si butta niente.
2: Niente,
3: assolutamente.
2: Niente. Ma anche quello che avanzerà oggi, vedrai.
3: Assolutamente. La barba di finocchio non buttatela mai, io la metto anche sott'olio, mi piace tantissimo. Cosa importantissima, i semi di finocchio.
2: Anche i semi di finocchio?
3: Sì, che danno altro aroma e croccantezza. Aggiungiamo il parmigiano.
2: Parmigiano. E poi vedo anche limone pangrattato.
3: No, questa è farina di mandorle.
2: Ah, la farina di mandorle,
3: sì.
2: Che da lontano, è vero, l'ho anche letto.
3: Sì, sì.
2: Farina di mandorle, che mi aveva incuriosito.
3: Sì.
2: È pronto il sugo, chef?
4: Ci siamo.
2: Grazie, hai messo anche il basilico come ti ha chiesto
4: la
2: nostra
4: seguito.
2: Amica.
3: Grazie, chef, grazie.
2: E questo è?
3: Questo è del pepe bianco, che io preferisco, anche se non è un pepe maturo, però ha un buonissimo aroma. Poi usiamo la zest del

0: limone di Rocca Imperiale e in questo caso abbiamo una scorza più sottile. Il limone di Rocca è spesso e sfugnoso, molto aromatico.
1: Fantastico.
0: Dopodiché,
1: Possiamo
0: vediamo se
1: frullare?
0: no, mettiamo un pochino di un coltello, mi
1: Un
0: servirebbe
1: coltello, eccolo
0: per favore,
1: qua.
0: grazie. Mettiamo un po' di
1: Succo
0: succo
1: di limone.
0: e
1: Amici
0: dell'olio.
1: assaggiatori, quanta bellezza e che aromi si sprigioneranno da
0: Sì,
1: questa salsa. Voi...
2: aromi, colori, veramente
3: È un
2: spettacolare.
3: mix molto bello.
1: La Calabria con i suoi prodotti sempre ci stupisce. Le donne calabresi sono bravissime in cucina. Vado allora a
0: Sì,
1: frullare
0: lascio a te.
1: e mentre frulliamo guardiamo chi ti pensa da casa.
4: Ciao Monica, è un periodo di gran lavoro, veramente non si trova il tempo neanche per un pasto veloce. Per fortuna qui ci sono i tuoi magnifici prodotti e io sto facendo una pausa pranzo proprio con tutte le tue specialità. Qui abbiamo il pane storto con mandorle, cioccolato e mirtilli, schiacciata calabrese e crema di ricotta stagionata. Qua invece abbiamo magnifiche mezze frese con i pomodori assolati e le mandorle e un hummus di fagioli cannellini. Fantastica pausa pranzo. Ci manchi tantissimo, Monica, torna subito.
1: Chi è Monica, una tua amica
0: È
1: questa?
0: Annalisa, è una...
1: Annalisa.
0: Sì,
1: Allora,
0: assolutamente.
1: il pesto intanto è pronto. Andiamo subito a far bollire i nostri fusilli nell'acqua
0: Grazie.
1: che già bolle in pentola con il sale. Il nostro chef ce l'ha preparata. Io li
0: Perfetto.
1: calo subito
0: Sì.
1: e vado così,
0: Sì,
1: tanto...
0: evitando di fare andare tanta
1: Ma anche tu
0: farina.
1: aggiungi un po' di olio dentro l'acqua dei fusilli
0: Sì,
1: per non farli attaccare,
0: assolutamente.
1: vero?
0: Sì, è, diciamo...
1: Questa è un po' una leggenda. Qualcuno lo fa, qualcuno non lo fa, qualcuno dice che è uno spreco, ma noi... Non è vero, ma ci credo. Allora... Un po' di olio, i fusilli
0: Okay.
1: stanno cuocendo, il pesto è pronto, ma bisogna fare
0: Anche
1: un'altra cosa,
0: qui,
1: vero?
0: sì,
1: Aggiungiamo un
0: aggiungiamo
1: po' di
0: l'olio che
1: olio
0: abbiamo utilizzato
1: anche nel
0: prima.
1: nostro pesto che
0: Sì.
1: poi verrà stemperato con l'acqua di cottura. Questo è un piatto tipico della tradizione. Invece, Maria Teresa, tu nelle feste, per esempio, hai qualche piatto tipico che offri ai tuoi commensali, alla tua famiglia?
5: Sì, ce n'è uno che viene fatto in tutte le case calabresi la sera di Natale, che è la pasta con la mollica e le acciughe.
1: Ah,
5: Olio, acciughe, peperoncino, mollica tostata, è buonissimo, chiaramente pasta al dente, pasta di qualità.
1: come no,
5: Non possiamo
1: muzzica
5: mettere il
1: turrata, dice la nostra
5: pane. Sì.
1: Sonia. Ottimo. E quanto tempo ci vuole? Poco, vero,
0: Sì,
1: perché si
0: poco,
1: cuociono?
0: devono rimanere callosi, salgono in superficie e sono
1: Che
0: pronti.
1: belli che sono. Ma invece le tue sorelle cucinano come te, sono appassionate?
0: Le mie sorelle cucinano come me, ma diciamo i loro lavori sono abbastanza impegnativi.
1: Cosa fanno?
0: E Francesca, che è la più piccina, è 3 anni più piccola di me, e lei si occupa di archeologia, è un'archeologa e fa la grafologa, quindi il suo è un lavoro particolare, ma
1: Molto
0: ancora più
1: interessante.
0: particolare quello di mia sorella Antonella, che fa invece, si occupa di diritto
1: Ah,
0: aerospaziale, quindi
1: Antonella è la piccola?
0: è la
1: La
0: grande. Io
1: grande,
0: sono al centro.
1: diritto aerospaziale,
0: Sì.
1: quindi se avete qualche contesa con i marziani sapete chi vi può
0: Sì,
1: difendere.
0: assolutamente
1: Allora, ho visto che i fusilli, come hai detto, sono venuti a galla,
0: sì.
1: quindi sono pronti, rimangono un po' callosi,
0: Devono.
1: li scoliamo e li andiamo a condire con... uno mi è sfuggito.
0: Fa
1: Lo andiamo a
0: niente.
1: condire con il
0: Sì,
1: sugo, non se ne
0: assolutamente
1: avrà mai, ma
0: sì.
1: io proprio...
0: Sì.
1: Cotti, buonissimi, al
0: Ecco
1: dente,
0: qui. Ne
1: callosi.
0: conserviamo ovviamente un po' per poi,
1: Buono. Ti do un cucchiaio.
0: diciamo, sì, un cucchiaio o anche una pinza,
1: Sono
0: va
1: buoni
0: bene.
1: anche senza sugo, pensate.
0: Sì.
1: Cucchiaio, eccolo qui. E
0: Perfetto, grazie. Adesso...
1: li andiamo ad impiattare.
0: Sì.
1: Abbiamo detto che abbiamo, li poggiamo dentro un'altra zuppiera, diciamo, in modo da farli belli sposare con il sugo, salsiccia a
0: Assolutamente.
1: parte. Impiattiamo e poi andiamo a guarnire con il pesto.
0: Sì, che andrà stemperato con l'acqua di cottura della pasta.
1: Ecco qua, mettiamo il piatto un po'
0: Sì,
1: più vicino
0: sì.
1: e guarniamo con questo
0: Sì,
1: pesto.
0: guarniamo con un po', ecco abbiamo il
1: Ti aiuto,
0: cucchiaio
1: ecco qua.
0: qui, guarniamo con un po' di sugo ovviamente di cottura, poi puliamo i bordi del piatto che
1: Certo,
0: ovviamente
1: ma in cucina.
0: consideriamo sempre la callosità.

0: dei fusilli assolutamente. Dopodiché guarniamo.
1: La bellezza di questi fusilli è che sicuramente si sporchi, quindi vanno mangiati con un bel fazzolettone tipo bavaglino.
0: È la regola.
1: Intanto la salsiccia ed è un piatto completo, perfetto.
0: Sì.
1: Piatto ricco delle feste, meraviglioso, tradizionale della Calabria, e il nostro chef invece sta guarnendo il suo crostone con la crema di fave e i moscardini piccanti. Chef, dove l'hai messa la crema? Sopra o sotto?
2: Sotto. Ho mantenuto quello che mi ero lasciato sfuggire.
1: Che meraviglia, anche quello sarà delizioso, immagino. E guarda com'è bello, hai visto come impiatta il nostro chef? Sempre un po' verticalizzando il piatto. Ma abbiamo le due prime ricette realizzate, ma la nostra amica Monica ora ci farà anche un'altra cosa. Che cosa ci fai?
0: Sì, veramente un dolce tipico della nostra Calabria sono i tordilli. I tordigi, come si dicono da noi, quindi bisogna stringere i denti.
1: I tordilli. Vado subito a leggere gli ingredienti. Per fare i tordilli occorrono 1 chilo di farina 00, 2 bicchieri di olio extravergine d'oliva, 2 bicchieri di vino rosso, 1 bicchiere di acqua, scorza grattugiata di un'arancia, 1 cucchiaino raso di cannella, 1 pizzico di sale, 5 cucchiai di zucchero, olio per friggere, miele d'api e miele di fichi per ricoprire e diavoletti per decorare. E mentre noi prepariamo gli ingredienti, vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola. Fra poco.
3: Lascia il mondo e datti a me.
4: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
3: Lasciai il brillante ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
4: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
5: Alcuni testi di Sant'Alfonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
4: Scopri l'uomo oltre il santo.
3: Sono Alfonso Maria de Liguori.
4: Il santo di carne.
3: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
4: Questa sera in seconda serata.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
8: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
4: In prima visione TV.
9: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
10: No, è troppo sfocato.
11: Hai perso l'80% della vista.
12: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
13: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
14: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
15: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
16: Già.
17: Ma chi sei? Rayman indiano?
18: Puoi venire un attimo.
17: Un'altra volta, capelli biondi.
19: 1, 2, 3, 4.
18: Sono fiero di te, amico.
4: Appuntamento al buio con la vita. Questa sera, in prima serata.
20: Guarda, eccoli! Sono bellissimi!
21: Eccolo il tuo preferito!
22: Questo è il posto perfetto!
23: Cosa pensi che stiano facendo?
22: A proposito dei tuoi figli, io li ho incontrati ieri giù alla baia. Ho sentito che hanno trovato un delfino, potremmo trasformarlo in una miniera d'oro. L'idea è di costruire un parco acquatico a tema.
24: Il capo del signor Ryan non è una brava persona, Sidney. Sostiene la loro versione.
22: Tu sai, Ryan, che se vado giù io, tu vieni giù con me.
4: Bernie il delfino, sabato alle 22.
1: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Siamo con Monica Florio da Cosenza che sta preparando i tordilli con un impasto che deve iniziare in pentola, giusto?
0: Sì, giusto.
1: Il nostro chef l'aiuta, comincia pure. Bisogna mettere l'olio, la farina.
0: Sì.
1: E dopo vi spiegheremo bene tutto. Nel frattempo vedo che i nostri assaggiatori stanno già provando i fusilli e anche i moscardini. Che mi dite? Che mi dite? Maria Teresa?
25: Buonissimi fusilli, è una ricetta che conosco, che non faccio, però la salsa che ha messo su di finocchietto è eccellente. Mentre

0: da fare, da rifare più volte quella proposta dallo chef Fabio, questa salsa di, non una crema, non una salsa di fave, buonissima, delicata.
1: Bene, allora
0: Pianto
1: dopo ti
0: da
1: daremo la ricetta,
0: fare,
1: vero
0: sì.
1: chef? Così potrai rifarli anche tu a casa.
0: Senz'altro,
1: Grazie.
0: proverò,
1: Invece tu, Luigi, Sonia, cosa mi dite?
2: sì. Allora, nei fusilli si sente la sapienza delle mani che li hanno fatti, no? Conditi proprio con questa salsa di finocchietto, meravigliosa.
1: Buonissima.
2: Boh, Moscardini, ormai lo chef,
1: Il suo crostone è
2: è
1: sempre
2: fantastico.
1: meraviglioso. Sonia.
3: Premesso che sono due piatti eccezionali, sia quello dello chef che quello di Monica. Per stimanza che prima sentivo, io voto assolutamente i maccheroni,
1: I
3: sì, i
1: fusilli al
3: fusilli,
1: ferretto.
3: scusami, perché da noi si chiamano maccaruna,
1: Maccarona,
3: per
1: infatti.
3: cui
1: Viva
3: i
1: la Sicilia!
3: fusilli al top.
4: Adesso facciamo intiepidire e aggiungiamo la farina a fuoco spento,
1: Bene,
4: ovviamente.
1: nel frattempo io ti leggo una frase dedicata proprio a voi calabresi che mi ha colpito moltissimo, l'ho appuntata qui. È una frase di Corrado Alvaro, da quasi una vita, e dice: "I calabresi, amore disperato del loro paese, di cui riconoscono la vita cruda che hanno fuggito, ma che in loro è rimasta allo stato di ricordo e di leggenda dell'infanzia." E te la dedico perché tu non sei fuggita, sei rimasta a Cosenza, hai fatto una cosa bellissima, questo laboratorio
4: Sì,
1: in cui ti aiuta tua figlia.
4: il laboratorio nel centro storico della mia città, che in realtà è veramente il cuore pulsante della mia città, ricco di chiese, di monumenti, per me è un ricordo
1: E
4: bellissimo.
1: in questo laboratorio tu fai anche delle degustazioni
4: Sì,
1: sensoriali, mi hai
4: perché
1: detto.
4: i miei pani, il pane storto ha delle ricette insolite, quindi a base di segale, di farine di altro genere, assolutamente non raffinate, con ingredienti sia del territorio che altri ingredienti. Nocciole, mandorle e mirtilli con farina di segale è uno dei pani più amati.
1: Senti, ma hai una frase tu che condisce un po' la tua vita?
4: Beh, io dico sempre che per dare il meglio devo stare sotto pressione,
1: E come
4: quindi.
1: ti senti adesso sotto pressione?
4: No,
1: Ma
4: no, mi sto
1: infatti
4: divertendo,
1: ti
4: mi sto
1: stai divertendo.
4: divertendo.
1: Io ti metto un po' di fretta, un po' di pressione, perché questo impasto per poi essere lavorato deve
4: Sì,
1: riposare. Hai messo tutto, abbiamo fatto vedere il procedimento alle amiche a casa, ma noi ce l'abbiamo già
4: assolutamente.
1: pronto perché la TV mette pressione. Lascialo lì e vieni con me perché ci aspetta qui al bancone l'impasto riposato. Eccolo qui, l'abbiamo messo dentro la pellicola, come ci hai detto. E è un po' unto perché, come avete visto, è fatto con l'olio, la farina e tutte le altre cose che vi abbiamo già letto nella lista degli ingredienti. E ora Monica comincia a lavorarlo per fare questi turdilli o turdidù. Non mi viene. Comunque, questi calabresi, quante sorprese! Che cucina piena di tradizioni! Ma quanto sono belli gli studenti calabresi a Roma! Mio figlio e i miei figli frequentano l'università. Quindi spesso e volentieri arrivano dei ragazzi che hanno radici calabresi e, devo dire la verità, li metto a cucinare. Quando vengono a casa mia mi faccio insegnare da loro le ricette di famiglia. Allora, vediamo come si fanno questi turdidri.
4: Questa è una costante, il salsicciotto che si allunga e
1: Bene.
4: poi va suddiviso in tanti pezzi.
1: E vedo che ti sei procurata un attrezzo che non è deputato proprio a fare quello che devi fare, ma hai detto che andava bene. Che cosa ci fai con quello?
4: È il cestino, da noi si chiama crivo, è fatto con dei giunchi ovviamente. Il turdillo teoricamente potrebbe essere semplicemente girato così sulla spianatoia, ma è ancora più bello e particolare se gli diamo questa zigrinatura che è data proprio dall'intreccio del crivo, che è tipicamente calabrese.
1: Che meraviglia! Senti, ma in una delle tue degustazioni sensoriali, che ne dici di far venire anche il nostro chef a collaborare?
4: Volevo assolutamente invitarlo.
1: Andiamo a friggere perché questi turdidri adesso vanno fritti nell'olio bollente. Mentre noi friggiamo, vediamo dove è andata oggi Francesca, che è sempre alla ricerca anche lei di nuove ricette, antiche tradizioni da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Noi andiamo a friggere. Ecco qui.
5: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo in un bellissimo ristorante di campagna. Si chiama La Tenuta dei Piani e qui con me c'è lo chef Daniele Robibaro. Buongiorno chef.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno Francesca, benvenuti al nostro ristorante di campagna. Oggi vi prepariamo da noi le nostre pappardelle fatte in casa, ragù di cinghiale in bianco.
5: Oh, piatto tipico della tenuta dei piani.
6: Esatto.
5: Bene, allora, queste pappardelle al cinghiale, intanto per preparare il ragù di cinghiale quanto ci vuole, chef?
6: Diciamo, ecco, noi lo prepariamo dalle 3 alle 4 ore, quindi...
5: Quindi non lo potevamo fare proprio adesso, perché fatto... Daniele si è portato avanti, ed eccolo qui, bellissimo, il nostro ragù, quindi... Andiamo
6: in padella,
5: sì. Io faccio la tua assistente stamattina, chef.
6: Ok, allora prendiamo il cinghiale, lo mettiamo giù.
5: Cinghiale va in padella, intanto noi abbiamo buttato le pappardelle, perché insomma quei 3 minuti ci vogliono.
6: Mettiamo un goccettino di olio.
5: Vado io?
6: Rosmarino, sì.
5: Eccolo qui, olio rosmarino.
6: Esatto, poi Francesca, se vuoi possiamo mettere un fondo bruno di cinghiale.
5: Fondo
6: due cucchiai.
5: Benissimo.
6: Ok.
5: Fondo bruno di cinghiale messo.
6: E adesso accendiamo il fornello in modo tale che... si riscalda più o meno il nostro ragù, tempo che ritorna alle origini del calore.
5: Okay. Senti, questo è un posto bellissimo, ristorante di campagna, che è in realtà diverso dall'agriturismo.
6: Sì.
5: È meraviglioso qui, quindi il vostro, le vostre pappardelle al cinghiale vanno per la maggiore, mi sembra di capire. Bene, allora, se le pappardelle sono pronte, chef,
6: un minutino e
5: noi le andiamo a scolare.
6: Esatto, le possiamo tirare su e le scoliamo le pappardelle adesso.
5: Eccole qui, meravigliose pappardelle fatte in casa a ragù di cinghiale. Il profumo che si sente, chef, è meraviglioso.
6: Grazie mille, Francesca. Allora, stiamo mantecando e gli diamo questi 2 minuti qua giù in padella per poi dopo andare direttamente nel nostro piatto.
5: E dopo questa bella spadellata ci siamo, chef?
6: Ci siamo, siamo pronti.
5: Andiamo ad impiattare questa pappardella meravigliosa fatta a mano da te, perché diciamolo.
6: Esatto, tutte le nostre paste vengono confezionate e fatte qui da noi con questa macchina della pasta. Quindi andiamo a impiattare il nostro ragù di cinghiale.
5: E voilà.
6: Cioè, mi può stare un mestolino per impiattare... Ah, anche il cucchiaio, benissimo.
5: Noi siamo molto pratici qui, Lo so che per voi, chef, ci sono delle regole precise.
6: Esatto, il nostro cinghiale...
5: Ma mi piace anche questa semplicità del piatto.
6: Eccoci qua, questa è la nostra pappardella al cinghiale, molto semplice, senza troppi...
5: Fronzoli.
6: Fronzoli, esatto.
5: Il profumo già fa capire la bontà. Allora, chef, vieni qui vicino a me. Salutiamo Beatrice, Fabio, tutti i nostri amici che ci seguono.
6: Ciao a tutti.
5: Ed io sono proprio costretta ad assaggiare questo piatto.
6: Esatto.
5: Chef, che devo fare?
6: Tocca assaggiarlo.
5: Grazie Daniele.
6: Ecco.
5: Ciao.
6: Arrivederci a tutti.
1: Povera Francesca, è costretta ad assaggiare. Ovunque vada trova qualcuno che la costringe sempre ad assaggiare. Ma noi assaggeremo i tordilli che sono lì a friggere nel nostro olio, fatti a mano dalla sapienza della nostra ospite Monica Florio, e il nostro chef però ce ne aveva già fritti un po' per avvantaggiarci, e noi andiamo a condirli per far vedere alle amiche a casa come si fanno questi dolci tipici della tradizione calabrese.
4: Ecco, adesso sono freddi, quindi si sono raffreddati e li ammieliamo.
1: Ammielare si dice, Questo cos'è? È un miele
4: particolare. Questo è il miele di fichi.
1: Che è un po' scuro.
4: Sì, rimane scuro, molto aromatico.
1: Passami pure la ciotolina perché devo raccontare alle nostre amiche a casa com'è il miele di fichi.
4: Mettiamo...
1: Mamma, quanto è buono!
4: Del miele di acacia.
1: Miele di acacia.
4: O anche mille fiori.
1: Anche mille fiori, va bene, non preoccupatevi. Vediamo un po'. Forse quello di acacia per noi è buono, è buono.
4: E poi?
1: Poi acqua.
4: Aggiungiamo un goccino d'acqua.
1: Questa non l'assaggio perché so com'è. E poi...
4: E facciamo sciogliere lentamente sul
1: fuoco. E poi li tuffiamo dentro?
4: Assolutamente, vanno tuffati nel miele, rigirati per bene.
1: Però
4: si devono...
1: devo fare il controllo qualità, perché metti che senza miele poi non erano buoni. Vediamo come sono.
4: Sì.
1: Sono buoni pure senza miele.
3: Somigliano agli gnocchi dolci che si fanno un po' dappertutto in Italia. Poi ognuno li chiama... non lo so, mi fanno pensare anche alla pignolata, vagamente.
1: Un po' agli struffoli, però
3: gli
1: c'è più cannella qui. E poi sono più morbidi, devo dire che sono veramente... Mi dispiace che non possiate assaggiarli, ma dovete rifarli a casa perché ti costringono a parlare con la bocca piena, che non si dovrebbe fare, ma
4: La cottura si riconosce, il cuore si cuoce quando salgono in superficie, quindi è importante che il cuore sia cotto.
1: Bene, allora mettiamo i tordilli in pentola, prima che io li mangi tutti, vanno tutti giù, si tuffano in questo bel mare di miele, miele di fichi e miele d'acacia.

0: pure mille fiori, e quando poi saranno belli, belli, belli, densi, sì, abbracciati, noi potremo mangiarli, sì, e guarnirli con la con, come si chiamano, i diavoletti, i diavolini. Uh-huh. Vabbè, sì. Intanto vi lasciamo con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette proposte da Monica e dal nostro chef. Per preparare il crostone con fave e moscardini piccanti, abbiamo soffritto i moscardini in padella con aglio, olio e peperoncino. Abbiamo sfumato con il vino bianco, aggiunto qualche pomodorino tagliato a metà e lasciato cuocere con un coperchio. Nel frattempo abbiamo fritto le fette di pane da un solo lato in olio molto caldo. Poi abbiamo sbollentato le fave, le abbiamo trasferite in una ciotola con acqua fredda e spellate una per una. Dopo le abbiamo frullate con un po' di olio, abbiamo impiattato usando la crema di fave come fondo e adagiandovi sopra i moscardini e il crostone tagliato a strisce. Abbiamo completato con qualche goccia di olio piccante. Per preparare i fusilli al ferretto con sugo di salsiccia e pesto di finocchio abbiamo prima di tutto avviato il sugo. Abbiamo sgrassato la salsiccia, bucherellato con una forchetta in poca acqua bollente, poi l'abbiamo spostata in una pentola pulita e rosolata per bene. Abbiamo sfumato con del vino rosso e poi aggiunto la passata di pomodoro. Abbiamo lasciato cuocere per circa 30 minuti. Nel frattempo abbiamo preparato i fusilli. Abbiamo unito tutti gli ingredienti in una ciotola e lavorato a mano fino a ottenere un panetto omogeneo. Quindi abbiamo lasciato riposare, coperto, per almeno 30 minuti. Nel frattempo abbiamo realizzato il pesto, frullando tutti gli ingredienti insieme. Poi abbiamo ripreso il panetto e l'abbiamo diviso in pezzi più piccoli. Da ogni pezzo abbiamo ricavato dei cordoncini, li abbiamo assottigliati girandoli sulla spianatoia infarinata. Abbiamo tagliato dei pezzi da circa 6-7 cm e infine li abbiamo ripassati al ferretto aiutandoci con la semola, attorcigliando la pasta intorno al ferretto a spirale e facendo poi una leggera pressione. Infine abbiamo sfilato delicatamente i maccheroni dal ferretto. Quando ne abbiamo fatti abbastanza li abbiamo cotti in acqua bollente e salata. Le abbiamo scolati e conditi con il sugo, completando il piatto con il pesto di finocchio. Per preparare i tordilli abbiamo messo in un pentolino i liquidi e li abbiamo portati a bollore per qualche minuto. Poi li abbiamo lasciati intiepidire e abbiamo versato delicatamente la farina nella pentola. Abbiamo mescolato con un cucchiaio di legno e poi abbiamo trasferito il composto sulla spianatoia. A questo punto abbiamo formato dei cordoli di pasta e li abbiamo tagliati a pezzetti. Li abbiamo ruotati su un cestino per dare ai tordilli la loro forma caratteristica. Poi li abbiamo fritti in abbondante olio di semi fin quando non hanno preso un bel colore dorato e li abbiamo scolati su carta assorbente. Infine li abbiamo conditi con il miele miscelato con un po' di acqua e decorati con i diavoletti colorati. Ed eccoli qua i nostri piatti tipici della cucina calabrese e non, ben impiattati di fronte a noi. Come prima cosa abbiamo il fantastico crostone del nostro chef su un letto di purea di fave, di crema di fave e i moscardini piccanti, buonissimo, senti che profumo. Per arrivare poi ai fusilli fatti al ferretto con il sugo di salsiccia e il pesto di finocchietto che ha fatto per noi Monica Florio, la nostra amica calabrese, che ci ha deliziato anche con i tordilli, dolce tipico delle feste natalizie, anche con i diavoletti irrorati di miele che i nostri assaggiatori stanno già provando. E c'è anche Maria Teresa, l'amica di Monica. Maria Teresa, tu hai detto che li sai fare, li fai proprio così?
1: Allora, per quanto riguarda gli ingredienti, il procedimento sì, i diavoletti non li metto, la dimensione è uguale, quella perfetta, perché si mangiano con le mani, sì, non si lascia nulla perché sono piccolini, quindi mangi tutto, e chi li ha fatti fa una bella figura perché non rimane nulla nel piatto.
0: Che bello, un bocconcino delizioso. Che ne dite voi, Sonia, che dici?
2: Io, lo sai, sono la donna del però, buonissimi. Io avrei messo al posto dei diavolini, che di solito non uso, i canditi di agrumi, che ne so, arancia, limone, cedro, ma per una cosa mia proprio siciliana o comunque...
0: La nostra siciliana, invece il nostro bresciano?
3: Io so che si chiamano anche crostoli.
0: E come lo sai?
3: Perché io amo il food,
0: e infatti,
3: per cui sono informato.
0: Ti sei sposato una siciliana. I crustoli, andiamo a vedere invece che cosa fa il nostro chef con la ricetta del riciclo. Vieni un po', perché a questo punto il nostro chef riutilizza quello che è avanzato dalle preparazioni di oggi e ci sorprende con la sua esperienza e la sua creatività. Che cosa stai facendo, chef?
4: Io prepariamo una, tra virgolette, semplice insalatina fresca con i pomodori che abbiamo recuperato dai moscardini. Abbiamo poi la rucola, che invece ha utilizzato la nostra amica per il suo pesto. Le mandorle, io ne ho una granella, ma è praticamente quella da cui siamo partiti per ottenere poi la farina.
0: La farina.
4: Esatto, abbiamo messo in uno dei nostri impasti e diciamo che ripartiamo da una ricetta e da una preparazione di un bel po' di anni fa, quando io ho iniziato da pochissimo.
0: I tuoi esordi, le tue
4: prime creazioni.
0: Ma che
4: prove.
0: Cosa sarà, assaggiatori? Può sembrare un'insalata? Cosa è andato a prendere nel microonde?
4: No, erano le prime prove a cui venivi sottoposto.
0: Ah, fatto anche una cialda con il formaggio, giusto? Un cestino verrà fuori, credo, da questa sua preparazione.
4: Basta che prenda un minimo di piega.
0: Praticamente ha messo del parmigiano su questa carta forno.
4: Abbiamo dato un minuto nel microonde, potremmo farlo anche in un forno tradizionale, impiegheremo un pochettino di più.
0: La cialda ha formato un cestino posizionata su una coppetta e poi accoglierà questa insalatina. Come lo chiamiamo? Avete un'idea?
2: Letto croccante ripieno di verdurine che mette la rucola.
0: La rucola
2: e
0: i pomodori li sta mettendo insieme con la granella di mandorle.
4: Ora però.
0: Maria Teresa.
1: Troppo lungo. No.
0: Come lo chiamiamo?
1: Non si spreca nulla. Cestino della spesa, non si spreca nulla.
0: Cestino della spesa,
2: mi piace.
0: Non si spreca nulla. Perfetto, col cestino della spesa noi salutiamo la nostra amica Monica e anche Maria Teresa, grazie per essere state con noi.
2: Grazie.
0: E salutiamo i nostri assaggiatori, il nostro chef che compone questo cestino. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora su TV 2000, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola con tutti noi. Ciao a tutti, ciao!

0: In prima visione TV.
1: Mi chiamo Emil.
2: Beh, ciao, Emil.
3: Un colpo di fulmine, ti ha folgorato.
4: Sto armonizzando le mie energie.
2: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
3: Ma certo, dove?
2: In Italia, a Venezia.
4: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
3: E il concerto?
4: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
0: Venezia chiama, domani in prima serata.
5: Colesterolo?
6: No, io lo uso per i trigliceridi.
7: E io per la glicemia.
8: Metarecod è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
2: Crepolature? Sei coperto.
1: Arrossamenti da pannolino?
2: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
1: Post esposizione solare?
2: Sei coperto.
1: Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Lascia il mondo e datti a me.
5: Il santo di carne. Un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
4: Lasciai brillante il ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
5: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
6: Alcuni testi Sant'Affonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
5: Scopri l'uomo oltre il santo.
4: Sono Alfonso Maria de Liguori.
5: Il santo di carne.
4: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
5: Questa sera in seconda serata. In prima visione TV.
7: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
8: No, è troppo sfocato.
9: Hai perso l'80% della vista.
10: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
11: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
12: Troppo basso, devi alzare lo sguardo.

0: Vado fino al suo viso.
1: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
2: Già.
3: Ma chi sei?
2: Rain Man indiano?
4: Puoi venire un attimo.
2: Un'altra volta, capelli biondi.
1: Uno, due, tre, quattro.
4: Sono fiero di te, amico.
5: Appuntamento al buio con la vita. Questa sera, in prima serata.
6: Tra qualche minuto scatta l'ora solare con Enrica Roddolo, la giornalista e scrittrice più esperta che voi possiate mai sperare di avere in famiglie reali, con Petra Carsetti, che è la più grande esperta di Galateo, quindi devo mettermi molto, insomma. È una puntata regale questa, o principesca, scegliete voi. Parleremo di Kate Middleton, di questa splendida principessa di Galles che è venuta in Italia, è venuta a Reggio Emilia in un viaggio molto importante, doppiamente importante per lei e per tutti quelli che le vogliono bene. E poi parleremo della storia di una piccolina che era destinata a qualcos'altro e invece è diventata a suo modo una principessa presso la Polizia di Stato. Ma è un'altra storia. Tra un attimo l'ora solare, grazie.

0: dalla Santa Casa di Loreto, recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone. Dice il Santo Padre: lavorando con dedizione e con tenerezza, si possono far germogliare molti semi di giustizia, contribuendo così alla pace e alla speranza. Ci vogliono talvolta anni prima che l'albero dia i suoi primi frutti, anni che coinvolgono un intero ecosistema nella continuità, nella fedeltà, nella collaborazione e nell'amore, soprattutto se questo amore diventa specchio dell'amore oblativo di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei

0: l'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.

0: ucciso un casco blu delle Nazioni Unite nel sud del Libano, altri due feriti, aperta un'indagine, annunciata la tregua tra Tel Aviv e Beirut, ma non si fermano i raid, morti anche nella striscia di Gaza. Il ritorno del nucleare a 40 anni dal referendum abrogativo, oggi la Camera vota il disegno di legge per lo sviluppo di energia nucleare sostenibile, sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche le misure per le famiglie e le imprese. Papa Leone, il grido dei migranti, mentre nel Mediterraneo continuano naufragi e salvataggi di chi si mette in viaggio in cerca di futuro, il pontefice si prepara a visitare le Canarie, una delle rotte più letali del mondo. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati negli studi del TG 2000, dunque in apertura andiamo in Medio Oriente, nuovi raid di Israele in Libano a poche ore dall'annuncio dell'accordo di tregua che però lasciava fuori il braccio armato di Hezbollah. E nell'attacco contro una base UNIFIL nel sud del paese ha perso la vita un casco blu. Ci aggiorna Andrea Domaschio.
1: In Libano si continua a sparare e a morire nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Gerusalemme e Beirut. Tra le vittime degli ultimi attacchi è anche un casco blu serbo della missione UNIFIL delle Nazioni Unite nel sud del Libano. Il militare è deceduto a causa delle gravi ferite riportate quando ieri sera colpi di mortaio hanno centrato la postazione ONU vicino a Marjayoun, ferendo anche altri due caschi blu che sono stati ricoverati in un centro medico della stessa UNIFIL. Inutile purtroppo l'immediato trasporto in elicottero in un ospedale di Beirut per il militare ONU poi deceduto. E proprio in queste ore l'inviato francese Jean-Yves Le Drian è a Beirut per discutere con le autorità libanesi possibili alternative alla missione internazionale UNIFIL, il cui mandato scade alla fine di quest'anno. Intanto l'esercito israeliano ha avvertito i residenti del Libano meridionale di non spostarsi a sud del fiume Zarani fino a nuovo ordine, perché ci sono ancora combattimenti in corso intorno a presunte roccaforti di Hezbollah in vari villaggi della zona. E mentre Israele, pur aderendo alla tregua, afferma anche che continuerà le sue operazioni contro i miliziani anche nell'area del castello di Beaufort, da parte sua un alto dirigente del movimento Hezbollah ha minacciato Israele di colpire con razzi Haifa e Tel Aviv se l'esercito israeliano riprendesse i propri attacchi a Beirut.
0: L'esercito israeliano ha arrestato in uscita da Gaza uno studente palestinese assegnatario di una borsa di studio all'Università Tor Vergata di Roma. Il ragazzo aveva ottenuto tutte le autorizzazioni del governo, ma giunto al valico è stato fermato dalle autorità israeliane per la sua presunta partecipazione all'attacco del 7 ottobre. Intanto anche nuovi raid israeliani si registrano nella striscia che hanno fatto almeno 8 vittime. Negli Stati Uniti la Camera ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Il testo, passato anche grazie al voto favorevole di 4 repubblicani, è in gran parte simbolico. Il presidente Trump infatti potrebbe porre il veto. Ieri l'annuncio del tycoon di voler incontrare Khamenei, i colloqui con l'Iran potrebbero chiudersi in settimana, ha detto. E non si fermano neanche gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, l'esercito ucraino ha risposto colpendo la Crimea e l'Agenzia dell'Energia Nucleare denuncia attaccata la centrale elettrica che rifornisce quella nucleare di Zaporizhzhia. Sentiamo Antonella Mazza.
2: Sull'Ucraina, Bruxelles e Washington si allontanano, così come dalla NATO si discostano gli Stati Uniti. Dinanzi al senatore democratico dell'Illinois, Dick Durbin, il segretario di Stato statunitense ripete, quasi imbarazzato, la domanda rivoltagli sui 400 milioni stanziati dall'America, ma non ancora inviati all'Ucraina, per paralisi burocratica, secondo l'opposizione all'attuale amministrazione americana. Mark Rubio risponde assicurando che la questione è al vaglio delle agenzie competenti, annunciando che presto ci saranno novità al riguardo. Ma più che sugli aiuti a Kiev, la terza carica dello Stato Stato federale si sofferma sul cambiamento del conflitto, sostenendo che mentre Mosca è sempre stata in grado di effettuare attacchi a lungo raggio, l'Ucraina è diventata sempre più capace di colpire in profondità in territorio nemico. E credo che questo ci ricordi, conclude Rubio in audizione al Congresso americano, perché è importante cercare di porre fine alla guerra, perché è reale il rischio di un'escalation. Il riferimento di Rubio a quanto accaduto ieri mattina con l'attacco dei droni ucraini che hanno percorso una distanza di oltre 1.000 chilometri colpendo una raffineria di petrolio e una base navale a San Pietroburgo, poco prima dell'inizio del Forum Economico Internazionale nella città portuale sul Baltico, che vede la presenza di aziende e delegazioni di 130 paesi, compresi quest'anno gli Stati Uniti. Sull'attacco a San Pietroburgo, intanto, il presidente Volodymyr Zelensky ha esultato per la precisione dell'operazione militare, ricevendo in visita a Kiev l'intero Consiglio Atlantico, compreso il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sempre ieri l'Europa ha avviato i preparativi per l'adesione di Kiev nell'Unione e il conflitto intanto prosegue. Droni russi nella notte hanno colpito Kherson, mentre l'Ucraina ha attaccato la Crimea.
0: La politica, cioè la crisi energetica sul tavolo del Consiglio dei Ministri e dopo l'ok dell'Europa alle deroghe, la Camera oggi vota sul nucleare. Augusto Cantelmi.
3: Via libera della Camera al disegno di legge sul ritorno dopo 40 anni al nucleare. Il provvedimento, che poi passerà al Senato, non permetterà la costruzione di centrali nucleari domani mattina, quindi, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatta la maggioranza a favore, anche Azione di Calenda si astiene, Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle e soprattutto da Verdi e Sinistra Italiana. Per Bonelli si sta scrivendo una pagina nera della storia repubblicana. Tema energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un risultato non scontato per l'Italia, anche se risponde solo parzialmente alle richieste di Roma. Lo spazio fiscale, circa 14 miliardi in 3 anni, viene accordato per accelerare la transizione verde per raggiungere l'indipendenza dalle fonti fossili e non può essere utilizzato per il taglio delle accise. Nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio si valuterà anche quali strade percorrere per l'uso dei fondi a sostegno di famiglie ed imprese.
0: La cronaca con l'ennesima tragedia sul lavoro a Napoli. Un 63enne è stato investito da un camion in retromarcia ed è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto in un centro logistico nella zona di Poggio Reale. La procura ha aperto un'inchiesta, ancora in fase di verifica la regolarità lavorativa della vittima. E continuano le indagini sui braccianti uccisi ad Amendolara in Calabria. Potrebbero essere state vittime della guerra per il controllo dei campi o dei caporali che sfruttavano il loro lavoro. I 4 uomini arsi vivi nel Cosentino. Queste le piste su cui indaga la procura. I 2 pakistani ritenuti responsabili degli omicidi, che nel primo interrogatorio non hanno parlato, oggi compariranno davanti al giudice. Sentiamo le voci degli inquirenti.
4: Il quadro indiziario in questo momento è stato mirato, e lo sottoponiamo così al giudice, sull'identificazione fisica di quelli che riteniamo essere autori e che il giudice poi ci dirà se condividono il nostro esame. Ovviamente ogni azione umana ha sempre un inquadramento e un contesto. Anche su quello stiamo lavorando alacremente, vi assicuro, con lo stesso impegno, la stessa determinazione con la quale abbiamo in meno di 48 ore, dal nostro punto di vista, ritenuto di poter dire di aver identificato dei gravi indiziati di questo fatto gravissimo.
5: Siamo non solo riusciti a identificarli compiutamente, però anche a rintracciarli nelle loro abitazioni e diciamo, ad assicurarli alla giustizia. Questa è una soddisfazione davanti a una tristezza incredibile, perché quei 4 ragazzi, per come sono morti, hanno creato in noi, perché noi siamo tutti uomini, un vero e proprio shock.
0: Un'indagine della Guardia di Finanza invece ci porta in Sardegna. Una coppia italo-svizzera avrebbe evaso il fisco per oltre 30 milioni di euro, soldi guadagnati con il cosiddetto bagarinaggio digitale. Acquistavano sistematicamente biglietti di partite di calcio e concerti per rivenderli online con un sovrapprezzo. I due avevano una società con sede in Svizzera.

0: presto, purtroppo torneranno anche temporali, come ci dice Marco Bergamaschi.
1: L'istantanea della distruzione provocata ieri a Roma dal violento passaggio di un tornado, ingenti danni provocati dalla tromba d'aria, alberi caduti per strada sulle auto, tetti scoperchiati, fortemente colpiti un distributore di benzina e un concessionario. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche sulla penisola resteranno decisamente instabili, con due fronti temporaleschi alle porte, anche se le condizioni miglioreranno da venerdì. Oggi ci sarà bassa pressione sul settentrione, già duramente colpito dal maltempo nei giorni scorsi, con molte nuvole. Si attende entro sera per gli esperti il passaggio di una nuova perturbazione che vedrà un peggioramento prima al nord-ovest e poi al nord-est con nubifragi e temporali. Domani instabilità sul centro con qualche temporale anche sul nord, soprattutto sul Triveneto. Da venerdì, appunto, nel corso del weekend torna invece il bel tempo. Le condizioni inizieranno a migliorare grazie a una prima rimonta dell'anticiclone che porterà il sole su buona parte del paese.
0: Un gommone con a bordo 47 migranti è stato soccorso in acque maltesi da una nave di SOS Humanity, l'organizzazione non governativa tedesca. Tra loro, hanno riferito i soccorritori, ci sono anche neonati e bambini. E proprio in uno dei luoghi drammaticamente segnato dalle migrazioni arriverà Papa Leone al termine del suo ormai prossimo viaggio in Spagna. Ci racconta tutto Paolo Fucili.
2: C'è chi arriva qui per turismo, attratto dal fascino del posto, e chi per disperazione, sfidando il destino fra le onde dell'oceano, su imbarcazioni di fortuna, e il destino troppe volte è la morte fra le rive dell'Africa occidentale e l'arcipelago spagnolo delle Canarie, almeno 100 chilometri di mare fra Marocco e Fuerteventura. Anche Papa Leone è in arrivo qui fra una settimana esatta, ultima tappa di 6 giorni in Spagna, un viaggio desiderato già da Francesco, quando ormai però non c'era più la salute per realizzarlo. L'intento del successore comunque è lo stesso: denunciare la tragedia di una delle più letali rotte migratorie del mondo intero. 250.000 sbarchi in 30 anni, partendo persino dal Senegal, 11 giorni di navigazione e un picco di 10.000 morti o dispersi in un solo anno, il 2024. Per loro Leone deporrà in mare una corona di fiori e benedirà una croce, fatta di rottami di barche dei migranti. Lo scenario sarà il molo della vergogna di Arguineguín, Gran Canaria, dove 6 anni fa, durante il Covid, 3.000 persone rimasero ammassate per giorni e giorni, assistite solo dalla Caritas del posto. Venerdì 12 giugno, altra tappa a Tenerife, rientro a Roma, poi partenza di nuovo il 4 luglio, destinazione per una visita di un giorno, l'approdo di altri viaggi della speranza che spesso diventano stragi, l'isola italiana di Lampedusa.
0: La cultura oltre la soglia è un percorso d'arte e di spirito che permette di visitare le chiese di Roma fuori dai grandi circuiti del turismo di massa. Ce ne parla Clara Iatosti.
3: Oltre 900 chiese fanno di Roma il più grande museo diffuso di arte sacra al mondo, ma i flussi turistici si concentrano solo sulle più note, lasciando in ombra un patrimonio straordinario di arte, storia e spiritualità. Per valorizzarlo, 16 luoghi di culto sono stati coinvolti in un sistema integrato, ma la prospettiva è più ampia.
4: È una bellissima intuizione di Monsignor Micheletti, che è il parroco di San Lorenzo in Lucina, ma è anche il canonico responsabile del Pantheon. Quindi, siccome il Pantheon ha milioni di visitatori ogni anno, l'idea, grazie a Orfeo, è stato questo, di instradare praticamente questo flusso di turisti enorme che ha il Pantheon, instradarle verso le chiese storiche di Roma.
3: Le visite si svolgeranno su prenotazione, una o due volte a settimana, al termine delle messe pomeridiane, attraverso il sito web www.oltrelasoglia.eu.
5: È una sfida a rallentare il ritmo, ad entrare in questi luoghi, a conoscerli veramente, anche attraverso gli incontri con i parroci, anche che raccontano, che sono i custodi di questi luoghi unici che ci sono stati tramandati da un passato importante.
6: Entrare in una chiesa in genere, ma anche in una chiesa del FEC, non significa solo avere un afflato mistico, ma poter attraversare la storia, l'architettura, l'arte e quindi la passione e il bello che caratterizzano il patrimonio del FEC.
0: E chiudiamo con lo sport, il tennis sarà sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale al Roland Garros di Parigi. Il

0: Primo ha compiuto l'impresa di battere il canadese Aliassime in 4 set, mentre il secondo ha vinto a tavolino contro Berrettini, che si è ritirato ieri per infortunio. Con questo è tutto, ora vi lascio alla nostra rubrica culturale terza pagina. L'informazione torna con tutti gli aggiornamenti con l'edizione Flash alle 14:55. Buon pranzo, arrivederci.
1: La puntata di oggi è interamente dedicata ai libri presentati al Salone del Libro di Torino. Abraham Verghese torna in libreria con il romanzo Tennis Partner.
2: Il protagonista è un chirurgo, vive in una famiglia di chirurghi, la storia è ambientata in parte in Etiopia e in parte in America. E poi l'altro argomento è il tennis. Io sono un grande appassionato di tennis e in ogni libro cerco di trovare il modo di inserirlo nella trama. Il tennis è una metafora perfetta della vita, devi continuare a ribattere la palla e devi giocare, sempre fino in fondo, senza arrenderti.
1: Verghese è un esteta del tennis, ma ama anche chi vince sporco, che è il titolo del libro di Brad Gilbert, giocatore del passato, non un grande campione, ma uno che ha approfondito l'aspetto mentale del gioco.
2: Lui spiega i metodi grazie ai quali si può mettere in difficoltà l'avversario per provare a vincere. Io non dico che nella vita bisogna mettere in difficoltà gli altri, certo, ma bisogna allenarsi a ogni tipo di situazione, ad ogni tipo di persone e avvenimenti, confrontarsi col mistero dell'altro e insieme essere sicuri di se stessi e attrezzarsi a risolvere ogni tipo di problema.
1: Ciò detto, per Verghese il tennis è soprattutto amicizia.
2: Il protagonista della mia storia è ispirato a un mio studente di medicina che è stato anche un tennista professionista. Ciascuno di noi ha imparato dall'altro nei due diversi campi, quindi il tennis è anche questo, migliorarsi a vicenda ed è sempre parte della mia vita, tanto che molti dei miei ricordi sono legati a un torneo, Wimbledon, Roland Garros, l'Internazionale d'Italia.
1: E passando al calcio, alla giovane stella del Barcellona Lamine Yamal, Fabrizio Biasini ha invece dedicato già una biografia.
3: Merita di essere raccontato della sua nascita come calciatore in un barrio nel quartiere vicino a Barcellona fino all'esplosione, i primi gol, le prime copertine e la scoperta del mondo del calcio all'europeo in cui lui esplode e diventa fenomeno a 16 anni.
4: Quanto gli può nuocere anche questa notorietà? Si dice sempre che i calciatori devono avere soprattutto testa.
3: Assolutamente è un aspetto fondamentale perché il talento non basta, bisogna avere anche la capacità di gestirlo e da questo punto di vista lui può aver avuto anche qualche problema, ma mi sembra che si sia circondato comunque di consiglieri bravi, validi, capaci di seguirlo in questa che è una crescita non semplice, perché ricordiamolo sempre, noi ne parliamo ormai da un paio di anni, ma il ragazzo è ancora diciottenne.
4: Il suo livello tecnico è eccelso, essendo così giovane, intravede addirittura, sembra quasi un'utopia, dei margini di ulteriore miglioramento.
3: Incredibile a dirsi, ma sì, perché addirittura anche fisicamente lui non è ancora completato lo sviluppo, quindi non possiamo sapere fino a dove arriverà. L'unica certezza è che ha doti tecniche innate forse mai viste a questo livello. In un calcio che è cambiato tantissimo, lui ha sia la fisicità, la capacità di contrastare dal punto di vista muscolare, che questa capacità di essere illuminato. Non è soltanto quello che fa lui per se stesso, ma è soprattutto quello che riesce a fare per il resto dei suoi compagni di squadra. Una dote veramente unica.
5: Colesterolo?
6: No, io lo uso per i trigliceridi.
7: E io per la glicemia.
8: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
9: Giovedì, pressione in lieve aumento. Ultimi fenomeni instabili sui rilievi emiliani e sulle Alpi. Altrove, bel tempo prevalente dal mattino a sera, cielo poco nuvoloso dappertutto. Giovedì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo generalmente poco nuvoloso ovunque. Temperature massime stazionarie, venti forti da direzioni variabili. Giovedì, pressione debole. La giornata

trascorrerà all'insegna di un tempo spiccatamente instabile su tutti i settori peninsulari, con fenomeni a tratti di moderata intensità. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: E allora, buongiorno, buongiorno e bentrovati. È scattata l'ora solare quando fin da piccole, noi sentiamo parlare di principesse. No, immediatamente scatta quell'interesse, quella attenzione. Poi ci sono delle principesse che meritano sin dall'inizio l'attenzione, l'ammirazione. Poi, come in un libro che però sappiamo essere a lieto fine, anche tante difficoltà, tante salite, imperdie della vita ce le rendono ancora più care. E quando una di queste principesse, una in particolare, decide anche di venire in visita in Italia, allora l'addizione fa un più uno fa due, Kate Middleton, alla quale va l'applauso dell'ora solare. Lei non so se lo sentirà mai, ma va il nostro applauso come donna, come persona. Ma per spiegare bene questo viaggio, per spiegarla bene, io non ho che da chiamare due regine. Allora, chiamo, la vedo in ordine d'ingresso, l'esperta di galateo e campionessa mondiale di apparecchiatura della tavola, Petra Carsetti. Bentornata Petra, grazie. Grazie di essere con noi. E poi, signori, se parliamo di teste coronate, ce n'è una di regina che può venire a parlarne. Lo sa bene il Corriere della Sera, Enrica Roddolo. Lei, Enrica, grazie. Grazie a te. Giornalista, scrittrice, esperta reale, che ha seguito ovviamente, esperta reale, e io oggi ho fatto anche i compiti su il libro dei regni, re e regine del mondo, di Enrica Roddolo. Eccolo qua, lo tengo sempre con me, così a seconda del re del quale parliamo, studio. Ha seguito Kate Middleton, o come dobbiamo meglio chiamarla?
5: In effetti, noi la amiamo e l'abbiamo conosciuta come Kate Middleton prima che si sposasse nella famiglia reale britannica, ma tecnicamente dovremmo chiamarla adesso la principessa Catherine, principessa del Galles, perché è la consorte del principe William, principe del Galles, e quindi erede al trono britannico.
4: Quindi Catherine, bisogna dare il nome tutto quanto lungo. Allora, il viaggio che tu hai seguito, questo viaggio in Italia, questo viaggio, eccola qua, la vediamo nell'indimenticabile giorno delle nozze, questo viaggio giustamente lo hai definito il viaggio della rinascita. Perché?
5: Viaggio della rinascita perché arriva... Dopo il superamento di una fase molto difficile per la salute della principessa, non possiamo dimenticare l'angoscia, credo che abbia attraversato un po' tutti, non soltanto nel Regno Unito, quel gennaio del 2024, quando a sorpresa fu annunciato il ricovero della principessa Catherine. E poi fortunatamente dopo un periodo di cure la principessa è uscita da questo tunnel del cancro. Ha detto lei stessa oramai molti mesi fa di essere in remissione, quindi si sta riappropriando della sua vita.
4: Ne parleremo di questo, Catherine, perché Catherine, ho chiamato Catherine Enrica Roddolo, vedete che poi facci dire che è una principessa, una regina. Adesso la prossima pubblicità la chiamo Elizabeth, non vi preoccupate. Tu ti occupi di reali da tempo, e sono subito da Petra Carsetti. Come la definisci in un aggettivo questa donna?
5: È una donna che ha una volontà di ferro, è una magnolia per la sua delicatezza, ma d'acciaio. E utilizzo la definizione che era stata utilizzata già per la regina madre, la Queen Elizabeth Bowes Lyon, della quale Cecil Beaton, il grande fotografo al quale si affidò la famiglia reale in quegli anni, diceva appunto che era una magnolia ma d'acciaio, quindi non inganni il suo sorriso.
4: Magnolia d'acciaio, ci sta, è una bellissima definizione, e ci arriveremo anche a capire ancora di più di come sia stata accolta questa magnolia d'acciaio dal calore, dall'amore dell'Italia e in particolare della città di Reggio Emilia. È impeccabile, signora campionessa del mondo, è impeccabile Catherine, la principessa del Galles,
0: modi di fare, di essere, di...
6: Direi di sì, è impeccabile, ma perché questa regalità che pian piano è cresciuta per quanto riguarda il suo aspetto, la sua fama, le sue caratteristiche, è una regalità soprattutto d'animo. Paola, io utilizzo spesso, anche in questa trasmissione, l'ho detto, che l'empatia è l'aspetto fondamentale del galateo. Lei lo è stata tantissimo, già i reali indossano l'omaggio che ci ha fatto con questo tailleur azzurro, azzurro Italia, ma ho visto negli atteggiamenti che ha avuto, soprattutto con le signore...
0: Con le persone più anziane.
6: Con le persone più anziane, con tutto il pubblico che l'aspettava, ma quando è entrata nella sala rossa del comune, dopo aver ricevuto il tricolore, per lei l'obiettivo era parlare con queste donne che sono state il pilastro del Reggio Emilia Approach, e lei era veramente molto forte nel capire, nel voler entrare nella filosofia, ma anche molto rispettosa. E quindi,
0: allora, ho dimenticato di dire che Petra Carsetti, stiamo parlando di Reggio Emilia e quindi sottolineo doppiamente la cosa, è stata incaricata di visionare, autorizzare secondo protocollo il servizio di tavola, bevande e cibi che hanno accompagnato questo ricevimento. Mettiamoci in punta di forchetta, abbiamo tanto da dire, abbiamo tanto da ascoltare da Enrica Rodolo che conosce così bene, così da vicino i reali e questa futura regina che pure non nasce da famiglia o da ramo ufficialmente considerato nobile. Però ci piace così tanto, sarà proprio per questo. Ci vediamo tra un attimo dopo la pubblicità. A tra poco, grazie.

0: Lascia il mondo e datti a me.
1: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
0: Lasciai il brillante ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
1: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
2: Alcuni testi di Sant'Affonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
1: Scopri l'uomo oltre il santo.
0: Sono Alfonso Maria de Liguori.
1: Il santo di carne.
0: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
1: Questa sera in seconda serata.
3: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Pasta un penny e ci sarà, convenienza e qualità.
7: Dal 4 al 14 giugno, tonno all'olio d'oliva 12 lattine a 7,99 euro. Che fa?

quando Kate Middleton, Catherine, principessa di Galles, futura regina d'Inghilterra, è arrivata a Reggio Emilia, c'erano tantissimi, per carità, ma c'era sicuramente Enrica Roddolo, grande firma del Corriere della Sera ed esperta di reali di tutto il mondo, giornalista e scrittrice, e Petra Carsetti, esperta di Galateo, campionessa mondiale di apparecchiatura della tavola. Non è una frase detta a caso, è esattamente così. E poi scopriremo anche il motivo, è sempre legato alla regina Elisabetta, è tutto questo, ma ci arriviamo. Enrica, abbiamo detto...

0: primo viaggio dopo la malattia, la scelta di questo viaggio in Italia, quella malattia nella quale lei ha saputo quante volte l'hai scritto, tu quante volte ce l'hai fatto anche capire meglio, ha saputo stare accanto a sua volta a tutte le persone che si trovassero nella stessa condizione.
1: Sì, ha cercato di utilizzare nella complessità di gestire un momento faticosissimo, dolorosissimo, anche per tutta la sua famiglia. Infatti, certo, lei l'ha sempre ribadito che, diciamo, la sua preoccupazione in quei momenti è sempre stata principalmente verso i figli. Appunto, e il principe William proprio 2 giorni fa l'ha confermato, perché in visita nel Ducato di Cornovaglia si è lasciato a una piccola confidenza e ha detto: beh, quando la nostra principessa, la nostra Catherine stava male, noi non riuscivamo a farcele in famiglia. Proprio una confessione molto umana, certo, proprio di una famiglia innamorata della propria madre e della propria moglie, ovviamente. E per la principessa Kate, quindi, la prima preoccupazione è stata per la famiglia, ma al tempo stesso ha cercato anche di trasformare questa sua difficoltà personale in occasione per dare sostegno e conforto a tutti quanti si trovavano, sì, nella stessa posizione. E ancora adesso continua a sostenere persone, appunto, che stanno attraversando diciamo la lotta contro un cancro, per dare sostegno, per dire, come ha scritto lei stessa in diversi social poi dopo la malattia: guardate, c'è una luce alla fine di tutto, sì, questo, abbiate fiducia, sì, e andate avanti,
0: ce la si può fare. E questo viaggio, poi arriviamo ovviamente al paragone con Diana o Diana, perché quello chiaramente è sempre lì presente, sarà lì presente per tutta la vita, però esattamente come fece Diana nella lotta contro le mine antiuomo e nell'attenzione all'infanzia nel mondo, lei ha sposato, ecco perché anche il viaggio a Reggio Emilia, ha sposato un progetto sì, importante.
1: Assolutamente, diciamo che le monarchie costituzionali di oggi sono il risultato di una monarchia che dall'Ottocento in avanti si spoglia, diciamo, del suo hard power e quindi sublima tutte le possibilità, la forza di quello che è il suo soft power. Qui vediamo delle foto che ho fatto io proprio accanto alla principessa del Galles, ero veramente
0: più accanto di così, più accanto, non potremmo immaginare,
1: perché Corriere della Sera ha avuto il privilegio, unica testata giornalistica insieme ai fotografi italiana, di seguire la principessa proprio in questa sua esplorazione della scuola Salvador Allende, che io ho definito la scuola nel bosco, perché, come vedete, il metodo di insegnamento avvolge, diciamo, abbraccia la natura intera. E la principessa del Galles, per venire alla tua domanda, Paola, si è proprio data come missione quella di parlare ai più piccoli, o meglio, alle famiglie che stanno attorno ai più piccoli, alla prima infanzia, da 0 a 5 anni, perché secondo gli studi è venuto fuori che, appunto, è in quell'età che si formano gli adulti di domani. Sì. E giustamente la principessa, volendosi scegliere un ambito d'azione, così proprio come la principessa Diana aveva scelto la battaglia contro le mine antiuomo, ma anche la battaglia, vi ricordate, di sensibilizzazione per, diciamo, la vicinanza anche a, diciamo, problematiche sociali dei suoi tempi. Pensiamo alla, diciamo, a tutta la piaga dell'AIDS, che proprio in quegli, certo, anni diventava, certo, un'emergenza sociale. Ecco, la principessa del Galles ha scelto i più piccoli e a Reggio Emilia c'è un'eccellenza.
0: Ne parliamo tra poco, però questa era importante sottolineare questa cosa, per questo che la vediamo accovacciata accanto ai bambini. Insomma, c'è a Reggio Emilia un luogo che fa da solo ombelico del mondo, ma ci arriviamo tra un attimo. Petra Carsetti ha preparato l'afternoon tea in onore di Sua Altezza Reale a Reggio Emilia, dico bene? Porcellane, tè, biscottini, dress code, inchini, reverenze. Tu hai fatto la lista di tutto ciò che fosse giusto fare, si dovesse fare. Ed è venuta fuori, intanto guardate, vi prego, questo tavolo con queste porcellane così speciali. Come è stata fatta la scelta?
2: Allora, in realtà, guardando questa foto,

0: C'è qualcosa che non va ed è la tovaglia, perché non c'è la tovaglia e noi in Italia, essendo il paese ospitante, da Galateo e da protocollo l'avremmo dovuta mettere. Poi all'ultimo invece non hanno voluto, quindi hanno voluto seguire il protocollo inglese, per cui durante l'afternoon tea spesso non servono con la tovaglia. Dobbiamo anche specificare che la principessa del Galles era in visita privata
1: Sì,
0: e
1: certo.
0: quindi molte regole erano state, diciamo così, un po' bypassate, ma quelle più importanti sulla sicurezza indubbiamente no, ma doveva essere qualcosa di molto più, molto meno formale. Lei ha apprezzato sicuramente le porcellane, che tra l'altro fanno parte un po' della sua filosofia, perché ci sono fiori, animali, c'è questa attenzione alla sostenibilità, quindi mai carta, plastica, eccetera,
1: La
0: eccetera.
1: giusta nuora
0: La
1: di
0: giusta nuora,
1: recarlo
0: assolutamente sì,
1: in
0: perché
1: tempi non
0: anche.
1: sospetti, che meraviglia!
0: Questo poi tra l'altro era il corredo proprio del ristorante che è stato chiamato, ristorante di Reggio Emilia, della provincia di Reggio Emilia, e per afternoon tea abbiamo deciso di servire non, nella parte salata, non i classici sandwich con, a forma rettangolare, quelli che si prendono con tre dita, ma l'erbazzone, qui lo
1: L'erbazzone, che
0: vedete.
1: spero sia stato apprezzato. L'erbazzone è una cosa eccezionale,
0: Beh,
1: meravigliosa, che dalle
0: sì,
1: parti di Reggio Emilia si mangia
0: esatto. È una
1: a
0: torta
1: volontà.
0: fatta con delle verdure, spesso
1: Verdure.
0: sono biete oppure verdure di campo, sempre il
1: Sì.
0: discorso che l'attenzione anche all'orto, sia per la principessa del Galles che per il loro re, è fondamentale. Prodotti a chilometro zero, prodotti biologici. Quello che è stato particolarmente apprezzato dalla principessa sono stati i biscotti, in particolare i biscotti alla lavanda bio. Avevamo preparato tre
1: Biscotti
0: tipi
1: alla
0: di biscotti.
1: lavanda. Che
0: Alla lavanda bio, sì.
1: meraviglia.
0: Eccoli qua, noi li avevamo scelti all'arancia anche, alla vaniglia, e ci avevamo abbinato dei tè. Uno è stato particolarmente profumato e quindi era più adatto proprio al biscotto alla
1: Con il
0: lavanda.
1: latte che non va messo prima,
0: Sì,
1: ma va
0: siamo
1: messo solo.
0: preparatissimi.
1: Ti
0: Dopo.
1: leggo, Petra, io vi leggo, ragazze, cioè sono preparatissima perché vi leggo. Va messo solo dopo, una goccia, una lacrima.
0: Dopo, poi, se ne vogliamo mettere un po' di più, ma c'è una ragione storica,
1: Sì.
0: perché praticamente un tempo le porcellane, direi ceramiche, erano, ancora non avevano la capacità di non
1: Di
0: rompersi con il
1: reggere il
0: calore
1: calore.
0: del tè, e quindi molto spesso si metteva prima il latte per dare la possibilità di non avere lo shock termico e di far rompere la tazzina.
1: Bene, e invece adesso, dunque, voi vi chiederete, ma perché è stata chiamata proprio Petra? C'è un motivo. Ella ha fatto il corso per essere la donna che è, con l'ex maggiordomo di Elisabetta d'Inghilterra. A questo punto, applauso.
0: Grazie.
1: Hai studiato molto bene il da farsi. Parleremo tra poco anche se si debba fare l'inchino, se si debba, come ci si debba comportare, perché questo. Tolta Michelle Obama che baciò Elisabetta d'Inghilterra in un momento proprio di entusiasmo, così, ecco, non bisogna toccare, non bisogna, no, non bisogna fare niente di tutto questo. Enrica, lei, la principessa del Galles, è particolarmente amata, forse rispetto anche al resto della famiglia reale. Il re è molto amato, Carlo è molto amato. Per carità, Carlo ama molto l'Italia, tra l'altro, insomma, quando era principe, eternamente principe del Galles, voglio dire, è stato a lungo in Italia. Però, ritornando in Inghilterra, in questo momento lei è importante per la casa
0: Sì,
1: reale.
0: sicuramente la principessa Catherine è molto molto amata. Gli ultimi sondaggi di opinione a Londra dicono che al 75% dei sudditi britannici piace in tutte le sue sfumature la principessa. La batte soltanto il marito, il principe William, ma non dimentichiamo che William è appunto il figlio della principessa Diana e anche il nipote della regina Elisabetta. In quest'anno che celebra il centenario
1: Certo.
0: della nascita della regina Elisabetta, tutto si tiene. Ma Catherine ha aggiunto quella spontaneità, quella semplicità,
2: Siamo sempre in termini di una semplicità, insomma, nei contorni del protocollo, che ovviamente richiede quando la si incontra la Courtesy, quindi questo piccolo inchino.

0: Ma a
1: Come
0: sua
1: si fa un
0: volta
1: piccolo inchino di fronte?
0: ci si piega una gamba
1: Una
0: e si,
1: gamba, l'altra gamba
0: esatto,
1: dietro.
0: si intreccia e si fa questa piccola,
1: Non si cade,
0: questa
1: eh sì.
0: piccola cortesia che poi tutte le debuttanti a corte, fino a quando ci sono state le presentazioni delle debuttanti a corte a Londra, imparavano a fare quando venivano presentate al cospetto del re. Ma poi con la Seconda Guerra Mondiale si è pensato che non fosse più un rituale adatto, insomma, perché i tempi erano cambiati. Ma dicevo questo perché la stessa principessa Catherine, e questo dà l'idea della cornice nella quale si muove, quando in occasioni ufficiali saluta Re Carlo, lo saluta e poi si inchina, perché davanti al sovrano, ovviamente, la principessa reale Catherine del Galles deve dare un segnale di rispetto.
1: Rispetto. Allora, stiamo mescolando le cose e ci fa piacere mescolarle. Reggio Emilia, la visita, come ci si comporta, il carattere, a tutti gli effetti, carattere da regina, futura regina di questa donna, che non suona mai come forzato. Vederla, Reggio Emilia, voi l'avete vista a meno di un metro di distanza, vederla da vicino dà questa sensazione di piacevolezza,
0: Sì.
1: di
0: Sì,
1: una persona vera.
0: perfettamente a suo agio in tutte le situazioni. Non dimentichiamo ovviamente che il livello di sicurezza attorno a dei reali, io sono stata quest'anno tra l'altro anche a Monaco perché è andato in
1: Certo.
0: visita Papa Leone XIV e avevo intervistato in esclusiva il principe Alberto su questa visita e poi ci sono state tante altre occasioni reali quest'anno per l'Italia perché sono arrivati la principessa Royal Anna per i giochi di Milano Cortina ed era arrivato anche a febbraio il principe
1: Giancarlo.
0: Edoardo. E sempre in queste circostanze bisogna ricordare che il livello di sicurezza è altissimo. Apparentemente, le vediamo nelle fotografie, sono persone così molto
1: Lei ha
0: accessibili.
1: avvicinato molte
0: Però lei è stata
1: persone.
0: brava appunto perché nonostante
1: L'apparato.
0: questa cornice di protezione, che vuol dire anche avere i cecchini sul tetto, perché bisogna essere consapevoli,
1: Certo,
0: insomma, che i livelli
1: certo.
0: di sicurezza sono questi, lei ha avuto così anche l'istinto di concedersi a qualche selfie dietro alle transenne quando qualcuno gliel'ha chiesto, abbracciare e incoraggiare sempre e soprattutto i più fragili. Sono
1: Sì,
0: sempre
1: questo.
0: messi in prima fila.
1: Sì.
0: Quando ci sono queste occasioni, e lei lo fa con quella naturalezza di una ragazza della porta accanto, e questa
1: Oh,
0: anche che
1: ecco,
0: conquista
1: questo conquista
0: inevitabilmente.
1: e nonostante ovviamente Petra Carsetti la preparazione che doveva essere perfetta, il ricevimento che significa ricevere una
0: Sì.
1: persona come lei, la sensazione passata a tutti noi è stata di una elegantissima semplicità. E questo, torno a ripeterlo, è bello, è una.
2: La caratteristica forse più importante che passa è la semplicità che lei ha nella gestualità, nel rapportarsi con gli altri. Vediamo un'attenzione sempre ai più fragili, abbiamo visto anche un'attenzione particolare ai bambini, però la magia è quel sorriso che incanta, che tra l'altro è un modo di comunicare immediato, fortissimo, che dovremmo usare un po' tutti e che lei la fa sentire molto più vicina a tutte le persone che insomma si presentano davanti a lei. Non bisogna toccare i reali, a meno che lei non si avvicini e
1: Certo,
2: magari voglia
1: certo.
2: stringere la mano, ma la sua disponibilità è stata massima.
1: E ha fatto anche i tortellini, i cappelletti, che qual è stata la. Ha tirato la
2: Sì, io
1: sfoglia?
2: non c'ero in quella fase,
1: Però
2: però
1: ha
2: si
1: tirato
2: è
1: la sfoglia.
2: divertita, sì, a fare la sfoglia, a fare i tortellini, ma per lei Reggio Emilia è stata una rinascita veramente.
1: E passata dal tagliere alle scarpe da ginnastica senza proprio fare un plissé, come si dice, perché è giusto anche così, anzi, poi parleremo più tardi di questa cosa. La sua immagine familiare è bellissima perché è un'immagine sempre nel massimo dell'eleganza, che però diventa familiare proprio per questo, perché è una giovane famiglia quella che vediamo.
0: Sì, di fatto lei trasferisce nel suo contatto con i bambini che incontra per il progetto, perché il suo progetto si chiama Early Years, quindi questo centro per la prima infanzia, sotto il cappello della Royal Foundation, con la stessa semplicità con la quale gestisce i suoi bambini a casa. E un'altra cosa che mi ha molto colpita.

0: seguendola proprio passo passo nei suoi incontri con questi bambini alla scuola nel bosco di Reggio Emilia, e quanto parli anche benissimo la nostra lingua italiana. Un anno fa Re Carlo ci aveva sorpresi parlando anche in italiano nel suo discorso al Parlamento a Roma, e citando anche Virgilio, quindi parlando anche in latino. Però pochi forse si aspettavano che la principessa del Galles parlasse anche lei italiano. In realtà, avendo vissuto per 3 mesi quando era ragazza, non ancora sposata col principe William, proprio in Italia, a Firenze, ha studiato storia dell'arte, quindi disegna anche benissimo, ma ha imparato anche italiano, e quindi chiedeva a questi bambini: ma dimmi cosa stai disegnando, fammi vedere cosa stai facendo, con un perfetto accento italiano
1: I
0: tra
1: bambini, come avete
0: l'altro.
1: fatto, come si è fatto, scusate, a trattenerli? Allora, ti arriva davanti la principessa con i suoi lunghi capelli, bellissima, stupenda, simpatica, dolce, che parla anche la tua lingua. Come si sono trattenuti dal darle baci,
0: Ma
1: abbracci?
0: infatti io ho assistito a delle scene veramente commoventi, perché dimostravano proprio la sua capacità di entrare in empatia con i più piccoli, così come la principessa Diana entrava in
1: Sì.
0: empatia con i disagiati, gli homeless che lei andava a salutare, a confortare, appunto.
1: Eh sì, c'è questo,
0: C'è
1: c'è
0: questo
1: questo
0: atteggiamento,
1: filo,
0: sì.
1: questo filo c'è. Allora, il Reggio Emilia Approach, la filosofia educativa, tanto di cappello, signori, che caratterizza le scuole d'infanzia comunali di questa meravigliosa città. Questa scuola, nata nel dopoguerra, un pedagogista in bicicletta. Questa è un'affermazione bellissima di Loris Malaguzzi, è da studiare. E un gruppo di donne hanno dato vita a qualcosa di eccezionale, talmente eccezionale che la futura regina d'Inghilterra è arrivata apposta per visitare questo luogo. Guardate.
2: Ci troviamo presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi. Qui, all'interno di questo luogo, abbiamo potuto accogliere la principessa Kate Middleton. Ci troviamo all'interno del primo atelier cittadino e l'atelier Raggio di Luce. Qui la principessa Kate Middleton ha giocato con questi coni di luce che imbrigliano la luce, la riflettono, la dilatano. Il centro internazionale accoglie molti atelier che nascono dagli atelier presenti all'interno dei nidi e delle scuole dell'infanzia del comune di Reggio Emilia. Questi atelier sono stati una invenzione straordinaria degli anni 70, dove la cultura artistica ha costruito una combinazione, una coniugazione con il linguaggio pedagogico.
3: Reggio Emilia Approach mette al centro soprattutto il fatto che i luoghi educativi sono luoghi di ricerca di bambini e adulti insieme. Sono delle vere e proprie officine del pensare insieme, di pensare con le mani. Sono scuole e nidi che prendono forma dalla possibilità nel quotidiano di agire moltissimi linguaggi: la creta, la musica, la danza.
2: Adesso ci troviamo all'interno dell'atelier della Creta. La principessa Kate Middleton si è seduta in questo luogo qui, esattamente, e ha iniziato a toccare la Creta e ha costruito un aggregato, quindi una sorta di gioiello, potremmo dire. Alla fine ha dichiarato che era un work in progress, perché si è molto divertita e che avrebbe voluto rimanere più tempo per sperimentare. Quello che a me è colpito di più è questo senso di benessere, di stare bene, e anche noi tutti quanti siamo stati molto bene con lei nella conversazione.
4: La cosa che mi ha colpito di più è stata subito la sua vicinanza, che ha mostrato attraverso un gesto bellissimo, una stretta di mano, nonostante comunque le nostre non fossero pulitissime, perché stavamo già lavorando con la creta. Si è seduta a fianco a noi e, in maniera molto gentile e curiosa, ha subito chiesto delle domande importanti sui valori della partecipazione delle famiglie all'interno delle scuole, su come vengono inseriti i bambini con diritti speciali, quindi domande molto profonde che ci hanno colpito.
2: Credo che la principessa Kate Middleton sia stata incuriosita dall'idea di incontrare un progetto educativo di una città che ha un sistema di scuole pubbliche che si confronta intorno ai significati dell'educazione, pensando quindi che l'educazione è un bene comune della città di Reggio Emilia.
1: Allora, con ordine vogliamo dobbiamo tutti tornare bambini per andare a vivere a Reggio Emilia, perché questo va da sé. Vica Roddolo e Petra Carsetti, la bellezza di questa donna sta nel suo saper essere una mamma, saper essere nel suo, molti dicono, studia troppo da regina, e invece io credo sia lodevole questo, insomma, è un impegno, è un lavoro.
0: Beh, sicuramente
1: essere un membro della famiglia reale a quel livello soprattutto,
0: sì,
1: no?
0: È un lavoro senz'altro. Intanto bisogna partire dal presupposto che non esiste un momento di vita privata quando si entra nella famiglia, certo, reale, perché si è al servizio dell'istituzione. Non a caso, appunto, si dice la Royal Family, e come diceva il costituzionalista britannico Walter Bayot, in una monarchia è it's a family on the throne, è una famiglia intera sul trono. E quindi, senz'altro, ci vuole una dedizione al lavoro. E c'è una definizione molto carina, ma anche molto calzante, che utilizzava uno dei segretari particolari della regina Elisabetta, quando incontrava degli aspiranti a un posto nella Royal Household. La Royal Household è tutta quella macchina che rende possibile, diciamo, la vita nei palazzi reali e la vita dei reali con tutti i loro impegni. E lui metteva sempre in guardia che bisognava essere pronti al lavoro della felicità. Ecco perché questo sorriso, perché chi incontra, certo, un reale, una principessa, si aspetta questo sorriso. È un sorriso che dovrebbe infondere sicurezza in se stessi,
1: serenità
0: anche in circostanze difficili. E pensiamo quanto è stato importante,
1: certo,
0: il sorriso, per esempio, della regina madre negli anni della guerra, quando il Regno Unito con Winston Churchill dava battaglia a un pericolo veramente che avrebbe potuto finire
1: annientare l'Europa e il mondo. Teniamo ancora questa immagine della regina Elisabetta, ovviamente accanto a lei immancabilmente il principe Filippo. Petra Carsetti, ma questi biscottini alla lavanda adesso quanto andranno di moda? Questo modo di si mangiano con le mani, ovviamente, sì, vero?
5: Allora, assolutamente sì, era un afternoon tea in piedi e quindi doveva essere tutto molto semplice, certo, da gestire. Sono stati apprezzati particolarmente questi alla lavanda perché erano profumati. Avranno un'esplosione perché già il ristorante ha avuto diverse richieste, come è normale che sia.
1: Certo.
5: Se puntiamo di più, soprattutto con l'aiuto dei reali, con una particolare attenzione naturalmente alla salute, al benessere, che deve essere non solo di quello che dell'attività fisica, che è importantissima, ma anche quella alimentare,
1: anche nel piatto,
5: quello che c'è nel piatto. E poi direi che il viaggio della principessa del Galles è stato questo primo viaggio dopo la malattia. Mm-hmm. È stato concentrato soprattutto sulla capacità di approfondire l'età dei bambini nella prima fase, per dare degli strumenti fondamentali per essere poi degli adulti eccellenti. E questo non sta soltanto nel discorso, insomma, dell'educazione, perché poi, tra l'altro, il bambino a questo punto, soprattutto con il Reggio Emilia Approach, che finalmente l'Italia intera conosce,
1: certo,
5: grazie alla,
1: certo,
5: principessa del Galles, anzi, dobbiamo dire a livello internazionale, perché poi tutte le testate è conosciuta.
1: Diciamo che lei ha acceso una luce.
5: Ha acceso una particolare luce perché i bambini sono protagonisti, sono già delle identità, e su quelle poi noi dobbiamo lavorare insieme.
1: Come non essere d'accordo? Di Giorgio, Charlotte e Luis non abbiamo detto... Luis, giusto? Non abbiamo detto niente, sappiamo solo che Luisa imbratta di marmellata la macchina reale che li porta a scuola, guidata dal padre o dalla madre, quindi anche egli è bambino. Chissà, lo porteranno a Reggio Emilia anche per farlo così conoscere, per fargli conoscere altre cose. Sono una famiglia splendida, ma quando la vediamo, regina? Secca, Enrica, secca. Quando la vediamo, regina?
0: Quando la vediamo regina, al momento Re Carlo ha in programma molti anche trasferti internazionali e fortunatamente insomma continua anche lui a riprendersi, certo, dopo una fase difficile. Certamente anche questo viaggio in Italia non sarà l'ultimo all'estero della principessa del Galles con il principe William, perché molto probabilmente andranno in India per i premi verdi per l'ambiente del principe William, gli Earthshot Prizes.

0: E probabilmente, chissà, andranno anche oltreoceano, come è stato per Re Carlo ad aprile, sempre seguendo le passioni del principe e i suoi impegni. Dimentichiamo
1: Insomma,
0: che
1: Re
0: è a
1: Carlo dovrebbe
0: capo della
1: benissimo
0: Royal
1: non
0: Foundation.
1: rispondermi quando le ho fatto una domanda secca, pure io così. No, giustamente, perché di abdicare, il verbo abdicare non esiste, accadde una volta, ma sappiamo come andò,
0: Esiste
1: e per carità ci ha
0: soltanto.
1: portato Elisabetta
0: Sì,
1: d'Inghilterra, ma.
0: esiste soltanto nella famiglia reale britannica quando c'è una vera stringente
1: Sì, per
0: necessità,
1: carità, e quindi.
0: che quindi può essere un'urgenza di salute, che
1: Aspettiamo.
0: fortunatamente in questo momento
1: Aspettiamo.
0: non pare all'orizzonte. Quindi, in ogni caso, sicuramente William e Kate si preparano al trono.
1: Tanto, signori, quando accadrà ce lo racconterà Enrica Roddolo.
0: Il Corriere della Sera.
1: Su quel ricevimento ci racconterà Petra Carsetti, grazie mille. Allora, da questa storia bellissima, vera, alla storia di una piccola, piccola, non avete idea quanto sia piccola, principessa che se la stava vedendo proprio brutta, lei con i suoi fratellini, ma poi la storia ha deciso diversamente e la polizia di Stato ha deciso diversamente. Ve la raccontiamo tra un attimo, grazie.

0: Guarda, eccoli!
1: Sono bellissimi!
2: Eccolo il tuo preferito!
3: Questo è il posto perfetto!
0: Cosa pensi che stiano facendo?
3: A proposito dei tuoi figli, io li ho incontrati ieri giù alla baia. Ho sentito che hanno trovato un delfino, potremmo trasformarlo in una miniera d'oro. L'idea è di costruire un parco acquatico a tema.
4: Il capo del signor Ryan non è una brava persona,
5: Sidney.
4: Sostiene la loro versione.
3: Tu sai, Ryan, che se vado giù io, tu vieni giù con me.
6: Bernie il delfino, sabato alle 22.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato. E si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
9: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti, prenditela ultra dolce da Garnier.
10: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
11: Ci sono storie che scaldano il cuore, signori. Questa storia che il nostro Enzo Pirrone dalla regia sta cercando di acchiappare è una storia in movimento, è una storia che scalda il cuore. Prima di tutto, grazie a Stefania D'Andrea, primo dirigente della Polizia di Stato, in servizio presso il 12° distretto Monteverde di Roma. Grazie a Mirko Vitale, assistente della Polizia di Stato, 12° distretto Monteverde di Roma. Allora, vediamo insieme a voi queste immagini e poi sentiamo la storia di questa storia. Vediamo.

0: Non si dice in italiano, ma siamo in una fase di bubogismo selvaggio. Non chiedetemi cosa voglia dire, ma quando hai davanti un bubogi come questa, ma chi sei tu? Allora, qual è questa storia? Ce la raccontate?
1: La storia è una storia che inizia male e finisce benissimo.
0: Benissimo,
1: e lei vediamo. È la fine di questa storia. I primi di aprile la polizia ha ricevuto la chiamata da parte di una signora che si trovava su un autobus che aveva insieme all'autista dell'autobus bloccato le porte per impedire che un'altra signora scendesse. Quando la polizia è arrivata, quando la pattuglia è arrivata, ha notato effettivamente che c'era questa signora bloccata sull'autobus che aveva un carrello.
0: Tipo carrello della spesa.
1: Un carrello della spesa,
0: abbiamo
1: vero?
0: Anche la
1: un carrello
0: della spesa. Nel frattempo lei sta cercando il petrolio, però lo troverà.
1: Certo,
0: qui sotto,
1: speriamo,
0: sotto il nostro tappeto.
1: Un carrello della spesa che al cui interno c'era una busta di plastica. E la pattuglia ha cominciato a sentire dei mugoli strani. Aprendo questa busta di plastica proprio in fondo al carrello della spesa, ha trovato una sorpresa,
0: un'intera cucciolata,
1: e contandoli, perché poi non si muovevano, ovviamente soffrivano un po' d'asfissia, e abbiamo visto che erano 8 e si è deciso quindi di portarli al commissariato per prestar loro le prime cure. E allora, da allora ci siamo innamorati.
0: Amori, ma come si fa a non innamorarsi? E quindi sono stati, ovviamente, tutti messi in sicurezza.
1: Sono stati soccorsi, messi, tolti dalla busta di plastica, tolti dal carrello. E abbiamo chiamato il canile,
0: certo,
1: della muratella, che è stato veramente, immediatamente...
0: Per renderli subito adottabili, tutti gli
1: renderli
0: altri
1: subito adottabili,
0: fratellini.
1: Sì, sì, sì.
0: E
1: lei, sono stati
0: lei
1: tutti
0: giustamente
1: affidati.
0: Avete deciso di
1: E
0: tenerla.
1: Allora abbiamo detto, perché no?
0: Perché
1: ci siamo
0: no?
1: Tutti guardati e di lei ci siamo subito innamorati. Perché...
0: Allora, dietro questa meravigliosa divisa indossata da persone che sanno cosa voglia dire indossare questa divisa, è evidente il folle amore per gli animali, cioè si vede proprio, anche perché... Lei passa il giorno nel commissariato.
1: Passa il giorno nel commissariato, sceglie lei dove stare.
0: Giocando con giochini di vario
1: giocando
0: tipo.
1: Giocando con giochini che poi le persone che arrivano al commissariato per i più svariati motivi le hanno portato. C'è chi ha fatto degli animaletti con l'uncinetto, chi porta, chi porta delle palline, anche i negozi dove andiamo a comprare da mangiare.
0: Mi lasci un attimo.
1: Anche i negozi ci hanno regalato dei croccantini e dei biscottini. E lei è amata da tutti, anche i bambini che vengono insieme ai genitori per fare il passaporto, non sentono l'attesa perché...
0: Non sentono l'attesa?
1: Perché lei intrattiene benissimo.
0: Passa in un attimo. Avere cura e aver impedito, ecco, effettivamente guardando questa fotografia, uno dice, beh, effettivamente vita da cani, proprio lei non potrà più dirlo perché a tutti gli effetti. Avere cura e anche nei confronti del vostro lavoro, delle persone che vengono. Noi veniamo in commissariato perché abbiamo bisogno d'aiuto, perché dobbiamo rifare il passaporto nel migliore dei casi. Ecco, credo che sia una presenza importante, no?
2: Assolutamente sì. Ha riempito...
0: Eccola qua, la formidabile squadra. Vi abbracciamo tutti. Vi abbracciamo tutti, prego.
2: Ha riempito le nostre giornate, anche perché un cane molto vivace, diciamo, decide lei dove stare, fa dei giri nei vari uffici, impegnando tanto noi quanto l'utenza che comunque frequenta il commissariato, quindi insomma
0: avete specificato che sia un cane feroce, però ecco, questa è una cosa che deve essere...
2: Assolutamente.

0: deve essere specificata, giustamente c'è una telecamera che si sta muovendo all'interno dello studio e nulla sfugge a questa piccolina che come si chiama?
1: Allora, lei si chiama Giana. È un nome che ci ricorda un caro collega che è stato al commissariato e che ha amato moltissimo gli animali e ogni essere vivente. Per questo abbiamo dedicato...
0: Come si chiamava questo collega?
1: Gian Andrea.
0: Scusi, gliel'ho chiesto perché era giusto chiederglielo. Quindi Giana.
1: Giana, sì, sta per Gian Andrea. Gli avevamo dato vari nomi, all'inizio si chiamava Manetta, anche questo.
0: Si chiamava Manetta, giustamente.
1: Si chiamava Manetta, perché poi non ha più risposto a Manetta.
0: A Manetta non risponde, a Giana risponde.
1: A Giana risponde.
0: Ora, la domanda è, ma lei diventerà cane poliziotto?
1: Noi lo speriamo tanto che diventerà cane poliziotto.
0: Perché è una scuola.
1: Certo. Se tutto andrà bene, riusciremo probabilmente a mettere la livrea della polizia, la pettorina con la livrea della polizia, e cercheremo anche di insegnarle a stare composta ogni tanto. Ecco.
0: Vuoi salire?
1: Guarda. Comunque insegneremo a non perdere l'entusiasmo e la voglia di vivere che ha.
0: Assolutamente, anche perché... ribadisco, voi l'avete salvata,
1: sì,
0: e avete salvato tutti i suoi fratellini da un finale che non vogliamo neanche immaginare, insomma.
1: Certo.
0: Non... Ecco, però, signorina, aspetti un attimo, io capisco. Però guardi,
1: ora si metterà a
0: comprendo,
1: mangiare
0: però
1: tutto.
0: Ecco, lei si deve mettere a favore di camera, essendo lei splendida. Si metta lì a favore di camera? No? Non si sa. È più grosso il pezzo di carta che le ho dato di lei. E quindi abbiamo anche saputo una cosa, però. Quando è il periodo del fine settimana, e sapete adesso, soprattutto col bel tempo, lei fa il weekend anche al mare.
2: Certo. Assolutamente sì.
1: Cioè, lei è già prenotata, ha tutta l'estate prenotata.
2: Abbiamo un fitto calendario dove...
0: Sì. Ha un'agenda
1: perché lei è la più richiesta come compagnia. E quindi va.
0: Noi
1: a
0: ricordiamo il vostro impegno, ricordiamo... il vostro stare accanto, anche anzi voi lavorate con i vostri cani poliziotto,
1: no, certo.
0: Poi quando vanno in pensione è immancabile, no, l'ho adotto io, lo prendo io,
1: certo,
0: no, non voglio solo che la mangi la carta, ecco, forse le ho dato la cosa peggiore,
1: no,
0: mi sto distinguendo per la mia consueta diseducazione di cani. Senti piccolina, attenzione. Allora,
1: adesso le portiamo un giochetto.
0: Le portiamo un giochetto o le portiamo un biscottino? Devo dirvi che da quando è entrata abbiamo visto più gente seduta per terra di quanto tipo 2000 abitualmente da persone educate, quali sono le mie colleghe e i miei colleghi. Prego, il nostro Stefano Sbaffo entra con passo da cowboy. Adesso, eccolo. Ah, con questo possiamo giocare. Cane pericolosissimo, cattivo. Canissimo, cattivissimo. Ma guardala.
1: Ma anche la signora che ha chiamato la polizia.
0: Ecco.
1: Noi siamo ancora in contatto con lei. È molto carina, si chiama Tiziana, è stata brava. Lei è anche l'autista dell'ATAC, questo bisogna dirlo. Si è fatta immediatamente una rete di solidarietà.
0: Cioè, hanno sentito guaire. Hanno detto lei che porta là dentro, porte chiuse.
1: È un tentativo di scappare, di scendere immediatamente. L'autista dell'ATAC è stato veramente provvidenziale, ha chiuso le porte e dopo qualche minuto è arrivata la polizia. Questa signora, questa Tiziana, è molto carina. Periodicamente, una volta a settimana, viene la porta intorno al commissariato con le sue amiche, e quindi lei ha fatto amicizia con un sacco di cani. Anche noi la portiamo fuori, la mattina arriviamo prima dell'orario di lavoro e insomma le insegniamo un po' di educazione.
0: Allora, la cosa che mi preme dire è che in tutto questo poi c'è il lavoro, anzi 25 su 24, come mi piace sottolineare, della Polizia di Stato, c'è il garantire la sicurezza, il salvare le persone in situazioni complesse, difficilissime, e quindi riteniamo che questa pagina di felicità, di respiro, no? È una cosa, fa tenerezza. È,
1: sì, sì.
2: Una storia a lieto fine.
0: È una storia a lieto fine, esatto, Mirko, sì. È una storia a lieto fine. Qua vediamo, eccoli qua, questi uomini della Polizia di Stato.
1: Sono coloro che effettivamente hanno fatto il primo intervento.
0: Hanno fatto il primo intervento non volevo togliere l'osso.
1: No, non volevo. Mai.

0: scegliere uno solo.
1: Allora, non sappiamo quanto... Posso? No? Vediamo. Ah, attenzione signori, è in atto una guerra a tutte orecchie. Guarda che se anche io faccio così, sembriamo...

0: già.
1: Certo.
0: Diventerà e resterà parte integrante del vostro,
2: assolutamente sì,
0: della
2: certo.
0: vostra struttura.
2: Creeremo un apposito spazio, un po' alla volta riusciremo a, a darle ancora più maggiore agio nel muoversi al commissariato.
0: Dottoressa, le chiedo, quanti bambini, anche non bambini, anche bamboni, come può notare da, da parte della sottoscritta, arrivano al commissariato così per dire, la posso vedere? La poi Monteverde
2: certo,
0: è un quartiere meraviglioso di Roma.
2: Certo, arrivano proprio per vederla, perché sì. si è tramandata questa, questa storia di questa... ma anche molti colleghi vengono e vogliono vedere il cagnoli, la cagnolina e tutti, parecchi dicono, ah, anche noi la vorremmo al commissariato, insomma è una bella storia, anche perché è piccola, è gestibile, è veramente amorevole, insomma...
0: certo, se fosse un molosso sarebbe un po' più difficile.
2: Difficile, sì, magari...
0: Ma sale a... Ma no, chi è vabbè. Che mette queste fotografie?
3: Non lo so. Lei dorme così.
0: Lei dorme così, signori. Ecco, noi chiediamo la foto a tutto schermo, ecco. in modo tale che voi possiate avere... e pensate che probabilmente nulla di tutto questo sarebbe stato visibile, sarebbe stato possibile se non ci fosse stato questo... questa capacità immediata sì. Da parte vostra di...
2: sì. No. Per noi è stato un atto anche di egoismo, se vogliamo, perché
0: sano egoismo,
2: è quel sano egoismo naturalmente
0: egoismo,
2: cioè fare del
0: sano.
2: Bene anche per avere la gioia di farlo.
0: Questa volevo no, questo, giusto per farvi vedere quanto sia piccolina, questa è la mia mano, ecco, guardate che cos'è questa cosa morbida con quelle orecchie svolazzanti e morbide, ma è vero arrivate prima per portarla?
2: Certo, sì, sì, assolutamente. Sì,
3: assolutamente sì, bisogna anticiparsi perché anche lei ha i suoi bisogni, quindi
0: certo.
3: La portiamo e facciamo fare un bel giro dell'isolato certo. finché compatibilmente con le zampette che ha.
0: Con le zampette e con le
3: e quindi...
0: Però crescerà.
3: Un orario fresco, insomma, anche perché sta incominciando a far caldo e quindi riusciamo a portarla fuori.
0: In orario fresco succede questo. A noi piaceva tanto raccontare questa storia perché... queste sono storie sicuramente positive, sicuramente belle, perché in questo momento i fratellini di questa meraviglia, insieme a tanti altri cani, sono pronti per essere adottati, ma ringraziamo particolarmente voi perché avete deciso di spendere questi minuti in nostra compagnia. Ora c'è un problema. Farvi andare via.
2: Certo.
0: Siete sicuri che vi
2: avevo
0: faremo
2: capito.
0: Andare via? Ora non dovrei dire questo alla polizia, ma no, voleste rimanere una... c'è latte non ti. No, no, quelli latte non ti lo servono dopo l'una e mezza, quindi noi siamo in orario. Se voi volete restare un po' di più, noi non abbiamo niente da dire, niente contro. Io cerco di... solo un attimo, poi ve la restituisco.
2: Ecco,
0: cerco di finire. È una tirabaci con, non so... non so se...
3: ecco qua. Ecco.
0: Cerco di finire con lei in braccio. Cosa c'è? Guarda, primo piano, ma no, è il primo piano, ma non ho detto niente di male. Ma insomma, molla l'osso, molla l'osso. Eccola qua, questa cagnolina meravigliosa salvata dalla Polizia di Stato che ovviamente, come sanno fare solo gli animali, restituisce amore e bellezza.
2: Assolutamente sì.
0: Questo è. E anche il dito, spero. Grazie signori, questa è l'ora solare. Grazie a tutti. Ma cosa facciamo? Meglio ti mangi quel falcino.
4: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Sabato alle 17:30.
1: Nutella Biredi, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
2: Mamma, andiamo.
1: Don't worry, Biredi.
3: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
4: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
5: Un talento molto lento, voltati.
4: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
0: In Prima Visione TV.
6: Mi chiamo Emil.
7: Beh, ciao, Emil.
8: Un colpo di fulmine ti ha folgorato.
9: Sto armonizzando le mie energie.
7: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
8: Ma certo, dove?
7: In Italia, a Venezia.
9: Andremo tutti insieme a Venezia.
10: Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
8: E il concerto?
9: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
0: Venezia chiama, domani in prima serata.

0: Per me?
1: Sì.
0: Cosa può essere? Ti ringrazio. Vediamo un po'. Mi dai una mano?
1: Ecco.
0: Ecco così. C'è una cosa importante che desidero dirti. Ti voglio tanto bene, Albertino. Grazie, Marisol.
1: Dico sul serio, non immagini quanto ti sia grata mia figlia, per non parlare di me. Grazie a te, Marisol è tornata al collegio e potrà terminare gli studi. Non le importano i pettegolezzi dei compagni e le facce scure degli insegnanti.
0: Mi sento molto orgoglioso della nostra Marisol. Mi raccomando, devi dirle che anch'io le voglio molto bene. Sai, ormai la considero un po' mia figlia.
1: Come sei gentile.
2: Ci sono notizie per te.
3: Dimmi.
2: Sai, ha chiamato Lola. Ha detto che non devi preoccuparti per Federico, perché sta bene. Adesso deve andare da una cliente, ma non farà molto tardi. Cecilia è un po' depressa, è in camera sua. E non vuole parlare con nessuno.
3: E perché è depressa?
2: Non ne ho la più pallida idea. E poi, scusa, i figli sono miei oppure tuoi?
3: Miei? Che domanda?
2: Ah, ecco. Allora, visto che ce l'hai ben chiaro, mi vuoi...

0: Prost di Parigi, la coppia italiana ha avuto la meglio al tie-break sul duo Dabrowski-King. E ora l'attenzione è tutta per la semifinale italiana del singolare maschile domani fra Matteo Cobolli e Flavio Arnaldi, che di conseguenza avrà un tennista italiano di sicuro in campo nella finale di domenica. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18.30.
1: Colesterolo?
2: No, io lo uso per i trigliceridi.
3: E io per la glicemia.
4: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
5: Giovedì, pressione in lieve aumento. Ultimi fenomeni instabili sui rilievi emiliani e sulle Alpi. Altrove, bel tempo prevalente dal mattino a sera, cielo poco nuvoloso dappertutto. Venerdì, pressione in diminuzione. Tempo che risulta spiccatamente instabile specie sulle regioni orientali, con piogge alternate a schiarite anche ampie. Venti meridionali, mari mossi. Giovedì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo generalmente poco nuvoloso ovunque. Temperature massime stazionarie, venti forti da direzioni variabili. Venerdì, pressione debole. Dopo una mattinata soleggiata e asciutta, nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei rovesci lungo i settori appenninici. Venti meridionali. Giovedì, pressione debole. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo spiccatamente instabile su tutti i settori peninsulari, con fenomeni a tratti di moderata intensità. Venerdì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, dal mattino e fino a sera. Clima caldo di giorno.

0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
5: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
6: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
7: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
8: È una compagnia per mia madre perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
10: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.

0: Tarekod è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dalla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Goretti in Frosinone, ci ritroviamo per la preghiera della coroncina alla Divina Misericordia. Insieme a voi, uniti nella preghiera attraverso TV 2000, lo facciamo mettendoci in ascolto della parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò.

0: vinto da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi, peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio, uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Fede, mafia, devozione. Beh, detta così sembra questa combinazione un ossimoro, una contraddizione inaccettabile, tuttavia sempre più inchieste hanno evidenziato, evidenziano l'uso strumentale dei riti religiosi da parte delle cosche mafiose. Pensiamo alla tradizione delle cosche dei capi mafia di incontrarsi in luoghi legati, per esempio santuari legati alla devozione mariana, ai riti di affiliazione attraverso l'utilizzo di santini, e poi ci sono le processioni con la statua che viene condotta fin sotto la casa del capo mafia o della moglie del capo mafia per il cosiddetto inchino, di cui parleremo, e parleremo di molto, una puntata piuttosto inedita perché tante sono le sorprese in questa puntata. Io nel frattempo voglio presentarvi gli ospiti con una premessa, che per contrastare questo fenomeno, per provare a cancellare questa evidente distorsione della fede, della spiritualità, esiste, questa è la prima sorpresa, un ufficio che ha un nome tutto particolare, Liberare Maria dalle Mafie, e arrivo alla presentazione perché direttore del Dipartimento che fa parte, seconda sorpresa direi anche questa, della Pontificia Accademia Mariana Internationalis, è padre Gian Matteo Roggio, che sono felice di ritrovare. Padre Gian Matteo, bentornato.
2: Grazie, bentrovati.
1: Allo stesso dipartimento è stata chiamata a collaborare anche la dottoressa Marisa Manzini, sostituta procuratore generale presso il Tribunale di Catanzaro, una carriera, anzi vorrei dire una vita spesa nel contrasto alla 'ndrangheta. Ben arrivata.
3: Grazie, grazie.
1: È collegata
3: grazie a tutti,
1: con noi.
3: Buonasera.
1: E un grazie per il suo ritorno così a stretto giro qui di un amico del nostro programma che è il nostro faro quando si tratta di guardare al fenomeno delle mafie, Paolo, il collega Paolo Borrometi. Ciao Paolo,
4: grazie, grazie a voi, grazie a voi dell'invito, altro che.
1: Grazie a te Paolo. Padre Gian Matteo, intanto ci devi spiegare come è venuto in mente di creare un ufficio dentro l'Istituto Mariano proprio per guardare e comprendere questo fenomeno, cioè mafiosi delle varie cosche che si professano fedeli e devoti.
2: Ma ci voleva un uomo come Papa Francesco, perché Papa Francesco, nella sua esperienza di figlio di emigrati, vivendo in un paese straniero come l'Argentina, conosceva qual era la potenza delle mafie. Sapeva che le mafie giocano sulle necessità delle persone e si presentano come i salvatori della patria. Sarà quello che lui dirà nell'enciclica Fratelli Tutti.
1: Il capitolo 28.
2: Sì, il numero 28. Per cui lui conosce questa pervasività delle mafie e sapeva bene anche che le mafie sono una struttura culturale, non sono solo un'impresa per fare soldi. Le mafie sono realtà che vogliono imporre un certo modo di pensare. Le mafie sono realtà che vogliono imporre alcune idee. E tra queste idee, tra questi modi di pensare, c'è anche un loro modo di vedere la religione.
1: Ecco. E già ci hai fatto comprendere parecchio. Paolo, io nella introduzione facevo riferimento a quella che così definisco un po' impropriamente un'approvazione assolutamente indebita di simboli religiosi, di ritualità. Ho fatto qualche esempio. Ce ne fai degli altri? E ci spieghi anche perché, molto ci ha detto anche padre Gian Matteo, l'idea che ti sei fatta di quanto i capi clan volentieri ricorrono a questa simbologia.
4: Ma intanto chiedo a chi ci sta ascoltando e vedendo di fare un esperimento. L'ho fatto ieri sera preparandomi per venire oggi da voi. Provate a mettere insieme sulla stringa di Google della ricerca processioni, inchini, mafie. Vi usciranno centinaia di link, di articoli, centinaia e decine di casi sparsi in tutto il centro-sud, o meglio, sud del nostro paese. E perché questo?
1: Ricordiamo al pubblico cos'è l'inchino, perché non è
4: allora,
1: che tutti
4: esatto.
1: lo sappiano.
4: Allora,
1: lo
4: ad esempio, l'inchino che cos'è? L'inchino è quando nel 2016 la festa del paese di Corleone porta il santo del paese ad inchinarsi, a fermarsi e a rendere omaggio, perché purtroppo di questo parliamo, in quel caso a Ninetta Bagarella. Ricordiamo, Totorrina è ancora in vita, morirà nel 2017, è al carcere duro, al 41 bis, sotto la casa di Ninetta Bagarella, e quindi di Rina, moglie di Rina, il santo si ferma
1: e rende omaggio.
4: Ma questo cosa vuole dire? Indica la strada ai fedeli, come a dire, guardate, anche io mi inchino davanti a lui. L'appropriarsi di una simbologia drammatica, ma attenzione, e soprattutto il rinfocolare un consenso sociale, è un po' quello che accade con il funerale di Vittorio.
1: Certo, e poi ne parliamo, non anticipiamo troppo, perché insomma sono passaggi tutti interessanti e significativi che meritano specifiche riflessioni, e anche tu hai fatto riferimento a un brodo di cultura dove tutto questo cresce, si radica. Dottoressa Manzini, lei opera in Calabria da più di 30 anni, ci è arrivata, se ricordo bene, alla Venezia Terme nel 93, dopo essere stata una giovane tirocinante profondamente colpita, quindi decisa ad impegnarsi personalmente dall'uccisione di Falcone e di Borsellino. Stiamo comprendendo perché le mafie operino attraverso questa appropriazione indebita dei simboli religiosi. Più nello specifico, perché quasi sempre una via preferenziale alla devozione mariana, Maria, la Madonna, esempio, testimonianza di purezza, quindi diciamo con un valore sacrilego, poi ne parleremo con padre Gian Matteo, molto marcato ed evidente.
3: Sì, io ovviamente conosco meglio rispetto a tutte le organizzazioni criminali la 'Ndrangheta, perché come lei correttamente diceva ho sempre lavorato in Calabria, e la 'Ndrangheta in particolare direi ha mostrato una devozione, ma questo termine è un termine che in riferimento alla 'Ndrangheta è scorretto, perché non si tratta di, di devozione, ma una manipolazione della figura della Madonna. E questo perché, ovviamente, mi fondo su quelle che sono le attività di indagini che abbiamo compiuto e su quella che è la struttura della 'Ndrangheta, perché la 'Ndrangheta ha...

0: ha sempre voluto attribuire alla donna un ruolo particolare, quella di subordinata al maschio della famiglia, di custode dei disvalori dell''ndrangheta, e in questa prospettiva ha ritenuto di voler manipolare la figura della Madonna, che ovviamente nella fede religiosa ha tutt'altro compito. È donna misericordiosa,
1: Sì. Sì.
0: pronta ad aiutare i sofferenti, ha manipolato la figura della Madonna per in qualche modo
1: Sì.
0: rappresentare la donna che si pone a servizio dei sofferenti e delle persone che ne hanno bisogno, e quindi inquadrare la donna di 'Ndrangheta in questa
1: Dottoressa
0: prospettiva.
1: Manzini, proprio per essere ancora più dirompenti nel far comprendere la forza di questa distorsione, di questa manipolazione, c'è un episodio preciso che lei ha vissuto, credo si trattasse di una intercettazione risalente al 2010-2011, che riguarda una donna appartenente ad una famiglia di 'Ndrangheta, che affidava una preghiera molto particolare proprio alla Madonna.
0: Sì, assolutamente sì. Si trattava di un'attività di indagine in cui noi avevamo sottoposto ad intercettazione dei soggetti indagati, tra cui una donna. Una donna che a seguito dell'uccisione del marito aveva assunto il ruolo sostanzialmente di capo, ovviamente a termine, perché come dicevo le donne hanno un ruolo sempre
1: Sì,
0: subordinato alla figura
1: certo.
0: maschile. In quel momento aveva assunto questo
1: Sì.
0: ruolo di capo della famiglia e invocava la Madonna, pregava davanti all'immagine della Madonna affinché la Madonna la assistesse, aiutasse i figli ad individuare i responsabili della morte del marito e far sì che il sangue degli autori di quell'omicidio scorresse
1: Fosse
0: davanti ai suoi piedi.
1: versato. Mi faccia rivolgere un attimo a padre Gian Matteo, ma padre Gian Matteo, ma com'è possibile che non ci sia alcuna consapevolezza, e lasciamo perdere riflessioni culturali, educazione, di istruzione, della follia, utilizzerò questo termine, di una preghiera tanto vistosamente in contrasto con tutto quello che è il cristianesimo,
2: Ma
1: per non parlare della figura della Madonna?
2: il problema è che questa vistosità di contrasto che a noi appare, nel concreto non si vede. Perché? Perché purtroppo c'è stato nel corso del tempo un modo di presentare la figura di Maria che ha dato il fianco a queste realtà. Ecco, come giustamente la dottoressa Manzini ricordava prima,
1: Sì.
2: Maria è una donna che deve obbedire a leggi superiori e non domandarsi alcun perché. Non è la Maria del Vangelo, però una certa Maria predicata, raccontata, è questa.
1: Questo messaggio passa in qualche modo. Paolo, abbiamo pochi istanti, ma tanto tutto il tempo dopo la pubblicità di rientrare su questi temi. Ecco, storicamente, fino a un certo punto la Chiesa un po' ha sottovalutato, annuisce anche padre Gian Matteo, il fenomeno delle mafie, l'uso strumentale di questi riti. Poi però ci sono stati interventi importanti, pensiamo a San Giovanni Paolo, alla Valle dei Templi, quando chiese con forza la conversione, e poi a Papa Leone arriveremo, vi faremo ascoltare le sue parole, Papa Francesco a Cassano, allo Ionio, ne abbiamo parlato tante volte anche con te, che invece ha parlato esplicitamente, forse per la prima volta, di scomunica.
3: Sì, assolutamente sì. Papa Francesco, come sempre, da argentino, aveva la capacità anche comunicativa,
2: Sì.
3: di dare un nome, un cognome alle cose e lo faceva con assoluta forza. Noi però dobbiamo ricordarci che quel grido alla Valle dei Templi
1: Sì.
3: di Giovanni Paolo II
1: Convertitevi.
3: è profetico e porterà da un lato la voglia di far comprendere quanto il sacrificio di Rosario Livatino verrà dopo, a proposito di donne, in positivo però, l'incontro tra San Giovanni Paolo II e la madre di Rosario Livatino. Dall'altro lato, ci sarà una netta scomunica che con le parole

0: arriverà con Papa Francesco. Papa Francesco...
1: provocando una reazione, ma ne parliamo tra poco. Ne parliamo tra poco, perché io devo andare in pubblicità, però prima vorrei farvi vedere una brevissima anticipazione. È l'esperienza di un parroco, Don Fernando. Siamo in provincia di Napoli, che si trova a far parte di una processione insomma, i cui portatori poi che fanno culminare in un inchino davanti alla casa del boss. Don Fernando, la processione l'ha abbandonata. Brevissima anticipazione, poi pubblicità, poi rientriamo qui ovviamente.
2: Adesso stanno in carcere, era sotto la statua, insieme ad altri portatori, non solo era un inchino alla persona, ma un inchino proprio alla casa, poiché c'era questo sodalizio in questo territorio. Il messaggio, secondo me, è molto chiaro. Come andiamo noi? Siamo noi i vincitori, persino la Madonna si inchina a noi.
3: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
4: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Nutella Be Ready. Croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
7: Mamma, andiamo.
6: Don't worry, be ready.
8: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
9: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
10: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
1: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi e andiamo subito alla vicenda che ricordavamo poco prima di andare in pubblicità, Don Fernando Russo, la parrocchia è quella di San Paolo Belsito, diocesi di Nola, quindi provincia di Napoli. Nel giugno del 2016 la processione in cui lui faceva parte si dirige verso la casa di un boss, chi portava la Madonna del Rosario lì si ferma per un inchino. E lui abbandona la processione. Don Fernando continua a operare in quel territorio in una situazione di evidente difficoltà. Il racconto è della nostra Marta Manzo.
2: Questa è la statua del Santissimo Rosario, alla quale sono molto devoti gli abitanti della frazione di Rivardi. È la statua che abbiamo portato poi il 5 giugno 2016 in processione. La processione cominciò alle ore 18, ha toccato i punti soliti che doveva toccare, quindi uscita da qui e salita sopra, siamo passati per una zona di campagna, siamo andati nella zona nuova. Quando siamo rientrati, nell'ultimo tratto, quindi dove sta via Cupa di Livardi, la strettoia, fui raggiunta una persona che mi disse tra poco ci sarà una sorpresa. Quando finì la strettoia e cominciò la piazzetta, chi portava la Madonna si girò direttamente verso un'abitazione privata, c'era la cantante, il soprano che cantava l'Ave Maria neomelodica e loro fermarono la statua davanti, diciamo, all'abitazione. Il maresciallo dei carabinieri all'epoca mi domandò se avessi autorizzato io, ma io non avevo autorizzato nulla, non sapevo nulla di questa cosa. E allora lui disse io devo relazionare, disse bene, allora metta nella relazione in questo momento che io vado via. sono reso conto subito che era un inchino. Uno dei due fratelli, che adesso stanno in carcere, era sotto la statua insieme ad altri portatori. Non solo era un inchino alla persona, ma un inchino proprio alla casa. Poiché c'era questo sodalizio in questo territorio, il messaggio secondo me è molto chiaro. Come andiamo noi? Siamo noi i vincitori, persino la Madonna si inchina a noi. E questo era stato fatto ad una settimana all'inchino di Colleone, quindi aveva un doppio significato. Io sono il novello Totorina, io comando, io sono l'emergente, tutti si inchinano a me. Io sono vivo per miracolo. Oltre ad essere sopravvissuto a due agguati, ho avuto buona parte del paese contro. Ho avuto parrocchiani che sono stati prelevati, portati in campagna davanti ai mitra e obbligati a non venire più in chiesa. E gli stessi familiari aizzano i ragazzi contro di me perché io sarei stato il fautore dell'andare in carcere dei genitori. Per cui vivo comunque ancora in questo territorio irto di spine, di problemi. Non si può essere mafiosi e cattolici, loro sono i primi a fare le offerte, a riempirti di doni, di regali, di soldi. Poi dopo ti devi domandare in realtà questi soldi da dove vengono. Perché se tu, sacerdote, accetti questi soldi, sono soldi frutto di estorsioni, frutto del pianto delle persone, della prepotenza, della droga. Se non cominciamo a formare le coscienze, diventa molto difficile. Non ti devi stancare di continuare a formare il consiglio pastorale, i giovani, a tirare in ballo determinati argomenti. Io sono sempre qui, avrei potuto in questi anni andare via, chiudere la porta. Invece penso che la mia presenza alla fine sia importante per lanciare anche un messaggio e dire: non si getta la spugna, c'è sempre un qualcosa da cui ripartire.
1: Paolo, non si getta la spugna, un seme sicuramente è stato gettato con questa scelta. Certo, lui ci ha detto, vive in un territorio pieno irto, ha detto, di spine, di difficoltà. Io non voglio restare confinata al sud, perché poi il fenomeno riguarda l'Italia tutta. Ci spostiamo verso la capitale, verso Roma. Tu già iniziavi ad accennare a quello che è accaduto nel 2015, di cui tu hai scritto il funerale del capo, diciamo, della Casa Monica. Tu ne hai scritto con un gioco di parole molto efficace, definendolo vergogna capitale.
0: Sì, allora, intanto fammi chiudere su Don Fernando. Don Fernando è un novello Padre Pino Puglisi, sfida la mafia con la cultura, con il Vangelo, e assieme a lui se ne andò anche il comandante dei Carabinieri, va detto,
1: importante,
0: perché autorità,
1: grazie,
0: civili e autorità religiose.
1: Sì, andiamo, insieme.
0: Andiamo a Vittorio Casamonica. Fu la vergogna capitale,
1: clan, clan nomadi a capo di racket, l'estorsione, la droga, tutto
0: basta. Siamo nel cuore della mala, della mafia capitale romana. Vittorio Casamonica era il grande capo e in quel momento venne riconosciuto.
1: Stiamo vedendo delle immagini, stiamo vedendo cavalli e che cavalli.
0: Innanzitutto con questo corteo, con
1: la carrozza.
0: I cavalli, la carrozza, quindi il regalo. No? La metafora della regalità, quindi il re che arriva nella chiesa dove deve essere funerale, celebrato il funerale, e viene accolto con una sua gigantografia vestito da papa, quindi dal potere terreno alla sacralità del gesto. Guardate quello che è accaduto, che ha riempito le prime pagine di tutti i giornali mondiali. È stata una vergogna, ed è stata una vergogna, me lo perdonerà, non solo delle autorità locali ma anche della Chiesa, perché non si poteva non capire che quella gigantografia con un boss vestito da papa avrebbe rappresentato un richiamo sociale gravissimo. Questo è, richiama appieno le parole di Don Fernando: non possiamo sottovalutare, e purtroppo questi episodi ce l'abbiamo davanti all'uscio di casa.
1: Ecco, Noi tutti qui a distanza di 11 anni a domandarci ma com'è stato possibile, è stato possibile. E dottoressa Manzini, abbiamo detto che c'è una presa di consapevolezza della Chiesa dopo un'iniziale sottovalutazione, insomma, che è abbastanza evidente per fortuna, e soprattutto alla luce per esempio di un santuario legato alla devozione, che è il santuario di Polsi in Calabria, che ha avuto una bonifica con un

0: cambio direttore che ha inaugurato con Don Tonino Saraco un nuovo corso, perché fino a un decennio fa che cosa è avvenuto in quel santuario, dottoressa?
1: Il santuario della Madonna di Polsi, che ovviamente rappresenta per, non solo per i calabresi, ma anche per altri fedeli, un punto di riferimento importante, è diventato, proprio perché è un punto di riferimento importante per la fede e la religione, è diventato un luogo in cui le cosche si riunivano, anzi i capi delle cosche si riunivano e assumevano le decisioni più strategiche. Era il punto di riferimento in cui annualmente, all'inizio di settembre, in corrispondenza della festività, i capi cosca individuavano intanto i vari soggetti, le varie figure apicali che dovevano magari entrare in gioco nel futuro, e individuavano le strategie da compiere da parte delle famiglie più importanti dell'Andrangheta.
0: Quindi tutte le azioni più eclatanti venivano progettate nel santuario.
1: Assolutamente.
0: Ecco.
1: E c'è da dire questo, ecco, perché la scelta proprio della Madonna, ancora una volta. La Madonna di Polsi, e questa è la necessità di arrivare davvero a discutere della figura della Madonna come punto di riferimento importante, soprattutto per l'Andrangheta. Perché la Madonna è ritenuta, in fondo, il soggetto più misericordioso, quello a cui ci si rivolge per ottenere in qualche modo un aiuto quando si è particolarmente in difficoltà. E questo fare leva su questo significava proprio acquisire da parte dell'Andrangheta un potere molto forte.
0: È stata molto chiara, dottoressa Manzini. Qui padre Gian Matteo, è stato fatto un cammino, un grande impegno della Chiesa calabrese, della Chiesa siciliana, c'è un nuovo rettore, Don Tonino Saraco. Allora, importante questo cammino, c'è una, secondo me, una consapevolezza più marcata di questa distorsione dei simboli religiosi e appropriazione indebita a sud, forse meno comprensione rispetto al fenomeno a nord, ma non perché il fenomeno non esista.
2: Ma il problema è che il fenomeno mafioso sconta ancora oggi, per alcuni versi, una lettura, mi si permetta, razzistica, cioè... Il problema delle mafie è un problema del meridione, ecco, razzistico in questo senso. Noi che invece non stiamo al meridione, questo problema non lo abbiamo.
0: Ne siamo immuni.
2: Quindi ancora oggi c'è questa consapevolezza un po' diffusa. Certamente, se guardiamo la situazione, la pietà popolare che si esprime nel nord Italia non ha i caratteri
0: diversa,
2: di quella
0: certo.
2: del sud Italia.
0: Quindi, però ci sono confraternite, ci sono...
2: L'interesse in quel caso, l'interesse delle mafie, in quel caso è quello di infiltrare, perché la logica è quella dell'infiltrazione, metto i miei dentro, di infiltrare le confraternite. Mentre invece nel sud d'Italia l'interesse è maggiore.
0: Certo.
2: Non è solamente infiltrare, ma è gestire.
0: Grazie.
2: Gestire in prima persona.
0: Grazie, grazie padre Gian Matteo. Stiamo veramente mettendo a fuoco un fenomeno complesso, variegato anche. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo e vi facciamo sentire le parole, questa volta di Papa Leone XIV, nella sua visita da Cerra, uno dei comuni della terra cosiddetta Terra dei Fuochi.

0: In prima visione TV.
1: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
2: No, è troppo sfocato.
3: Hai perso l'80% della vista.
4: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
5: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
6: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
7: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
2: Già.
8: Ma chi sei? Rain Man indiano?
9: Puoi venire un attimo.
8: Un'altra volta, capelli biondi.
2: 1, 2, 3, 4.
8: Sono fiero di te, amico.
0: Appuntamento al buio con la vita. Questa sera, in prima serata.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBon Stranger Things.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Colesterolo?
3: No, io lo uso per i trigliceridi.
4: E io per la glicemia.
5: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
6: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
8: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
9: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
10: Il 23 maggio scorso Papa Leone XIV è stato ad Acerra, uno dei comuni della cosiddetta Terra dei Fuochi, un territorio vasto, oltre 1100 chilometri, che è stato avvelenato per anni letteralmente da sversamenti tossici che hanno generato tanto denaro alla criminalità e provocato centinaia di vittime, molti bambini. E queste sono le parole di Papa Leone, parole come sentirete rivolte a tutti noi.
11: In questo territorio, infatti, la vita c'è e contrasta la morte. La giustizia esiste e si affermerà. Occorre, certo, scegliere la vita e liberarsi dai legami di morte. C'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Per questo vorrei dire a tutti voi, assumiamoci ognuno le proprie responsabilità, scegliamo la giustizia, serviamo la vita.
10: Padre Gian Matteo, in questa puntata abbiamo scelto un fenomeno meno noto che fa parte di questo terreno di cultura di cui parla anche il Papa, Papa Leone XIV. Ce ne sono altri ed è interessante che Papa Leone abbia scelto di guardare la responsabilità collettiva che abbiamo, parlando di una tendenza al fatalismo, alla rassegnazione, l'inclinazione al compromesso.
12: Tutto questo è ciò che rende le cose praticamente impossibili da cambiare. E nella mentalità mafiosa Maria deve diventare il simbolo che nulla può cambiare e tutto deve rimanere così com'è, mentre invece nella realtà della fede della Chiesa Cattolica è tutto il contrario.
10: Paolo, a proposito di lotta alle mafie, noi qui abbiamo parlato di distorsione e approvazione della spiritualità, dei simboli, della fede, del simbolo più puro di tutti, di Maria, ma io vorrei ricordare le figure, per fortuna ce ne sono, che hanno tratto proprio da quella fede il coraggio, la forza per lottare contro la mafia, e penso al primo magistrato che è stato beatificato, Rosario Livatino, vittima di mafia, penso a Don Peppe Diana, penso a Don Pino Puglisi, di cui tu hai parlato, ricordando l'impegno oggi di Don Fernando che fa rivivere il suo.
2: E anche Rosario Livatino, perché appunto dall'incontro con la madre nasce quell'inventiva San Giovanni Paolo II. Sono tre figure, ma potremmo continuare, che sono state fondamentali anche nella consapevolezza all'interno della Chiesa di quanto fosse importante scegliere da che parte stare. Don Fernando prima dice una cosa straordinaria: quei soldi, quelle offerte non vanno accettate. Padre Pino Puglisi diceva: noi dobbiamo dare a queste ragazze e a questi ragazzi la possibilità di scegliere da che parte stare, dando delle nuove opportunità. Don Peppe Diana dice, con la sua vita testimonia esattamente la stessa cosa, ed è questo quello che dobbiamo comprendere. Con una parola, Papa Francesco, con il suo linguaggio chiaro, ripreso straordinariamente da Leone XIV, indica questa via: nei confronti delle mafie non ci può essere compromesso, loro non sono all'interno della fede.
10: Perfetto, sono parole che Papa Francesco rivolse direttamente anche a te, se ricordo bene. Dottoressa Manzini, abbiamo proprio pochi istanti che vorrei dividere tra lei e padre Gian Matteo. Come componente, insieme ad altri professionisti, perché è bello che si fondano diverse professionalità all'interno della Pontificia Accademia Mariana Internationalis, in questo ufficio, concretamente, come state operando per prendere di petto questa distorsione della spiritualità, dei simboli religiosi da parte delle cosche, delle mafie?
13: Chiaramente padre Gian Matteo potrà essere ancora più preciso rispetto a quella che è la mia, che è una collaborazione. Ovviamente quello che stiamo facendo, e stiamo facendo perché ci crediamo veramente tutti quelli che apparteniamo, che insomma collaboriamo in questo dipartimento, è soprattutto rivolgerci ai giovani. Io credo che bisogna partire da questo. Sono le giovani generazioni che devono essere consapevoli intanto di che cos'è veramente la mafia, di che cosa sono le mafie, e poi come si può davvero recuperare quella religione, quella volontà di essere fedeli alla Madonna e fedeli veramente.
10: Ecco.
13: Il terrore è quello di essere in qualche modo cooptati da queste organizzazioni che sanno agire moltissimo su quelle che sono proprio le criticità del territorio, che sanno agire sulle sensibilità, e quindi spostare completamente quella che è invece la religione vera verso una mistificazione completa.
10: Grazie, dottoressa Manzini. In conclusione, padre Gian Matteo, di fronte veramente a questi assalti, perché tali sono, alla figura di Maria, vogliamo proprio ricordare, rimettere un po' le cose a posto, chi è nella nostra devozione la madre di Gesù?
12: La madre di Gesù non è colei che sacralizza la violenza, non è colei che dice che l'esistente non si può cambiare, non è colei che giustifica la crudeltà. La madre di Gesù è colei che invece dice: davanti a tutto questo un'alternativa c'è, e bisogna avere il coraggio e l'intelligenza di trovarla.
10: Io vi ringrazio moltissimo di averci accompagnato in una riflessione significativa, anche scomoda, che torneremo a fare anche per vedere insomma i progressi di questo lavoro che state facendo attraverso il Dipartimento all'Accademia Mariana. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Come sapete, noi siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio, sempre intorno alle 15:15. Grazie.

0: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.
1: Quando avevo 8 anni, il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me. Mi faceva fare delle cose. Poi ho fatto un numero. Hanno avvisato la polizia. Il mio patrigno non mi ha toccato più.
2: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 35 anni fa.

0: Scopri Eylof Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. Eylof Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Nutella Biredi, croccante.

0: calda con un cremoso ripieno di Nutella.
1: Mamma, andiamo.
0: Don't worry, be ready.
2: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
3: Cicaplast Bombi 5 più dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
2: Crepolature? Sei coperto.
3: Arrossamenti da pannolino?
2: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
3: Post esposizione solare?
2: Sei coperto.
3: Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
4: Apritevi a una nuova filosofia
5: greca.
4: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
5: bontà.
6: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.

0: ha e avrà in misura sempre maggiore sulla giustizia sociale è segnalato già nella parte introduttiva di Magnifica Humanitas. Un tempo, scrive Papa Leone, erano soprattutto gli stati a guidare e indirizzare l'innovazione. Oggi invece i principali motori dello sviluppo sono attori privati, dotati di risorse e capacità di intervento superiori a quelle di molti governi. Un potere enorme nelle mani di poche multinazionali, il cui fine, per definizione, è il profitto e non il bene comune. Siamo dentro la quarta rivoluzione industriale. Il sistema produttivo sarà sempre più automatizzato e interconnesso. E questo, avverte l'enciclica, se da un lato promette grandi benefici, dall'altro comporta numerosi pericoli, a cominciare, almeno in alcuni settori, dalla diminuzione dei posti di lavoro. In più, dice il Papa, stanno crescendo le diseguaglianze. Il sistema, infatti, premia con salari altissimi le minoranze altamente specializzate a fronte di una riduzione per tutti gli altri. Il rischio, insomma, è quello di dare vita a una società che garantisce il lavoro solo a una piccola parte della popolazione, costringendo molti a una inattività forzata che finirebbe per impoverirli sotto il profilo umano prima ancora che economico. La rivoluzione dell'intelligenza artificiale potrebbe quindi metterci davanti a un terribile paradosso, quello di un progresso materiale accompagnato da una regressione antropologica.
1: Partiamo un attimo da quello che è un po' il vizio di partenza, vale a dire una grandissima innovazione concentrata nelle mani di pochi privati. Qual è la novità rispetto alle precedenti rivoluzioni industriali? In fondo anche i padroni del vapore erano degli imprenditori privati, ma qui c'è qualcosa in più.
2: Sì, innanzitutto erano un po' di più dei 5-10 diciamo, agenti attuali che hanno in mano queste grandi, diciamo, innovazioni tecniche, algoritmi, eccetera, macchine. Ma poi c'erano gli stati nazionali, abbiamo sentito, che erano capaci di gestire la ricchezza prodotta, perché l'economia era essenzialmente governata nei territori. Se passavi la frontiera pagavi le tasse, quindi lo Stato, che è legato alla nazione geografica, era capace fino a 50 anni fa, 40 anni fa, di governare questi pochi, perché sono sempre state delle elite che hanno avuto in mano il potere, non è che parliamo di masse. Però oggi, con la riduzione dei potenti a pochissime persone, a pochissime realtà, enormi realtà, e una globalizzazione che scavalca i confini degli stati, dove nessuno riesce veramente a governare queste grandi imprese, questo rende tutto molto più complicato.
1: Direttore, l'enciclica non ha un approccio catastrofista, riconosce anche, come dire, tutte le cose buone che possono derivare da questa rivoluzione. Partiamo da qui. Come cambierà, sta cambiando il lavoro?
3: Certo, è innegabile che l'intelligenza artificiale sta avendo e avrà sempre di più un impatto sulle attività lavorative. Non cambierà il mondo del lavoro nel suo complesso, ma cambieranno le attività che compongono le nostre attività lavorative. Avremo alcune attività ripetitive, alcune mansioni ripetitive standardizzabili che saranno automatizzate. Questo ovviamente avverrà in maniera però disomogenea, su alcuni settori verranno colpiti di più di altri, alcuni più velocemente di altri, ma certamente cambierà il valore di alcune competenze, no? Ad esempio la creatività, la relazione, la responsabilità, la capacità di coordinamento assumeranno un'importanza maggiore. E poi nasceranno nuove professioni che oggi in questo momento non possiamo neanche immaginarci. Diciamo che la vera sfida sarà la riqualificazione continua delle persone, no? L'affiancamento, la gestione del cambiamento nella normalità delle attività quotidiane.
1: E il tema comunque di un decremento dell'occupazione, quanto è fondato, che previsioni si possono fare su questo?
2: Abbiamo già dei dati che alcuni settori più di lavori più standardizzati,

0: più legati a lavori ripetitivi, chiaramente abbiamo già degli effetti. Però qual è il problema di queste previsioni? Io ricordo anche, essendo uno storico, anche i dibattiti sulle macchine, le prime macchine industriali che avrebbero tolto il lavoro ai proletari, i famosi luddisti da Lud che sfasciavano le macchine perché ci rubate il lavoro, siamo nel Settecento, e chiaramente il mondo... Perché? Qual è il problema? Che noi immaginiamo il futuro con le categorie attuali. Cioè, chi pensava 30 anni fa che sarebbero nati gli hotel per cani, per gatti, i barbieri per gli animali? Perché chiaramente il mondo, ogni generazione ha i suoi problemi ma ha anche le sue risorse per risolverli. Invece noi che siamo fermi oggi, immaginiamo fra 20 anni, diciamo oddio, però che ci sia bisogno di immaginare un patto sociale nuovo che copra le professioni che intanto nei momenti di passaggio perderanno occupazione, è vero, perché ci sarà una fase, io non penso lunghissima, dove milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro perché fanno lavori ripetitivi. È un bene e un male, tutte e due. È un bene perché quei lavori che non ci piacciono possiamo farle fare alle macchine, che non è male. Cioè, pensare che certi lavori ripetitivi, noiosi, negli alti forni, è un male perché quell'elite iper competente, iper intelligente che sarà a gestire le macchine sarà molto remunerata, ci sarà una parte che sarà pagata poco e qualcuno pagato per nulla, quindi bisognerà immaginare delle forme appunto di inclusione, di reddito cittadinanza per chi non lavora, ma in un modo serio e globale, non solo legato al dibattito politico che un governo li mette e l'altro li toglie, perché ci sarà una grande fetta di popolazione, si pensa al 20%, che strutturalmente rimarrà fuori dai salari. E come campano questi? Dovremmo immaginare che si possa vivere anche lavorando meno. Un'ultima battuta, la domanda è: se non lavoriamo, che facciamo? Cioè, stiamo a casa guardando la televisione? Sì, magari TV 2000. Cioè, stiamo a giocare con gli smartphone, perché il lavoro è un grande linguaggio per stare insieme.
1: Ecco, quest'ultimo tema, direttore, è trattato nell'enciclica quando mette a rischio, come dire, un progresso di tipo economico e tecnologico e invece una regressione antropologica, perché l'idea di restare, come dire, senza far nulla per un periodo non quantificabile fa perdere capacità, stimoli e non dà, dice il Papa, quell'esperienza arricchente che comunque costituisce il lavoro e il guadagnarsi da vivere con il lavoro.
2: Assolutamente, beh, intanto dobbiamo ricordarci che la tecnologia deve restare un mezzo e non diventare un fine, e pensare che tutto ciò che è tecnicamente possibile non necessariamente debba essere realizzabile, no? Quindi dobbiamo chiederci non solo che cosa può fare l'AI, ma per chi e a quale scopo. E in questo senso bisogna tenere in maniera centrale quello che è l'uomo e tutte quelle decisioni che hanno a che vedere sulla libertà, sulla responsabilità. Serve una riflessione etica, no? Dei criteri che possano orientare l'innovazione in un contesto comunque complesso come quello che si stava evidenziando, no? Dove c'è concentrazione di potere, di interessi, dove il tema dell'AI è diventato un tema di dibattito, no? Anche di sovranità, però questo deve rimanere assolutamente centrale nella riflessione complessiva.
1: Ma è possibile davvero gestire insieme tutto ciò, o comunque siamo cittadini comuni e governo a valle di scelte che fanno i padroni dell'intelligenza artificiale? Direttore.
2: Sicuramente stiamo parlando di una rivoluzione che va oltre l'aspetto tecnologico e che evolve in maniera molto più rapida di quello che forse ci si poteva aspettare. Ognuno di noi può svolgere un suo ruolo nel favorire l'evoluzione di questa tecnologia, però è anche vero che questa tecnologia continua a portare innovazioni, quindi è difficile riuscire a porre dei freni, perché è una continua scoperta, è una continua possibilità, opportunità di produttività, e tanto più questa diventa anche, tra virgolette, un'arma per la supremazia geopolitica, tanto più diventa difficile. Quindi è necessario che ci sia un coordinamento fra quelli che sono i decisori grandi del mondo, e certamente il messaggio che ha dato il Papa è un messaggio importante, perché è autorevole e perché ci porta ad un'attenzione su questa tematica. C'è da dire che negli ultimi anni l'evoluzione è stata molto veloce, molto rapida, quindi forse alcune riflessioni, alcune domande, diciamo, gli stati nel loro complesso avrebbero dovuto già iniziare a porsele anni fa. Per certi versi l'Unione Europea, ad esempio, ha mosso molte riflessioni dal punto di vista della regolamentazione, però è chiaro che oggi l'evoluzione è molto veloce, bisogna essere rapidi nell'interpretare il cambiamento.
1: E quali sono invece gli strumenti, anche come dire, dell'economia tradizionale per cercare di attenuare i rischi? Prima si parlava della riqualificazione dei lavoratori, c'è il tema dello squilibrio dei salari citato dall'enciclica, abbiamo strumenti per regolamentare in senso etico e di giustizia sociale tutto ciò?
0: Diciamo, abbiamo gli strumenti attuali che sono le leggi, i sindacati, le tutele, e qui bisogna fare di più. Dicevo, questa proposta che qualcuno sta avanzando di rimmaginare un reddito di inclusione serio e non è quasi importante, però noi oggi dovremmo veramente rivedere e ripensare anche la formazione universitaria della scuola, perché oggi se uno ha un figlio che deve decidere che scuola fare, che università fare, certamente bisogna capire che certi lavori stanno finendo, quindi orientarli più verso discipline umanistiche, di pensiero critico, oppure verso lavori che hanno a che fare con una creatività umana. Cioè, ad esempio, se uno si specializza in calcolo, in numeri, in statistica, dove ormai le macchine lo fanno molto meglio di noi, chiaramente un giovane è meglio che studi, faccia delle facoltà dove sia allenato a sviluppare un'attitudine dove le macchine non sono ancora arrivate. L'arte, la letteratura, la musica, sono cose che magari sembravano superate. Io mi ricordo quando ero ragazzo, i miei genitori, per carità, la musica, il conservatorio, queste, appunto, impara l'arte e metti da parte.
1: Tu volevi fare il musicista e invece hai fatto l'economista.
0: Ho fatto l'economista, sì, perché io suonavo. Quindi, per carità, sono cose che si fanno come hobby. Oggi un genitore dovrebbe dire, no, fai delle cose dove i robot non entrano. Che sono, ma anche il mondo, per dire, della cura, del corpo, del benessere.
1: Anche se l'intelligenza artificiale ha scritto una sinfonia come Beethoven.
0: Sì, diciamo. Benissimo, però, però si capisce che non è Beethoven, no? Perché l'intelligenza artificiale può riprodurti un Giacomo Leopardi di ieri, non te ne crea un Giacomo Leopardi di oggi, e questo è il problema.
1: Andiamo, continuiamo la lettura di Magnifica Humanitas.
3: La rivoluzione dell'intelligenza artificiale incide su tutto il sistema economico. Lasciare agli algoritmi la responsabilità di decidere a chi concedere credito, chi assumere, cosa e come produrre, rischia di dare vita a un ordine al cui vertice c'è il profitto e non la persona, la cui dignità per la dottrina sociale della Chiesa resta il fine ultimo di ogni attività e l'unica vera misura del progresso. Proprio per questo, si legge in Magnifica Humanitas, nell'epoca dell'intelligenza artificiale e della robotica non è più possibile affidarsi alla sola mano invisibile del mercato. È compito della politica orientare le dinamiche economico-tecnologiche verso il bene comune, servono regole e tutele. Quello che Papa Leone chiede è un vero e proprio cambio di paradigma. Il grado di sviluppo non può essere valutato solo in base al prodotto interno lordo, ma va considerato il benessere complessivo delle persone e dell'ambiente. Una società giusta richiede uno Stato presente e istituzioni civili capaci di superare la sola logica dell'efficienza, orientando risorse, creatività e norme a favore dei più vulnerabili. La crescita, per Papa Leone, deve essere inclusiva fin dall'inizio per evitare emarginazioni non solo all'interno di uno stesso paese, ma anche tra nazioni diverse. Escludere infatti regioni intere del mondo dalla rivoluzione tecnologica produrrebbe focolai di instabilità, migrazioni forzate, nuove schiavitù e, in ultima analisi, guerre.
1: Direttore, ma intanto sta già succedendo, e in che misura, quello che scrive Papa Leone, vale a dire quante assunzioni oppure concessioni di credito oggi sono decise dall'intelligenza artificiale? Quanto si stanno disumanizzando una serie di procedure?
2: Beh, intanto diciamo che l'intelligenza artificiale non nasce oggi, la disciplina che nasce negli anni 50 del secolo scorso ed è già adottata dalle organizzazioni, dalle aziende, almeno da un decennio. Quindi questo significa che ci sono competenze nelle imprese e c'è una storia di applicazioni che vengono fatte potenzialmente in realtà in tutti i processi aziendali. Oggi siamo più attenti a quello che l'intelligenza artificiale può portare perché c'è stata un'accelerazione di queste dinamiche, però già tanti processi attualmente sono abilitati da strumenti di intelligenza artificiale. È chiaro che qui si apre un punto cruciale, cioè quanto debba essere lasciato in mano all'intelligenza artificiale la decisione e quanto invece sia ovviamente fondamentale che in questo processo sia presente l'essere umano come controllore di ciò che fa l'intelligenza artificiale e dall'altra parte che tipo di algoritmi vengono utilizzati in intelligenza artificiale. Cioè, ci sono alcuni algoritmi che sono esplicabili, cioè di cui si sa come avviene il ragionamento, e altri di cui non si sa come avviene il ragionamento. Quindi è un insieme di scelte di progettazione che vanno a scegliere, a seconda del contesto, il livello di autonomia che viene lasciata alle macchine e il tipo di esplicabilità dell'algoritmo. Però già oggi vengono utilizzati in tantissimi contesti, non ce ne rendiamo neanche conto, ma in realtà si semplificano anche la vita.
1: E più in generale, l'intelligenza artificiale è una specie di acceleratore di quello che potremmo chiamare una forma di capitalismo selvaggio, cioè che pensa esclusivamente al profitto e non alle persone. Che vuol dire il Papa quando dice che nel tempo dell'intelligenza artificiale non ci si può più affidare alla sola mano invisibile del mercato, che è un'immagine direi del liberismo classico?
0: Sì. Ora io non so quanto Papa Leone conosca il dintorni sulla mano invisibile dintorni, però io credo che sia questo il punto. Cioè l'idea che tipicamente del Novecento e dell'Ottocento, che è sufficiente che i singoli agenti, le persone, le imprese perseguiscano il loro interesse e una mano invisibile, un meccanismo oggettivo fa sì che cresca anche il benessere generale, in un mondo complesso come il nostro questo funziona poco, perché semplicemente questo meccanismo che risale a 700, non ad Adam Smith ma a Galliani, che era un napoletano, la prima metafora della mano invisibile è napoletana e non è inglese, cioè l'idea appunto quel mondo lì funziona in un mondo di beni privati e di beni semplici, di panini, di scarpe, quando i beni sono comuni e sono pubblici questo meccanismo salta, siccome tanto di questo discorso ha a che fare con i beni pubblici e i beni comuni, non fosse altro la conoscenza, cioè che non sono appunto individuabili nella singola persona che li possiede e li consuma, ma sono consumati da molte persone. Lì il mercato, la mano invisibile funziona male e funziona poco, quindi questo però non vuol dire, perché in realtà questo discorso della mano invisibile ha un altro lato che è interessante, perché qual è uno dei problemi di questi algoritmi? È che c'è molta poca biodiversità, sono molto concentrati in pochissimi soggetti ed è tutto uguale. Si può fare la domanda a ChatGPT, puoi utilizzare Gemini, ma alla fine è molto molto omogenea. Mentre l'intelligenza umana è tanta quante sono le persone, 8 miliardi. Quindi c'è una grande varietà, una grande biodiversità che proprio il mercato riesce a mettere un po' insieme con i segnali dei prezzi. Quindi a me piace molto questo che non... Per quanto ci possiamo sforzare a fare robot, noi saremo sempre di più e avremo molte più risorse perché gli esseri umani sono tutti diversi.
1: Diversi, i robot sono uguali. Ma a proposito di eguaglianza, quanto questa rivoluzione sta viaggiando a velocità diverse nelle diverse aree del

0: mondo e quanto sta aumentando la distanza tra i sud e i nord del mondo, diciamo così. Direttore.
1: Certo, beh, sicuramente l'accelerazione che c'è stata negli ultimi anni può portare, no? Può favorire una serie di diseguaglianze. In verità l'intelligenza artificiale generativa, quella che utilizziamo anche noi in maniera autonoma, permette di, ha messo nelle mani delle persone e anche delle piccole aziende in realtà una serie di strumenti per cui questa disuguaglianza di per sé non si è amplificata, almeno ad esempio nell'utilizzo professionale. Il tema di disuguaglianza può riguardare la creazione di monopoli tecnologici, sia quelli che ci immaginiamo facilmente nelle nostre menti, no? Legate un po' alle grosse big tech, sia anche in quello che può avvenire in taluni settori dove soggetti che sono riusciti a crearsi un accesso al dato privilegiato, ecco, questo può portare sicuramente a dei fenomeni di concentrazione di sapere in poche mani e disuguaglianza dal punto di vista dell'accesso a servizi, ad esempio, ad un prezzo equo, o portare disuguaglianza laddove invece ci siano tutte delle filiere, degli insiemi, degli ecosistemi di aziende che faticano, no? E quindi ad avere questo tipo di accesso ai dati. Questo ovviamente ha anche delle ripercussioni su quello che è il cittadino che deve essere affiancato, no? In un processo di conoscenza di quelle che sono le opportunità e i rischi di queste tecnologie per riuscire ad accedere in maniera più semplice alla conoscenza e all'avanzamento tecnologico in generale.
0: Io vi ringrazio per averci aiutato a leggere Magnifica Humanitas nel capitolo del lavoro e dell'economia e vi do appuntamento a domani, come sempre, alle 17:30. Buona serata.

0: In prima visione TV.
1: Mi chiamo Emil.
2: Beh, ciao, Emil.
3: Un colpo di fulmine ti ha folgorato.
4: Sto armonizzando le mie energie.
2: Se vuoi venire all'inizio delle vacanze suonerò con un'orchestra giovanile.
5: Ma certo, dove?
2: In Italia, a Venezia.
4: Andremo tutti insieme a Venezia. Guarda che disastro, non lo vedi che è forato?
5: E il concerto?
4: In amore non ci sono regole. Audacia, ancora audacia, sempre audacia, figlio mio.
0: Venezia chiama, domani in prima serata.
6: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
7: Colesterolo?
8: No, io lo uso per i trigliceridi.
9: E io per la glicemia.
10: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
11: Apritevi a una nuova filosofia
12: greca.
11: Il Kinder Plum Cake,
12: preparato con yogurt alla greca,
11: per un equilibrio perfetto tra semplicità e
12: bontà.
13: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
14: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
15: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
14: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglie con Costa.
15: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
16: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
17: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per il Medio Oriente, per l'Ucraina, per tutti quei paesi che stanno soffrendo a causa della guerra, perché presto possa tornare la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo. Perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Vedendo Gesù venire verso di lui, Giovanni disse: ecco l'Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Come in un trasalire di gioia, sapendo che anche noi, battezzati nel nome della Santissima Trinità, immersi nella morte di Cristo e risuscitati con Lui, abbiamo ritrovato la nostra somiglianza con Dio. Siamo diventati figli amati e prediletti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. Ai servi Maria aveva suggerito: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Questo è molto importante. Bisogna che anche i servi contribuiscano con la docilità alle parole del Signore, al compimento del miracolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Gesù andò nella Galilea e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Al Padre vostro è piaciuto darvi tutto. Che cosa chiede? Che cerchiamo il suo regno, che costruiamo la casa della nostra vita sulla fiducia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Nel principio, ora e sempre.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Gesù disse: Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Maria, Madre della Chiesa, fa che, affascinati dallo splendore della verità, mostriamo a tutti gli uomini la bellezza e il fascino della fede che salva. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me, e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Anche oggi noi riceviamo il farmaco dell'immortalità, l'Eucaristia, il pane dei pellegrini, che ci dà forza per camminare guardando in alto.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come

Alleluia. Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi discepoli per farne pescatori di uomini, così continua a far risuonare anche oggi il tuo invito dolce.

0: dice: vieni e seguimi. Dona ai giovani e alle giovani la grazia di rispondere prontamente alla tua voce. Sostieni le loro fatiche apostoliche, i nostri vescovi, i sacerdoti e le persone consacrate. Dona perseveranza ai nostri seminaristi e a tutti coloro che stanno realizzando un ideale di vita totalmente consacrato al tuo servizio. Risveglia nelle nostre comunità l'impegno missionario. Manda, Signore, operai nella tua messe e non permettere che l'umanità si perda per mancanza di pastori, di missionari, di persone votate alla causa del Vangelo. Maria, Madre della Chiesa, modello di ogni vocazione, aiutaci a rispondere di sì al Signore che ci chiama a collaborare al disegno divino di salvezza. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

0: Libano senza tregua, Hezbollah rifiuta i negoziati sul cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, chiede prima il ritiro totale di Israele, ucciso un casco blu serbo della missione UNIFIL. Dalla Camera dei Deputati, primo via libera al ritorno al nucleare, dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. Un passo importante, dice il ministro Pichetto, pagina nera per l'ambientalista Bonelli. In silenzio davanti al giudice per le indagini preliminari, la strage di Amendolara, i due pakistani indagati per l'omicidio dei quattro braccianti nel Consentino si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. In Italia mancano 500 pediatri, l'80% delle carenze in tre regioni del nord, Lombardia, Piemonte e Veneto. In certe aree alcuni di loro assistono oltre 1000 bambini e nei prossimi anni andrà anche peggio. Il tema della pace e i conflitti del mondo saranno al centro del concistoro straordinario del 26 e 27 giugno. Lettera del decano Cardinale Re, inviata alle porpore del mondo per convocarle a Roma. 18 e 27 più secondi, buonasera dalla redazione della TG2000 e bentrovati. In apertura al fronte del Libano, come avete sentito, Hezbollah rifiuta ogni negoziato per gli attacchi di Israele, mentre è stato ucciso un casco blu serbo. Massimiliano Cocchi.
1: L'illusione di una tregua in Libano è durata lo spazio di qualche ora. Hezbollah, il movimento filo-iraniano che controlla il sud del paese e ne influenza da sempre la politica, ha infatti respinto l'accordo negoziato a Washington tra l'ambasciatore libanese e quello israeliano con la mediazione degli Stati Uniti. Una resa vergognosa e una sconfitta, lo ha definito il leader del movimento, Naim Qassem, spiegando che un cessate il fuoco sarà possibile solo quando le forze israeliane si ritireranno completamente dal Libano, perché, ha minacciato, finché i nostri villaggi non saranno al sicuro, nemmeno le città israeliane saranno al sicuro. Ma dietro il no di Hezbollah c'è anche l'ombra dell'Iran, che vuole far rientrare il cessate il fuoco sul fronte libanese nell'intesa che sta negoziando con gli Stati Uniti. Salta così quella che il presidente libanese Youssef Aoun aveva definito l'ultima possibilità per arrivare a una tregua stabile e cosa succederà ora è tutto da capire. Nonostante sia stato registrato un parziale arretramento delle forze israeliane dall'area di Debin, gli attacchi continuano senza sosta. Diversi raid hanno colpito la zona della Bekaa, uccidendo, secondo fonti locali,

0: Almeno 6 persone. Un colpo di mortaio, sparato probabilmente dai miliziani di Hezbollah, ha centrato un avamposto della missione UNIFIL, uccidendo un soldato serbo di 36 anni. Nell'attacco sono rimasti feriti altri 2 militari delle Nazioni Unite.
1: Il Congresso americano boccia a maggioranza l'intervento in Iran e chiede al presidente Trump di ritirare le truppe. Antonio Soviero.
2: I 4 deputati repubblicani che hanno votato con i democratici per limitare i miei poteri si vergognino, sono antipatriottici. Raccontano di un Donald Trump su tutte le furie dopo che alla Camera è passata la mozione dell'opposizione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran e decisivo è stato il voto di 4 membri del suo partito repubblicano. Nella sostanza non cambia molto. Se la mozione dovesse passare anche al Senato, cosa improbabile, il presidente ha il diritto di veto. Ma è uno schiaffo politico enorme in previsione delle elezioni di metà mandato di novembre, in un momento in cui Trump non sa come tirarsi fuori da una sciagurata guerra dentro la quale è stato trascinato dal premier israeliano Netanyahu. Gli iraniani intanto celebrano il 37° anniversario della morte di Khomeini, fondatore della Repubblica Islamica, e l'attuale grande Ayatollah Mojtaba Khamenei parla chiaramente di sconfitta di Stati Uniti e Israele, altro che l'imminente accordo che va sbandierando Trump. Il regime sciita non si sposta di un millimetro dalle sue posizioni, avendo verificato che la chiusura dello stretto di Hormuz è un'arma potentissima nelle sue mani.
1: Altro fronte, la tensione tra Stati Uniti e Cina per la commemorazione del massacro di Tiananmen. Marco Burini.
3: Niente come Tiananmen fa arrabbiare il regime cinese. Nessuna censura può cancellare il passato. Coloro che si sono sacrificati per difendere i loro diritti inalienabili alla libertà di parola e di riunione pacifica, un giorno saranno riabilitati, ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio. Sono osservazioni che distorcono i fatti storici, diffamano il sistema politico e il percorso di sviluppo della Cina e costituiscono un'ingerenza negli affari interni del paese, replicano da Pechino. 4 giugno 1989. Mezzo milione di studenti e operai occupano il cuore della capitale. Protestano contro la corruzione dell'apparato comunista e per la libertà d'espressione. Migliaia di morti, feriti, arrestati. Ma quanti di preciso? Come si chiamavano? E chi è l'uomo che ferma da solo per un lunghissimo istante i carri armati? Una delle immagini più famose del Novecento, in Cina non l'ha vista quasi nessuno. Col passare degli anni il regime ha reso impossibile informarsi. Internet è attentamente sorvegliata. Commemorazioni non se ne fanno più nemmeno a Hong Kong. E quest'anno divieto ai parenti di andare al cimitero a trovare i loro cari morti nella rivolta popolare.
1: In Ucraina il presidente Zelensky denuncia l'uccisione di 707 bambini dall'inizio dell'invasione russa. Nuovi attacchi incrociati fra le truppe di Mosca e Kiev. Vittorio Torre.
4: Il rischio di un'escalation è sempre più concreto, certamente più elevato rispetto a 2 anni fa. A riconoscerlo è stato il segretario di Stato americano, che si è detto preoccupato per l'attuale evoluzione della guerra tra Russia e Ucraina. Oggi l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha denunciato un pesante attacco contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con droni in Crimea. Secondo le autorità locali sono stati colpiti edifici non residenziali e un treno. Il bilancio è di 3 morti e 7 feriti. Qualcosa però sembra muoversi sul piano diplomatico. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha ribadito la disponibilità di Mosca a nuovi negoziati. Nelle stesse ore l'inviato del Cremlino ha avuto un colloquio con i responsabili americani impegnati nei contatti per la pace. Senza fornire ulteriori dettagli, l'agenzia russa TASS ha riferito che sono stati compiuti progressi significativi nei rapporti tra Mosca e Washington.
1: Torniamo in Italia, si chiude il caso Minetti. In una nota il Quirinale prende atto delle conclusioni delle nuove indagini. Alla Camera intanto prima via libera per il ritorno al nucleare. Augusto Cantelmi.
5: Via libera della Camera al disegno di legge sul ritorno dopo 40 anni al nucleare. Il provvedimento che poi passerà al Senato non permetterà la costruzione immediata di centrali nucleari, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto il voto della maggioranza, a favore anche Azione di Calenda, si astiene Italia Viva di Renzi.
6: Sì. Dopo 40 anni possiamo dire che si ritorna al nucleare?
7: Che creiamo il quadro giuridico per ritornare al nucleare?
6: Sì, possiamo dire.

0: gli italiani che sono un po' spaventati per quello?
1: Si tratta di dar loro tutte le informazioni, perché credo che l'interesse di tutti gli italiani, dal primo all'ultimo, è quello di avere il massimo della sicurezza e della chiarezza.
2: Critiche arrivano da PD, 5 Stelle e soprattutto da Verdi e Sinistra Italiana.
3: Vogliono il nucleare, un'energia estremamente costosa, per continuare a mettere le mani nelle tasche degli italiani, bloccano le rinnovabili, è il segno del fallimento della strategia energetica di Giorgia Meloni.
2: Si va a chiudere invece il caso sulla Grazia Nicole Minetti dopo la conclusione delle ulteriori indagini chieste dal Colle da parte della Procura Generale, che non hanno rilevato nessuna anomalia. Arrivano le parole del Quirinale. In una nota il Presidente della Repubblica prende atto con rispetto della conclusione delle indagini, si ringrazia il lavoro di magistrati e Ministero della Giustizia e si evidenzia come il Quirinale nella concessione della Grazia non si è discostato da comportamenti abituali senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre si legge nella nota del Quirinale che il coinvolgimento di un bambino resta la ragione della mancata comunicazione pubblica da parte del Colle della Grazia a Minetti.
4: Sulle stragi mafiose del 1993 il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Seguiamo Antonella Mazzaterola.
5: La prima autobomba esplose il 27 maggio del 1993 a Firenze in via dei Giorgofili. Furono 5 le vittime, altre 5 persone persero la vita a Milano in via Palestro esattamente 2 mesi dopo. All'indomani, senza provocare morti, furono 2 chiese a Roma, San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro, ad essere sfregiate da attentati, tutti firmati da Cosa Nostra, ha ricostruito la giustizia italiana che ha condannato gli autori degli attacchi di matrice mafiosa. Per la procura di Firenze però Cosa Nostra non si era mossa da sola e sulla base di dichiarazioni di pentiti aprì un nuovo filone sui mandanti occulti delle stragi, scrivendo nel registro degli indagati i nomi di Silvio Berlusconi, allora agli albori del suo impegno politico, e Giuseppe Dell'Utri, suo collaboratore, dirigente d'azienda e a quel tempo neoparlamentare di Forza Italia. L'inchiesta fu archiviata per assenza di conferme, successivamente riaperta e di nuovo chiusa per mancanza di prove, nuovamente aperta e ancora chiusa periodicamente per 6 volte fino all'archiviazione depositata oggi, perché si legge nel decreto firmato dalla giudice per le indagini preliminari di Firenze, Patrizia Martucci, mancano elementi concreti sui contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Berlusconi e quindi Dell'Utri. Termina così una storia processuale durata 30 anni, la cui fine delinea un nuovo scenario. Per la Premier Giorgia Meloni conferma una verità storica e giudiziaria incontrovertibile, ma quella della giustizia, commenta Marina Berlusconi, primogenita dell'ex capo del governo, resta in Italia un'emergenza.
4: La strage di Amendolara, i 2 pakistani indagati per l'omicidio plurimo e aggravato dei 4 braccianti nel Cosentino, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Amelia Cartia.
6: Hanno inserito 10 euro nella cassa automatica, come per fare il pieno. Invece avrebbero sparso la benzina sull'auto ferma alla stazione di rifornimento per poi appiccare il fuoco con l'intento di uccidere, bruciandoli vivi, i braccianti agricoli sprangati dentro. Avrebbero dovuto rispondere di tanta efferatezza Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi 31 anni ed entrambi pakistani, chiamati a comparire questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari a Castrovillari per la strage avvenuta lunedì scorso ad Amendolara. Hanno invece scelto di non rispondere, come già avevano fatto davanti alla PM. In merito all'arresto predisposto per i 2 accusati di omicidio plurimo aggravato da futili motivi, i difensori hanno chiesto la revoca. Dal canto suo, il GIP si è riservato sulla decisione di convalidare o meno la misura cautelare. Anche in merito all'eventualità di una perizia psichiatrica sui 2 accusati, i legali si sono riservati di decidere in seguito all'incontro con gli assistiti, che ancora non ha avuto luogo. In attesa del responso delle autopsie, l'incarico per le quali dovrebbe essere disposto in serata, a chiarire il quadro indiziario è Mohammad Tai Alamyar, l'afgano 35enne che è sopravvissuto riuscendo a scappare rompendo il portellone del van dove era stato rinchiuso, con i colleghi, 3 afghani e un pakistano, rimasti carbonizzati.
4: Incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda metalmeccanica a Livorno. La vittima, 30enne di origini tunisine, sarebbe un lavoratore di una ditta esterna che, secondo una prima ricostruzione, stava rimuovendo amianto dal solaio di un capannone quando, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto da un'altezza di circa 6 metri sopra un macchinario. E secondo l'INAIL sono in totale 270 gli infortuni mortali denunciati nei primi 4 mesi dell'anno, un dato in calo rispetto allo scorso anno. Giuseppe Caporaso.
7: Aumentano lungo la penisola le denunce per infortuni, più 5,2%, soprattutto quelli per arrivare ai luoghi di lavoro, ma calano i decessi, meno 7,7%. I dati del mese di aprile arrivano dall'INAIL in crescita i ricorsi per patologie di origine professionale.
8: C'è una tendenza stabile rispetto alle denunce di infortuni nei luoghi di lavoro. C'è una crescita importante invece di quelle cosiddette in itinere. INAIL, tra le poche strutture che lo fa in Europa, protegge dal punto di vista assicurativo anche lo spostamento da casa al lavoro e dal lavoro a casa. Questi sono di fatto dei veri e propri incidenti stradali. La somma di questi incidenti più quelli che derivano dall'utilizzo di un mezzo come mezzo di lavoro rappresenta quasi il 40% del totale delle denunce degli infortuni.
9: Guardiamo sempre ai dati italiani, ma è giusto anche raffrontarli con quelli del vecchio continente.
8: Dobbiamo sempre riconoscere che ogni incidente sul lavoro è un dramma e una vittima sul lavoro è una tragedia per tutti ed un fallimento per tutta la società. Ogni 100.000 occupati in Italia ci sono denunce per 991 casi, la media europea è 1.300 e paesi come la Francia addirittura questo numero sale a oltre 2.300.
7: Gli infortuni sul lavoro si registrano soprattutto nelle isole nel nord-ovest, in particolare Valle d'Aosta, Sicilia e Lazio. Tre comparti, sottolinea l'INAIL, aumentano nel settore dell'industria e dei servizi, mentre calano in agricoltura.
8: Fare in modo che il tessuto produttivo italiano, che è fatto per il 90% di piccole e medie aziende con meno di 10 dipendenti, consideri la prevenzione un investimento e non un costo burocratico.
4: A Milano, dopo le ultime violenze, riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con il ministro Piantedosi. Franco Rossi.
10: Restano accese le luci delle istituzioni sul tema sicurezza a Milano dopo l'ultimo omicidio, il 26 maggio, del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, i cui autori sono ancora sconosciuti nella stazione periferica di Certosa.
11: Calano i reati, ma cala anche l'età di coloro i quali li commettono e quindi c'è sempre una maggiore incidenza di commissione di reati di persone che hanno un'età minore rispetto al passato e quindi insomma, abbiamo fatto alcune valutazioni anche su quelli che sono l'incidenza della criminalità straniera. Insomma.
10: Così il ministro dell'Interno Piantedosi al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura. Sul tavolo le preoccupazioni per i cosiddetti luoghi di transito e la prossima movida estiva. Commentando infine l'arresto in Brianza di un giovane marocchino sospettato di terrorismo, Piantedosi definisce insidiosi i fenomeni di radicalizzazione per la difficile individuazione dei lupi solitari, che si radicalizzano con un rapporto esclusivo e diretto sul web difficilmente percepibile.
4: Un insegnante della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggiamento psichico degli studenti. E dopo i nubifragi in Nord Italia e la tromba d'aria a Roma si contano i danni. Per la Protezione Civile stima certa tra due giorni. Marco Bergamaschi.
12: A Roma è l'ora della conta dei danni, il giorno dopo il violento tornado che si è abbattuto sulla zona dei prati fiscali, in soli 30 secondi la tromba d'aria, raccontano i testimoni, ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione, alberi caduti per strade sulle auto, alcuni tetti scoperchiati, un concessionario e un distributore di benzina fortemente danneggiati. Nelle prossime ore il tempo sulla penisola resterà instabile, con due fronti temporaleschi alle porte, sul settentrione già duramente colpito dal maltempo nei giorni scorsi, come mostrano queste immagini giunte dal Piemonte, è previsto il passaggio di una nuova perturbazione che vedrà un peggioramento prima sul nord-ovest e poi sul nord-est con nubifragi temporali. Domani instabilità anche sul centro con qualche temporale anche sul nord, soprattutto sul Triveneto. Da venerdì e nel weekend tornerà invece il bel tempo su buona parte del paese.
4: Il consenso informato a scuola è legge. Il Senato ha approvato in via definitiva con 78 voti favorevoli, 38 contrari e nessun astenuto il DDL sul consenso informato in ambito scolastico. Il testo, composto di 3 articoli, introduce disposizioni volte a garantire il consenso informato delle famiglie e degli studenti maggiorenni per le attività scolastiche ed extracurricolari riguardanti l'educazione alla sessualità. Il ministro dell'istruzione Valditara ha sottolineato: tuteliamo i bimbi e ridiamo voce ai genitori. Per il MOIGE un passo importante per i diritti dei genitori. E mancano pediatri, soprattutto al nord, e quelli in attività in alcuni casi arrivano ad assistere fino a 1.000 bambini. Lucia Scione.
6: Un'altra delle conseguenze del calo demografico, sempre meno medici scelgono di fare i pediatri di libera scelta, quelli che garantiscono

0: Gestiscono le cure con il Servizio Sanitario Nazionale. Attualmente ne mancano quasi 500. Lombardia, Piemonte e Veneto, le regioni dove la carenza di specialisti è più evidente. L'assistenza sanitaria ai minori in Italia, secondo lo studio della Fondazione GIMBE, è un percorso ad ostacoli per la burocrazia che tarda le risposte delle aziende sanitarie locali, per il numero troppo elevato di assistiti dei pediatri, per l'impossibilità per le famiglie di iscrivere i propri figli appunto per mancanza di specialisti in alcune aree del paese. A farne le spese più di altri bambini fragili e con disabilità, ma il calo demografico non si traduce immediatamente in una riduzione del carico assistenziale. In Italia, sino al compimento del sesto anno di età, i bambini devono essere obbligatoriamente assistiti da un pediatra di libera scelta, tra i 6 e i 14 anni compresi. I genitori possono invece optare in sostituzione per un medico di medicina generale. Dal 14° anno, l'assistenza del pediatra termina automaticamente, salvo proroghe fino ai 16 anni, nei casi di patologie croniche o disabilità documentate. E non è tutto. Secondo i dati 2025 forniti dalla Federazione Italiana dei Medici Pediatri, dal 2025 fino al 2029 andranno in pensione per raggiunti limiti di età 1.547 specialisti di libera scelta. Stando alla bozza di riordino dell'assistenza primaria, i pediatri dovrebbero seguire i pazienti fino ai 18 anni di età. Se sarà davvero così, all'alba del 2030 mancheranno all'appello 3.500 specialisti.
1: Torniamo agli esteri. Cuba, Raul Castro ha compiuto 95 anni mentre l'isola è al collasso tra blackout e carenza di carburante. Maurizio Lischino.
2: Cuba ha celebrato i 95 anni di Raul Castro tra tensioni con gli Stati Uniti e crisi energetica. L'ex presidente, nato il 3 giugno 1931 a Biran, nel sud-est dell'isola caraibica, è uno dei leader ancora in vita della rivoluzione cubana degli anni 50, nella quale con il fratello Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos e Juan Almeida rovesciarono la dittatura di Fulgencio Batista. Raul ha festeggiato i 95 anni con un'incriminazione da parte degli Stati Uniti che lo accusa di aver ordinato l'abbattimento di due aerei civili nel 1996, durante il quale sono morte quattro persone, di cui tre americane. L'ultima apparizione di Raul Castro risale alle celebrazioni del 1° maggio nella capitale L'Avana, dove i cubani hanno fatto sentire ancora una volta le loro voci contro gli Stati Uniti, che hanno imposto un duro blocco energetico all'isola con l'ordine esecutivo firmato a fine gennaio dal presidente Donald Trump. I cubani continuano le proteste per rivendicare il diritto all'elettricità mentre si fanno sentire le conseguenze dell'embargo americano che vieta di far arrivare petrolio a Cuba. Solo ad una nave russa è stato consentito di scaricare 100.000 tonnellate di greggio a marzo, ma la situazione di Cuba peggiora. Farmaci e cibo scarseggiano, l'acqua potabile viene distribuita con le autocisterne, bus e auto quasi sempre sono fermi per la scarsità di carburante.
1: È morta a 56 anni Marjane Satrapi, l'autrice di Persepolis che raccontò l'Iran. Cesare Cavoni.
3: 56 anni, nata a Rakhte in Iran, l'artista franco-iraniana era celebre per il fumetto e il film Persepolis, una storia alle spalle che è un intreccio da film. Marjane Satrapi ha lasciato l'Iran 5 anni dopo la rivoluzione islamica, quando i suoi genitori l'hanno inviata in Austria per sottrarla agli abusi della polizia morale e perché studiasse al liceo francese di Vienna. Arrivata in Francia nel 1994, naturalizzata francese nel 2006, all'inizio del 2025 Satrapi aveva rifiutato la Legion d'Onore per denunciare l'atteggiamento ipocrita della Francia nei confronti dell'Iran. Nel 2024 polemizzò con la deputata ecologista Sandrine Rousseau, che difendeva il velo islamico, dicendole: per non essere accusati di razzismo, fate il gioco dei fanatici. In ultimo, il dolore per la perdita del marito, da cui non si è più ripresa, e l'ha fatta sprofondare nella malattia e poi nella morte. Il presidente francese Macron ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e agli amici della scrittrice, parlando di una grande artista che ha trasformato un'infanzia iraniana in una favola universale.
1: Il tema della pace e i conflitti nel mondo saranno al centro del concistoro straordinario convocato da Papa Leone XIV per il 26 e 27 giugno. Paolo Fucili.
4: Dopo averlo eletto, i cardinali devono anche assistere il Papa, dice il codice di diritto canonico, e per passare dalle parole ai fatti, Leone intende consultarli tutti insieme come a gennaio scorso almeno una volta all'anno. Si prepara quindi dal 26 al 29 giugno il suo secondo concistoro straordinario, con tema anzitutto l'attuale situazione internazionale, sofferenze e tensioni.

0: e interrogativi che attraversano oggi con maggior forza i popoli, spiega la lettera del decano Cardinale Re inviata alle porpore del mondo per convocarle a Roma. Anche Magnifica Humanitas, prima enciclica di Leone fresca di stampa, parla di pace come banco di prova della maturità morale dei popoli. Perciò si rifletterà poi su linguaggi, logiche e pratiche che indeboliscono le possibilità del riconciliarsi e convivere. Quindi ancora una sessione sull'enciclica, attuazione del sinodo sulla sinodalità e infine dibattito libero in aula con interventi al massimo di 3 minuti. Conclusione solenne a San Pietro il 29 mattina, messa della festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
1: Per i pazienti ricoverati, la scuola in ospedale del Bambino Gesù oggi ha festeggiato i 50 anni di attività. Alessandra Camarca.
2: Era l'anno scolastico 1975-76 quando iniziava l'attività della scuola all'interno dell'ospedale Bambin Gesù, che compie 50 anni. Un modo per aiutare i piccoli ricoverati a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita di tutti i giorni, anche durante periodi lunghi in ospedale. Solo negli ultimi 25 anni sono circa 70.000 gli studenti seguiti dalla scuola primaria alla maturità, 80 gli insegnanti che attualmente prestano servizio nelle sedi dell'ospedale pediatrico. Negli ultimi 5 anni 65 giovani pazienti hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità, come racconta questa studentessa ex maturanda.
3: Dopodiché mi sono soffermata sull'ultima traccia che sembrava scritta apposta per me, perché parlava di attesa e di tecnologia al contempo. E chi meglio di me, in attesa di un trapianto di cuore attaccata ad un cuore artificiale, quindi a pura e vera tecnologia, potesse scrivere su questi argomenti.
2: 50 anni fa, nella sede del Gianicolo, la scuola in ospedale partì con appena 2 insegnanti per un piccolo gruppo di bambini della primaria. Oggi sono 4 le sedi dove 80 professori insegnano, in alcuni casi anche ai fratelli e sorelle dei piccoli pazienti.
1: L'ottavo giorno, il docufilm di TV 2000 e Play 2000 sulle vite dei senza tetto intorno a Piazza San Pietro nell'anno del Giubileo, ha ottenuto a Parigi il trofeo d'oro nella categoria documentari del Deauville Green Awards, un festival internazionale giunto alla 15ª edizione che celebra la creatività audiovisiva impegnata sui temi della sostenibilità e del cambiamento sociale. Alla premiazione, presso la Foundation Good Planet di Parigi, hanno partecipato tra gli altri la regista del docufilm Sabrina Varani e la responsabile del palinsesto di TV 2000 Anna De Simone. Il documentario è visibile sull'app Play 2000. Michele Mari con i convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, è il finalista della 80ª edizione del premio Strega, che ha ricevuto il maggior numero di voti. Pierluigi Vito.
4: Michele Mari, Matteo Nucci, Bianca Pizzorno, Teresa Ciabatti, Alcide Pierantozzi, Elena Rui. Sono loro i finalisti dell'edizione numero 80 del Premio Strega, che si contenderanno la vittoria del più prestigioso riconoscimento letterario italiano al Ninfeo di Villa Giulia a Roma il prossimo 8 luglio per succedere ad Andrea Baiani. Dalla proclamazione di ieri sera a Benevento è uscito in testa il favorito Michele Mari con 280 voti per il romanzo I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi. Lo tallona Matteo Nucci, 242 voti per il suo Platone, edito da Feltrinelli. Più distanziate Bianca Pizzorno, con La sonnambula, Bompiani, e Teresa Ciabatti, autrice di Donna Regina per Mondadori. A completare la tradizionale cinquina, Alcide Pierantozzi con Lo sbilico, anch'esso targato Einaudi. Ma da qualche anno il regolamento prevede che deve essere presente alla finale anche un libro pubblicato da un editore medio-piccolo. E tra questi il più votato è stato Vedove di Camus, di Elena Rui, edito dall'Orma.
1: Altro trionfo del tennis italiano, Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano la coppia regina del doppio misto, conquistando il Roland Garros. I due azzurri si sono imposti per il secondo anno di fila sulla terra francese. Ora l'attenzione è tutta per la semifinale singolare di domani alle 19 tra gli azzurri Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. L'Italia è sicura così di avere un suo rappresentante nella finalissima di domenica. Ed è tempo di una pausa, un breve respiro, poi torniamo sempre qui in diretta, a tra poco.
5: Colesterolo?
6: No, io lo uso per i trigliceridi.
7: E io per la glicemia.
8: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
9: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
10: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
11: Dolore articolare, nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
12: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, te best!
13: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
14: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
15: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
16: Crepolature? Sei coperto.
15: Arrossamenti da pannolino?
16: Sei coperto.
15: Post laser?
16: Sei coperto.
15: Post esposizione solare?
16: Sei coperto.
15: Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
17: Nutella Be Ready, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
18: Mamma, andiamo.
17: Don't worry, Be Ready.
19: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
20: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoli Dolci Rotti Medicati.
21: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Bentornati nello studio del TG 2000. Sono state pubblicate oggi sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito le commissioni dell'esame di maturità composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni alla scuola. Le prove inizieranno giovedì 18 giugno con lo scritto di italiano. Ed è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, poi la Santa Messa. TG tornerà alle 20:45. Grazie del vostro tempo e a più tardi.

0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Giovedì, pressione in lieve aumento. Ultimi fenomeni instabili sui rilievi emiliani e sulle Alpi. Altrove, bel tempo prevalente dal mattino a sera, cielo poco nuvoloso dappertutto. Venerdì, pressione in diminuzione. Tempo che risulta spiccatamente instabile specie sulle regioni orientali, con piogge alternate a schiarite anche ampie. Venti meridionali, mari mossi.

Giovedì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo generalmente poco nuvoloso ovunque. Temperature massime stazionarie. Venti forti da direzioni variabili. Venerdì, pressione debole. Dopo una mattinata soleggiata e asciutta, nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei rovesci lungo i settori appenninici. Venti meridionali. Giovedì, pressione debole. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo spiccatamente instabile su tutti i settori peninsulari, con fenomeni a tratti di moderata intensità. Venerdì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, dal mattino e fino a sera. Clima caldo di giorno.

0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
4: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
6: Lascia il mondo e datti a me.
7: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
6: Lasciai il brillante ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
7: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
8: Alcuni testi di Sant'Affonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
7: Scopri l'uomo oltre il santo.
6: Sono Alfonso Maria de Liguori.
7: Il santo di carne.
6: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
7: Questa sera in seconda serata.
9: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino. Accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
12: Un talento molto lento, voltati.
11: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
13: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
14: Mamma, andiamo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, a voi tutti giunga da questa nostra Chiesa francescana il saluto di pace e bene. Stiamo vivendo l'anno centenario della morte del serafico padre San Francesco. Un saluto particolare giunge a tutti coloro che ci ascoltano attraverso il mezzo della televisione, in particolare gli anziani, gli ammalati, le persone sole. Iniziamo questa Santa Eucaristia riconoscendoci peccatori, bisognosi del perdono del Signore, e invochiamo la Sua misericordia. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che nella Tua provvidenza tutto disponi secondo il Tuo disegno di salvezza, ascolta la nostra umile preghiera. Allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro, fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa, per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo.

Se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedele, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla, se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità, parola di Dio. Amen.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza.

Il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, è secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno.

e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, il Nuovo Testamento

tu sei l'amore. E l'essenza reale di Dio è l'amore, l'uomo fatto a sua immagine e somiglianza non può fare altro che avere come legge nella sua vita personale e nel rapporto con gli altri la legge dell'amore, la legge fondamentale che deve guidare il cammino di tutta la nostra vita. Ecco perché Gesù nel Vangelo, portando a compimento ciò che già era stato detto nell'Antico Testamento, ricorda che Dio va amato con tutte le proprie forze, con tutta la propria vita, con la propria mente, e ancora aggiunge il prossimo come se stessi. E poi Gesù nel Vangelo dice: non c'è altro comandamento più importante di questo. Gesù mette come fondamento della vita cristiana il comandamento dell'amore, quasi a dire che l'amore è la carta di identità del cristiano. Sapete, questa espressione usata da Gesù era per il popolo di Israele il credo, la propria fede. Shema Israel, così iniziava questo brano nell'Antico Testamento. Ascolta Israele, ascolta ciò che io ti dico. Ma oggi questa parola è rivolta a me e a voi. Ascolta, nuovo popolo di Dio. Ascolta ciò che il Signore Dio vuole dirti. E il Signore ti vuole dire, ci vuole dire, che la nostra fede è fondata sull'amore. Se tu scopri, caro cristiano, cara cristiana, che l'amore è il fondamento della tua vita, tu sei realizzata, perché l'amore è tutto. Perché l'amore è Dio. L'amore noi lo abbiamo visto e toccato, e l'amore si è fatto visibile nella persona di Cristo e soprattutto nel mistero della croce. Gesù crocifisso, che in questo santuario contempliamo, è il segno di questo grande amore. Ecco perché anche stasera a me e a voi la parola ci dice: ascolta, ascolta la parola che viene dalla croce, perché è una parola di amore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre San Francesco, Santa Chiara e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla cena, ma di soltanto di sposare.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Padre che ci nutri con il corpo e il sangue del tuo Figlio, guidaci con il tuo Spirito, perché confessandoti non solo a parole e con la lingua, ma con i fatti e nella verità, possiamo entrare nel Regno dei Cieli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Amen.

Buonasera e bentrovati, un nuovo appuntamento di In Cammino. Oggi torniamo a conoscere una chiesa particolare in Italia. Andiamo nella bella Sicilia per raccontare l'eparchia di Piana degli Albanesi. Dopo la sigla.

0: Storia, riti e tradizioni, una diocesi con una lunghissima storia, unica, oserei dire, in Italia e non solo, quella di Piana degli Albanesi. Vi presento gli ospiti che animeranno il nostro dialogo, la nostra puntata. Benvenuto a Don Porfirio Traficati. Ben trovato, Don Porfirio.
1: Ben trovato anche a te.
0: Parroco di San Vito Martire a Piana degli Albanesi. Con te c'è Papas Giuseppe Di Miceli. Ben trovato.
2: Ben trovato.
0: Parroco di San Giorgio Megalomartire, amministratore parrocchiale di Sant'Antonio il Grande.

0: sempre a Piana degli Albanesi. E poi apriamo il collegamento con Piana degli Albanesi, perché abbiamo anche il vescovo dell'eparchia di Piana degli Albanesi, Monsignor Raffaele De Angelis. Ben trovato, Eccellenza.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Innanzitutto grazie per l'opportunità di raccontare una realtà unica, probabilmente nel suo genere, all'interno della nostra Chiesa italiana e non solo. E, lo vedete anche insomma, dall'immagine, perché c'è un'unione, un cammino comune che nelle differenze trova la sua ricchezza, e vogliamo proprio raccontare questo. Monsignor De Angelis, ci può raccontare, per chi non la conoscesse, che chiesa è, che eparchia è quella di Piana degli Albanesi?
1: Allora, l'eparchia di Piana degli Albanesi è una diocesi particolare ma anche unica. È particolare perché è una chiesa cattolica di rito bizantino, istituita nel 1937. Ciò che però la rende unica è un decreto, una bolla di Giovanni XXIII, Orientalis Ecclesiae, che nel 1960 stabilì che tutti i fedeli delle comunità albanesi di Sicilia appartenessero alla diocesi di Piana degli Albanesi. E questo indipendentemente dal loro rito. Questa bolla, questa decisione di Giovanni XXIII, quindi ha in un certo senso riconosciuto l'identità di questa chiesa di Piana degli Albanesi, ma ha anche rafforzato la specificità di questa chiesa, che è l'unica chiesa al mondo ad avere nel proprio territorio chiese e fedeli di rito bizantino e di rito latino.
0: E questo,
1: e
0: insomma,
1: anche sacerdoti, ovviamente.
0: È proprio questo, volevamo anche raccontare visivamente in maniera plastica, perché abbiamo qui un sacerdote di rito latino, un sacerdote di rito bizantino, Don Porfirio, quindi Monsignor De Angelis è il tuo vescovo.
2: È il mio vescovo, a cui condividiamo l'annuncio del regno, l'annuncio della fede in una comunione di chiesa eparchiale.
0: Papà Giuseppe, come nasce l'eparchia in Sicilia? Piana degli Albanesi già ci dà qualche indizio, proprio come nome.
3: Come ha ricordato il nostro vescovo, l'eparchia prettamente nasce nel 1937, ma la presenza delle nostre comunità risale alla prima metà del 1400, quando alcuni coloni, fuggendo dai Balcani, ci sono varie teorie da quale zone, ma dai Balcani, ecco, a causa delle incursioni degli ottomani, si sono rifugiati, già conoscevano le zone del sud Italia, la Sicilia, la Calabria, e si sono stanziati, sono stati accolti nei nostri comuni, che ancora non esistevano, erano dei casali abbandonati, eccetera, e hanno portato con loro, ecco, la loro tradizione, la lingua, la fede. Soprattutto sono fuggiti, ecco, per salvaguardare la loro fede dall'imposizione, insomma,
0: della storia aveva portato.
3: E da lì, ecco, è un cammino di accoglienza, di integrazione, che ci ha portato a conservare, ecco, quello che i nostri Bello. Padri hanno portato. E nel 1937, dopo secoli di cammino, di condivisione, di accoglienza da parte della Chiesa occidentale, ecco, ci siamo integrati, ci siamo ritrovati in perfetta comunione. Ecco, la presenza dell'arrivo dei nostri padri sopraggiunge subito dopo quella breve pace che si era instaurata con il Concilio di Firenze. E la nostra Chiesa si ritrova in comunione con la Chiesa cattolica e rimane in comunione anche con la Chiesa ortodossa. È un piccolo ponte di comunione, possiamo...
0: Certo. Don Porfirio, dicevo all'inizio in fase di presentazione che, insomma, è una Chiesa più ricca dal punto di vista culturale, dal punto di vista rituale, anche le lingue, perché è facile per chi viene a visitare la vostra eparchia, la vostra diocesi, magari trovare celebrazioni, appunto, riti diversi, lingue diverse, e lì un po' si sperimenta quello che significa camminare insieme.
2: Facciamo esperienza anche di ciò che è la vita di una chiesa sinodale.
0: Certo.
2: Camminare fra fratelli, condividere ciò che per noi è la fede, l'annuncio, la testimonianza, il regno, la liturgia, il cuore di Cristo che nell'Eucaristia esprimiamo questa abbondanza di perfezione. Ecco perché Giovanni Paolo II ci ha identificati belli con tutta questa ricchezza che noi portiamo in una chiesa siciliana che è per noi un testamento di annuncio e un testamento anche di verità. Noi in Sicilia avevamo una tradizione liturgica orientale sino all'anno 1000. Grazie poi alla comunità che arriva esule in Sicilia, riprendiamo ciò che avevamo perso, una identità e una tradizione liturgica orientale. Molti dei santi che si venero nelle chiese anche ortodosse sono i cattolici italo-greci.
0: Monsignor De Angelis, cosa significa essere vescovo di una terra che ha tutta questa storia che stiamo provando a raccontare?
1: Allora, significa innanzitutto essere consapevole della grande ricchezza che questa diocesi di Piana degli Albanesi porta in terra di Sicilia. Una ricchezza che è costituita dalla spiritualità e dalla liturgia orientale, dalla cultura ebraica, dalla lingua ebraica. Però, come tutti i vescovi siciliani, poi ho la consapevolezza di muovermi in un territorio dove c'è un intreccio unico tra fede, cultura millenaria, e però anche gravi problematiche sociali.
0: Certo.
1: Come vescovo ti trovi ad essere pastore, maestro di dottrina, ma sei inevitabilmente anche una guida civile e una guida morale. Essere vescovo qui, in questo territorio così bello, significa sentirsi inevitabilmente legati al popolo, al territorio, conoscerlo bene, proprio per essere capace di trarre fuori il meglio delle persone che ti sono state affidate, senza lasciarti spaventare dalle tante difficoltà.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco continueremo a raccontare l'eparchia di Piana degli Albanesi, andremo anche ad ascoltare, con un servizio che abbiamo girato nei giorni scorsi, la voce di una fedele, di una parrocchiana, che vive quotidianamente questa ricchezza, di questa doppia, diciamo così, ritualità, dopo la pubblicità.

I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Cicaplast Bombi 5 più dalla Roche-Posay, marca più consigliata al mondo dai dermatologi. Crepolature? Sei coperto. Arrossamenti da pannolino? Sei coperto. Post laser? Sei coperto. Post esposizione solare? Sei coperto. Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
2: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
3: Colesterolo?
4: No, io lo uso per i trigliceridi.
5: E io per la glicemia.
6: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
9: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato. E si prende cura.

0: cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: In prima visione TV.
2: Che c'è, Salia? Non riesci a leggere la tua scrittura?
3: No, è troppo sfocato.
4: Hai perso l'80% della vista.
5: Posso solo consigliarle di smettere di sognare.
6: Vuoi fare domanda in un hotel a 5 stelle senza dire degli occhi?
7: Troppo basso, devi alzare lo sguardo fino al suo viso.
8: Vuole questo lavoro con tutto il cuore, vero?
9: Già.
10: Ma chi sei?
11: Rain Man indiano?
12: Puoi venire un attimo.
13: Un'altra volta, capelli biondi.
14: 1, 2, 3, 4.
15: Sono fiero di te, amico.
1: Appuntamento al buio con la vita. Questa sera, in prima serata.
16: Bentornati, questa sera in cammino stiamo raccontando l'eparchia di Piana degli Albanesi, siamo in Sicilia, la nostra puntata è animata dai nostri ospiti che vado a ripresentarvi velocemente, Don Porfirio Traficanti, Papas Giuseppe Di Miceli e il Vescovo Monsignor Raffaele De Angelis, grazie ancora. E allora, come promesso, andiamo attraverso il prossimo servizio ad ascoltare la voce di una parrocchiana, una fedele di Piana degli Albanesi che ci racconta cosa significa essere cresciuti tra questi due riti. Tanta ricchezza. Vediamo.
17: La nostra comunità di Piana degli Albanesi sorge nel XIV secolo, allorquando i nostri antenati, per fuggire all'invasione turca, sono fuggiti dall'Albania, approdando alcuni qui in questa terra della Sicilia, altri in altre zone d'Italia. Qui a Piana c'è una grande presenza arbresh. Noi conserviamo ancora la lingua arbresh, tradizioni, usi, costumi, ovviamente il rito bizantino che caratterizza appunto la tradizione liturgica. Accanto al rito bizantino c'è anche la presenza del rito latino. Io frequento questa parrocchia e, come succede a molti ragazzi, dopo aver ricevuto i primi sacramenti mi sono allontanata un po' dalla chiesa per poi, diciamo, fare un'esperienza un po' più matura successivamente della fede, frequentando il cammino neocatecumenale dapprima e poi attraverso la vita stessa della parrocchia, in particolare l'incontro settimanale con l'adorazione eucaristica. Il fatto, ecco, di frequentare una parrocchia di rito latino per me diciamo, non è in contrapposizione con il rito bizantino, assolutamente. Diciamo, noi siamo cresciuti qui in questa comunità facendo esperienza di entrambe le tradizioni religiose. C'è da dire che poi alla fine entrambe le tradizioni sono due carismi diversi della Chiesa Cattolica, quindi uno solo è lo spirito, come dice San Paolo. Nonostante io frequenti la parrocchia di rito latino, ci sono tante occasioni nelle quali appunto c'è una compresenza tra entrambe le tradizioni. Io personalmente mi ritrovo spesso a partecipare alle funzioni di rito bizantino, così come i fratelli laici che frequentano le parrocchie di rito bizantino spesso si ritrovano a frequentare in varie occasioni appunto la chiesa latina. Uno degli esempi più lampanti di questa comunione, ecco, di questa convivenza tra i due riti, è la festa che ci appresteremo a vivere, quella, la solennità del Corpus Domini, che appunto vedrà l'intera comunità unita a pregare, a celebrare il Signore, uniti appunto in un solo spirito, a lode sua.
16: Monsignor De Angelis, bella questa testimonianza, anche le immagini che ci ha riconsegnato, i due carismi per uno stesso, chiaramente stesso obiettivo, due polmoni che respirano per portare avanti una unicità in un cammino comune, eccellenza.
18: Sì, mi viene in mente uno dei primi discorsi di Papa Leone alla Conferenza Episcopale Italiana, dove disse che, ecco, si augurava una chiesa missionaria, una chiesa capace di creare ponti. Ecco, noi siamo un ponte vivente tra l'Oriente e l'Occidente cattolico. E siamo un ponte sia perché siamo stati capaci di unire la fede bizantina alla comunione con la Chiesa di Roma. Poi, proprio perché abbiamo custodito la liturgia greco-bizantina, la spiritualità orientale, possiamo anche promuovere il dialogo ecumenico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. E poi siamo un ponte, proprio perché le nostre comunità si sono originate, sono nate dall'esilio storico di albanesi che vennero qui in territorio di Sicilia e hanno saputo integrarsi perfettamente. Ecco perché siamo un ponte storico, culturale e sociale e vivente, non siamo un museo.
16: Eccellenza, nel servizio si faceva riferimento anche ad altri luoghi in Italia dove è presente il rito bizantino-greco, Lungro, poi anche qui vicino a Grotta Ferrata, però, se non sbaglio, l'eparchia di Piana degli Albanesi è l'unica appunto dove convivono i due riti, è così?
18: Esatto, è l'unica. Nella diocesi di Lungro ci sono parrocchie soltanto di rito bizantino. Questa nostra unione si vive soltanto qui a Piana degli Albanesi.
16: È una ricchezza, Don Porfirio, da latino, diciamo così, vivere una quotidianità di questo tipo, ascoltando anche una testimonianza come quella che abbiamo visto poco fa, tra l'altro credo sia una tua parrocchiana, abbiamo visto anche la tua parrocchia, quindi è tutto molto normale. Per noi, magari adesso che la raccontiamo, sembra un'eccezione, sembra una cosa particolare, in realtà è la normalità.
9: È il nostro carisma, è il carisma dell'eparchia di Piana degli Albanesi, proprio perché viviamo fratelli insieme, comunità insieme, in cammino, quindi è la nostra ricchezza da poter offrire a quelle comunità che forse non sono sicuramente cattoliche, poter esprimere questa peculiarità che diventa anche nel campo ecclesiale profezia in un mondo dove l'unione fa fatica oggi.
16: Quindi un laboratorio diventa, nel cuore della Sicilia diventa un esempio di un cammino comune nella stessa direzione. Papà Giuseppe, poi una curiosità, ma se un giovane della diocesi, dell'eparchia di Piana Albanese scoprisse la vocazione, che strada deve prendere? Che seminario deve frequentare? Forse la domanda, diciamo, è semplice, però magari potrebbe essere una curiosità particolare.
10: Sì, la domanda è molto semplice. Innanzitutto deve scegliere Gesù, scegliere Cristo. E poi la scelta dipende dal suo battesimo, dall'origine della sua famiglia. Solitamente, si segue, così come è stato nel mio caso, nel caso di tanti altri presbiteri della nostra eparchia, abbiamo seguito la tradizione rituale della nostra famiglia, lì dove i nostri genitori ci hanno battezzati, lì dove ci siamo cresciuti nelle comunità parrocchiali, abbiamo scoperto, abbiamo sentito questo essere chiamati a servire la nostra eparchia, la nostra piccola porzione di chiesa, e quindi seguiamo il nostro battesimo di origine.
16: Anche in questo caso è tutto molto naturale.
10: Sì, è tutto molto naturale per noi. Per noi è normale, le nostre famiglie chiaramente sono miste. Abbiamo, come nel mio caso, mamma di rito latino, papà di rito bizantino. E così tante delle nostre famiglie. Per noi, come diceva Patrizia, per noi frequentare l'una o l'altra, chiaramente ognuno di noi ha il legame con la sua parrocchia, però se uno perde la divina liturgia, partecipa alla Santa Messa in rito romano. E questa è una cosa naturale.
16: Eccellenza, allora, il nostro programma nasce qualche anno fa per raccontare e seguire il cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, insomma dall'inizio, veramente dai primi giorni, quell'ottobre del 2021, abbiamo seguito un po' tutte le evoluzioni, abbiamo anche ascoltato dalla viva voce dei vescovi delle diverse diocesi i vari processi che ci sono stati, la fase di ascolto, discernimento, adesso la fase di attuazione. Questi anni di cammino sinodale in che modo hanno arricchito la Chiesa di Piana degli Albanesi?
18: Allora, guardi, innanzitutto noi abbiamo effettuato qui a Piana degli Albanesi un serio ascolto delle realtà del nostro territorio. Come Chiesa bizantina, tutte le chiese bizantine in generale vengono da un patrimonio secolare di sinodalità vissuta. Cioè la sinodalità è radicata nelle nostre strutture.

0: Se posso permettermi, credo che, ecco, sotto questo aspetto, dal punto di vista dell'iniziazione cristiana, la Chiesa di Piana degli Albanesi può offrire un valido contributo alla Chiesa italiana, alla riflessione della Chiesa italiana. Come sapete, la Chiesa bizantina celebra unitariamente e simultaneamente i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Quindi, lo stesso giorno, il battezzato riceve. Il bambino riceve il battesimo, la cresima e la comunione, l'Eucaristia. Questo fa sì che immediatamente la persona battezzata viene inserita nel mistero della vita trinitaria, ma anche nella vita comunitaria della Chiesa. Cioè diventi subito missionario. Ora, che senso ha un percorso di catechesi se tu hai già ricevuto i sacramenti? Ecco dov'è la nostra particolarità. Il percorso di catechesi all'interno della nostra tradizione bizantina non è tanto una preparazione alla iniziazione cristiana, ma è un percorso di iniziazione alla vita cristiana. Di
1: Certo.
0: modo che il sacramento non è un traguardo, ma è l'inizio di una relazione profonda con il Signore.
1: Matura.
0: E così
1: Grazie.
0: la Chiesa.
1: Io vi ringrazio per questa testimonianza, per averci aperto le porte della vostra chiesa particolare. Abbiamo scoperto, grazie anche insomma, a TV 2000 e ai contatti che avevamo, questa bellissima realtà di cammino comune. Grazie allora a Sua Eccellenza Monsignor Raffaele De Angelis, Vescovo dell'Eparchia di Piana degli
0: Grazie a voi.
1: Albanesi, grazie a Papa Giuseppe Di Miceli, grazie a Don
2: Grazie a voi.
1: Porfirio Trafficanti, un saluto
2: Grazie.
1: a tutte le vostre parrocchie, alle vostre comunità. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata di In Cammino, se vorrete saremo sempre qui a partire dalle 19:30. Buona serata e grazie.

0: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
3: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
4: È tutto un po' ovattato.
5: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: È un'altra cosa.
6: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato. E si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
8: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
11: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
12: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, te best!
13: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte.
14: Nuovo il Vive Glycolic Gloss. Il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza. Per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
15: Colesterolo?
16: No, io lo uso per i trigliceridi.
17: E io per la glicemia.
18: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
19: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
20: Crepolature? Sei coperto.
19: Arrossamenti da pannolino?
20: Sei coperto. Post laser? Sei coperto. Post esposizione solare? Sei coperto. Con Cicaplast sei sempre coperto.
19: Dalla Roche-Posay.
21: Nutella Be Ready, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
22: Mamma, andiamo.
21: Don't worry, Be Ready.
23: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
24: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Preghiamo per la pace. Il mondo ha tanto bisogno di pace. È diventato un grande campo di battaglia, nel quale muoiono le persone civili per il 90%. Sono loro che soffrono la guerra. Il mondo è stanco della guerra, è stanco delle armi, è stanco di questo odio che attraversa tutta la terra. Il Papa Leone XIV più volte ha gridato: basta le guerre, basta le armi, fermatevi, fermatevi. Noi chiediamo a Maria che con la sua intercessione porti veramente gli uomini a capire che devono preferire la pace e devono eliminare la guerra. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero della luce. Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni, appena vede Gesù, esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Il Giordano è un fiume che oggi scorre dovunque, perché Gesù ormai percorre tutte le strade della vita degli uomini. Il Giordano passa anche accanto a noi, anche qui. Giovanni, quando vide Gesù avvicinarsi al Giordano in mezzo ai peccatori, provò tanta meraviglia. Ma Gesù è venuto per questo. È venuto a raccontarci l'amore sconfinato di Dio, l'amore che non prova ripugnanza per la nostra spirituale miseria, bensì un'infinita misericordia. Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. Come Giovanni, gridiamo a tutti

0: che l'agnello di Dio è presente in mezzo agli uomini di oggi. Gridiamo a tutti che il perdono di Dio è già offerto, perciò è possibile cambiare vita, è possibile il ritorno, è possibile ritrovare l'abbraccio di Dio, è possibile. E noi per pura misericordia ne abbiamo fatto l'esperienza per poterla raccontare agli altri con le lacrime agli occhi. Senza indugio, il grido di Giovanni diventa la nostra passione, la nostra missione. Aprendo il cuore a Gesù, è possibile diventare San Francesco d'Assisi, Santa Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II, San Carlo Acutis, San Pier Giorgio Frassati e tanti altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Amen.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana per salvare la gioia di una famiglia. Entriamo nella casa degli sposi di Cana. C'è festa, c'è gioia, c'è allegria perché è nata una nuova famiglia e Gesù volentieri partecipa alla festa. Perché Dio ama la famiglia e la famiglia non è completa se non accoglie la presenza di Dio, che è la sorgente della festa. Ma viene a mancare il vino, cioè sta per spegnersi la gioia, può accadere, perché in questo mondo tutto ancora è all'insegna della fragilità. Maria, la donna dal cuore limpido, se ne accorge. Quanto è consolante sapere che Maria è attenta. Maria non sonnecchia, Maria non si chiude in sé, ma tiene sempre gli occhi aperti sulla nostra fragilità. Che cosa può fare Maria? Maria consegna a Gesù la fragilità della famiglia. È un gesto che la compie con delicata semplicità, con umiltà disarmante, con fiducia totale. E Gesù, come fa sempre Dio, aspetta che la preghiera lieviti, maturi, diventi un profumo di fede piena e poi fa il miracolo e salva la gioia della famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. Padre nostro.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Funesto per chi nasce di Natale, ha scritto un poeta, che pensava che la vita fosse un cammino insensato verso l'abisso del nulla. No, noi non pensiamo così. Noi sappiamo che la vita è un viaggio verso un meraviglioso incontro, verso una festa, verso un premio. E conosciamo la via che conduce alla festa, è Gesù. E Gesù ci ha dato una segnaletica precisa per non correre il rischio di prendere strade che non conducono alla festa. Gesù ha detto: beati sono i poveri nel cuore. E chi sono? I poveri sono coloro che hanno capito che è Dio l'unica vera ricchezza della vita e pertanto non si affannano ad accumulare zavorre che impediscono il cammino verso di Lui. Beati sono i miti. Chi ha messo Dio al centro della propria vita diventa mite, diventa incapace di violenza, incapace di rancore, incapace di vendetta. Dove c'è Dio c'è la pace, la mitezza, la benevolenza. Beati sono i puri di cuore. I puri di cuore sono le persone limpide nell'anima, le persone liberate dalle catene dell'egoismo e capaci di volare in alto per non raccogliere schizzi di fango. Seguiamo questa segnaletica e sentiremo la gioia del cielo fin da questa terra. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità, nascosta nell'umiltà della sua umanità. Gli apostoli, dopo il primo annuncio della passione, rimasero sconvolti. Pietro addirittura tentò di reagire e con fermezza disse a Gesù: «Questo non ti accadrà mai». Gesù rimproverò Pietro e gli disse: «Metti dietro a me, come fa un vero discepolo. Non seguire la via dell'orgoglio, altrimenti diventi come Satana». Chiediamoci, perché gli apostoli si turbarono all'annuncio della passione? Si turbarono perché pensavano che la passione fosse una sconfitta di Dio. Essi purtroppo avevano un'idea errata dell'onnipotenza di Dio. Non sapevano ancora che l'onnipotenza di Dio è onnipotenza di amore, è onnipotenza di bontà, e pertanto la passione non è la sconfitta di Dio, ma è la vittoria dell'amore di Dio, piantato in mezzo alla nostra cattiveria come una croce. Gesù, sulla cima del Tabor, con un raggio di luce che attraversava la sua umanità, fece vedere agli apostoli il futuro della sua umanità e il futuro del mondo, la trasfigurazione, e li preparò a guardare al di là della passione. Anche noi talvolta abbiamo paura a ogni annuncio di passione. Saliamo spesso sul Tabor e ricordiamoci che lì ci è stata annunciata la meta bella, vincente e luminosa, verso cui tutti stiamo camminando, la trasfigurazione. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore. E questo dono si ripete in ogni Santa Messa. Padre Pio, uomo modellato dall'Eucaristia, diceva con ferma convinzione: è più facile che il mondo possa vivere senza il sole piuttosto che senza Eucaristia. E aggiungeva: se la gente capisse il valore di una Santa Messa, ci sarebbe la ressa per poter entrare nelle chiese, e invece, purtroppo, la ressa è altrove. Che cos'è la Messa? Trema la voce nel ripetere che la Messa è il Calvario, che attraversa i secoli, e si fa vicino a noi, e ci sussurra questa buona notizia: Cristo ti ha amato e ha dato la vita per te. Saremo capaci di prendere sul serio

0: la Santa Messa? Saremmo capaci di ascoltare la voce di Gesù, che ogni giorno insieme alla Messa ci consegna il comandamento dell'amore? Saremo leali verso la Messa, tenendo sempre uniti il mistero dell'altare e il comandamento dell'amore? Julian Green, scandalizzato dalla superficialità con cui tanti cristiani partecipano alla Messa, un giorno uscì con uno sfogo sdegnato e disse: «Ma voi, sareste andati al Calvario così come andate alla Messa? Voi sareste scesi dal Calvario con la spensieratezza con cui vi allontanate dalla Messa?» Questi interrogativi usciti dal cuore di una persona ritornata a Gesù, dopo un lungo vagare lontano da Lui, ci facciano riflettere e ci spremono dal cuore un po' di pentimento, pentimento per tante messe scivolate sopra la nostra deplorevole indifferenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo.

0: domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina. Vita, dolcezza e speranza nostra santa, a te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo, Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per
0: Madre
1: noi.
0: Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta nel cielo,
1: prega per noi.
0: Sela del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, o Maria. Nel tuo grembo è avvenuto il più grande miracolo della storia. Il Figlio di Dio ha preso da te la nostra umanità.

0: E così Dio si è imparentato con ciascuno di noi. Grazie a te, o Maria. Grazie al coraggio del tuo sì. O Maria, tu sei la madre di Dio, eppure hai conosciuto la povertà. Sei vissuta in una grande umiltà e hai fatto piena esperienza del dolore. Per questo ti sentiamo vicina e nel bambino che abbracci ci sentiamo abbracciati e protetti anche noi. O Maria, tu dolcemente intervenisti a Cana di Galilea e salvassi la gioia di una famiglia. Anche oggi sussurra all'orecchio di Gesù l'invocazione di misericordia per le nostre famiglie, le nostre case, tornino ad essere piene da luce di Dio per dare ai figli una segnaletica giusta per la loro vita. Madre di Dio, prega per noi e custodisci nel nostro cuore la pace e la gioia che mirabilmente tu hai cantato nel tuo Magnificat. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace e portate a tutti la pace.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
5: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Nutella Be Ready. Croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
8: Mamma, andiamo.
7: Don't worry, Be Ready.
9: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
10: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
9: Crepolature? Sei coperto.
10: Arrossamenti da pannolino?
9: Sei coperto. Post laser? Sei coperto. Post esposizione solare? Sei coperto.
10: Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
11: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico? Non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Quando avevo 8 anni, il mio patrino ha iniziato ad abusare di me. Mi faceva fare delle cose. Poi ho fatto un numero. Hanno avvisato la polizia. Il mio patrino non mi ha toccato più.
13: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 35 anni fa.

0: Lascia il mondo e datti a me.
1: Il santo di carne, un viaggio nella fede, nell'arte, nell'umanità.
0: Lasciai il brillante ruolo di avvocato che segnò il mio percorso.
1: Un documentario che unisce storia, poesia e visione.
2: Alcuni testi di Sant'Alfonso hanno avuto edizioni numero maggiore delle opere di Shakespeare.
1: Scopri l'uomo oltre il santo.
0: Sono Alfonso Maria de Liguori.
1: Il santo di carne.
0: Non chiamatemi santo, perché sono ancora oggi uomo di carne.
1: Questa sera in seconda serata.

0: Libano senza tregua, Hezbollah rifiuta i negoziati sul cessate il fuoco mediati dagli Stati Uniti e chiede prima il ritiro totale di Israele. Ucciso un casco blu serbo della missione UNIFIL, scambio di accuse tra Hezbollah e Israele. Pace ancora lontana anche in Ucraina, il presidente Zelensky denuncia l'uccisione di 707 bambini dall'inizio dell'invasione russa, nuovi attacchi incrociati fra le truppe di Mosca e Kiev. Dalla Camera dei Deputati, primo via libera al ritorno al nucleare in una versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Oltre la malattia per i pazienti ricoverati, la scuola in ospedale del Bambino Gesù oggi ha festeggiato i 50 anni di attività, un'esperienza concreta di sostegno alle famiglie e ai ragazzi per non perdere il diritto allo studio. 20:46 e più secondi, una buona serata dalla redazione del TG 2000. In apertura, lo avete sentito, il fronte del Libano che sui negoziati chiede la fine delle ostilità a Israele, plauso dell'ONU, ma la tregua è tutta in salita perché è stato ucciso un casco blu serbo. Massimiliano Cocchi.
1: Presto l'esercito libanese comincerà a dispiegarsi nelle cosiddette zone pilota del sud del paese, ovvero le zone da cui si ritirerà l'esercito israeliano, come previsto dall'accordo sul cessate il fuoco raggiunto a Washington. Lo ha annunciato il primo ministro Nawaz Samal, nonostante quell'accordo sia stato respinto con decisione da Hezbollah, il movimento filo-iraniano che controlla il sud del paese. Il leader, Naim Qassem, lo ha definito una resa vergognosa, spiegando che un cessate il fuoco sarà possibile solo quando le forze israeliane si ritireranno completamente dal Libano, perché, ha minacciato, finché i nostri villaggi non saranno al sicuro, nemmeno le città israeliane saranno al sicuro. Dietro il no di Hezbollah c'è però l'Iran, che vuol far rientrare il cessate il fuoco sul fronte libanese nell'intesa che sta negoziando con gli Stati Uniti. Rischia così di saltare quella che il presidente Youssef Aoun aveva definito l'ultima possibilità per arrivare ad una tregua stabile. Intanto, nonostante la tregua sia ancora formalmente in vigore, si continua a sparare da una parte e dall'altra. Israele ha compiuto diversi raid, soprattutto sulla valle della Bekaa, uccidendo almeno 6 persone. Hezbollah ha risposto attaccando le truppe israeliane. Un colpo di mortaio ha centrato però una postazione della missione UNIFIL, uccidendo un soldato serbo di 36 anni e ferendo altri 2 caschi blu delle Nazioni Unite.
0: Il Congresso americano ha bocciato a maggioranza l'intervento in Iran e ha chiesto al presidente Trump di ritirare le truppe. Antonio Soviero.
2: Si vergognino, sono antipatriottici. Donald Trump, furioso, attacca i 4 deputati del suo partito che col loro voto hanno permesso alla risoluzione dell'opposizione democratica di passare alla Camera con 215 voti favorevoli e 208 contrari. Il testo approvato ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Nella sostanza non cambia molto. Se la mozione dovesse passare anche al Senato, cosa improbabile, il presidente può il diritto di veto, ma è uno schiaffo politico enorme in un momento in cui Trump non sa come tirarsi fuori da una sciagurata guerra dentro la quale è stato trascinato dal premier israeliano Netanyahu, senza contare che i sondaggi lo danno in picchiata e le elezioni di metà mandato si avvicinano. Gli iraniani intanto celebrano il 37° anniversario della morte di Khomeini, fondatore della Repubblica Islamica, e l'attuale leader supremo Mojtaba Khamenei, in una nuova nota scritta, parla di bruciante sconfitta di Stati Uniti e Israele, altro che l'imminente accordo che va sbandierando Trump. Il regime sciita non si sposta di un millimetro dalle sue posizioni, avendo nelle mani la potente arma della chiusura dello stretto di Hormuz, su cui oggi trapela che Teheran farà pagare alle navi in transito i servizi resi e non la tassa di passaggio.
0: In Ucraina il presidente Zelensky denuncia l'uccisione di 707 bambini dall'inizio dell'invasione russa. Putin ammette la Russia deve rafforzare la sua difesa aerea. Vittorio Torre.
3: Mosca è pronta a negoziare, l'Ucraina no, a sostenerlo il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che ha puntato il dito anche contro gli Stati Uniti, accusandoli di non aver rispettato gli accordi sull'Ucraina. Lavrov però non ha precisato quali intese sarebbero state violate, limitandosi ad affermare che se Washington avesse mantenuto la parola data, le ostilità sarebbero già cessate. Il segretario di Stato americano Rubio si è detto preoccupato per l'attuale evoluzione della guerra tra Russia e Ucraina e ha parlato di un rischio di escalation molto concreto. Intanto l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha denunciato un pesante attacco contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Sul terreno continuano gli scontri. Le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con droni in Crimea. Il bilancio è di 3 morti e 7 feriti. Qualcosa però sembra muoversi sul piano diplomatico. L'inviato del Cremlino ha avuto un colloquio con i responsabili americani impegnati nei contatti per la pace.
0: Dalla Camera dei Deputati, primo via libera al ritorno al nucleare, in una versione più moderna e sostenibile dopo lo stop del referendum del 1987. Augusto Cantelmi.
4: Via libera della Camera al disegno di legge sul ritorno dopo 40 anni al nucleare. Il provvedimento, che poi passerà al Senato, non permetterà la costruzione immediata di centrali nucleari, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto il voto della maggioranza, a favore anche Azione di Calenda, si astiene Italia Viva di Renzi.
5: Sì. Dopo 40 anni possiamo dire che si ritorna al nucleare?
6: Che creiamo il quadro giuridico per ritornare al nucleare,
5: sì,
6: possiamo dirlo.
5: E gli italiani che sono un po' spaventati per quello?
6: Si tratta di dar loro tutte le informazioni, perché credo che l'interesse di tutti gli italiani, dal primo all'ultimo, è quello di avere il massimo della sicurezza e della chiarezza.
4: Critiche arrivano da PD, 5 Stelle e soprattutto da Verdi e Sinistra Italiana.
7: Vogliono il nucleare, un'energia estremamente costosa, per continuare a mettere le mani nelle tasche degli italiani, bloccano le rinnovabili, è il segno del fallimento della strategia energetica di Giorgia Meloni.
0: Il consenso informato a scuola è legge. Per il ministro dell'istruzione Valditara, tuteliamo i bimbi e ridiamo voce ai genitori. Sentiamo di che cosa si tratta da Cesare Gavoni.
8: Via libera definitivo dell'Aula del Senato con 78 voti favorevoli e 38 contrari al DDL Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico dei genitori per la partecipazione dei figli ad attività svolte in classe su sessualità ed affettività. Obbliga le scuole a ottenere il consenso dei genitori per la partecipazione dei figli ad attività svolte in classe su sessualità e affettività. Una giornata storica con questa legge che mette un freno all'indottrinamento ideologico nelle scuole e restituisce ai genitori il diritto di priorità educativa. Questa è la sottolineatura dell'Associazione Pro Vita Onlus, che chiede anche al Ministero di istituire un osservatorio permanente sul consenso informato per garantirne la corretta applicazione e impedire che la norma sia sabotata sui territori, camuffando i progetti per farli apparire estranei all'ambito sesso-affettivo.
0: Si chiude il caso Minetti. In una nota il Quirinale prende atto delle conclusioni delle nuove indagini, come ci spiega Pierluigi Vito.
9: La nota del Quirinale, diffusa nel pomeriggio, pare essere il capitolo definitivo alle polemiche sulla grazia Nicole Minetti. L'esame delle carte arrivate dalla Procura Generale di Milano, che hanno confermato i margini per il provvedimento presidenziale, hanno convinto il Capo dello Stato a ringraziare per il lavoro condotto tanto i magistrati quanto il Ministero della Giustizia. Le notizie di stampa che avevano contestato i presupposti della grazia non corrispondono al vero, recita il comunicato, nel quale si trova anche una risposta alle polemiche dei giorni passati verso il Colle, quando si legge che il Quirinale, nel caso in questione, non si è discostato dai comportamenti abituali senza alcuna inconsueta segretezza, ribadendo come negli 11 anni di mandato di Sergio Mattarella la concessione della grazia presidenziale non si è mai fatta influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie.
0: Sulle stragi mafiose del 1993 il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Contatti che possano dimostrare l'assunto investigativo, ovvero che l'attacco stragista del 1993-94 abbia avvantaggiato gli interessi di Berlusconi, lo ha scritto il GIP di Firenze nel decreto di archiviazione delle indagini. E adesso la strage di Amendolara, i braccianti uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza. I due pakistani indagati per l'omicidio plurimo e aggravato dei 4 braccianti del Cosentino si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Amelia Cartia.
10: È stato convalidato l'arresto per Safer Ahmed e Ali Raza, i due caporali 31enni pakistani accusati di aver ucciso lunedì, bruciandoli vivi a bordo di un van ad Amendolara, sulla statale ionica, 4 braccianti agricoli, 3 afghani e un pakistano, colpevoli di aver chiesto loro un compenso per il lavoro svolto nei campi. La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari di Castrovillari, davanti al quale i due, chiamati a comparire questa mattina, hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, come già avevano fatto davanti alla PM. L'accusa per entrambi è quella di omicidio plurimo e pluriaggravato da futili motivi. I difensori, che avevano chiesto la revoca della misura cautelare, si riservano sulla possibilità di chiedere una perizia psichiatrica per i due assistiti, con i quali non hanno ancora conferito. In attesa del responso delle autopsie, l'incarico per le quali dovrebbe essere disposto in serata, a chiarire il quadro indiziario è Mohamed Tai Alamiar, l'afgano 35enne che è sopravvissuto riuscendo a scappare rompendo il finestrino del van dove era stato rinchiuso con i 4 compagni di lavoro. L'uomo ha parlato anche dell'esistenza di una terza persona che potrebbe aver aiutato i due caporali nella fuga. Un corteo commemorativo promosso dalla CGIL è previsto per sabato pomeriggio ad Amendolara.
0: Risaliamo lo stivale, Milano è in cima alle attenzioni del governo nazionale, lo ha assicurato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi al termine della 5ª riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza a cui ha partecipato nel capoluogo lombardo dopo le recenti violenze. Il ministro ha annunciato a Milano 1.619 agenti in più. Secondo l'INAIL sono in totale 270 gli infortuni mortali denunciati nei primi 4 mesi dell'anno. Giuseppe Caporaso.
2: In ascesa le denunce di infortuni del 5,2% ad aprile rispetto all'anno precedente, secondo i dati dell'INAIL, ed aumentano in modo significativo quelli in itinere, cioè tra casa e luogo di lavoro. In calo invece i decessi, meno 7,7%, si modificano anche i comparti produttivi dove avvengono gli incidenti.
11: Siamo di fronte a una rivoluzione tecnologica anche della logistica straordinaria, quindi anche settori che in passato avevano meno evidenza, come quello del commercio, che utilizza appunto sistemi di distribuzione delle merci su gomma, sono in crescita.
12: La prevenzione e i controlli, qual è la situazione e soprattutto che cosa è possibile fare?
11: Dobbiamo passare da un'economia dell'emergenza a un'economia della prevenzione, dobbiamo investire sulla prevenzione e fare in modo che il tessuto produttivo italiano, che è fatto per il 90% di piccole e medie aziende con meno di 10 dipendenti, consideri la prevenzione un investimento e non un costo burocratico.
2: A livello territoriale il numero più elevato di denunce arriva dalle isole, dal nord-ovest e dal centro Italia, in crescita anche i ricorsi per patologie di origine professionale lungo la penisola.
0: Anche per effetto del calo demografico, sempre meno medici decidono di fare i pediatri di libera scelta, quelli cioè che garantiscono le cure con il Servizio Sanitario Nazionale. Secondo uno studio della Fondazione Gimbe, attualmente ne mancano quasi 500. Lucia Sciona.
13: Meno bambini, meno pediatri di libera scelta, quelli che assicurano le cure del Servizio Sanitario Nazionale. Succede anche nel nostro paese, ma come ha evidenziato uno studio della Fondazione Gimbe, il calo demografico non si traduce immediatamente in una riduzione del carico assistenziale. In Italia, sino al compimento del 6° anno di età, i bambini devono essere obbligatoriamente assistiti da un pediatra di libera scelta, tra i 6 e i 14 anni sostituibile con un medico di medicina generale. Dopo invece la cura del pediatra termina automaticamente, salvo proroghe, fino a 16 anni, nei casi di patologie croniche o disabilità documentate. Lombardia, Piemonte e Veneto sono le regioni dove la carenza di specialisti è più evidente. Ma c'è dell'altro. Stando alla bozza di riordino dell'assistenza primaria, i pediatri dovrebbero seguire i pazienti fino ai 18 anni di età. Se mai passasse il nuovo regolamento, il quadro si complicherebbe ulteriormente. Adesso mancano all'appello circa 500 specialisti. Nel 2030, se nei prossimi anni andranno in pensione come previsto 1.547 pediatri di libera scelta, per i piccoli pazienti avremo bisogno di almeno 3.500 camici bianchi in più.
0: E a proposito di salute, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo 1,5 milioni di persone sono morte a causa del cibo contaminato. Seguiamo Andrea Domaschio.
14: Ogni anno nel mondo il cibo contaminato provoca circa 866 milioni di casi.

0: casi di malattie alimentari e 1,5 milioni di morti. Lo segnale al rapporto curato dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e diffuso in vista della Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare in programma il prossimo 7 giugno. Nella ricerca pubblicata su The Lancet Global Health vengono valutati 42 principali pericoli di origine alimentare, biologici e chimici, in 194 paesi del mondo dal 2000 al 2021. L'esposizione a rischi biologici, tra cui batteri e virus di origine alimentare, nonché a infezioni parassitarie, ha causato la maggior parte delle patologie di origine alimentare, circa 860 milioni nel 2021, mentre l'esposizione a sostanze chimiche ha determinato una quota enorme di decessi. Nel 2021 i rischi chimici hanno rappresentato il 73% delle morti dovute a cibo contaminato e i minori sono i più esposti ai pericoli del cibo contaminato. Per i bimbi sotto i 5 anni il rischio di contrarre malattie da ciò che mangiano è triplo rispetto agli adulti.
1: Torniamo all'estero. Tensione tra Stati Uniti e Cina per la commemorazione del massacro di Tiananmen, come ci racconta Marco Burini.
2: Che anno il 1989? Prima del muro di Berlino poteva cadere la grande muraglia di Pechino, ma il massacro di piazza Tiananmen il 4 giugno stroncava la rivolta popolare. Mezzo milione di studenti e operai avevano occupato il cuore della capitale, protestavano contro la corruzione dell'apparato comunista e per la libertà d'espressione. Ma l'esercito intervenne e ci furono migliaia di morti, feriti, arrestati. Ma quanti di preciso? Come si chiamavano? E chi è l'uomo che ferma da solo per un lunghissimo istante i carri armati? Una delle immagini Il simbolo del Novecento in Cina è irreperibile, come tutto ciò che riguarda quelle giornate. Nessuna censura può cancellare il passato. Coloro che si sono sacrificati per difendere i loro diritti inalienabili alla libertà di parole e di riunione pacifica un giorno saranno riabilitati, dichiara il segretario di Stato americano Rubio. Osservazioni che distorcono i fatti storici è un'ingerenza, replica il regime di Pechino, che blocca le informazioni, internet è attentamente sorvegliata, mentre di commemorazioni non se ne fanno più neanche a Hong Kong. E quest'anno divieto ai parenti di andare al cimitero a trovare i loro cari.
1: È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi con il film Persepolis, con il quale ha raccontato la rivoluzione iraniana, l'esilio e la ricerca di una identità tra Oriente e Occidente. A Cuba Raul Castro ha compiuto 95 anni mentre l'isola è al collasso tra blackout e carenza di carburante. Maurizio Rischino.
3: Tra tensioni con gli Stati Uniti e crisi energetica, Cuba ha celebrato i 95 anni del leader Raul Castro, sul quale pende un'incriminazione da parte degli Stati Uniti, che lo accusa di aver ordinato l'abbattimento di due aerei civili nel 1996, durante il quale sono morte 4 persone, di cui 3 americane. L'ultima apparizione di Raul Castro risale alle celebrazioni del 1° maggio nella capitale La Habana, dove i cubani hanno fatto sentire ancora una volta le loro voci contro gli Stati Uniti, che hanno imposto un duro blocco energetico all'isola con l'ordine esecutivo firmato a fine gennaio dal presidente Donald Trump. I cubani continuano le proteste per rivendicare il diritto all'elettricità mentre si fanno sentire le conseguenze dell'embargo americano. Farmaci e cibo scarseggiano. L'acqua potabile viene distribuita con le autocisterne. Bus e auto quasi sempre sono fermi per la scarsità di carburante. Frequenti le interruzioni di corrente fino a 40 ore di seguito che pregiudicano la possibilità di cucinare, dormire, lavorare, studiare o conservare il cibo. In aumento le diagnosi di ansia grave, stress estremo dovute all'alterazione continua della vita quotidiana della popolazione di Cuba.
1: È la Finlandia la trionfatrice assoluta del World Tuna Competition, evento clou del girotonno, la grande manifestazione gastronomica internazionale organizzata dal comune di Carloforte in Sardegna e dedicata alla cultura del tonno rosso e alle tradizioni del Mediterraneo. Secondo posto all'Italia, terzo il Giappone. Per i pazienti ricoverati, la scuola in ospedale del Bambino Gesù oggi ha festeggiato 50 anni di attività. Alessandra Camarca.
4: La scuola in ospedale del Bambin Gesù compie 50 anni. La campanella per i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico ha suonato per la prima volta nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora, grazie alla continuità didattica, migliaia di ragazzi dalla scuola primaria alla maturità hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità, malgrado le difficoltà della malattia. Solo negli ultimi 25 anni sono stati seguiti circa 70.000 studenti, come testimonia questa studentessa ex maturanda.
5: Dopodiché mi sono soffermata sull'ultima traccia che sembrava scritta apposta per me, perché parlava di attesa e di tecnologia al contempo. E chi meglio di me, in attesa di un trapianto di cuore attaccata ad un cuore artificiale, quindi a pura e vera tecnologia, potesse scrivere su questi argomenti.
4: 50 anni fa, nella sede del Gianicolo, la scuola in ospedale partì con appena due insegnanti per un piccolo gruppo di bambini della primaria. Oggi sono 4 le sedi dove 80 professori insegnano, in alcuni casi anche ai fratelli e sorelle dei piccoli pazienti.
1: Ed è tutto, vi lascio alla programmazione di rete con Appuntamento al buio con la vita. Grazie del vostro tempo per averci seguito e buona serata con TV 2000.

0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Tra poco, su TV 2000, tratto da una storia vera, appuntamento al buio con la vita.
5: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo Il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo Il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.

0: Dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Cicaplast Bombi 5 più dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
2: Crepolature? Sei coperto.
1: Arrossamenti da pannolino?
2: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
1: Post esposizione solare?
2: Sei coperto. Con Cicaplast sei sempre coperto.
1: Dalla Roche-Posay.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
3: Mamma, andiamo.
2: Don't worry, Be Ready.
1: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato. E si prende cura del tuo benessere.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Fino al 14 giugno partecipa al concorso Paga Penny. Ogni mese un premio diverso. Spendi almeno 35 euro, puoi vincere un premio da 1000 euro da utilizzare per il carburante. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Solo con Penny Card.
1: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.

0: Dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
2: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
3: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
2: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglia con Costa.
3: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
4: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Dolore articolare nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV.

Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci al fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose. Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci alla vita eterna, specialmente le nostre colpe. Salus popolo romano. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri come anche
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e in eterno.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. Salus Populi Romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le del Signore, la tua misericordia. Salus populi romani,
1: prega per noi.

0: Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, in secoli degli secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro,
1: Signore.
0: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: E allora, buongiorno, buongiorno e bentrovati. È scattata l'ora solare quando fin da piccole, noi sentiamo parlare di principesse. No, immediatamente scatta quell'interesse, quella attenzione. Poi ci sono delle principesse che meritano sin dall'inizio l'attenzione, l'ammirazione. Poi, come in un libro, in un libro che però sappiamo essere a lieto fine, anche tante difficoltà, tante salite, imperdie della vita ce le rendono ancora più care. E quando una di queste principesse, una in particolare, decide anche di venire in visita in Italia, allora l'addizione fa un più uno fa due, Kate Middleton, alla quale va l'applauso dell'ora solare. Lei non so se lo sentirà mai, ma va il nostro applauso come donna, come persona. Ma per spiegare bene questo viaggio, per spiegarla bene, io non ho che da chiamare due regine. Allora, chiamo, la vedo in ordine d'ingresso, l'esperta di Galateo e campionessa mondiale di apparecchiatura della tavola, Petra Carsetti. Bentornata Petra, grazie. Grazie di essere con noi. E poi, signori, se parliamo di teste coronate, ce n'è una di regina che può venire a parlarne. Lo sa bene il Corriere della Sera, Enrica Roddolo. Lei... Enrica, grazie, grazie a te, giornalista, scrittrice, esperta reale, che ha seguito ovviamente, esperta reale, e io oggi ho fatto anche i compiti su il libro dei regni, re e regine del mondo di Enrica Roddolo, eccolo qua, lo tengo sempre con me, così a seconda del re del quale parliamo, studio, ha seguito Kate Middleton, o come dobbiamo meglio chiamarla?
3: In effetti, noi la amiamo e l'abbiamo conosciuta come Kate Middleton prima che si sposasse nella famiglia reale britannica, ma tecnicamente dovremmo chiamarla adesso la principessa Catherine, principessa del Galles, perché è la consorte del principe William, principe del Galles e quindi erede al trono britannico.
2: Quindi Catherine, bisogna dare il nome tutto quanto lungo. Allora, il viaggio che tu hai seguito, questo viaggio in Italia, questo viaggio, eccola qua, la vediamo nell'indimenticabile giorno delle nozze, questo viaggio giustamente lo hai definito il viaggio della rinascita. Perché?
3: Viaggio della rinascita perché arriva... Dopo il superamento di una fase molto difficile per la salute della principessa, non possiamo dimenticare L'angoscia credo che abbia attraversato un po' tutti, non soltanto nel Regno Unito, quel gennaio del 2024, quando a sorpresa fu annunciato il ricovero della principessa Catherine. E poi fortunatamente dopo un periodo di cure la principessa è uscita da questo tunnel del cancro. Ha detto lei stessa oramai molti mesi fa di essere in remissione, quindi si sta riappropriando della sua vita.
2: Della sua vita. Ne parleremo di questo, Catherine, perché... Catherine, ho chiamato Catherine Enrica Roddo, vedete che poi a tutti dire che è una principessa, una regina... Adesso la prossima pubblicità la chiamo Elizabeth, non vi preoccupate. Tu ti occupi di reali da tempo e sono subito da Petra Garsetti. Come la definisci in un aggettivo questa donna?
3: È una donna che ha una volontà di ferro, è una magnolia per la sua delicatezza, ma d'acciaio. Magnolia e utilizzo d'acciaio. La definizione che era stata utilizzata già per la regina madre, la Queen Elizabeth Bowes Lyon, della quale Cecil Beaton, il grande fotografo al quale si affidò la famiglia reale in quegli anni, diceva appunto che era una magnolia ma d'acciaio, quindi non inganni il suo sorriso.
2: Magnolia d'acciaio, ci sta, è una bellissima definizione e ci arriveremo anche a capire ancora di più di come sia stata accolta questa magnolia d'acciaio dal calore, dall'amore dell'Italia e in particolare della città di Reggio Emilia. È impeccabile, signora campionessa del mondo, è impeccabile... Catherine, la principessa del Galles, nei modi di fare, di essere, di...
4: Direi di sì, è impeccabile, ma perché questa regalità che pian piano è cresciuta per quanto riguarda il suo aspetto, la sua fama, le sue caratteristiche, è una regalità soprattutto d'animo. Paola, io utilizzo spesso, anche in questa trasmissione, l'ho detto, che l'empatia è l'aspetto fondamentale del galateo. Lei lo è stata tantissimo, già i reali indossano l'omaggio che ci ha fatto con questo tailleur azzurro, azzurro Italia, ma ho visto negli atteggiamenti che ha avuto soprattutto con le signore,
2: con le persone più anziane,
4: persone più anziane, con tutto il pubblico che l'aspettava, ma quando è entrata nella sala rossa del comune, dopo aver ricevuto il tricolore, per lei l'obiettivo era parlare con queste donne che sono state il pilastro del Reggio Emilia Approach e lei era veramente molto forte nel capire, nel voler entrare nella filosofia, ma anche molto rispettosa. E quindi,
2: ho dimenticato di dire che Petra Garsetti, stiamo parlando di Reggio Emilia e quindi sottolineo doppiamente la cosa, è stata incaricata di visionare, autorizzare secondo protocollo il servizio di tavola, bevande e cibi che hanno accompagnato questo ricevimento. Mettiamoci in punta di forchetta, abbiamo tanto da dire, abbiamo tanto da ascoltare da Enrica Rodolo che conosce così bene, così da vicino i reali e questa futura regina che pure non nasce da famiglia o da ramo ufficialmente considerato nobile. Però ci piace così tanto, sarà proprio per questo. Ci vediamo tra un attimo dopo la pubblicità, a tra poco, grazie.
5: Con Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
2: E quando Kate Middleton, Catherine, principessa di Galles, futura regina d'Inghilterra, è arrivata a Reggio Emilia, c'erano tantissimi, per carità, ma c'era sicuramente Enrica Roddolo, grande firma del Corriere della Sera ed esperta di reali di tutto il mondo, giornalista e scrittrice, e Petra Garsetti, esperta di galateo, campionessa mondiale di apparecchiatura della tavola. Non è una frase detta a caso, è esattamente così. E poi scopriremo anche il motivo, è sempre legato alla regina Elisabetta, tutto questo, ma ci arriviamo. Enrica, abbiamo detto, primo viaggio dopo la malattia, la scelta di questo viaggio in Italia, quella malattia nella quale lei ha saputo quante volte l'hai scritto, tu quante volte ce l'hai fatto anche capire meglio, ha saputo stare accanto a sua volta a tutte le persone che si trovassero nella stessa condizione.
12: Sì, ha cercato di utilizzare nella complessità di gestire un momento faticosissimo, dolorosissimo, anche per tutta la sua famiglia. Infatti, certo, lei l'ha sempre ribadito che, diciamo, la sua preoccupazione in quei momenti è sempre stata principalmente verso i figli. Appunto, e il principe William proprio 2 giorni fa l'ha confermato, perché in visita nel Ducato di Cornovaglia si è lasciato

0: lasciato a una piccola confidenza e ha detto, beh, quando la nostra principessa, la nostra Catherine stava male, noi non riuscivamo a farcele in famiglia. Proprio una confessione molto umana,
1: certo,
0: proprio di una famiglia innamorata della propria madre e della propria moglie, ovviamente. E per la principessa Kate, quindi la prima preoccupazione è stata per la famiglia, ma al tempo stesso ha cercato anche di trasformare questa sua difficoltà personale in occasione per dare sostegno e conforto a tutti quanti si trovavano, sì, nella sua stessa posizione, e ancora adesso continua a sostenere persone, appunto, che stanno attraversando diciamo la lotta contro un cancro, per dare sostegno, per dire, come ha scritto lei stessa in diversi social poi dopo la malattia, guardate, c'è una luce alla fine di tutto, sì, questo, abbiate fiducia, sì, e andate avanti.
1: Ce la si può fare. E questo viaggio, poi arriviamo ovviamente al paragone con Diana o Diana, perché quello chiaramente è sempre lì presente, sarà lì presente per tutta la vita, però esattamente come fece Diana nella lotta contro le mine antiuomo e nell'attenzione all'infanzia nel mondo, lei ha sposato, ecco perché anche il viaggio a Reggio Emilia, ha sposato un progetto sì, importante.
0: Assolutamente, diciamo che le monarchie costituzionali di oggi sono il risultato di una monarchia che dall'Ottocento in avanti si spoglia, diciamo, del suo hard power e quindi sublima tutte le possibilità, la forza di quello che è il suo soft power. Qui vediamo delle foto che ho fatto io proprio accanto alla principessa del Galles, ero veramente
1: più accanto di così, più non potrei immaginare.
0: Perché Corriere della Sera ha avuto il privilegio, unica testata giornalistica insieme ai fotografi italiana, di seguire la principessa proprio in questa sua esplorazione della scuola Salvador Allende, che io ho definito la scuola nel bosco, perché come
1: sì,
0: vedete il metodo di insegnamento avvolge, diciamo, abbraccia la natura intera. E la principessa del Galles, per venire alla tua domanda Paola, si è proprio data come missione quella di parlare ai più piccoli, o meglio alle famiglie che stanno attorno ai più piccoli, alla prima infanzia, da 0 a 5 anni, perché secondo gli studi è venuto fuori che appunto è in quell'età che si formano gli adulti di domani,
1: sì,
0: e giustamente la principessa, volendosi scegliere un ambito d'azione, così proprio come la principessa Diana aveva scelto la battaglia contro le mine antiuomo, ma anche la battaglia, vi ricordate, di sensibilizzazione per, diciamo, la vicinanza anche a, diciamo, problematiche sociali dei suoi tempi, pensiamo alla, diciamo, a tutta la piaga dell'AIDS che proprio in quegli,
1: certo,
0: anni diventava un'emergenza,
1: certo,
0: sociale. Ecco, la principessa del Galles ha scelto i più piccoli e a Reggio Emilia c'è un'eccellenza.
1: Ne parliamo tra poco, però questa era importante sottolineare questa cosa, per questo che la vediamo accovacciata accanto ai bambini, insomma c'è a Reggio Emilia un luogo che fa da solo ombelico del mondo, ma ci arriviamo tra un attimo. Petra Carsetti ha preparato l'afternoon tea in onore di Sua Altezza Reale a Reggio Emilia, dico bene? Porcellane, tè, biscottini, dress code, inchini, reverenze, tu hai fatto la lista di tutto ciò che fosse giusto fare, si dovesse fare, ed è venuta fuori, intanto guardate, vi prego, questo tavolo con queste porcellane così speciali. Come è stata fatta la scelta?
2: Allora, in realtà guardando questa foto c'è qualcosa che non va ed è la tovaglia, perché non c'è la tovaglia e noi in Italia, essendo il paese ospitante, da galateo e da protocollo l'avremmo dovuta mettere. Poi all'ultimo invece non hanno voluto, quindi hanno voluto seguire il protocollo inglese, per cui durante l'afternoon tea spesso non servono con la tovaglia. Dobbiamo anche specificare che la principessa del Galles era in visita privata,
1: sì, certo,
2: e quindi molte regole erano state, diciamo così, un po' bypassate, ma quelle più importanti sulla sicurezza indubbiamente no, ma doveva essere qualcosa di molto più molto meno formale. Lei ha apprezzato sicuramente le porcellane, che tra l'altro fanno parte un po'

0: la sua filosofia, perché ci sono fiori, animali, c'è questa attenzione alla sostenibilità, quindi mai carta, plastica, eccetera,
1: È la
0: eccetera.
1: giusta nuora
0: La
1: di
0: giusta nuora,
1: recarlo, di
0: assolutamente sì,
1: metterti
0: perché
1: in tempi non
0: anche
1: sospetti. Che meraviglia!
0: questo poi tra l'altro era il corredo proprio del ristorante che è stato chiamato, ristorante di Reggio Emilia, della provincia di Reggio Emilia, e per afternoon tea abbiamo deciso di servire non nella parte salata, non i classici sandwich con a forma rettangolare, quelli che si prendono con tre dita, ma l'erbazzone, qui lo
1: L'erbazzone, che
0: vedete.
1: spero sia stato apprezzato. L'erbazzone è una cosa
0: Beh,
1: eccezionale, meravigliosa, che
0: sì,
1: dalle parti di Reggio Emilia si mangia
0: esatto. È una
1: a
0: torta
1: volontà.
0: fatta con delle verdure, spesso
1: Verdure.
0: sono biete oppure verdure di campo, sempre il
1: Sì.
0: discorso che l'attenzione anche all'orto, sia per la principessa del Galles che per il loro re, è fondamentale. Prodotti a chilometro zero, prodotti biologici. Quello che è stato particolarmente apprezzato dalla principessa sono stati i biscotti. In particolare biscotti alla lavanda bio. Avevamo preparato tre
1: Biscotti
0: tipi
1: alla
0: di biscotti
1: lavanda. Che
0: alla lavanda bio. Sì.
1: meraviglia.
0: Eccoli qua. Noi li avevamo scelti all'arancia anche, alla vaniglia e ci avevamo abbinato dei tè. Uno è stato particolarmente profumato e quindi era più adatto proprio al biscotto alla
1: Con il
0: lavanda.
1: latte che non va messo prima,
0: Sì,
1: ma va
0: siamo
1: messo solo.
0: preparatissimi.
1: Ti
0: Dopo.
1: leggo, Petra. Io vi leggo, ragazze, cioè sono preparatissima perché vi leggo. Va messo solo dopo, una goccia, una lacrima.
0: Dopo, poi, se ne vogliamo mettere un po' di più, ma c'è una ragione storica,
1: Sì.
0: perché praticamente un tempo le porcellane, direi ceramiche, ancora non avevano la capacità di non
1: Di
0: rompersi con il
1: reggere il
0: calore
1: calore.
0: del tè, e quindi molto spesso si metteva prima il latte per dare la possibilità di non avere lo shock termico e di far rompere la tazzina.
1: Bene, e invece adesso, dunque, voi vi chiederete, ma perché è stata chiamata proprio Petra? C'è un motivo. Ella ha fatto il corso per essere la donna che è, con l'ex maggiordomo di Elisabetta d'Inghilterra. A questo punto, applauso.
0: Grazie.
1: Hai studiato molto bene il da farsi. Parleremo tra poco anche se si debba fare l'inchino, se si debba, come ci si debba comportare, perché questo. Tolta Michelle Obama che baciò Elisabetta d'Inghilterra in un momento proprio di entusiasmo, così, ecco, non bisogna toccare, non bisogna, no, non bisogna fare niente di tutto questo. Enrica, lei, la principessa del Galles, è particolarmente amata, forse rispetto anche al resto della famiglia reale. Il re è molto amato, Carlo è molto amato. Per carità, Carlo ama molto l'Italia, tra l'altro, insomma, quando era principe, eternamente principe del Galles, voglio dire, è stato a lungo in Italia. Però, ritornando in Inghilterra, in questo momento lei è importante per la casa
0: Sì,
1: reale.
0: sicuramente la principessa Catherine è molto molto amata. Gli ultimi sondaggi di opinione a Londra dicono che al 75% dei sudditi britannici piace in tutte le sue sfumature la principessa. La batte soltanto il marito, il principe William, ma non dimentichiamo che William è appunto il figlio della principessa Diana e anche il nipote della regina Elisabetta. In quest'anno che celebra il centenario
1: Certo.
0: della nascita della regina Elisabetta, tutto si tiene. Ma Catherine ha aggiunto quella spontaneità, quella semplicità. Siamo sempre in termini di una semplicità, insomma, nei contorni
1: Assolutamente.
0: del protocollo che ovviamente richiede quando la si incontra alla corsi, quindi questo piccolo inchino. Ma a sua
1: Come si fa un
0: volta
1: piccolo inchino di fronte?
0: si piega una gamba
1: Una
0: e si.
1: gamba e l'altra gamba
0: Esatto,
1: dietro.
0: si intreccia e si fa
1: Non si cade,
0: questa
1: sì.
0: piccola cortesia che poi tutte le debuttanti a corte, fino a quando ci sono state le presentazioni delle debuttanti a corte a Londra, imparavano a fare quando venivano presentate al cospetto del re. Ma poi con la Seconda Guerra Mondiale si è pensato che non fosse più un rituale adatto, insomma,
1: Curto.
0: perché i tempi erano cambiati. Ma dicevo questo perché la stessa principessa Catherine, e questo dà l'idea della cornice nella quale si muove, quando in occasioni ufficiali saluta Re Carlo, lo saluta e poi si inchina. perché davanti al sovrano ovviamente la principessa reale Catherine del Galles deve dare un segnale di rispetto.
1: Rispetto. Allora, stiamo mescolando le cose e ci fa piacere mescolarle. Reggio Emilia, la visita, come ci si comporta, il carattere a tutti gli effetti, carattere da regina, futura regina di questa donna, che non suona mai come forzato. Vederla Reggio Emilia, voi l'avete vista a meno di un metro di distanza, vederla da vicino dà questa sensazione di piacevolezza, di una persona vera.
0: Sì, perfettamente a suo agio in tutte le situazioni. Non dimentichiamo ovviamente che il livello di sicurezza attorno a dei reali, io sono stata quest'anno tra l'altro anche a Monaco perché è andato in visita Papa Leone XIV e avevo intervistato in esclusiva il principe Alberto su questa visita, e poi ci sono state tante altre occasioni reali quest'anno per l'Italia, perché sono arrivati la principessa Royal Anna per i giochi di Milano Cortina ed era arrivato anche a febbraio il principe Edoardo. E sempre in queste circostanze bisogna ricordare che il livello di sicurezza è altissimo. Apparentemente, le vediamo nelle fotografie, sono persone così molto accessibili, però lei è stata brava appunto perché nonostante questa cornice di protezione, che vuol dire anche avere i cecchini sul tetto, perché bisogna essere consapevoli insomma che i livelli di sicurezza sono questi, lei ha avuto così anche l'istinto di concedersi a qualche selfie dietro alle transenne quando qualcuno gliel'ha chiesto, abbracciare e incoraggiare sempre e soprattutto i più fragili. Sono sempre messi in prima fila quando ci sono queste occasioni, e lei lo fa con quella naturalezza di una ragazza della porta accanto, e questa conquista inevitabilmente.
1: Questo conquista, e nonostante ovviamente Petra Carsetti la preparazione che doveva essere perfetta, il ricevimento, che significa ricevere una persona come lei, la sensazione passata a tutti noi è stata di una elegantissima semplicità, e questo, torno a ripeterlo, è bello, è una...
2: La caratteristica forse più importante che passa è la semplicità che lei ha nella gestualità, nel rapportarsi con gli altri. Vediamo un'attenzione sempre ai più fragili, abbiamo visto anche un'attenzione particolare ai bambini, però la magia è quel sorriso che incanta, che tra l'altro è un modo di comunicare immediato, fortissimo, che dovremmo usare un po' tutti, e che lei la fa sentire molto più vicina a tutte le persone che insomma si presentano davanti a lei. Non bisogna toccare i reali, a meno che lei non si avvicini e magari voglia stringere la mano, ma la sua disponibilità è stata massima.
1: E ha fatto anche i tortellini, i cappelletti, che qual è stata la... ha tirato la sfoglia?
2: Sì, io non c'ero in quella fase, però si è divertita a fare la sfoglia, a fare i tortellini, ma per lei Reggio Emilia è stata una rinascita veramente.
1: E passata dal tagliere alle scarpe da ginnastica senza proprio fare un plissé, come si dice, perché è giusto anche così, anzi poi parleremo più tardi di questa cosa. La sua immagine familiare è bellissima, perché è un'immagine sempre nel massimo dell'eleganza, che però diventa familiare proprio per questo, perché è una giovane famiglia quella che vediamo.
0: Sì, di fatto lei trasferisce nel suo contatto con i bambini che incontra per il progetto, perché il suo progetto si chiama Early Years, quindi questo centro per la prima infanzia sotto il cappello della Royal Foundation, con la stessa semplicità con la quale gestisce i suoi bambini a casa. E un'altra cosa che mi ha molto colpita, seguendola proprio passo passo nei suoi incontri con questi bambini alla scuola nel bosco di Reggio Emilia, è quanto parli anche benissimo la nostra lingua italiana. Un anno fa Re Carlo ci aveva sorpresi parlando anche in italiano nel suo discorso al Parlamento a Roma, e citando anche Virgilio, quindi parlando anche in latino. Però pochi forse si aspettavano che la principessa del Galles parlasse anche lei italiano. In realtà, avendo vissuto per 3 mesi quando era ragazza, non ancora sposata col principe William, proprio in Italia, a Firenze, ha studiato storia dell'arte, quindi disegna anche benissimo, ma ha imparato anche italiano e quindi chiedeva a questi bambini: ma dimmi cosa stai disegnando, fammi vedere cosa stai facendo, con un perfetto accento italiano tra l'altro.

0: come si è fatto, scusate, a trattenerli? Allora, ti arriva davanti la principessa con i suoi lunghi capelli, bellissima, stupenda, simpatica, dolce, che parla anche la tua lingua. Come si sono trattenuti dal darle baci, abbracci?
1: Ma infatti io ho assistito a delle scene veramente commoventi, perché dimostravano proprio la sua capacità di entrare in empatia con i più piccoli, così come la principessa Diana entrava in empatia con i disagiati, gli homeless che lei andava a salutare, a confortare, appunto.
0: C'è questo filo. Allora, il Reggio Emilia Approach, la filosofia educativa, tanto di cappello, signori, che caratterizza le scuole di infanzia comunali di questa meravigliosa città. Questa scuola, nata nel dopoguerra, un pedagogista in bicicletta. Questa è un'affermazione bellissima di Loris Malaguzzi, è da studiare. E un gruppo di donne hanno dato vita a qualcosa di eccezionale, talmente eccezionale che la futura regina d'Inghilterra è arrivata apposta per visitare questo luogo. Guardate.
2: Ci troviamo presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi. Qui, all'interno di questo luogo, abbiamo potuto accogliere la principessa Kate Middleton. Ci troviamo all'interno del primo atelier cittadino e l'atelier Raggio di Luce. Qui la principessa Kate Middleton ha giocato con questi coni di luce che imbrigliano la luce, la riflettono, la dilatano. Il centro internazionale accoglie molti atelier che nascono dagli atelier presenti all'interno dei nidi e delle scuole dell'infanzia del comune di Reggio Emilia. Questi atelier sono stati una invenzione straordinaria degli anni 70, dove la cultura artistica ha costruito una combinazione, una coniugazione con il linguaggio pedagogico.
3: Reggio Emilia Approach mette al centro soprattutto il fatto che i luoghi educativi sono luoghi di ricerca di bambini e adulti insieme. Sono delle vere e proprie officine del pensare insieme, di pensare con le mani. Sono scuole e nidi che prendono forma dalla possibilità nel quotidiano di agire moltissimi linguaggi, la creta, la musica, la danza.
2: Adesso ci troviamo all'interno dell'atelier della creta. La principessa Kate Middleton si è seduta in questo luogo qui, esattamente, e ha iniziato a toccare la creta e ha costruito un aggregato, quindi una sorta di gioiello, potremmo dire. Alla fine ha dichiarato che era un work in progress, perché si è molto divertita e che avrebbe voluto rimanere più tempo per sperimentare. Quello che a me è colpito di più è questo senso di benessere, di stare bene, e anche noi tutti quanti siamo stati molto bene con lei nella conversazione.
4: La cosa che mi ha colpito di più è stata subito la sua vicinanza che ha mostrato attraverso un gesto bellissimo, una stretta di mano, nonostante comunque le nostre non fossero pulitissime, perché stavamo già lavorando con la creta. Si è seduta a fianco a noi e in maniera molto gentile e curiosa ha subito chiesto delle domande importanti sui valori della partecipazione delle famiglie all'interno delle scuole, su come vengono inseriti i bambini con diritti speciali, quindi domande molto profonde che ci hanno colpito.
2: Credo che la principessa Kate Middleton sia stata incuriosita dall'idea di incontrare un progetto educativo di una città che ha un sistema di scuole pubbliche che si confronta intorno ai significati dell'educazione, pensando quindi che l'educazione è un bene comune della città di Reggio Emilia.
0: Allora, con ordine, vogliamo tutti tornare bambini per andare a vivere a Reggio Emilia, perché questo va da sé. Vica Roddolo e Petra Carsetti, la bellezza di questa donna sta nel suo saper essere una mamma, saper essere nel suo, molti dicono, studia troppo da regina, e invece io credo sia lodevole questo, insomma è un impegno, è un lavoro.
1: Beh, sicuramente
0: essere un membro della famiglia reale a quel livello soprattutto,
1: sì,
0: no?
1: È un lavoro senz'altro. Intanto bisogna partire dal presupposto che non esiste un momento di vita privata quando si entra nella famiglia reale, perché si è al servizio dell'istituzione. Non a caso, appunto, si dice la Royal Family. E come diceva il costituzionalista britannico Walter Mayotte, in una monarchia è it's a family on the throne, è una famiglia intera sul trono. E quindi, senz'altro,

0: ci vuole una dedizione
1: Impegno, sì.
0: al lavoro. E c'è una definizione molto carina, ma anche molto calzante, che utilizzava uno dei segretari particolari della regina Elisabetta, quando incontrava degli aspiranti a un posto nella Royal Household. La Royal Household è tutta quella macchina che rende possibile, diciamo, la vita nei palazzi reali e la vita dei reali con tutti i loro impegni.

0: da questo sorriso. È un sorriso che dovrebbe infondere sicurezza in se
1: Sicurezza,
0: stessi,
1: serenità.
0: serenità anche in circostanze difficili. E pensiamo
1: Cos'è
0: quanto è
1: stato
0: stato
1: per lei?
0: importante il
1: Certo.
0: sorriso, per esempio, della regina madre negli anni della
1: Come
0: guerra, quando
1: no?
0: il Regno Unito con
1: Come
0: Winston Churchill diciamo, dava battaglia a un pericolo veramente che avrebbe potuto
1: no?
0: finire la storia del
1: Annientare,
0: Regno Unito.
1: annientare
0: Sì.
1: l'Europa e il mondo. Teniamo ancora questa immagine della regina Elisabetta, ovviamente accanto a lei immancabilmente il principe Filippo. Petra Carsetti, ma questi biscottini alla lavanda adesso quanto andranno di moda? Questo modo di si mangiano con le mani, ovviamente, sì, vero? Sì.
2: Allora, assolutamente sì, era un afternoon tea in piedi e quindi doveva essere tutto molto semplice da
1: Certo.
2: gestire. Sono stati apprezzati particolarmente questi alla lavanda perché erano profumati. Avranno un'esplosione perché già il ristorante ha avuto diverse richieste, come è normale che sia.
1: Certo.
2: Se puntiamo di più, soprattutto con l'aiuto dei reali, con una particolare attenzione naturalmente alla salute, al benessere, che deve essere
1: Ma
2: non solo dell'attività fisica, che è importantissima, ma anche quella
1: no. Anche nel
2: alimentare,
1: piatto,
2: quello
1: sì.
2: che c'è nel piatto. E poi direi che il viaggio della principessa del Galles è stato questo primo viaggio dopo la malattia è stato concentrato soprattutto sulla capacità di approfondire l'età dei bambini nella prima fase
1: Sì.
2: per dare degli strumenti fondamentali per essere poi degli adulti eccellenti. E questo non sta soltanto nel discorso, insomma, dell'educazione, perché poi, tra l'altro, il bambino a questo punto, soprattutto con il Reggio Emilia Approach, che finalmente l'Italia intera conosce
1: Certo,
2: grazie alla principessa del Galles, anzi, dobbiamo dire a livello internazionale, perché poi
1: chiaro, è già
2: tutte le
1: conosciuto a livello
2: testate, sì, è
1: internazionale. Però diciamo che lei
2: conosciutissimo.
1: ha acceso
2: Ha acceso una
1: una
2: particolare
1: luce in
2: luce perché i bambini sono protagonisti, sono già delle identità e su quelle poi noi dobbiamo lavorare insieme.
1: Come non essere d'accordo? Di Giorgio, Charlotte e Luis non abbiamo detto. Luis, giusto? Non abbiamo detto niente, sappiamo solo che Luis imbratta di marmellata la macchina reale che li porta a scuola, guidata dal padre o dalla madre, quindi anche egli è bambino. Chissà, lo porteranno a Reggio Emilia anche per farlo così, per fargli conoscere altre cose. Sono una famiglia splendida, ma quando la vediamo, Regina? Secca, secca, Enrica, secca. Quando la vediamo, Regina?
0: Quando la vediamo Regina, al momento Re Carlo ha in programma molti anche trasferte internazionali e fortunatamente insomma,
1: Anche lui sta
0: continua anche lui
1: bene,
0: a riprendersi
1: certo.
0: dopo una fase difficile. Certamente anche questo viaggio in Italia non sarà l'ultimo all'estero della principessa del Galles con il principe William, perché molto probabilmente andranno in India. Per i premi Verdi per l'ambiente del principe William, gli Earthshot Prizes, e probabilmente, chissà, andranno anche oltreoceano, come è stato per Re Carlo ad aprile, sempre seguendo le passioni del principe e i suoi impegni. Dimentichiamo
1: Insomma,
0: che è a
1: Enrica Carlo è
0: capo della
1: bravissima a
0: Royal
1: non
0: Foundation.
1: rispondermi quando le ho fatto una domanda secca, pure io così. No, giustamente, perché di abdicare, il verbo abdicare non esiste, accadde una volta, ma sappiamo come andò.
0: Esiste
1: E per carità, ci ha
0: soltanto,
1: portato Elisabetta
0: sì,
1: d'Inghilterra, ma.
0: esiste soltanto nella famiglia reale britannica quando c'è una vera stringente
1: Per
0: necessità,
1: carità, e quindi.
0: che quindi può essere un'urgenza di salute, che
1: Aspettiamo.
0: fortunatamente in questo momento
1: Aspettiamo.
0: non pare all'orizzonte. Quindi, in ogni caso, sicuramente William e Kate si preparano al trono.
1: Tanto, signori, quando accadrà, ce lo racconterà Enrica Roddolo,
0: Il
1: il Corriere della Sera. Sì, problemi noi avremo e tutto su quel ricevimento ci racconterà Petra Carsetti. Grazie mille. Allora, da questa storia bellissima, vera, alla storia di una piccola, piccola, non avete idea quanto sia piccola, principessa che se la stava vedendo proprio brutta, lei con i suoi fratellini, ma poi la storia ha deciso diversamente e la polizia di Stato ha deciso diversamente. Ve la raccontiamo tra un attimo, grazie.

0: Uno, due, tre, via!
1: E allora di è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
2: Ciao bambini!
3: Io continuo intanto.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Ciao!
6: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
7: Allora, ci sono storie che scaldano il cuore, signori. Questa storia che il nostro Enzo Pirrone dalla regia sta cercando di acchiappare, è una storia in movimento, è una storia che scalda il cuore. Prima di tutto, grazie a Stefania D'Andrea, primo dirigente della Polizia di Stato, in servizio presso il 12° distretto Monteverde di Roma, grazie a Mirko Vitale, assistente della Polizia di Stato, 12° distretto Monteverde di Roma. Allora, vediamo insieme a voi queste immagini e poi sentiamo la storia di questa storia. Vediamo.

0: Non si dice in italiano, ma siamo in una fase di bubogismo selvaggio. Non chiedetemi cosa voglia dire, ma quando hai davanti un bubogi come questa, ma chi sei tu? Allora, qual è questa storia? Ce la raccontate?
1: La storia è una storia che inizia male e finisce benissimo.
0: Benissimo,
1: e lei è la fine di questa storia. I primi di aprile la polizia ha ricevuto la chiamata da parte di una signora che si trovava su un autobus che aveva insieme all'autista dell'autobus bloccato le porte per impedire che un'altra signora scendesse. Quando la polizia è arrivata, quando la pattuglia è arrivata, ha notato effettivamente che c'era questa signora bloccata sull'autobus che aveva un carrello.
0: Tipo carrello della spesa.
1: Un carrello della spesa,
0: abbiamo
1: vero?
0: Anche vero? La
1: un carrello
0: foto,
1: della spesa.
0: Nel frattempo lei sta cercando il petrolio, però lo troverà.
1: Certo,
0: qui sotto,
1: speriamo,
0: il nostro,
1: speriamo.
0: Sotto il nostro tappeto.
1: Un carrello della spesa che al cui interno c'era una busta di plastica. E la pattuglia ha cominciato a sentire dei mugoli strani. Aprendo questa busta di plastica proprio in fondo al carrello della spesa, ha trovato una sorpresa,
0: un'intera cucciolata,
1: e contandoli, perché poi non si muovevano, ovviamente soffrivano un po' d'asfissia, e abbiamo visto che erano 8 e si è deciso quindi di portarli al commissariato per prestar loro le prime cure. E allora, da allora ci siamo innamorati.
0: Amori, ma come si fa a non innamorarsi? E quindi sono stati ovviamente tutti messi in sicurezza.
1: Sono stati soccorsi, messi, tolti dalla busta di plastica, tolti dal carrello. E abbiamo chiamato il canile,
0: certo,
1: della muratella, che è stato veramente immediatamente
0: per renderli subito adottabili tutti gli
1: renderli
0: altri
1: subito adottabili
0: fratellini,
1: sì.
0: E lei,
1: sono stati
0: lei
1: tutti
0: giustamente
1: affidati.
0: Avete deciso di
1: e allora
0: tenerla.
1: Abbiamo detto perché no,
0: perché
1: ci siamo
0: no?
1: Tutti guardati e di lei ci siamo subito innamorati, perché
0: allora dietro questa meravigliosa divisa indossata da persone che sanno cosa voglia dire indossare questa divisa è evidente il folle amore per gli animali, cioè si vede proprio, anche perché lei passa il giorno nel commissariato.
1: Passa il giorno nel commissariato, sceglie lei dove stare.
0: Giocando con giochini di vario
1: giocando
0: tipo.
1: Giocando con giochini che poi le persone che arrivano al commissariato per i più svariati motivi le hanno portato. C'è chi ha fatto degli animaletti con l'uncinetto, chi porta delle palline, anche i negozi dove andiamo a comprare da mangiare. Anche i negozi ci hanno regalato dei croccantini e dei biscottini. E lei è amata da tutti, anche i bambini che vengono insieme ai genitori per fare il passaporto, non sentono l'attesa, perché
0: non sentono l'attesa,
1: no, perché lei li intrattiene benissimo.
0: Passa in un attimo. E, avere cura e aver impedito, ecco, effettivamente guardando questa fotografia, uno dice, beh, effettivamente ecco. Vita da cani, proprio lei non potrà più dirlo, perché a tutti gli effetti. Avere cura e anche nei confronti del vostro lavoro, delle persone che vengono, noi veniamo in commissariato perché abbiamo bisogno d'aiuto, perché dobbiamo rifare il passaporto nel migliore dei casi, ecco, credo che sia una presenza importante, no?
2: Assolutamente sì. Ha riempito.
0: Eccola qua la formidabile squadra, vi abbracciamo tutti, prego.
2: Ha riempito le nostre giornate, anche perché un cane è molto vivace, diciamo, decide lei dove stare, fa dei giri nei vari uffici, impegnando tanto noi quanto l'utenza che comunque frequenta il commissariato, quindi insomma
0: avete specificato che sia un cane feroce, però ecco, questa è una cosa che deve essere specificata, giustamente c'è una telecamera che si sta muovendo all'interno dello studio e nulla sfugge a questa piccolina, che come si chiama?
1: Allora, lei si chiama Giana. È un nome che ci ricorda un caro collega che è stato al commissariato e che ha amato moltissimo gli animali e ogni essere vivente. Per questo abbiamo dedicato...
0: Come si chiamava questo collega?
1: Gian Andrea.
0: Mi scusi, gliel'ho chiesto perché era giusto chiederglielo. Quindi Giana.
1: Giana, sì, sta per Gian Andrea. Gli avevamo dato vari nomi, all'inizio si chiamava Manetta, anche questo. si chiamava Manetta, giustamente.
3: Si chiamava Manetta perché
1: Poi non ha più risposto a Manetta.
0: A Manetta quindi... non ha risposto, a Gianna risponde.
1: A Gianna risponde.
0: Ora, la domanda è, ma lei diventerà cane poliziotto?
1: Noi lo speriamo tanto che diventerà cane poliziotto.
0: Perché è una scuola.
1: Certo. Se tutto andrà bene, riusciremo probabilmente a mettere la livrea della polizia, la pettorina con la livrea della polizia, e cercheremo anche di insegnarle a stare composta ogni tanto. Ecco.
3: Vuoi salire?
1: Guarda. E comunque insegneremo a non perdere l'entusiasmo e la voglia di vivere che ha.
3: Assolutamente, anche perché... ribadisco, voi l'avete salvata,
1: sì,
3: e avete salvato tutti i suoi fratellini da un finale che non vogliamo neanche immaginare, insomma.
1: Certo.
3: Non, ecco, però signorina, aspetti un attimo, io capisco, però guardi,
1: ora si metterà
3: comprendo,
1: a
3: però
1: tutto.
3: Ecco, lei si deve mettere a favore di camera, essendo lei splendida, si metta lì a favore di camera, no? Non si sa, è più grosso il pezzo di carta che le ho dato di lei, e quindi abbiamo anche saputo una cosa però. Quando è il periodo dei fine settimana, e sapete adesso soprattutto col bel tempo, lei fa i weekend anche al mare.
2: Certo. Assolutamente sì.
1: Cioè, certo. Lei è già prenotata, ha tutta l'estate prenotata.
2: Abbiamo un fitto calendario dove...
3: Sì. Ha un'agenda
1: perché lei è la più richiesta come compagnia, e quindi va.
3: Noi ricordiamo
1: Marinella.
3: Il vostro impegno, ricordiamo il vostro stare accanto, anzi voi lavorate con i vostri cani poliziotto,
1: certo.
3: Poi quando vanno in pensione è immancabile, no, l'ho detto io. Lo prendo io?
1: No, certo.
3: Non voglio solo che la mangi la carta, ecco, forse le ho dato la cosa peggiore,
1: distinguendo
3: per la mia consueta diseducazione di cane. Senti piccolina, attenzione. Allora,
1: adesso le portiamo un giochetto.
3: Le portiamo un giochetto o le portiamo un biscottino? Devo dirvi che da quando è entrata abbiamo visto più gente... seduta per terra di quanto tipo 2000 abitualmente da persone educate quali sono, ecco, le mie colleghe e i miei colleghi. Prego il nostro Stefano Sbaffo entra con passo da cowboy adesso, eccolo qua. Con questo possiamo giocare. Cane pericolosissimo, cattivo, canissimo, cattivissimo. Ma guardala.
1: Ma anche
3: guarda.
1: La signora che ha chiamato la polizia,
3: ecco.
1: Noi siamo ancora in contatto con lei,
3: è
1: molto carina,
3: brava,
1: si chiama Tiziana,
3: è
1: stata brava. Lei è anche l'autista dell'ATAC, questo bisogna dirlo, si è fatta immediatamente una rete di solidarietà.
3: Cioè hanno sentito guaire, hanno detto che lei che porta là dentro, porte chiuse.
1: È un suo tentativo di scappare, di scendere immediatamente. L'autista dell'ATA, che è stato veramente provvidenziale, ha chiuso le porte e dopo qualche minuto è arrivata la polizia. Questa signora, questa Tiziana, è molto carina. Periodicamente, una volta a settimana, viene la porta intorno al commissariato con le sue amiche, e quindi lei ha fatto amicizia con un sacco di cani. Anche noi la portiamo fuori, la mattina arriviamo prima dell'orario di lavoro e insomma le insegniamo un po' di educazione.
3: Allora, la cosa che mi preme dire è che in tutto questo poi c'è il lavoro, 25 secondi.

0: Su 24, come mi piace sottolineare, della Polizia di Stato, c'è il garantire la sicurezza, il salvare le persone in situazioni complesse, difficilissime. E quindi riteniamo che questa pagina di felicità, di respiro, no? Fa tenerezza.
1: Sì.
2: Una storia a lieto fine.
0: È una storia a lieto fine, esatto, Mirko,
1: Sì.
0: è una storia a lieto fine. Qua vediamo, eccoli qua, questi uomini della Polizia di
1: Sono
0: Stato
1: coloro che effettivamente hanno fatto il primo intervento.
0: Hanno fatto il primo intervento, non volevo togliere l'osso,
1: Ecco, no,
0: non
1: non devo
0: volevo.
1: mai
0: Non...
1: togliere un osso
0: Allora,
1: di
0: non
1: casa.
0: sappiamo quanto... Posso? No? Vediamo. Ah, attenzione signori, è in atto una guerra a tutte orecchie. Guarda che se anche io faccio così, sembriamo giustamente. Non sappiamo quanto diventerà grande, quanto diventerà alta. Sappiamo che è molto difficile.
2: Il
0: Guardate, è di
2: carattere
0: una
2: non le manca.
0: bellezza. Sappiamo
1: Oddio.
0: che però diventerà sicuramente, la vostra mascotte lo è già,
2: Assolutamente.
0: diventerà e resterà parte integrante
1: Assolutamente sì,
0: della vostra
1: certo.
0: struttura.
1: Creeremo un apposito spazio, un po' alla volta riusciremo a darle ancora più maggiore agio nel muoversi al commissariato, ecco.
0: Dottoressa, le chiedo quanti bambini, anche non bambini, anche bamboni, come può notare da parte della sottoscritta, arrivano al commissariato così per dire la posso vedere? Poi Monteverde
1: Certo,
0: è un
1: come
0: quartiere
1: no?
0: meraviglioso di Roma.
1: Certo, arrivano proprio per vederla, perché
0: Sì.
1: si è tramandata questa storia di questa. Ma anche molti colleghi vengono e vogliono vedere la cagnolina e parecchi dicono: ah, anche noi la vorremmo al commissariato. Insomma, è una bella storia, anche perché è piccola, è gestibile,
0: Certamente.
1: è veramente amorevole. Insomma,
0: Beh, certo, se fosse un
1: tira
0: molosso sarebbe un
1: baci.
0: po' più difficile,
1: Difficile, sì,
0: chiaramente. Ma
1: magari.
0: sale a... Ma
1: No,
0: chi è che mette queste
2: vabbè.
0: fotografie? Non lo
2: Lei
0: so.
2: dorme così.
0: Lei dorme così, signori?
1: Ecco.
0: Ecco, noi chiediamo la foto a tutto schermo, in modo tale che voi possiate avere... E pensate che
1: Perché c'è la luce?
0: probabilmente nulla di tutto questo sarebbe stato visibile, sarebbe stato possibile se non ci fosse stato questa capacità
1: Sì.
0: immediata da parte vostra
1: Sì,
0: di... No.
1: per noi è stato un atto anche di egoismo, se vogliamo, perché
0: Sano
1: è
0: egoismo,
1: quel sano
0: dottoressa.
1: egoismo, naturalmente, cioè
0: Egoismo
1: fare
0: molto
1: del
0: sano.
1: bene anche per avere la gioia di farlo.
0: Questa volevo nel, no, questo, giusto per farvi vedere quanto sia piccolina, questa è la mia mano. Ecco, guardate che cos'è questa cosa morbida con quelle orecchie svolazzanti e morbide. Ma è vero, arrivate prima per portarla là?
1: Certo, sì,
2: Sì.
1: assolutamente. Come no?
2: Assolutamente sì, bisogna anticiparsi perché anche lei ha i suoi bisogni e quindi
0: Certo.
2: la portiamo, gli facciamo fare un bel giro dell'isolato
0: Certo.
2: finché compatibilmente con le zampette che ha.
0: Con le zampette e con le
2: E
0: piedi.
2: quindi
0: Però
2: un
0: crescerà.
2: orario fresco, insomma, anche perché
0: Ecco.
2: sta incominciando a far caldo e quindi riusciamo a
0: In
2: portarla
0: orario
2: fuori.
0: fresco succede questo. A noi piaceva tanto raccontare questa storia perché queste sono storie sicuramente positive, sicuramente belle, perché in questo momento i fratellini di questa meraviglia, insieme a tanti altri cani, sono pronti per essere adottati. Ma ringraziamo particolarmente voi perché avete deciso di spendere questi minuti in nostra compagnia. Ora c'è un problema. Farvi andare via.
1: Certo,
0: Siete sicuri che vi
1: avevo
0: faremo andare via?
1: capito.
0: Ora non dovrei dire questo alla polizia, ma no, voleste rimanere una... C'è latte e non tea. No, no, quelli latte e non tea lo servono dopo l'una e mezza. Quindi noi siamo in orario. Se voi volete restare un po' di più, noi non abbiamo niente da dire, niente contro. Niente contro. Io cerco di... Solo un attimo, poi ve la restituisco. Ecco, cerco di
2: Tirabaci.
0: finire. È una tirabaci con, non so se...
2: Ecco qua.
0: Cerco di finire con lei in braccio. Cosa c'è? Guarda, primo piano, ma no, è il primo piano, ma non ho detto niente di male.
1: Quale
0: Ma
1: l'osso?
0: insomma, molla l'osso, molla l'osso. Eccola qua, questa cagnolina meravigliosa, salvata dalla Polizia di Stato, che ovviamente, come sanno fare solo gli animali, restituisce amore e bellezza.
1: Assolutamente sì.
0: Questo è, e anche il dito, spero. Grazie signori, questa è l'ora solare. Grazie a tutti. Ma cosa facciamo? Ma cosa facciamo? Ma cosa facciamo? Ma io ti mangio quel falcino. Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Fede, mafia, devozione. Beh, detta così.

0: sembra questa combinazione un ossimoro, una contraddizione inaccettabile, tuttavia sempre più inchieste hanno evidenziato, evidenziano l'uso strumentale dei riti religiosi da parte delle cosche mafiose. Pensiamo alla tradizione delle cosche dei capi mafia di incontrarsi in luoghi legati, per esempio santuari legati alla devozione mariana, ai riti di affiliazione attraverso l'utilizzo di santini, e poi ci sono le processioni con la statua che viene condotta fin sotto la casa del capo mafia o della moglie del capo mafia per il cosiddetto inchino di cui parleremo. E parleremo di molto, è una puntata piuttosto inedita perché tante sono le sorprese in questa puntata. Io nel frattempo voglio presentarvi gli ospiti con una premessa che per contrastare questo fenomeno, per provare a cancellare questa evidente distorsione della fede, della spiritualità, esiste, questa è la prima sorpresa, un ufficio che ha un nome tutto particolare, Liberare Maria delle Mafie, e arrivo alla presentazione perché direttore del dipartimento che fa parte, seconda sorpresa direi anche questa, della Pontificia Accademia Mariana Internationalis è padre Gian Matteo Roggio, che sono felice di ritrovare. Padre Gian Matteo, bentornato.
1: Grazie, ben trovati.
0: Allo stesso dipartimento è stata chiamata a collaborare anche la dottoressa Marisa Manzini, sostituta procuratore generale presso il Tribunale di Catanzaro, una carriera, anzi vorrei dire una vita spesa nel contrasto alla 'ndrangheta. Ben arrivata. È
2: Grazie, grazie. Grazie a
0: collegata con
2: tutti,
0: noi.
2: buonasera.
0: E un grazie per il suo ritorno così a stretto giro qui di un amico del nostro programma che è il nostro faro quando si tratta di guardare al fenomeno delle mafie, Paolo, il collega Paolo Borrometi. Ciao Paolo,
3: Grazie,
0: bentornato.
3: grazie a voi dell'invito, altro che.
0: Grazie a te Paolo. Padre Gian Matteo, intanto ci devi spiegare come è venuto in mente di creare un ufficio dentro l'Istituto Mariano proprio per guardare e comprendere questo fenomeno, cioè mafiosi delle varie cosche che si professano fedeli e devoti.
1: Ma ci voleva un uomo come Papa Francesco, perché Papa Francesco, nella sua esperienza di figlio di emigrati, vivendo in un paese straniero come l'Argentina, conosceva qual era la potenza delle mafie. Sapeva che le mafie giocano sulle necessità delle persone e si presentano come i salvatori della patria. Sarà quello che lui dirà nell'enciclica Fratelli Tutti,
0: Al capitolo
1: infatti.
0: 28.
1: Sì, il numero 28. Per cui lui conosce questa pervasività delle mafie e sapeva bene anche che le mafie sono una struttura culturale, non sono solo un'impresa per fare soldi. Le mafie sono realtà che vogliono imporre un certo modo di pensare. Le mafie sono realtà che vogliono imporre alcune idee. E tra queste idee, tra questi modi di pensare, c'è anche un loro modo di vedere la religione.
0: Ecco, e già ci hai fatto comprendere parecchio. Paolo, io nella introduzione facevo riferimento a quella che così definisco un po' impropriamente un'approvazione assolutamente indebita di simboli religiosi, di ritualità. Ho fatto qualche esempio. Ce ne fai degli altri e ci spieghi anche perché, molto ci ha detto anche padre Gian Matteo, l'idea che ti sei fatta di quanto i capi clan volentieri ricorrono a questa simbologia.
3: Ma intanto chiedo a chi ci sta ascoltando e vedendo di fare un esperimento. L'ho fatto ieri sera, preparandomi per venire oggi da voi. Provate a mettere insieme sulla stringa di Google della ricerca processioni, inchini, mafie. Vi usciranno centinaia di link, di articoli, centinaia e decine di casi sparsi in tutto il centro-sud, o meglio, sud del nostro paese. E perché questo?
0: Ricordiamo al pubblico cos'è l'inchino, perché non è che
3: Allora,
0: tutti lo
3: esatto.
0: sappiano o
3: Allora, ad
0: lo
3: esempio,
0: comprendano subito.
3: l'inchino che cos'è? L'inchino è quando nel 2016 la festa del paese di Corleone porta il santo del paese ad inchinarsi, a fermarsi e a rendere omaggio, perché purtroppo di questo parliamo, in quel caso a Ninetta Bagarella. Ricordiamo, Totorrina è ancora in vita, morirà nel 2017, è al carcere duro, al 41 bis, sotto la casa di Ninetta Bagarella, quindi di Rina, moglie di Rina, il santo si ferma
0: e rende omaggio.
3: Ma questo cosa vuole dire? Indica la strada ai fedeli, come a dire: guardate, anche io mi inchino davanti a lui. L'appropriarsi di una simbologia drammatica, ma attenzione, e soprattutto il rinfocolare un consenso sociale, è un po' quello che accade con il funerale di Vittorio.
0: Certo, e poi ne parliamo, non anticipiamo troppo, perché insomma sono passaggi tutti interessanti e significativi che meritano specifiche riflessioni. E anche tu hai fatto riferimento a un brodo di cultura dove tutto questo cresce, si radica. Dottoressa Manzini, lei opera in Calabria da più di 30 anni, ci è arrivata, se ricordo bene, alla Lamezia Terme nel 93, dopo essere stata una giovane tirocinante profondamente colpita, quindi decisa ad impegnarsi personalmente dall'uccisione di Falcone e di Borsellino. Stiamo comprendendo perché le mafie operino attraverso questa appropriazione indebita dei simboli religiosi. Più nello specifico, perché quasi sempre una via preferenziale alla devozione mariana, Maria, la Madonna, esempio, testimonianza di purezza, quindi diciamo con un valore sacrilego, poi ne parleremo con padre Gian Matteo, molto marcato ed evidente.
2: Sì, io ovviamente conosco meglio rispetto a tutte le organizzazioni criminali l''Ndrangheta, perché come lei correttamente diceva ho sempre lavorato in Calabria, e l''Ndrangheta in particolare, direi, ha mostrato una devozione, ma questo termine è un termine che in riferimento all''Ndrangheta è scorretto, perché non si tratta di, certo, di devozione, ma una manipolazione della figura della Madonna. E questo perché ovviamente mi fondo su quelle che sono le attività di indagini che abbiamo compiuto e su quella che è la struttura dell''Ndrangheta, perché l''Ndrangheta ha sempre voluto attribuire alla donna un ruolo particolare, quella di subordinata al maschio della famiglia, di custode dei disvalori dell''Ndrangheta, e in questa prospettiva ha ritenuto di voler manipolare la figura della Madonna, che ovviamente nella fede religiosa ha tutt'altro compito, è donna misericordiosa, pronta ad aiutare i sofferenti, ha manipolato la figura della Madonna per in qualche modo rappresentare la donna che si pone a servizio dei sofferenti e delle persone che ne hanno bisogno, e quindi inquadrare la donna di 'Ndrangheta in questa prospettiva.
0: Dottoressa Manzini, proprio per essere ancora più dirompenti nel far comprendere la forza di questa distorsione, di questa manipolazione, c'è un episodio preciso che lei ha vissuto, credo si trattasse di una intercettazione risalente al 2010-2011, che riguarda una donna appartenente ad una famiglia di 'Ndrangheta che affidava una preghiera molto particolare proprio alla Madonna.
2: Sì, assolutamente sì. Si trattava di un'attività di indagine in cui noi avevamo sottoposto ad intercettazione dei soggetti indagati, tra cui una donna. Una donna che a seguito della uccisione del marito aveva assunto il ruolo sostanzialmente di capo, ovviamente a termine, perché come dicevo le donne hanno un ruolo sempre subordinato alla figura maschile. In quel momento aveva assunto questo ruolo di capo della famiglia, e invocava la Madonna, pregava davanti all'immagine della Madonna affinché la Madonna la assistesse, aiutasse i figli ad individuare i responsabili della morte del marito e far sì che il sangue degli autori di quell'omicidio corresse
0: fosse versato. Mi faccia rivolgere un attimo a padre Gian Matteo, ma padre Gian Matteo, ma com'è possibile che non ci sia alcuna consapevolezza, e lasciamo perdere riflessioni culturali, educazione, di istruzione, della follia, utilizzerò questo termine, di una preghiera tanto vistosamente in contrasto con tutto quello che è il cristianesimo, per non parlare della figura della Madonna.
1: Ma il problema è che questa vistosità di contrasto che a noi appare, nel concreto non si vede. Perché? Perché purtroppo c'è stato nel corso del tempo un modo di presentare la figura di Maria che ha dato il fianco a queste realtà. Ecco, come giustamente la dottoressa Manzini ricordava prima, sì. Maria è una donna che deve obbedire a leggi superiori e non domandarsi alcun perché. Non è la Maria del Vangelo, però una certa Maria predicata, raccontata, è questa.
0: Questo messaggio passa in qualche modo. Paolo, abbiamo pochi istanti, ma tanto tutto il tempo dopo la pubblicità di rientrare su questi temi. Ecco, storicamente, fino ad un certo punto, la Chiesa un po' ha sottovalutato, annuisce anche padre Gian Matteo, il fenomeno delle mafie, l'uso strumentale di questi riti. Poi però ci sono stati interventi importanti, pensiamo a San Giovanni Paolo, alla Valle dei Templi, quando chiese con forza la conversione, e poi a Papa Leone arriveremo, vi faremo ascoltare le sue parole, Papa Francesco a Cassano, allo Ionio, ne abbiamo parlato tante volte anche con te, che invece ha parlato esplicitamente, forse per la prima volta, di scomunica.
3: Sì, assolutamente sì. Papa Francesco, come sempre, da argentino, e aveva la capacità anche comunicativa, se, sì. Dare un nome, un cognome alle cose, e lo faceva con assoluta forza. Noi però dobbiamo ricordarci che quel grido alla Valle dei Templi, sì, di Giovanni Paolo II è profetico, sì, e porterà da un lato la voglia di far comprendere quanto il sacrificio di Rosario Livatino verrà dopo, a proposito di donne, in positivo però, l'incontro tra San Giovanni Paolo II e la madre di Rosario Livatino. Dall'altro lato ci sarà una netta scomunica che con le parole arriverà con Papa Francesco. Papa Francesco,
0: provocando una reazione, ma ne parliamo tra poco, perché io devo andare in pubblicità, però prima vorrei farvi vedere una brevissima anticipazione. È l'esperienza di un parroco, Don Fernando, siamo in provincia di Napoli, che si trova a far parte di una processione insomma, i cui portatori poi che fanno culminare in un inchino davanti alla casa del boss. Don Fernando, la processione l'ha abbandonata. Brevissima anticipazione, poi pubblicità, poi rientriamo qui ovviamente.
4: Adesso stanno in carcere, era sotto la statua insieme ad altri portatori. Non solo era un inchino alla persona, ma un inchino proprio alla casa, poiché c'era questo sodalizio in questo territorio. Il messaggio secondo me è molto chiaro: come andiamo noi? Siamo noi i vincitori, persino la Madonna si inchina a noi.
5: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta dal 6 al 12 giugno su TV 2000.
0: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi, e andiamo subito alla vicenda che ricordavamo poco prima di andare in pubblicità. Don Fernando Russo, la parrocchia è quella di San Paolo Belsito, diocesi di Nola, quindi provincia di Napoli. Nel giugno del 2016 la processione in cui lui faceva parte si dirige verso la casa di un boss, chi portava la Madonna del Rosario lì si ferma per un inchino e lui abbandona la processione. Don Fernando continua a operare in quel territorio in una situazione di evidente difficoltà. Il racconto è della nostra Marta Manzo.
4: Ho questa è la statua del Santissimo Rosario, alla quale sono molto devoti gli abitanti della frazione di Rivardi. È la statua che abbiamo portato poi il 5 giugno 2016 in processione. La processione cominciò alle ore 18, ha toccato i punti soliti che doveva toccare, quindi uscita da qui e salita sopra, siamo passati per una zona di campagna, siamo andati nella zona nuova. Quando siamo rientrati, nell'ultimo tratto, quindi dove sta via Cupa di Rivardi, la strettoia, fui raggiunta una persona che mi disse tra poco ci sarà una sorpresa. Quando finì la strettoia e cominciò la piazzetta, chi portava la Madonna si girò direttamente verso un'abitazione privata, c'era la cantante, il soprano che cantava l'Ave Maria neomelodica e loro fermarono la statua davanti, diciamo, all'abitazione. Il maresciallo dei carabinieri all'epoca mi domandò se avessi autorizzato io, ma io non avevo autorizzato nulla, non sapevo nulla di questa cosa. E allora lui disse: io devo relazionare. E disse: bene, allora mettere nella relazione in questo momento che io vado via. Mi sono reso conto subito che era un inchino. Uno dei due fratelli che adesso stanno in carcere era sotto la statua insieme ad altri portatori. Non solo era un inchino alla persona, ma un inchino proprio alla casa. Poiché c'era questo sodalizio in questo territorio, il messaggio secondo me era molto chiaro. Come andiamo noi? Siamo noi i vincitori, persino la Madonna si inchina a noi. E questo era stato fatto ad una settimana dall'inchino di Corleone, quindi aveva un doppio significato. Io sono il novello Totorina, io comando, io sono l'emergente, tutti si inchinano a me. Io sono vivo per miracolo. Oltre ad essere sopravvissuto a due agguati, ho avuto buona parte del paese contro, ho avuto parrocchiani che sono stati prelevati, portati in campagna davanti ai mitra e obbligati a non venire più in chiesa. E i stessi familiari aizzano i ragazzi contro di me perché io sarei stato il fautore dell'andare in carcere dei genitori, per cui vivo comunque ancora in questo territorio irto di spine, di problemi. Non si può essere mafiosi e cattolici, loro sono i primi a fare le offerte, a riempirti di doni, di regali, di soldi, poi dopo ti devi domandare in realtà questi soldi da dove vengono, perché se tu sacerdote accetti questi soldi, sono soldi frutto di estorsioni, frutto del pianto delle persone, della prepotenza, della droga. Se non cominciamo a formare le coscienze, diventa molto difficile. Non ti devi stancare di continuare a formare il consiglio pastorale, i giovani, a tirare in ballo determinati argomenti. Io sono sempre qui, avrei potuto in questi anni andare via, chiudere la porta. Invece penso che la mia presenza alla fine sia importante per lanciare anche un messaggio e dire: non si getta la spugna, c'è sempre un qualcosa da cui ripartire.
0: Paolo, non si getta la spugna, un seme sicuramente è stato gettato con questa scelta. Certo, lui ci ha detto, vive in un territorio pieno irto, ha detto, di spine, di difficoltà. Io non voglio restare confinata al sud, perché poi il fenomeno riguarda l'Italia tutta. Ci spostiamo verso la capitale, verso Roma. Tu già iniziavi ad accennare a quello che è accaduto nel 2015, di cui tu hai scritto il funerale del capo, diciamo, della Casa Monica. Tu ne hai scritto con un gioco di parole molto efficace, definendolo vergogna capitale.
6: Sì, allora, intanto fammi chiudere su Don Fernando. Don Fernando è un novello Padre Pino Puglisi, sfida la mafia con la cultura, con il Vangelo, e assieme a lui se ne andò anche il comandante dei Carabinieri, va detto,
0: importante,
6: perché
0: ricordarlo.
6: Autorità,
0: grazie.
6: Civili e autorità religiose.
0: Sì. Andiamo a insieme.
6: Andiamo a Vittorio Casamonica. Fu la vergogna capitale,
0: clan nomadi a capo del racket, l'estorsione, la droga, tutto
6: siamo,
0: passa.
6: Siamo nel cuore della mala, della mafia capitale romana. Vittorio Casamonica era il grande capo e in quel momento venne riconosciuto.
0: Stiamo vedendo delle immagini, stiamo vedendo cavalli e che cavalli.
6: Innanzitutto con questo corteo, con
0: la carrozza.
6: I cavalli, la carrozza, quindi il regalo. No? La metafora della regalità, quindi il re
3: che arriva nella chiesa dove deve essere funerale, celebrato il funerale, e viene accolto con una sua gigantografia vestito da papa, quindi dal potere terreno alla sacralità del gesto. Guardate, quello che è accaduto, che ha riempito le prime pagine di tutti i giornali mondiali, è stata una vergogna, ed è stata una vergogna, me lo perdonerà, non solo delle autorità locali ma anche della Chiesa, perché non si poteva non capire che quella gigantografia con un boss vestito da papa avrebbe rappresentato un richiamo sociale gravissimo. Questo è, richiama sì. appieno le parole di Don Fernando, non possiamo sottovalutare, e purtroppo questi episodi ce l'abbiamo davanti all'uscio di casa.
0: Ecco. Noi tutti qui a distanza di 11 anni a domandarci ma com'è stato possibile, è stato possibile. E dottoressa Manzini, abbiamo detto che c'è una presa di consapevolezza della Chiesa dopo un'iniziale sottovalutazione, insomma, che è abbastanza evidente per fortuna, e soprattutto alla luce per esempio di un santuario legato alla devozione, che è il santuario di Polsi in Calabria, che ha avuto una bonifica con un cambio direttore che ha inaugurato con Don Tonino Saraco un nuovo corso. Perché fino a un decennio fa che cosa è avvenuto in quel santuario, dottoressa?
2: Il santuario della Madonna di Polsi, che ovviamente rappresenta per, non solo per i calabresi, ma anche per altri fedeli, un punto di riferimento importante, è diventato, proprio perché è un punto di riferimento importante per la fede e la religione, è diventato un luogo in cui le cosche si riunivano, anzi i capi delle cosche si riunivano e assumevano le decisioni più strategiche. Era il punto di riferimento in cui annualmente, all'inizio di settembre, in corrispondenza della festività, i capi cosca individuavano intanto i vari soggetti, le varie figure apicali che dovevano magari entrare in gioco nel futuro, e individuavano le strategie da compiere da parte delle famiglie più importanti dell'Andrangheta.
0: Quindi tutte le azioni più eclatanti venivano progettate nel santuario.
2: Assolutamente.
0: Ecco.
2: E c'è da dire questo, ecco, perché la scelta proprio della Madonna, ancora una volta, la Madonna di Polsi, e questa è la necessità di arrivare davvero a discutere della figura della Madonna come punto di riferimento importante, soprattutto per l'Andrangheta. Perché la Madonna è ritenuta, in fondo, il soggetto più misericordioso, quello
0: certo.
2: a cui ci si rivolge per ottenere in qualche modo un aiuto quando si è particolarmente in difficoltà. E questo fare leva sì. su questo significava proprio acquisire da parte dell'Andrangheta un potere molto forte.
0: È stata molto chiara, è stata molto chiara, dottoressa Manzini. Qui, padre Gian Matteo, è stato fatto un cammino, un grande impegno della Chiesa calabrese, della Chiesa siciliana, c'è un nuovo rettore, Don Tonino Saraco. Allora, importante questo cammino, c'è una, secondo me, una consapevolezza più marcata di questa distorsione dei simboli religiosi e appropriazione indebita a sud, forse meno comprensione rispetto al fenomeno a nord, ma non perché il fenomeno non esista.
1: Ma il problema è che il fenomeno mafioso sconta ancora oggi, per alcuni versi, una lettura, mi si permetta, razzistica, cioè... Il problema delle mafie è un problema del meridione, ecco, razzistico in questo senso. Noi che invece non stiamo al meridione, questo problema non lo abbiamo.
0: Ne siamo immuni.
1: Quindi ancora oggi c'è questa consapevolezza un po' diffusa. Certamente, se guardiamo la situazione, la pietà popolare che si esprime nel nord Italia non ha i caratteri
0: diversa,
1: di quella
0: certo.
1: del sud Italia.
0: Quindi, però ci sono confraternite, ci sono...
1: L'interesse in quel caso, l'interesse delle mafie, in quel caso è quello di infiltrare, perché la logica è quella sì. dell'infiltrazione, sì. metto i miei sì. dentro, sì. di infiltrare le confraternite. Mentre invece nel sud d'Italia l'interesse è maggiore.
0: Certo.
1: Non è solamente infiltrare, ma è gestire. gestire in prima persona.
0: Grazie, grazie padre Gian Matteo, stiamo veramente mettendo a fuoco un fenomeno complesso, variegato anche. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo e vi facciamo sentire le parole, questa volta di Papa Leone XIV, nella sua visita da Cerra, uno dei comuni della terra cosiddetta Terra dei Fuochi.
7: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
8: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
9: Effettivamente piace.
7: Lo so.